sconfinato tra cui scegliere. In questo caso troviamo una versione di un brano davvero splendido come Like a Hurricane, uno di quei brani che possono raccontare in pochi minuti di ascolto il rock di Neil Young e della band con cui ha impresso il segno della sua musica elettrica, e quindi insomma i Crazy Horse. In questa versione di Like a Hurricane ci sono i My Morning Jacket, che hanno, come dire, la capacità di essere anche muscolari, elettrici e distorti. Ma è interessante il fatto che di fianco a loro, con loro, ci sia la Preservation Hall Jazz Band, che qualcuno insomma saprà essere una formazione leggendaria che nel corso degli anni ovviamente ha cambiato formazione, perché è legata a uno dei luoghi più importanti di New Orleans, del jazz di New Orleans, del French Quartet, appunto la Preservation Hall. In questo caso il ruolo della Preservation Hall Jazz Band è molto interessante, perché viene fuori proprio anche nel momento in cui ci sono le chitarre elettriche. C'è un solo di chitarra che è una parte fondamentale di questo pezzo di Neil Young, che è appunto come un uragano, Like a Hurricane.

I fiati della Preservation Hall Jazz Band che si accostano alle chitarre elettriche dei My Morning Jacket, una splendida versione di Like a Hurricane in cui anche la voce di Jim James dei My Morning Jacket è molto adatta a interpretare un brano di Neil Young dei Crazy Horse, però credo proprio che questo intreccio tra i fiati e le chitarre elettriche a ricordare gli assoli di chitarra della mitica Old Black e dei Crazy Horse, insomma, sia forse il pezzo, l'elemento più curioso, interessante e affascinante di questa cover di Like a Hurricane, che si trova nel disco del 1977 di Neil Young e i Crazy Horse, American Stars and Bars, mentre invece questo brano, questa versione di Like a Hurricane, si troverà sul disco in uscita il prossimo 6 di novembre, Heart of Gold, The Songs of Neil Young, volume 2, Out of the Blue, vi ricordo, disco che esce in beneficenza e gli proventi andranno alla Bridge School. Ma non può sfuggire il fatto che ieri, che insomma è il venerdì quando escono le novità discografiche, è uscito un nuovo album di Neil Young che si chiama Second Song, un album registrato a Malibu abbastanza velocemente con la sua nuova band, quella con cui si accompagna da qualche anno a questa parte, i Chrome Hearts, un disco che vi vorrei far ascoltare, ma il tempo a nostra disposizione per oggi è davvero terminato, anche perché i brani sono piuttosto lunghi. Quello che volevo farvi ascoltare dura 7 minuti e si chiama, se volete andare a cercare voi, Day After Day. Invece la tengo in scaletta per la settimana prossima. Sono contento di avervi fatto ascoltare almeno questa Like a Hurricane, e utilizzo una canzone dal nuovo disco dei Kasabian, Act 3, per così sigla di chiusura. Vediamo quanto riusciamo ad ascoltarla. Si chiama Say You Closer, è un brano acustico molto bello che chiude appunto il disco dei Kasabian e quindi può chiudere anche questa puntata di Senti un po'. Grazie per l'ascolto, io vi do appuntamento a sabato prossimo dalle 18.30 alle 19.30, tra poco le notizie del nostro giornale radio. Ciao da Niccolò Vecchia.

0: Radio Popolare.
1: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

Ascoltando Radio Popolare. State ascoltando Radio Popolare.

0: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
1: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
0: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

Una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo da Carlo Lanfossi e da Radio Popolare. Un buon risveglio. Oggi è domenica 20 settembre. Come sempre staremo insieme per circa un'ora e 30 minuti con un po' di musica classica. Per classica si intende soprattutto con un po' di novità discografiche degli ultimi giorni. Proprio almeno due o tre dischi sono usciti letteralmente ieri o l'altro ieri, quindi li ascoltiamo in anteprima insieme e poi qualche annuncio di concerti che vale la pena ascoltare e seguire. Sono giorni di tanta offerta, perché a Milano, finisce oggi, in realtà è finito ieri, credo, a Milano, insomma, tra ieri e oggi finisce Mito, il festival che ormai va avanti da quasi 20 anni, ma insomma, ci sono le stagioni dell'anno scorso che riprendono un po' a chiudere le fila prima poi di Natale, quindi insomma, ci sono diversi appuntamenti che vale la pena segnalare. Uno di questi, per esempio, il primo è qui da noi, dalle parti di Via Filodrammatici. Alla Scala torna Daniele Rustioni, il direttore milanese, mio coetaneo, perché eravamo compagni di liceo al conservatorio, tre concerti con l'orchestra e il coro del teatro alla Scala nel segno di Brahms e Schumann dal 22 al 25 di settembre, quindi si inizia martedì, poi ci sono recite ancora giovedì e venerdì, sempre alle 20, è uno degli appuntamenti della stagione sinfonica che prosegue ancora dall'anno scorso, ma sono anche di fatto appuntamenti che preparano poi al, forse vero, ritorno di Rustioni alla Scala, perché a ottobre poi sarà il direttore del nuovo allestimento del Faust di Gounod. Però per questi programmi Rustioni ha scelto due appunto figure centrali del romanticismo tedesco, Brahms, Schumann. Da una parte Brahms, l'ouverture diciamo accademica, e lo Schicksalslied, il canto del destino per coro e orchestra, e poi invece la grande seconda sinfonia di Schumann nella seconda parte del concerto. Di questi brani devo dire quello che mi diverte però di più è proprio l'ouverture per una festa accademica, l'Akademische Fest Ouverture di Brahms, che Brahms scrive nel 1880 una sorta di ringraziamento musicale per aver ricevuto questa laurea honoris causa dall'Università di Breslavia, che all'epoca, insomma, Wroclaw all'epoca era ancora parte dell'impero della Prussia, insomma dell'impero asburgico, e nel 1881 Brahms poi lui stesso la dirige nel Concert House di Breslavia. Ma è un brano divertente perché di fatto è in realtà infarcito anche in maniera abbastanza sia sottile sia proprio sfacciatamente ironica di temi, soprattutto di motivi di canti studenteschi, e c'è questo celeberrimo poi finale con quello che era già all'epoca considerato l'inno internazionale, diciamo, degli studenti, cioè Gaudeamus Igitur, che nella Akademische Fest Ouverture di Brahms viene, come dire, proprio enunciato a tutta orchestra il più forte possibile. Immaginiamo probabilmente anche all'epoca con gli studenti in piedi che cantavano. Chi meglio di Claudio Abbado con i Berliner Philharmoniker, che insomma hanno sempre avuto un occhio privilegiato per Brahms nei loro anni insieme.

L'ouverture accademica, la festa per l'ouverture accademica, l'ouverture per una festa accademica, chiamatela come volete, composta da Brahms e qui Claudio Abbado, qui Berliner Philharmoniker, l'abbiamo ascoltata perché sarà uno dei brani eseguiti dall'Orchestra e Coro del Teatro alla Scala con Daniele Rustioni per il prossimo appuntamento della stagione sinfonica, ancora diciamo 2025-26, martedì sera, giovedì, venerdì, sempre alle 20. E una delle novità, che non so se avete. Insomma, ne abbiamo parlato anche forse anche a Rotto Classica, ma la Scala TV, che ha un canale esclusivamente insomma, su browser, via, su internet, insomma, per guardare alcune delle ve sia vecchie sia dirette del teatro, da qualche giorno è completamente gratuito e lo sarà sempre. Quindi, per esempio, anche questo concerto è stato annunciato, essere trasmesso poi gratuitamente in diretta sulla Scala TV, quindi. Seguite il sito, se non sbaglio, è www.lascala.tv, quindi è anche abbastanza facile da ricordare. E c'è, cioè, devo dire, un catalogo, soprattutto quello che va abbastanza indietro agli anni 70, così di veramente di piccoli gioielli di spettacoli operistici. Pensate a tutti gli spettacoli con la regia di Strehler, diretti da Abbado. Ci sono il Macbeth, il Simon Boccanegra, il Don Carlos, insomma, sono tutti lì. Peraltro, con anche degli extra che non conoscevo. Ci sono tutte le interviste ai illusionisti che aspettano in coda, che la Rai all'epoca faceva, insomma, è veramente un piccolo baule del tesoro. Il fatto che adesso sia gratis, insomma, lo rende ancora più appetibile. Dal Teatro alla Scala ci spostiamo invece, torniamo a qualche novità di questi giorni. La Palazzetto Bruzzane, il centro per lo studio della musica francese romantica, ma soprattutto per lo studio di tutto quel sottobosco parigino francese dell'Ottocento. Voi sapete, Parigi dalla metà dell'Ottocento in poi è un trionfo di teatri ovunque, soprattutto teatrini più o meno grandi, più o meno popolari, insomma più o meno legittimi, che insomma, di fatto producono una messa di repertorio enorme. Molto di questo è stato solo recentemente riscoperto, molto di questo non esiste in forma scritta perché magari erano musiche che accompagnavano spettacoli di prosa e quindi considerata materiale d'uso e quindi buttato via all'epoca. Ma insomma, tra le tante cose, il Palazzetto Bruzzane ha da ormai tanti anni a Venezia cercato di riportare in luce moltissimo questo repertorio, più o meno celebre, con anche una collana di pubblicazioni, devo dire, pregiate, nel senso che sono sempre accompagnate da un cofanetto cartonato con insomma, dei saggi di un certo peso e sempre ovviamente il libretto tradotto. In questo caso l'uscita proprio di questi giorni invece è con un'opera che all'epoca fu di grandissimo successo e lo è stato anche in Italia fino a non moltissimo tempo fa e poi è caduta nel dimenticatoio ed è rimasta più un titolo per i libri di storia della musica. Sto parlando di Zampa, ou le fiancé de marbre, Zampa o la sposa di marmo. È un'opera comica di Ferdinand Hérault. Siamo nel 1831, quindi insomma di fatto è un'opera comique, nel senso che ci sono i parlati con le musiche. È una storia molto bizzarra, di fatto è una sorta di un po' Don Giovanni per la presenza di questa statua che a un certo punto però, come dire, si rifà viva, e però ambientata appunto il giovane conte di Monza che aveva dissipato la fortuna di famiglia e quindi insomma ritorna. Diventa pirata, ma torna in patria con il nome di appunto Zampa, o Zampa come si dovrebbe pronunciare alla francese. L'edizione del Palazzetto Bruzzane, che è proprio uscita in questi giorni, cofanetto di 168 pagine, 2 CD. Erik Nielsen guida l'orchestra coro del Rundfunker Orchester di Monaco. E ci sono dei cantanti, devo dire, anche di un certo calibro. Per esempio Cyril Dubois, una delle mie voci preferite, tenore francese nella parte di Alphonse, e invece Hélène Carpentier nella parte di Camille, sono di fatto, insomma, insieme a chi fa Zampa, il baritono Julien Henrich, i tre grandi protagonisti. Allora, ho dovuto, peraltro, appunto, Zampa, opera veramente moltissimo eseguita fino, direi, ai primi decenni del Novecento, tranquillamente. Alla Scala penso che l'ultima volta non sia stato tantissimo tempo fa, forse saranno stati gli anni 50, gli anni 60, dopo controllo, ma di fatto poi appunto è caduta nel dimenticatoio fino al 2008, quando William Christie poi l'ha rimessa in scena proprio all'Opéra Comique. Ascoltiamo la Barcarola, ecco appunto, perché non è un'opera che conoscessi tanto, quindi ho dovuto scegliere un brano, non dico a caso, ma insomma, dopo un ascolto di ieri,
Où vas-tu, pauvre gondolier? Immagino si pronunci così. La barcarola dallo Zampa di François Herold.

un estratto, un pezzo dal Zampa o La Fiance de Marbre di Ferdinand Hérault. Loro sono il Palazzetto Bruzzane, questo appunto istituto con sede a Venezia e Parigi, che riscopre un po' titoli dell'Ottocento francese parigino. Qui appunto c'è un po' di tutto, no? I temi un po' gotici, il colore, la couleur locale, proprio una certa ricchezza anche di orchestrazione, di armonia, un'opera comique, sì, però con anche, come dire, la voglia di essere un grande opera. Ci sono scene spettacolari come l'eruzione dell'Etna, è tutto ambientato in Sicilia, ovviamente. Quindi è un po' una proprio una certa ricchezza anche di orchestrazione, di armonia, un'opera comique, sì, però con anche, come dire, la voglia di essere un grande opera. Ci sono scene spettacolari come l'eruzione dell'Etna, è tutto ambientato in Sicilia, ovviamente. Quindi è un po' una risposta a Robert Le Diable, altro grandissimo titolo che poi è caduto un

affermato nel repertorio cameristico. Il titolo del disco è Conte, quindi è tutto dedicato ai racconti, soprattutto racconti per bambini, visti attraverso alcune selezioni di chanson, di raccolte di melodie da autori come Debussy, Ravel, Reinaldo Hahn, ma anche per esempio questa bellissima, meravigliosa raccolta di Poulenc dedicata appunto proprio a musica per bambini chiamata La Courpaille, di cui insomma la prima traccia, Le Sommeil, io trovo abbastanza geniale. Chi conosce i dialoghi delle Carmelitane di Poulenc avrà riconosciuto anche l'utilizzo della stessa melodia.

0: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
1: No, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.

David Frey al pianoforte con le variazioni Goldberg di Bach. Questa sera chiude il Festival Mito al Conservatorio di Torino proprio appunto con le Goldberg.

nell'aria col da capo, cioè l'aria da capo, scusate, nella ripresa dell'aria delle variazioni Goldberg, alla fine è un po' un campo di battaglia, un po' il regno della, insomma, della personalità di ogni pianista, in cui ognuno fin dai tempi di Glenn Gould, come dire, ha riversato molto della propria anche libertà di interpretazione, giustamente. Alle volte sono più riuscite, alle volte meno. Io devo dire questo approccio molto libero, molto più attento al timbro rispetto forse alla uniformità della costruzione della frase, non so se è proprio nelle mie corde, ma devo dire, David Frey ha un tocco straordinario sul pianoforte e comunque rimane un grandissimo artista. David Frey è il protagonista del concerto di chiusura dell'atto torinese di Mito. Questa sera alle 20 al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, appunto, le variazioni Goldberg con lui, che però, come abbiamo sentito, aveva già inciso diversi anni fa. Il Conservatorio di Torino quest'anno compie 90 anni, lo so perché, come a chi lo ricordi, stiamo organizzando una mostra nelle sale di Palazzo Carignano dedicata proprio a Verdi, in questo caso Verdi in quanto, come dire, parte del sistema opera, con una piccola anche incursione nel Verdi torinese. Vi consiglio, insomma, se passate da quelle parti dalla fine di ottobre in poi, di andare a vedere la mostra e di festeggiare appunto i 90 anni del Conservatorio. Questa dei festeggiamenti per i 90 anni era una novità, io non sapevo si festeggiassero in generale, visto che fra 10 anni probabilmente si festeggeranno di nuovo per il centenario, ma vabbè, alle volte non bisogna farsi troppe domande. Torniamo a Milano, torniamo altro milanese, credo sempre che lui classe 1983 come Rustioni, che ritorna alla Scala dopo un debutto ormai già di 10 anni fa. Michele Gamba dirige Traviata, niente meno, in un altro spettacolo che ormai è un cavallo di battaglia del teatro, lo spettacolo con la regia di Liliana Cavani. Era 1990, la Traviata all'epoca non si faceva dal 1964, quando Karajan con Mirella Freni osarono, come dire, spodestare il fantasma della Callas, e il pubblico reagì malissimo, per quanto dovevano essere recite straordinarie probabilmente, ma era ancora troppo, troppo vivo il ricordo di Maria Callas. E quindi poi dopo si aspetta aspettare fino a Muti, quando nel 90 prese allora 3 giovanissimi cantanti, tra cui c'era proprio anche Roberto Alagna, e fece appunto per la prima volta di nuovo Traviata, con uno spettacolo tradizionalissimo di Liliana Cavani, con le scene di Dante Ferretti e i costumi di Gabriella Pescucci. Spettacolo che a me non è mai piaciuto, ma però di fatto è una Traviata sicuramente molto godibile dal punto di vista visivo, poi non c'è molto dal punto di vista registico, ma vabbè, questo è un po' il problema dei grandi registi del cinema, quando poi vengono a fare opera e si rendono conto che le cose non funzionano come dietro la macchina da presa. Peraltro leggo questa dal comunicato stampa che si festeggiano le 300 volte dal debutto alla Scala. Peraltro la Traviata stessa, voi sapete, andò in scena nel 1853 a Venezia, ma la Scala ci arrivò ben 6 anni dopo, nel 1859, sempre, come dire, per resistenza soprattutto da parte di Verdi, che con la Scala non ha mai avuto un rapporto particolarmente felice, salvo poi forse gli ultimi anni di vita. E quindi, insomma, però nel frattempo dal 1859 a oggi la Traviata ha fatto in tempo a essere messa in scena nel Teatro Meneghino 300 volte. Protagonista Nadine Sierra, attesissima, ormai forse una delle traviate, delle violette più, scusate, delle traviate veramente orrendo da dire, una delle violette più, tra le più gettonate, insomma, in questi anni. Lei stessa ha inciso qualche anno fa in un recital per Decca a Forse Lui e poi la cabaletta dalla Traviata. All'epoca era accompagnata da Riccardo Frizza con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, qui invece a Milano, ovviamente, come vi dicevo, da Michele Gamba e dall'Orchestra del Teatro La Scala.

Nadine Sierra qui alle prese con, forse lui, la grande cantabile dalla Traviata di Verdi, torna alla Scala, è tornata già ieri in realtà perché questo spettacolo di Liliana Cavani ha ridebuttato per l'ennesima volta ieri sera e poi starà in scena per 12 recite fino al 15 ottobre. Il comunicato stampa dice che sono già tutte esaurite, sarà anche vero, ma vi assicuro ogni giorno di provare verso le 18 sul sito del Teatro alla Scala quando si sbloccano i biglietti, anche quelli per il loggione, e si può vedere all'ultimo secondo se rimangono dei posti a pochi prezzi. Comunque Traviata è un'opera che vale sempre la pena sentire dal vivo. Nadine Sierra è una bravissima, bravissima interprete di questo ruolo, quindi se vi capita non perdetevelo. Altro ascolto, invece torniamo a qualche novità discografica. Anzi, prima volevo ricordarvi, ovviamente, se avete domande o se avete richieste di ascolti da qui alle prossime 2 settimane, potete farlo al 331-6214013, SMS, Telegram, WhatsApp. Oppure potete mandare una mail diretta a chiocciolapopolarenetwork.it, io vi leggo sempre e cerco di rispondervi più o meno in tempo reale se riesco. Dicevo, torniamo a qualche disco nuovo, siamo alla quarta uscita di una di 7 previste della cosiddetta serie dedicata allo Sturm und Drang. Sì, di fatto loro sono i mozartisti. Diretti da Ian Page, sono un gruppo inglese con sede a Londra ormai da tanti anni, dedicati proprio non solo a Mozart, ma alla conoscenza e all'esecuzione di tutti gli autori grandi e piccoli che hanno fatto di fatto da paesaggio sonoro alla vita e alla carriera di Mozart. Sturm und Drang è invece appunto una serie dedicata soprattutto a quel filone letterario, ma più in generale poi dopo lo si è applicato anche alle altre arti. Che ha avuto, insomma, che ha preso piede dagli anni 60, anni 80 del 700, un po' ispirate da autori come Goethe, come, insomma, che portavano un po', attraversavano i primi scampoli di romanticismo in letteratura, un po' questa ambientazione leggermente più scura del classicismo che l'aveva preceduti, un po' con temi un po' più foschi e soprattutto appunto questa idea. Della tempesta e dell'ansia, lo Sturm und Drang. Questo quarto volume, Mozart, in realtà rimane un po' più nell'ombra, c'è soltanto l'esecuzione di un'aria dalla Finta Giardiniera. Invece, i Mozartists e Ian Page scelgono la Sinfonia degli Addii di Haydn, ma anche una scena dalla Medea di Benda, che era uno dei melologhi in assoluto tra i più gettonati dell'epoca. Un'aria dell'Antigona di Traetta e in apertura, che non conoscevo, devo dire, una bellissima sinfonia in do minore di Joseph Martin Krauss, peraltro contemporaneo letteralmente di Mozart, nel senso che era nato nel 56 come lui e ne è morto nel 92, giusto un anno dopo. Ma insomma, di fatto più o meno un contemporaneo alla lettera di Mozart. Ci ha lasciato 7 opere, diverse cantate, musica corale, diverse sinfonie, almeno una quindicina. Quartetti e quant'altro, e poi ovviamente ce lo siamo dimenticati come tanti altri autori della storia della musica. Questa è la sua sinfonia in do minore, il finale allegro assai, mi sembrava il brano più stürmisch.

Il terzo movimento dalla sinfonia, scusate, in do minore di Joseph Martin Krauss, mi fate notare che si chiama, come dire, che è conosciuto anche come il Mozart svedese, è vero. Dunque, di fatto, uno degli autori di questo quarto disco dedicato al repertorio Sturm und Drang da parte dei Mozartists diretti da Ian Page. L'ultimo disco, prima della pubblicità, che volevo farvi ascoltare, invece ci spostiamo completamente di zona di repertorio, perché invece ci spostiamo nel mondo della polifonia rinascimentale. Bellissimo nuovo disco dedicato a Orlando di Lasso. Loro sono i Vox Luminis diretti da Lionel Meunier e il disco dedicato ai Requiem di Orlando di Lasso.

0: Anteo porta il cinema nei municipi.
1: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
0: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 19 al 24 settembre al giardino Baden-Powell.
1: Il programma su spaziocinema.info.
2: Compagnia Oies presenta Parchi sommersi, capitolo 4, dal 23 al 27 settembre.
3: Una camminata interattiva in cuffia alla scoperta del Parco Forlanini di Milano.
2: Un luogo dove le contraddizioni non si cancellano,
3: ma imparano a sopravvivere insieme.
2: Informazioni su www.oies.it.
4: Il making of di Minima Teatralia sul grande schermo.
5: Regia di Marta Marangoni.
4: Con le canzoni originali dei De Bardi.
5: Arrangiate dall'orchestra inclusiva Esagramma.
6: Con 80 persone di diverse età, abilità, provenienza e fragilità.
4: E con Raja Bezzaz.
5: Ginestra Paladino.
4: Elio De Capitani.
5: Cristina Crippa.
4: E Loris Fabiani.
7: Coro Ipazia.
4: Piccola Accademia.
5: Collettivo Clown. Al Cinema Ariosto, martedì 22 settembre.
4: Ore 19:30, ingresso libero.
8: Vivi un'esperienza surreale con Minima Teatralia.
9: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
10: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.

Prosegue lo studio del repertorio lideristico da parte di Matthias Görner, il grandissimo baritono tedesco, che è qui per Deutsche Grammophon insieme a Markus Hinterhäuser, il pianista e anche recente licenziato dal Festival di Salisburgo, è stato sovrintendente per diversi anni. Il suo licenziamento è avvenuto, devo dire, in maniera anche un po' a sorpresa, apparentemente per questioni proprio caratteriali, poi non sappiamo se sia effettivamente è andata così oppure no, ma insomma ha fatto abbastanza scalpore lo scorso marzo quando il Festival di Salisburgo ha annunciato il suo licenziamento. Ma al di là di quello, come pianista qui è un bravissimo accompagnatore di Matthias Görner, il quale è arrivato forse un po' stanco a questa registrazione, e lo si sente in alcune tracce, già anche in questa dalla Liederkreis di Schumann. Il disco si intitola Zwielicht, e di fatto insomma è una sono diverse raccolte di Schumann, tra cui appunto la Liederkreis opera 39, ma anche la selezione dai Lieder und Gesänge aus Wilhelm Meister dell'opera 98a, quelli meno conosciuti dedicati, come dire, alla regina Maria Stuarda, dell'opera 135. Quindi anche peraltro brani insomma molto tardi della vita di Schumann. Il punto, vi dicevo, la voce di Görner è sempre straordinariamente proprio adeguata a questo repertorio, tutta sulla parola, con una bravissima capacità anche teatrale di insomma da lasciare sempre l'ascoltatore in punta di sedia, però forse ecco, dal punto di vista proprio tecnico, devo dire, qui ogni tanto si percepisce una certa stanchezza da parte di Matthias Görner, che rimane comunque uno dei più grandi lideristi di sempre. Quindi non perdetevi per Deutsche Grammophon questo ascolto per questa settimana. Altro ascolto imperdibile, per quanto forse per me, come dire, meno straordinario di come invece lo hanno lanciato e annunciato tutti i magazine di area britannica, la nuova registrazione per l'etichetta Lind del Giulio Cesare di Handel, Harry Bickert, quindi uno ormai degli handeliani più di autorità, con il suo English Concert. Dopo diverse registrazioni handeliane arriva al grande capolavoro di Handel del 1724, il Giulio Cesare, un trionfo di alcuni dei più grandi, delle più grandi hit del Settecento teatrale. Insomma, 3 ore e mezza e passa di musica, di una nota più bella dell'altra, lì insomma è difficile capire cosa è passato per la mente di Handel in quel momento, a parte che vabbè, molta musica veniva da prima ovviamente, ma al di là di quello rimane uno dei grandi capolavori del teatro del tardo barocco, insomma comunque del teatro del Settecento, senza dubbio, perché c'è tutto, c'è la passione, la politica, il travestimento, il doppio, la parte meta, insomma è veramente una di quelle opere che quando si fa in teatro bisognerebbe sempre andare a vedere. In disco funziona sempre un po' meno che in teatro, nel senso che a quel punto ci si abbandona completamente alla bellezza straordinaria della musica, però ci si mette poi anche un po' con la lente di ingrandimento per ogni singolo interprete. Qui, a proposito di interpreti, Harry Bickert e l'English Concert si sono circondati di un cast forse tra i migliori che si potevano mettere insieme. Il protagonista, Giulio Cesare, è Christophe Dumont, quindi uno dei grandi controtenori che ha sempre fatto la parte di solito di Tolomeo e che finalmente arriva alla grande parte del protagonista, e lo fa veramente trionfalmente. Ormai è molto maturo, sia vocalmente ovviamente, ma anche proprio come personaggio, e lo si sente tanto in questo disco nuovo nei recitativi, per esempio, che sono molto ben condotti, molto liberi, molto, molto teatrali. C'è poi Louise Alder come Cleopatra, quindi l'altra protagonista, è una voce, se vogliamo, meno al teatro barocco, voce bellissima. Io devo dire, le arie per Cleopatra sono sicuramente tra le cose più belle mai scritte da Handel in assoluto. Sono molto piacevoli da ascoltare questo disco, nel senso che lei è quasi un filo di messa, è tutta concentrata sulla purezza del timbro, e quindi sono molto ben cantate, non so se altrettanto ben interpretate, ecco, questo volevo dire, un po' all'opposto di come fa per esempio Cecilia Bartoli, che ormai, se vogliamo, non ha più forse la voce che poteva avere una volta per interpretare Cleopatra, ma, come dire, compensa straordinariamente con un istinto proprio drammaturgico che forse a Louise Alder manca. Detto ciò, insomma, insieme a loro due ci sono Beth Taylor nella parte di Cornelia, John Holiday nella parte di Tolomeo, quindi insomma rimangono grandi nomi del teatro, del repertorio barocco di oggi. Ma poiché i festeggiamenti per me vanno tutti a Christophe Dumont come grandissimo Giulio Cesare, ascoltiamo la grande aria Va tacito e nascosto, con il duetto tra voce
corno difficilissimo da rendere dal vivo, di solito è un trionfo di spernacchiamenti dei corni, qui invece è oggettivamente un trionfo di musicalità.

Va tacito e nascosto dal Giulio Cesare in Egitto di Handel, Christophe Dumont nella parte di Giulio Cesare alla guida dell'English Concert, Harry Bickett, il nuovo disco per la Lean, dedicato proprio alla grandissima opera di Handel, e è un ascolto, devo dire, da fare assolutamente, e rimane una delle forse incisioni tra le migliori. Sicuramente non è la mia preferita, preferisco esecuzioni un po' più frizzanti forse, ma questa è sicuramente una di quelle tecnicamente più ferrate in assoluto, e comunque è giusto celebrare ogni nuova registrazione del Giulio Cesare, perché rimane forse una delle opere più belle di sempre. Un altro nuovo disco che ho ascoltato con piacere in questi giorni è uscito per Armonia Mundi, che ha deciso per l'occasione di anche presentarsi con un logo diverso, ma penso solo per l'occasione di questo disco, una bellissima infioritura ai lati della copertina, in cui appunto poi si inserisce anche la scritta Armonia Mundi. È il primo volume di una serie di tre, a quanto pare, dicono nel booklet, dedicata a una delle compositrici più prolifiche, direi, di tutto l'Ottocento, Emily Meyer, di fatto, insomma, la grande allieva di Karl Love, alla metà dell'Ottocento. Poi lei di fatto ha animato un po' la vita musicale di Stettino, dove si era trasferita per studiare e dove di fatto appunto è stata possibile ascoltare per tanto tempo una delle pochissime compositrici genuinamente, o più o meno genuinamente, invogliate e spinte a continuare a scrivere, a studiare e a fare musica, nonostante una società sicuramente non particolarmente predisposta a che le donne fossero indipendentemente attive da un punto di vista lavorativo, soprattutto nel mondo musicale. Eppure Emily Meyer, complice anche sicuramente una famiglia agiata che la poteva supportare, lo ha fatto per gran parte della sua vita. Di questo primo disco, dove Bernhard Fork guida la Academy für Alte Musik di Berlino con Alexander Melnikov al pianoforte, la scelta è caduta sull'unico concerto del pianoforte che è stato scritto da Emily Meyer, cioè il concerto in Si bemolle maggiore. Prima però c'è l'ouverture in Re minore, l'ouverture in Do maggiore numero 3 e la prima sinfonia, e immagino che gli altri due dischi che usciranno poi avranno un'impaginazione simile. Alexander Melnikov suona su un pianoforte a coda, un Blüthner del 1867, quindi è anche un suono più o meno, insomma, storicamente informato.

Il secondo movimento un poco adagio dal concerto per pianoforte in si bemolle maggiore di Emily Meyer. Loro sono la Academy for Alte Musik di Berlino, diretti da Bernhard Fork. Alexander Melnikov al pianoforte, il nuovo disco per Armonia Mundi. Prima di salutarvi, l'ultimo ascolto è il ritorno di John Wilson alla guida della Symphony of London, e negli ultimi tempi per Chandos hanno anche inciso non solo musiche, diciamo, del Novecento, quello più, diciamo, legato ai suoni da colonne sonore, ma anche per esempio ai musical degli anni 50. In questo caso è la volta di Guys and Dolls, il musical di Frank Loesser. Il suono della Symphony of London richiesto da John Wilson è proprio quello il più azzeccato possibile rispetto all'epoca, con anche il vibratino dei sassofoni. Funziona benissimo. Questo è Sit Down, You're Rocking the Boat, verso la fine del musical, cantata da Damien Hambley. Io sono Carlo Lanfossi, siete all'ascolto di Radio Popolare. Lascio la linea al giornale radio e poi, come sempre, ci sentiamo fra un paio di settimane. E vivete felici.

0: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: Popolare Network.
8: Le armi allontanano la pace, no ai soldi per il riarmo, dalla due giorni dei 5 Stelle sul programma, Conte ribadisce la linea sull'Ucraina e prova con la politica estera a prendere l'egemonia del campo largo. A Pontida la Lega in crisi prova a ricucire le faide interne. L'Unione Europea apre all'Italia sull'uso dei fondi PNRR per il bollo auto. La crisi energetica spaventa le imprese, bollette più care per oltre un miliardo e consumi in calo. Settimana decisiva per i conti italiani, il 22 il verdetto sulla procedura di infrazione. Stavolta l'Italia potrebbe scamparla grazie a Italia Sanità, Trasporti e Istruzione. Gli Houthi dello Yemen alzano il livello del conflitto con l'Arabia Saudita e mandano un messaggio minaccioso all'Italia: con i vostri aerei sostenete i sauditi. Il Ministero della Difesa studia come rafforzare la sicurezza dei soldati italiani e chiede più navi e più fondi all'Unione Europea per la missione Aspides nel Mar Rosso. Germania, nuovo test elettorale per l'AfD e per Merz. Il partito del cancelliere rischia di star fuori dal Parlamento in Mecklenburg-Pomerania, dove l'estrema destra, primo partito secondo i sondaggi, cresce anche a Berlino, dove è favorita la sinistra. Ultimo giorno delle elezioni farse in Russia, massiccio attacco di droni dall'Ucraina. Le 8.31 minuti, Popolare Network, buongiorno, il giornale radio. È un fine settimana politico importante per la destra e per il cosiddetto campo largo. A Pontida il raduno della Lega, a Milano la due giorni di programma del Movimento 5 Stelle. Partiamo da qui. 20 punti al voto, quello più discusso e di possibile attrito nella coalizione, lo stop alle armi all'Ucraina. Le armi allontanano la pace, no ai soldi per il riarmo, ha ribadito il presidente del movimento Giuseppe Conte, che punta così all'egemonia nel campo largo. Ascoltiamo l'inviato Michele Migone.
9: Sarà Giuseppe Conte ad annunciare il programma politico del 5 Stelle, lo farà al termine della votazione online, 20 punti con cui si presenterà al tavolo del campo largo da, spera lo stesso Conte, una posizione di forza rispetto agli altri partiti. Già la questione più delicata è stata anticipata da Nova, ha detto ieri Conte, arriva un mandato chiaro, no alle armi all'Ucraina. I dirigenti del partito interpellati dicono che lo spazio per mediare con il PD c'è, che non c'è una chiusura senza appello, ma al di là di queste dichiarazioni è evidente che la due giorni milanese sia una sorta di OPA sulle primarie e un invito all'elettorato di sinistra indeciso su chi votare a puntare su Giuseppe Conte e sul suo profilo politico presentato come più radicale rispetto agli altri. Lo hanno ripetuto

0: i dirigenti 5 Stelle. Qui c'è il popolo progressista, un mantra per differenziarsi dal PD e di fatto per mettere in difficoltà la sua leader, Elly Schlein, impegnata a governare un partito la cui componente riformista è ben lontana dalle sensibilità politiche espresse dalla kermesse milanese. La partita si gioca sul terreno della politica estera. Conte parla dello stop all'invio degli aiuti militari a Kiev come un dato acquisito, lo descrive come il pilastro della politica europea di un futuro governo del campo largo. Ben oltre vanno alcuni degli interventi e gli ospiti, tra gli applausi l'economista statunitense Galbraith attacca le sanzioni occidentali alla Russia. Francesco Albanese invece accusa le complicità dell'Unione Europea, definisce un'infamia il DDL sull'antisemitismo e poi davanti ai giornalisti afferma che il PD dovrebbe allontanare i suoi esponenti vicini a Israele. Forte il sondaggio secondo cui nelle primarie sarebbe in vantaggio su Schlein. Conte, con Nova, vuole mettere le basi per rendere la sua posizione politica più forte, non escludendo la possibilità di accettare qualche compromesso, ma soprattutto puntando alla leadership della coalizione, presentandosi come il leader progressista doc.
1: E a Pontida la Lega in crisi prova a ricucire le divisioni interne con i governatori del Nord schierati contro il segretario Matteo Salvini. In diretta Alessandro Braga.
2: Ieri, a poche centinaia di metri di distanza, sono andate in scena due Pontida. Nell'antica abbazia, gli irriducibili indipendentisti hanno celebrato la messa in ricordo di Umberto Bossi. La Lega Giovani, gli ex giovani padani, ha fatto invece la sua kermesse tra slogan remigrazionisti e cori per Salvini, che ha anche ribadito che la Lega è forte se è una e unita. E così ha passato indenne il primo dei due giorni che alla vigilia si preannunciavano come i più difficili della sua carriera politica. Per oggi, il timore di Salvini, che è sullo stesso prato, vadano in scena due Pontida, una contro l'altra. I nordisti assicurano che non ci sarà nessuna contestazione organizzata al segretario, nessuno però può escludere che il malumore dei militanti si renda palese in maniera più o meno spontanea. Le scritte apparse nelle ultime ore nelle strade del paese bergamasco danno l'idea del clima che serpeggia nella base. Dall'altro lato, i salviniani di stretta osservanza potrebbero fischiare Massimiliano Romeo e poi c'è il rebus delle presenze, il rischio che l'edizione del 2026 venga ricordata come quella con meno presenze. Non è un caso che il Prato, che in realtà non è mai stato troppone, quest'anno sia stato ristretto a poco più di un fazzoletto. Salvini, insomma, arriva all'appuntamento più debole che mai, da tempo deve rendere conto degli errori che ha inanellato uno dietro l'altro nel tempo, e da settimane la fronda nordista continua a chiedere un cambio di passo, una gestione più collegiale del partito, i più coraggiosi anche un passo di lato del segretario. L'assenza degli ospiti stranieri è sembrata essere una concessione di Salvini ai ribelli, con l'edizione segnata più dall'identità e dalla valorizzazione dei territori. Però oggi dal palco il leader dovrebbe incentrare il suo discorso conclusivo sui temi di una Lega nazionale, le pensioni, la sicurezza, la remigrazione, e quindi poco nulla verrà concesso alla fronda nordista, che però giura di non volersi arrendere e proseguire con l'idea di costituire un'associazione del Nord. Insomma, da domani, comunque vada la giornata di oggi, tornerà la burrasca. A voi la
1: linea. Grazie, grazie ad Alessandro Braga. L'Unione Europea apre all'Italia sull'uso dei fondi PNRR per il bollo auto. La crisi energetica intanto spaventa le imprese, bollette più care per oltre 1 miliardo e consumi in calo. Settimana decisiva per i conti italiani, il 22, il verdetto sulla procedura di infrazione che stavolta l'Italia potrebbe scampare grazie ai tagli a sanità, trasporti e istruzione. In studio Massimo Alberti.
3: Sì, c'è un certo margine in termini di gestione della liquidità. Verificheremo le parole di Giorgetti, sono state le parole del commissario europeo all'economia Dombrovskis, che sembrano appunto aprire la possibilità che l'Italia usi qualche avanzo del PNRR per la mancetta elettorale del bollo auto. Sono soldi che il governo dovrà ridare alle regioni che usufruiscono del gettito o della tassa di possesso di automobili e motocicli. E dunque vedremo se in avanti l'Unione Europea effettivamente confermerà queste intenzioni. Come dicevi, una settimana importante per i conti italiani, sempre nel rapporto con l'Unione Europea. Il 22 l'Istat aggiornerà i dati sul deficit che potrebbero sancire l'uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione ed avere qualche margine in più di bilancio per la manovra economica, e l'Italia stavolta ce la potrebbe fare. Secondo il Messaggero ci sono infatti 600 milioni in più di tagli ai ministeri che non erano previsti, portando così i tagli da 2,3 miliardi a 2,9. Se buona parte del risanamento di conti pubblici è stato fatto grazie alle tasse dei lavoratori dipendenti con il fiscal drag, l'ultimo tassello potrebbe dunque arrivare dall'austerità per arrivare all'obiettivo già fallito in primavera. Secondo il Messaggero, i tagli in più sono stati quelli, ad esempio, del Ministero degli Esteri alla cooperazione internazionale, ma anche dal Ministero dell'Istruzione, i cui risparmi sarebbero stati doppi e che si aggiungono così a quelli ad università, sanità e infrastrutture delle tornate precedenti. Ieri Confcommercio ha tracciato un quadro non proprio idilliaco, con i prezzi delle materie prime ai massimi che non sembrano fermare la corsa dei prezzi e spaventano le imprese, con una bolletta energetica di circa 1 miliardo più alta e stime molto preoccupanti anche sulla frenata della crescita nel prossimo trimestre. Questo in un quadro generale di difficoltà europea, con i tagli da parte dell'Arabia Saudita alle esportazioni di petrolio che mettono in difficoltà gli approvvigionamenti di gas e di materie prime per quanto riguarda il prossimo autunno e i primi rincari, soprattutto per quello che riguarda in Europa, sul costo dei carburanti per i trasporti aerei.
1: Grazie Massimo Alberti. Andiamo in Medio Oriente, dove gli Houthi dello Yemen alzano il livello del conflitto con l'Arabia Saudita. Nelle ultime ore hanno anche lanciato un messaggio all'Italia dopo l'attacco alla base aerea di Taif, dove è stato colpito un caccia italiano. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei sostenete i sauditi, hanno detto gli Houthi. Il ministro della difesa, Guido Crosetto, ha scritto all'Unione Europea per chiedere più navi e più fondi per la missione Aspides, sollevando un nuovo caso con Bruxelles. Ascoltiamo il servizio.
4: Abbiamo ricevuto la lettera e risponderemo quanto prima, così ha fatto sapere un portavoce dell'alta rappresentante UE Callas a Radio Popolare, a proposito della richiesta del ministro della difesa Crosetto di rafforzare la missione navale europea Aspides con l'invio di altre navi. Come ricorda il portavoce, da quasi 2 anni e mezzo la missione di sicurezza marittima nel Mar Rosso ha protetto 720 navi mercantili, garantendo la sicurezza di una rotta di importanza cruciale, soprattutto nell'attuale contesto geopolitico. Ma con l'intensificarsi della guerra in Medio Oriente, sotto i colpi degli Houthi sostenuti dall'Iran, i limiti operativi e finanziari della missione Aspides non sono più tollerati da Italia e Grecia. La richiesta è di un maggiore contributo finanziario da parte degli altri paesi, a Roma e Atene, per fornire più fregate, oppure di sostenere la missione con navi proprie. Ma non solo. Di fronte ai rischi nello stretto di Bab el Mandeb, dovrebbe essere esteso lo scopo della missione fino alla fine del Mar Rosso. In realtà, spiega il portavoce, l'alta rappresentante Callas è sempre stata favorevole a rafforzare Aspides e ha grande considerazione del ruolo dell'Italia. Il problema è che soldi e navi le mettono le capitali ed è tutto interno all'Unione, perché i paesi del nord e dell'est sono impegnati a sostenere l'Ucraina con contributi più pesanti di quelli di Italia, Grecia e Francia. E dunque l'aspettativa è di un'assunzione di maggiore responsabilità militare e finanziaria dei paesi mediterranei per proteggere il fianco meridionale. In altre parole, l'ennesimo scontro e ricerca di un compromesso, in un momento in cui l'unità europea sarebbe particolarmente urgente. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Oggi in Germania c'è un altro voto fondamentale per il cancelliere Merz e per capire la portata dell'ascesa dell'AfD. Si vota a Berlino, dove l'estrema destra è in crescita, ma i sondaggi danno favorita la sinistra, la Linke, che potrebbe superare i cristianodemocratici. E in Mecklenburg-Pomerania, dove i sondaggi danno l'AfD primo partito davanti ai socialdemocratici che esprimono il presidente della regione, il partito del cancelliere rischia di non superare la soglia di sbarramento. In Russia oggi è l'ultimo giorno delle elezioni per il rinnovo della Duma, il Parlamento russo escluso, l'unico partito apertamente contrario alla guerra in Ucraina. Restano le opposizioni di facciata a Russia Unita, il partito di Putin. Queste sono le prime elezioni per il rinnovo dei 450 seggi del Parlamento dopo l'invasione dell'Ucraina. Risultato dunque scontato, il malcontento per le difficoltà economiche, le questioni legate alla sicurezza con Kiev, che colpisce ormai costantemente in territorio russo, si misureranno forse dalla partecipazione. E le autorità russe hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni, 2 persone sono morte in una terza area colpita, 400 persone sono state evacuate a causa di un incendio dove è stata colpita una raffineria di petrolio. Vogliono disturbare le elezioni, ha detto il sindaco di Mosca. Ci spostiamo negli Stati Uniti. Donald Trump minaccia di chiudere e demolire il Kennedy Center. Migliaia di persone a Washington hanno manifestato in difesa di uno dei più importanti centri culturali del paese, finito da tempo nelle mire del presidente.
5: Migliaia di persone sono scese in strada a Washington per circondare simbolicamente il Kennedy Center e protestare contro la possibile demolizione di quello che è il più importante centro culturale della capitale statunitense. La manifestazione, chiamata Hands Around the Kennedy Center, arriva dopo una settimana di scontri tra Donald Trump e i tribunali federali, il momento che ha fatto scattare l'allarme per molti. È stata una fotografia di Trump a bordo dell'Air Force One, mentre guarda un'immagine del Kennedy Center con una scritta che sembra dire Kennedy Center demolizione. Il consiglio del centro culturale, ormai controllato da persone vicine al presidente, ha votato per la chiusura indefinita dell'edificio per lavori di ristrutturazione, ma un giudice federale ha appena ordinato che qualunque modifica strutturale importante, compresa un'eventuale demolizione, debba essere annunciata con almeno 30 giorni di anticipo. Trump sostiene di voler salvare il Kennedy Center, che considera in pessime condizioni e difficoltà finanziarie. Ma intanto migliaia di manifestanti hanno cantato Hands Off, giù le mani, con cartelli, tamburi, palloncini e costumi, mentre la battaglia sul futuro dell'edificio sembra sia ormai diventata una battaglia metaforica sul controllo politico della cultura statunitense. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Le indagini sullo studente che ha coltellato la professoressa in una scuola di Roma, riprendendo il tutto con una telecamera, il ragazzo voleva vendicarsi per un brutto voto e il debito formativo. Ma gli inquirenti stanno indagando anche sui suoi contatti nei canali Telegram con gruppi suprematisti e nichilisti, in particolare i 5 contatti con cui era in diretta mentre compiva il suo gesto. Da Roma il servizio di Anna Bredice.
6: Malditara ha annunciato che presto premierà lo studente originario del Congo che ha salvato l'insegnante romana dalle coltellate inferte dal tredicenne che l'ha aggredita. Armato di coltello, con un telefono che filmava in diretta l'aggressione, poco prima aveva chiesto a chi era collegato in videochiamata, forse attraverso una rete di violenza e odio suprematista, di guardare il TG da lì a poco. Il ministro dell'istruzione darà una medaglia allo studente congolese, ma ha evitato di parlare dell'odio e dell'intolleranza contenuti nei messaggi che chissà da quanto tempo l'insegnante diffondeva attraverso i social. Da segnalare anche il silenzio di Meloni e Salvini sul caso. Se fosse avvenuto il contrario, non si sarebbero contati i post sui social di mezzo governo. La società multietnica mi fa schifo, si legge sul profilo della docente. C'è da chiedersi come si rivolgeva e che cosa diceva a quegli studenti di origine straniera, compreso chi l'ha salvata durante le lezioni di storia e italiano in tutti questi anni. Nelle interviste concesse dice di non aver cambiato idea. Lo studente che l'ha salvata è regolare, quindi per lei poteva rimanere, per il resto rimane favorevole alla remigrazione. Un esempio della propaganda d'odio di Vannacci applicata già nelle aule scolastiche, ora emersa a causa del ferimento dell'insegnante, altrimenti taciuta e chissà quanto diffusa già nelle scuole. L'insegnante ha aggiunto che se lo studente fosse stato irregolare lei non lo avrebbe avuto in classe, quindi arrogandosi il diritto, che al momento non esiste, di cacciare un minore irregolare dalle scuole. E del resto, tra regolari e irregolari, come ritiene la professoressa, dovrebbe anche sapere che per Vannacci non c'è differenza. La sua remigrazione prevede anche soldi da dare ai cittadini stranieri irregolarmente in Italia con permesso di soggiorno per tornare nei paesi di origine. Linea lo studio.
1: Si apre oggi la stagione della caccia, che si chiuderà il 31 gennaio, mentre in Parlamento è in corso lo scontro sulla legge con cui la destra vorrebbe ulteriormente deregolamentare le doppiette. Il servizio di Cecilia Di Lieto.
7: Così i 429.484 cacciatori possono riprendere la loro attività ricreativa fatta di sangue e piombo disperso nell'ambiente. Cosa ci sia di divertente nell'uccidere con armi sempre più sofisticate animali senzienti stremati da una stagione, la più calda registrata, con incendi, aridità e temperature estreme, rimane una domanda che pone questioni etiche profonde. Che lo 0,8% degli italiani, pagando una tassa di concessione governativa di 173,16 euro, possa ottenere la licenza di uccidere animali che appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato, cioè a tutti noi e tutelato dalla Costituzione, è un fatto. Ma i loro padrini politici non sono mai sazi e con un'altra forzatura hanno calendarizzato a novembre la discussione della legge legge spara tutto, bypassando il lavoro della commissione che se ne stava occupando. Lascia sempre sconcertati che di fronte alle gravi questioni globali e nazionali si continuino a sperperare energie per la sanguinosa attività ricreativa di un manipolo di persone, come se di armi non ce ne fossero già troppe e di sangue innocente non se ne spargesse già abbastanza.
1: Massimo Alberti e Luca Parena per questa edizione del giornale radio di Popolare Network. Sono le 8:47 minuti, le notizie tornano alle 10:30. Buona giornata e buon ascolto.
8: Popolare Network. Bastano poche note per ritrovarsi dentro un capolavoro. C'era una volta il West, The Mission, Nuovo Cinema Paradiso, Il Buono, il Brutto e il Cattivo. Le indimenticabili colonne sonore di Ennio Morricone tornano a vivere in È mio padre. Morricone dirige Morricone. Musica, immagini e ricordi raccontano il maestro attraverso lo sguardo dei suoi figli, con l'orchestra e il coro sinfonico di Milano, diretti da Andrea Morricone e Marco Morricone, voce narrante. 25 e 26 settembre, ore 20, Auditorium di Milano. Info e biglietti su sinfonicadimilano.org.
9: Tutta un'altra cosa, dal 25 al 27 settembre, Fiera Nazionale del Commercio Equo e Solidale.
10: Per la prima volta a Lecco.
9: Incontri, mostre, prodotti e storie del mondo, nel cuore di Lecco, in piazza Cermenati e all'Officina Badoni, dal 25 al 27 settembre.
10: Tutta un'altra cosa, segni di comunità.
9: Associazione Botteghe del Mondo, Mondo Equo, Rubbio e Acea ODV.
10: assobdm.it.
11: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto. Per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026. Nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni Terra Madre salonedelgusto.com. L'ingresso è libero.
12: Quali connessioni tra umanità e ambiente? Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 settembre torna il Festival del Parco di Monza. Incontri con autori, mostre, spettacoli, laboratori, lo Junior Fest e le visite culturali alla scoperta del parco. www.festivaldelparcodimonza.it.
13: Aden, Aden, 2, 3, il titolo è...

0: La notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Buongiorno dalle frequenze di Radio Popolare, la rassegna stampa di Radio Popolare Popolare Network. Questa mattina con voi Barbara Sorrentini, cominciando subito dalle prime pagine dei quotidiani di oggi. Si dividono un po' le prime pagine sugli UTI, l'Europa, il rischio shock petrolifero. Mazzola, ovviamente molti giornali ricordano Sandro Mazzola già dalla prima pagina, e poi molta intelligenza artificiale. Andando con un po' di ordine, partiamo dal Corriere della Sera. Gli UTI sfidano l'Italia, Tajani: non siamo in guerra. La UE dice sì a Roma, la missione va rafforzata. Quando la politica ha paura, i pericoli e le scelte, scrive Mario Monti, nel timore di indisporre il Presidente degli Stati Uniti, la Commissione Europea ha aspettato più di un anno prima di proporre al Canada un'alleanza che, senza lo status di paese associato, avrebbe potuto promuovere non solo con il Canada, ma con tutti quei paesi che, pur senza manifestare ostilità a Trump, non intendono seguirne l'esempio nell'attaccare lo Stato di diritto. Questo è l'editoriale di Mario Monti questa mattina sul Corriere della Sera. In centro pagina la foto, Sandro Mazzola ricordato ieri durante la partita Inter-Roma, l'omaggio del calcio a Mazzola, pari nel giorno del lutto con 2-2, il suo sogno: rigiocherò con papà, ne scrive dentro Aldo Cazzullo. Sia sulla Gazzetta che sul Corriere della Sera c'è l'intervista a Sandro Mazzola Junior, il figlio. Ho perso il mio rivale meraviglioso, ne scrive anche Gianni Rivera all'interno del Corriere della Sera. Il tredicenne è la prof accoltellata, istigato dai suprematisti, scrive in prima pagina il Corriere, i gruppi in rete di True Crime, il video dell'aggressione. E poi si parla di elezioni, la cancelleria di Merz appesa al doppio voto, alle urne a Berlino l'irredentista e il Novax, il team degli osservatori invece per quanto riguarda la Russia, e poi ancora intelligenza artificiale. Google ammette il primo caso, l'intelligenza artificiale è sfuggita al controllo. La prima pagina del Manifesto titola proprio su questo: capitalismo artificiale, con la foto, non crea ricchezza, aiuta a spostarla in poche mani. Un rapporto del Fondo Monetario fa il punto sulla I, aumenta le disuguaglianze e devasta il pianeta. E i data center sono anche una minaccia bellica. C'è un'intervista all'interno a David Kruger, serve una moratoria internazionale. Marco Bascetta ne fa l'editoriale su questo tema, completamente proiettato verso il futuro, scrive Bascetta. Il dibattito sull'intelligenza artificiale e i suoi rischi dimentica di guardarsi alle spalle, dove forse troverebbe qualche risposta ai più inquietanti interrogativi che lo sviluppo di questa tecnologia solleva. Un antico concetto critico che risale addirittura agli albori della meccanica manifatturiera metteva già a fuoco quella deriva della tecnica e dell'oggettivazione del comando. Questo sul Manifesto. Resto sul Manifesto, dove in prima pagina si parla di Spin Time. Roma, la piazza è con Spin, c'è la casa nelle urne, ne scrive Cimino, 20.000 persone al corteo per difendere l'esperienza mutualistica di Spin Time e per proporre un modello di città non basato sulla speculazione edilizia. L'avvertenza del palazzo diventa un simbolo della lotta per la casa. A proposito dello Spin Time, lascio un attimo la prima pagina e vado all'interno, dove a pagina 6 Luciana Cimino scrive: città sul modello spinta in corteo antispeculazione. Ieri a Roma circa 20.000 persone hanno sfilato dietro lo striscione: la città è di chi la vive, non di chi specula. La vicenda dello stabile viene ricordata nel pezzo di Luciana Cimino, occupato lo scorso 29 luglio. Si è sviluppato un piccolo incendio in una sala attrezzi del seminterrato, prontamente domato e senza conseguenze per la sicurezza. Tuttavia è diventato il pretesto per sgomberare gli abitanti, che non sono stati fatti più rientrare dopo l'intervento dei vigili del fuoco. 400 persone, di cui quasi 100 bambini, sono rimaste senza tetto, così come le varie associazioni che avevano sede nel palazzo e facevano attività per il quartiere. Il messaggio che è stato lanciato al governo e a Gualtieri: no e alle rendite e ai fondi speculativi. Gualtieri, che tra l'altro era a New York e incontrava Mamdani proprio per parlare di case di lusso vuote e di speculazione edilizia nei confronti appunto delle case di lusso. Ora passiamo alla prima pagina della Repubblica. Sì UE all'Italia, più navi nel Mar Rosso. Callas apre a Crosetto, rafforzare missione Aspides e gli UTI avvisano Roma. Non siamo in guerra, ma i vostri caccia aiutano i sauditi nel conflitto. Cito il pezzo di Caferri, gli UTI avvertono Roma, non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei, sostenete i sauditi. E intensificano l'offensiva colpendo anche Riyadh. La difesa valuta le opzioni per garantire la sicurezza dei militari italiani impegnati in Medio Oriente. E poi l'agenda di Conte, è venuto vicino a Milano a Nova, ha presentato l'agenda, non tratto il no al riarmo, sulle armi non cedo, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte alla kermesse Nova a Milano presenta alla base il suo programma e avvisa gli alleati. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no all'economia di guerra, no al riarmo, e si dice deciso a non vivacchiare in politica. Poi c'è Salvini che va a Pontida, ha fatto un primo incontro con i giovani leghisti. Per quanto riguarda la questione di Pontida di Salvini, vado un attimo nelle pagine interne di Repubblica, lascio la prima pagina. Tra governatori e rischio fischi, il leader oscura la scaletta. Stamattina la tradizionale adunata leghista, avete sentito Alessandro Braga da Pontida nel GR, sul portone del Bergamasco, il vice premier tenta la carta del ricordo di Bossi per evitare contestazione. Poi c'è stato l'attacco a Repubblica, giornalista prezzolato, si tratta di Paolo Berizzi che ieri aveva messo un pezzo riportando le scritte di Pontida, Salvini traditore, ridacci la Lega a Pontida, queste erano le scritte contro il leader con le foto, e Salvini ha attaccato dal palco Berizzi dandole appunto del giornalista falso, mistificatore, inventore, impara a stare al mondo e non inventare notizie. Ovviamente c'è il comunicato della direzione del CDR a pagina 8 di Repubblica. Poi, sempre parlando di Pontida, poi chiudiamo la pagina legata a Salvini, spazi ristretti e nostalgia, il mesto comizio di Salvini che sa già di commiato, i ragazzi del partito arrivati da tutta Italia sono la metà dello scorso anno. Durigon ha fatto partire 600 militanti dal Lazio, è una Pontida carica di mestizia, scrive Francesco Bei, inviato a Pontida, questa di Matteo Salvini, pochi giovani, dice, a occhio la metà dello scorso anno. Spazi opportunamente ristretti da gazebo, palchi e torri di tubi innocenti a mascherare i vuoti. Sarebbe quasi augurabile se il problema fossero gli Zaia e Romeo e non la sensazione che questa Lega non abbia più niente da dire. Matteo Salvini, in attesa del comizio di questa mattina, davanti ai giovani gioca la mozione degli affetti. Ci sono ragazzi da Roma, dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla Calabria, il Trentino. Ciò mi porta a essere sempre più convinto che la Lega vince se è forte, unita e libera da nord a sud, e lo dico da milanese, questo appunto Salvini a proposito di Pontida. Se vogliamo restare invece un attimo sulle sparate di chi che al governo in questo momento, a pagina 11 di Repubblica si trovano le parole di Tajani, sposate donne non appariscenti. Polemica sul discorso di Tajani, il ministro degli esteri, quelle che portano le gonne più lunghe sono più stabili, insorge l'opposizione, Renzi si occupi del burka delle afghane, Schlein è una vergogna, il leader di Forza Italia a un evento di partito dà consigli agli uomini, una ragazza affascinante è portata a mettere qualche cornetto. Valeria Fornione scrive il pezzo e dice meglio sposare una donna meno appariscente, magari, ovviamente citando Tajani, magari con una gonna più lunga ma di sicuro più seria e affidabile rispetto a una più affascinante che ha avuto tanti fidanzati e li ha mollati e quindi portata a mettere qualche cornetto. Consigli sull'amore di Antonio Tajani che raccontano bene come è cambiata Forza Italia dai tempi di Silvio Berlusconi. Come trovare la moglie perfetta? Così risponderebbe il vice premier a suo figlio qualora gli chiedesse un parere su quale tipo di donna sposare. Dice Tajani, io preferirei quella meno carina ma più stabile, commenta l'altro ieri dal palco di Itaca. Questo è quello che è tra le proteste, risposte, le donne dell'opposizione non ci stanno, scrive Valeria Fornione, non si valutano le donne dalla lunghezza delle loro gonne, vergogna, commenta la segretaria del PDL Schlein, di fronte all'impegno della politica sul femminicidio sono parole drammatiche, osserva Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva, chissà cosa pensa Marina Berlusconi delle parole retrograde del coordinatore nazionale. Poi dal PD si fa sentire anche anche Chiara Braga. La cosa più grave, aggiunge, è che non ci si renda conto del messaggio deleterio che si trasmette a una società in cui ogni giorno le donne sono vittime di episodi di violenza frutto di una cultura del possesso che dovremmo tutti contrastare. E poi va avanti, insomma, con altre reazioni. Nella stessa pagina c'è un'intervista a Gianni Alemanno, è di Concetto Vecchio, stiamo parlando sempre di Repubblica, pagina 11. Vannacci sarà presto premier, Meloni sta sbagliando. Vi leggo un paio di domande che Concetto Vecchio ha fatto all'ex sindaco di Roma, e parlano di Ucraina, sulla divisione nella guerra in Ucraina. Dice: ma come dovrebbe essere questa pace in Ucraina secondo lei? Bisogna chiuderla adesso, statuendo i confini sanciti dalla guerra. Non possiamo fare un conflitto nucleare per la Crimea e il Donbass. E poi parlano di remigrazione, tornando anche un po' al tema ovviamente di questi giorni, sulla professoressa aggredita che resta comunque favorevole alla remigrazione. Lui dice: pure lei è favorevole alla remigrazione. Alemanno risponde: l'immigrazione deve essere rotazionale, alla fine del contratto si torna in patria, tra qualche anno con l'intelligenza artificiale molti dei lavori che svolgono gli immigrati non ci saranno più. Domanda di Concetto Vecchio: ma senza gli immigrati moltissimi servizi crollerebbero? Risposta di arrivando: ora sì, ma tra qualche anno non più. Poi c'è un fatto etnico, in carcere l'ho visto con i miei occhi, ci sono bande etniche di stranieri che prevalgono sui detenuti italiani e che non riescono ad essere controllate nemmeno dalla polizia penitenziaria. Questo è l'Alemanno pensiero. E poi: dove può arrivare Vannacci? Alle prossime politiche oltre il 10%, in quelle dopo farà il premier. Queste sono alcune delle domande e risposte di Alemanno. Avevo lasciato la prima pagina di Repubblica, poi entriamo, c'è un pezzo di Viola Ardone che dice, si rivolge alla professoressa accoltellata e dice: cara collega, la scuola non remigra. Carissima collega, noi facciamo lo stesso lavoro, anche se insegnare è diverso per ciascuno. Differenti sono le classi, i contesti, gli alunni, gli edifici scolastici, le materie, però ci accomuna una soglia. Poi ritorno ancora sull'intelligenza artificiale, che troverete spesso questa mattina sui quotidiani. Ezio Mauro: la politica, l'algoritmo e il capitale, la capacità di generare scintilla della creazione tipica degli esseri viventi può diventare la nuova frontiera dell'intelligenza artificiale, portandola non soltanto ad accelerare il presente ma a concepire il futuro. Questa è la rivelazione di Anthropic, che dopo gli allarmi di queste settimane dei ricercatori preoccupati per il rischio che l'IA si metta in proprio inseguendo obiettivi e traguardi autonomi non prefissati dagli uomini, rende noto che Claude, il suo modello di intelligenza artificiale, partecipa ormai in buona percentuale alla realizzazione delle versioni successive di se stesso. Ecco, questo è quello che scrive Ezio Mauro. Poi continua, c'è anche in prima pagina, si parla del botteghino, si parla di cinema che piange nelle nostre sale, addio effetto Venezia. Arianna Finos, a pagina 34, parla di, dice, insomma, cito Arianna Finos, che dice: Venezia li ha messi sotto i riflettori per 10 giorni, ma finita la mostra molti di quei film al cinema non ci sono, usciranno lungo l'autunno o anche l'anno prossimo, proprio quando i giornali, TV e social hanno costruito intorno a un titolo la massima attenzione e il distributore a volte sceglie da aspettare. Questo è sì un po' il problema di quando tutti parlano dei film e tutti vorrebbero vederli, ma c'è l'impossibilità di trovarli. Passo alla Stampa, la prima pagina ha al centro, come avevamo già visto sul Corriere, Mazzola. Vide in me papà Valentino, dice José Altafini, l'omaggio del calcio al campione, l'Inter rimonta 2 gol alla Roma, e poi parla del Toro, però all'interno Altafini dice: quando arrivai in Italia nel 58 non ero Altafini ma Mazzola, a volte Mazzola con una Z, in Brasile mi conoscevano così, ignoravano il mio vero cognome. Sempre in prima pagina c'è Salvini di nuovo che chiude ai governatori Ponti dal buio, sì, infatti, perché poi c'è anche questo fatto del confronto fra Salvini e nordisti, sembra finito per l'ennesima volta in un vicolo cieco. Ieri negli scambi con i governatori e Luca Zai, il segretario avrebbe respinto al mittente l'ipotesi di una riforma in senso federale del partito, così scrivono Del Vecchio e Moscatelli. Sempre sulla Stampa, l'Europa a rischio shock petrolifero, l'Arabia sotto il tiro degli UTI blocca l'export per almeno 2 mesi. Poi il voto, i tedeschi di Russia che a Berlino scelgono di stare con l'FD. Vado a cercare adesso il pezzo relativo al vuoto, qui a pagina 7 della Stampa, visto che stiamo parlando della Stampa, allora arrivo, eccolo qua, c'è un interessante reportage di Francesca Pace a Berlino, viaggio tra gli abitanti di Marzan, Merkel ci ha traditi, ha lasciato entrare fiumi di musulmani, c'è la deputata di AfD, insomma dell'estrema destra, Christine Brinker, con un sostenitore a Berlino, Alternative für Deutschland, AfD, allora dice qui, racconta Francesca Pacci, qui è Marzahn-Hellersdorf, distretto popolare di Berlino, molto più a est della Bohème di Kreuzberg. Le fermate dell'autobus prive di anima e di street art, le distese di cemento senza un solo albero come Barnimplatz, i caseggiati seriali che nella ex DDR si chiamavano Plattenbauten e che alla caduta del muro hanno accolto decine di migliaia di rimpatriati, compresi i tedeschi di etnia russa in fuga dall'Unione Sovietica, registrati dalla Germania sin dal 1950. Nel puzzle dei quartieri berlinesi che paiono tutti villaggi a sé, Marzahn-Hellersdorf è quello anonimo, arrabbiato per la S-Bahn, percepita come più lenta che altrove, un pugno chiuso dove gli abitanti, tra cui molti tedeschi di Russia, votano da 10 anni Alternative für Deutschland. Un sondaggio parzialissimo, improvvisato in strada, ferma il photo finish delle intenzioni di voto. E sarebbero 5 per AfD, una per la Linke, la sinistra, sinistra Verdi, 2 astensioni, 3 acidi no comment perché il voto è segreto, in pratica la Sassonia anhalt della capitale. Da alcuni anni AfD, che nei giorni scorsi ha distribuito volantini in cirillico davanti al Mix Market, ha un commissario ad hoc al Bundestag, e questa è la situazione. Però volevo andare a recuperare, e lo troverò, datemi il tempo, dove raccontavano della Germania, se non lo trovo subito lo trovo dopo comunque, dove la Linke potrebbe, il partito Linke potrebbe essere in vantaggio. Lo recupero tra un po', adesso comunque ci ritorno, e però ritorno alla questione che stavo guardando prima, perché avevo nella pagina che abbiamo guardato con Vannacci, Aleman e compagnia bella, quindi insomma parlando di politica, c'era anche tutta la questione di Conte, che recupero prima dalla Stampa, e dice: la chiusura di Nova Milano, ovazione per l'ex premier, Conte tiene il punto sull'Ucraina, la nostra posizione non sarà diluita. E dice, il pezzo è di Niccolò Caratelli, a pagina 11 della Stampa, loro già lo vedono di nuovo a Palazzo Chigi, lui non fa nulla per distoglierli dal loro sogno, la standing ovation per Giuseppe Conte è seconda solo a quella per Alessandro Di Battista, che il presidente 5 Stelle cita dal palco, invitando l'ex deputato convalescente dopo l'operazione al cervello a tornare con noi perché tante battaglie ci uniscono. Ma ora l'anima del movimento è lui, e questo è il suo trampolino per provare a tornare premier. Continua il pezzo di Caratelli, forza presidente, gli urlano, mentre lui si mette in posa con aria ironica davanti alla vetrina della gioielleria Conte Diamonds in un angolo del World Joint Chain Center di Milano. Per loro è la punta di diamante. Al sud stiamo già preparando i comitati per sostenerlo alle primarie, racconta un attivista arrivato da Caserta. Basta ascoltare le chiacchierate qua e là per avere conferma di quanto sia fondamentale per la base del Movimento 5 Stelle avere il proprio leader come candidato. Nella stessa pagina c'è la notizia che vi riferivo prima a proposito di Gualtieri, l'intesa con Mamdani, il sindaco è andato a Roma, a New York, per il summit delle metropoli G20. Alessandro Di Matteo scrive: le politiche per la casa, le contromisure per le ondate di calore, i trasporti, l'integrazione dei migranti sono alcuni dei temi di cui ha parlato ieri Roberto Gualtieri con Zora Mamdani. Il sindaco di Roma ha incontrato il primo cittadino di New York a margine dell'Urban 20 Major Summit, evento che riunisce i sindaci delle principali metropoli del G20, tra le quali anche Torino e Milano. Per il momento diciamo che l'incontro con Milano non è pervenuto. Giro pagina, arrivo a pagina 13, dove c'è c'è Ignazio La Russa, un'intervista di Luciano Tancredi che è andato a Portofino a raggiungere Ignazio La Russa, che è ancora lì nella sua casetta di lusso, a proposito di case di lusso, evidentemente non vuota in questo caso. Nessuna alleanza con Vannacci, dice La Russa, la legge sul fine vita va fatta, ma servono le condizioni politiche. Un La Russa che incredibilmente, parlando di Vannacci, sembra quasi di sinistra, ovviamente una battuta, però diciamo che è molto più moderato. Partiamo proprio da qui. Futuro nazionale, chiede Luciano Tancredi, il partito di Vannacci può rafforzare il centrodestra, indebolirlo, rimanerne fuori? Per il momento un rafforzamento, dice La Russa, del centrosinistra, e credo che tale rimarrebbe perché la situazione è evidente, non lo abbiamo cacciato. Vannacci era vicepresidente di un partito del centrodestra, ha deciso di fondarne uno suo, legittimo, ha deciso di votare contro il governo, legittimo, ha deciso di raccogliere i transfughi del centrodestra, quelli che pensavano che non li avremmo ricandidati, legittimo, ma altrettanto legittimo dire che cosa c'entri tutto questo con noi. Uno può qualificarsi come vuole, ma non esiste un'unica destra. Domanda di Tancredi, lei ha detto che quella di Vannacci non è la vera destra. Ho detto che la sua è una posizione legittima, ma che non ha niente a che spartire con noi. Poi chiede, penso alla sua posizione sul femminicidio, che rigetto in toto, dice La Russa, è stata criticata la legge che punisce duramente chi uccide, tra virgolette, per amore. Ma quale amore? È odio, continua La Russa, un ex amore che diventa odio. Di fronte a un'emergenza come quella dei femminicidi, il provvedimento non vale soltanto per la sanzione che introduce, vale anche il messaggio che manda. E poi dice, chiede Tancredi, dica un'altra differenza. Risposta della Russa, il patriarcato, forse è la più grande novità che Meloni ha introdotto nella destra e nella politica italiana, è proprio questa, una donna può raggiungere un livello che prima nessuno aveva raggiunto e può farlo senza aver bisogno di un uomo che le spiani la strada. Questo è quello che dice La Russa, intervistato da Tancredi su Repubblica, sulla Stampa. Faccio un'ultima, proprio prendo altre due domande, poi cambiamo pagina. La domanda di Tancredi è: chi preferirebbe come avversario del centrodestra? Conte? Schlein? Un papa straniero? E lui risponde: io scelgo Salis, ma non la sindaca di Genova, l'altra, Ilaria. Non credo che sia candidata, dice Tancredi. La candido io, risponde La Russa. Se vincete puntate al Quirinale, magari con una donna? Ma se per donna intende Giorgia, non è nelle cose. E così, insomma, chiudiamo con l'intervista alla Russa. Sto sempre un po' saltellando dalle prime pagine agli interni. Volevo andare a leggere invece qualcosa su Mazzola, perché so che comunque è un tema che insomma ci sta tutti molto a cuore, un ricordo che ci sta molto a cuore. Vado a vedere su Repubblica, c'era allora il Corriere e allora, aspetta, riprendiamo tutto da capo. Ho qui davanti il Corriere e la Gazzetta, che fanno, diciamo, gli omaggi non solo dalla prima pagina ma anche nelle pagine interne, quindi dentro c'è, partiamo dalle pagine interne che sono un po' quelle dedicate, eccoci qua, Capitan Mazzola, fuori classe gentiluomo, un abbraccio infinito. Carlo Barone ne scrive: l'Italia commossa per Sandro, la famiglia un esempio fino all'ultimo. Poi si parla del legame di famiglia con il toro, e poi Rivera che scrive un pezzo proprio firmato da lui: noi come coppie Bartalis, è stata una parte di me, eravamo la Milano degli anni 60, Sandro non è stato solo un meraviglioso rivale per me, ma è stato una parte di me, come io sono stato una parte di lui, per questo oggi piango per lui ma anche per me. Io e Sandro siamo stati i coppie Bartali del calcio, avevamo lo stesso talento, eravamo i due capitani, siamo stati e siamo ancora le bandiere di Inter e Milan insieme ai nostri compagni di squadra, abbiamo vinto tutto, scudetti, coppe dei campioni, coppe intercontinentali. Siamo stati pezzi unici e irripetibili, ma anche due facce della stessa medaglia. La mia popolarità esaltava la sua e la sua esaltava la mia. Non c'è derby di oggi e di domani che nel raccontarsi non passi da Rivera e Mazzola, Mazzola e Rivera. Poi continua: io e Sandro incarnavamo due filosofie di gioco e di vita, quasi due partiti con una loro ideologia. Sostenere uno di noi due era scegliere uno stile di gioco, un modo diverso di interpretare il calcio e forse la vita. Continua perché il Corriere dedica altre due pagine, addio al mito dell'Inter 1942-2026, c'è l'intervista a Moratti, era un vincente, quando è arrivato lui siamo diventati grandi, Sandro un interista vero, l'intervista è di Daniele Dallera, ha avuto la personalità di imporsi con il suo talento, chiede che giocatore era Sandro Mazzola. E Massimo Moratti risponde: non è un caso che quando giovanissimo è entrato in squadra sia cominciato il ciclo di vittorie di quella grande Inter a livello nazionale e internazionale. Mazzola aveva doti eccezionali. E poi così, insomma, continua il ricordo. La proposta per il nuovo San Siro, ieri tra l'altro c'è stata una marcia per i 100 anni di San Siro, questo lo sto aggiungendo io, NDR, verso San Siro, una grande marcia, ovviamente per salvare San Siro e per festeggiare i suoi 100 anni. Qui invece arriva una proposta di chiamarlo Mazzola e Rivera. E poi ancora un pezzo di Aldo Cazzullo, sempre sul Corriere: orfano, ribelle e sincero, ritroverò papà. Nessuno gli disse di Superga, fu rapita dalla compagna di Valentino, Herrera le pastigliette. E qua parla il figlio di Sandro Mazzola. C'è questa foto bellissima che ha girato, insomma l'avete vista sicuramente anche sui social, padre e figlio, il capitano del grande Torino Valentino Mazzola, sistema e calzetto al figlio Sandro, e entrambi indossano la maglia granata. Sono molto commoventi, comunque sono tanti pezzi. Poi appunto vi dicevo anche la Gazzetta Sportiva all'interno, anche qui c'è il figlio Sandro, che anche qui ci sono 1, 2, 3, 4, 5 allora 5 pagine complete, che poi diventano 10. Sarti, Burgnich, Facchetti, quasi una poesia, quella squadra che vinse tutto con Re Mazzola, ora è col nonno vicino a Facchetti a discutere con Herrera. Insomma, vi leggo così velocemente, poi sono sicura che gli appassionati oggi recuperino tutti questi articoli. Andiamo avanti, abbiamo ancora 12 minuti, c'è ancora un sacco di roba. Vabbè, mi si è riaperto il Corriere, mi è rimasto aperto su questa, a me viene quasi a dire buttata, perché quando si parla di Vincenzo De Luca, insomma, quello che viene allora adesso se l'è presa con Bonelli e dice porta sfiga. La risposta è rivoltante, gli insulti in un video con like di qualche demi, il leader verde neanche da destra attacchi così, dice nel suo video col suo accento, il suo accento e la sua parata d'attore, perché poi di fatto è un po' così Vincenzo De Luca, ma dice: Bonelli è il salice piangente della politica italiana, perché notoriamente è un portaseccia in napoletano, un portasfiga in romanesco, o se vogliamo unire l'Italia e utilizzare Manzoni, un metti male, uno scampaforca. Così Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, lo sceriffo, nella sua quotidiana video intemerata se la prende stavolta con il leader dei Verdi Angelo Bonelli. Il motivo non c'è, o meglio è difficile trovare una giustificazione a una simile raffica di offese. E vabbè, questo insomma è un po' il folklore di cui ci ha insegnato e abituati Vincenzo De Luca, appunto, attraverso questi video che fa quotidianamente, in cui se la prende sempre con qualcuno. Anche il Corriere della Sera parla delle comunità true crime, gli adepti adolescenti, le chat che trasformano i più fragili in violenti. Ovviamente stiamo parlando del ragazzo che ha aggredito la professoressa. E poi il racconto: il compagno eroe, non è un mio amico, ho fatto ciò che dovevo, e Valditara lo premia, il ragazzo congolese, gli altri erano impietriti. Lo aspetto un premio, un riconoscimento ufficiale per il coraggio che ha dimostrato venerdì mattina, quando ha bloccato e disarmato il suo compagno di classe che aveva appena coltellato la prof di italiano dietro la cattedra. Le immagini del drammatico video pubblicate ieri sul web e ricavato dalla chat in diretta del tredicenne su Telegram confermano l'intervento del suo coetaneo, originario del Congo, ospite da un anno di una casa famiglia in via Prenestina, che ha immobilizzato il braccio con cui l'aggressore impugnava uno dei due coltelli da sub per costringerlo a farlo cadere a terra. Ecco, a proposito di questo, volevo leggere invece quello che scrive Serra sulla sua amaca, pagina 14 su Repubblica, dice: colori della cronaca. Se vivessimo nel famoso paese normale, nessuno si chiederebbe dove è nato il ragazzino che ha coltellato la prof a Roma e di che colore è la sua pelle, e nessuno si chiederebbe dove è nato il ragazzino che l'ha soccorsa e di che colore è la sua pelle. Staremmo discutendo di ragazzini e basta, della loro fragilità e della loro esposizione alla violenza che i social trasmettono come i ratti, le pulci, la peste, e della loro capacità di empatia per aiutare una vittima e neutralizzare un aggressore. Invece ci tocca la classificazione etnica dei protagonisti: è il bianco indigeno che ha offeso, è il nero importato che ha difeso, e in aggiunta ci tocca la mesta analisi delle idee della prof che ama il mirante e di conseguenza difende la razza, è a favore della remigrazione, che è un poco come essere a favore del ritorno del dentifricio nel tubetto, ma si sa che tra l'ideologia e l'intelligenza non sempre c'è un nesso. Poi va avanti ancora ovviamente a parlare di insomma, la maca di Michele Serra continua su questo tono, e poi c'era quello che avevo letto in apertura, sempre a trovarlo, la questione di Viola Ardone, che scrive: cara collega Isabella, che le scrive insomma da collega a collega. Viola Ardone, la scrittrice naturalmente, insomma anche candidata a diversi premi Strega, neanche vinti se non erro, carissima collega, noi facciamo lo stesso lavoro anche se insegnare è diverso per ciascuno. Differenti sono le classi, i contesti, gli alunni, gli edifici scolastici, le materie, però c'è comune una soglia, la stessa per chiunque entri in un'aula, la soglia dell'altro. Entriamo in classe come ci si tuffa in piscina, senza conoscere mai perfettamente la temperatura dell'acqua. I ragazzi e le ragazze possono sorprenderci, entusiasmarci, deluderci, qualche volta ferirci. A te è accaduto nel modo più doloroso, ti auguro di guarire presto. Il pezzo naturalmente va avanti. Viene preso uno dei post della docente, una foto su Facebook, scusate, c'è la foto e dice: com'era bella l'Italia senza migranti, la società multietnica fa schifo, punto. Questo era il suo post. Allora, volevo tornare invece sulla questione. Ah, beh, no, c'è anche un'altra cosa che viene riportata da Repubblica: i certificati, la rabbia di Ilaria Cucchi, la senatrice, la procura si è mossa senza autorizzazione. Si parla delle chat, le mie chat acquisite illegalmente. Diventa un caso politico l'acquisizione delle chat tra Ilaria Cucchi e l'infettivologo Nicola Cocco da parte della procura di Ravenna nell'ambito dell'inchiesta sui presunti falsi certificati di idoneità dei migranti al CPR, perché Cucchi è una senatrice di AVS e quindi è tutelata dall'immunità. Per intercettare le sue conversazioni serve il via libera della giunta per l'autorizzazione a procedere, e questa appunto è successo un po' di tempo fa, è questa notizia. Su Repubblica abbiamo già visto, anche sulle pagine milanesi di Repubblica, il ricordo di Mazzola, ci sono un po' di pagine, adesso non sto a rileggervi, però ve lo segnalo, scrive anche Gianni Riotta e Maurizio Crosetti, ricorda Mazzola, e anche nelle pagine milanesi di Repubblica c'è Paolo Rossi, che lo ricorda, Paolo Rossi l'attore, che ricorda Mazzola e Rivera. C'è un'intervista a Boeri, veloce, preciso, lo disegnerei come un paesaggio, invece Rossi dice: giocai con lui sul campo, si accorse che non ero Jair. E poi ne scrive Miriam Romano, ne scrive Beppe Sala, dice: addio eroe della mia infanzia, rappresentato al meglio lo spirito di tutta Milano. Insomma, questo è quello che c'è anche nelle pagine milanesi di Repubblica. Ci sono ancora, allora Repubblica adesso la lascio, però vi segnalo anche quello di cui ha parlato ieri alla festa dell'unità a Foligno Elly Schlein: prima il programma, dopo la leadership. La segretaria Dem predica cautela, la guida del campo largo, bisogna chiarire cosa vogliamo fare. Quando batteremo le destre arriveremo al governo, i sondaggi non la preoccupano, le primarie per quanto la riguarda si faranno ma sono ancora lontane. E così appunto Elly Schlein. Mettiamo un po' di ordine qui perché ho tutti i giornali aperti, ma ci sono ancora un po' di cose, anche se ci mancano 5 minuti, che volevo segnalarvi, così come sul Fatto Quotidiano c'è un'intervista a Marco Revelli che parla di resistenza e di Ucraina, dice: basta bugie, la resistenza non c'entra con l'Ucraina, è in atto una gigantesca campagna di condizionamento mentale pro guerra, ma almeno tengano giù le mani dei partigiani. Dopo ogni domanda Marco Revelli si prende qualche secondo, fa sentire il peso di ogni ragionamento sulla resistenza, l'argomento che da politologo ha studiato per una vita ma che prima ancora porta nella carne, figlio di quel Nuto Revelli che della liberazione fu protagonista. E qui vi leggo la prima domanda, professor Revelli, di Lorenzo Giarelli, scusate, lui che ha scritto, che l'ha intervistato. Professor Revelli, la sovrapposizione tra resistenza italiana e guerra in Ucraina è frequente. Credo che non abbia fondamento né storico né etico. Da figlio di partigiano cresciuto in quella cultura, da persona che non ha mai omesso di festeggiare un 25 aprile, quando sento questo paragone provo un senso di disagio. Non perché non mi senta vicino agli ucraini e a chi soffre, tutt'altro, ma per una quantità di ragioni. E chiede quale sia la prima. La resistenza aveva il suo elemento qualificante nella spontaneità e nel carattere volontario. Non c'erano SUV neri che caricano a forza i giovani per arruolarli, questo lo facevano gli altri, i repubblichini. E poi ve lo immaginate Ferruccio Parri che gira il mondo parlando solo di armi o chiedendo soldi, e grazie a quelli come lui, se nella nostra Costituzione c'è l'articolo 11, il ripudio della guerra. Questa è l'intervista a Marco Revelli, che naturalmente continua sul Fatto, ma abbiamo ancora poco tempo. Però c'era un'altra notizia sempre sul Fatto che volevo segnalarvi, insomma non passa un po' in secondo piano. Giuseppe Pipitone che scrive, parla da Caltanissette, il legale di Borsellino, Fabio Repici, deposita la nota di Scarpinato con le accuse di Locicero su delle chiaie nel fascicolo della Jeep Luparelli. Però entriamo un attimo nel merito. Le accuse di Alberto Locicero e Maria Romeo sulla presenza di Stefano delle chiaie a Capaci nei giorni della strage entrano nell'inchiesta sui mandanti esterni delle bombe del 1992. Ricordate, no? Stefano delle chiaie vi dice già qualcosa. L'avvocato Fabio Repici, legale di Salvatore Borsellino, ha depositato la nota con l'ultima indagine da magistrato di Roberto Scarpinato agli atti dell'inchiesta in corso a Caltanissetta, inviandola anche alla commissione antimafia al fine, scrive, di ostacolare il depistaggio politico in corso sulla strage di Via Tameglio. E anche qui naturalmente conviene, continua, scusate, ma il pezzo ve lo segnalo. C'erano ancora delle cose negli ultimi due minuti prima di preparare la sigla per salutarci. Allora, abbiamo detto, c'è tanta intelligenza artificiale, c'è una notizia dedicata ancora a Rami, ricordate il ragazzo speronato dalla polizia, insomma, con il moto, però arrivo, perché è in fondo al manifesto, ma mi sembrava interessante riportarla. Rami Elgami, morire inseguiti dalla polizia, il buco nero italiano, ne scrivono Luigi Manconi e Marica Fantauzzi. Caro direttore, nel 1985 la Corte Suprema degli Stati Uniti per la prima volta non riconobbe quel principio di common law per il quale tutti i sospettati di reato devono essere catturati. Al contrario, secondo la Corte, deve prevalere il diritto a sottrarsi alla cattura nel caso di rischio di rimanere uccisi. In sostanza si affermava che l'uso della forza legale per fermare la fuga di un sospettato è costituzionalmente legittimo solo se necessario per tutelare l'incolumità degli agenti o della comunità. Quella sentenza in molti casi rimase lettera morta, a parte alcune eccezioni. La maggioranza degli stati oggi, adotta un cosiddetto test di bilanciamento tra rischi e vantaggi durante l'inseguimento. E poi riporta il pezzo di Luca Manconi e Marica Fantauzzi i dati di questo tipo di, anche di numeri di quanto accaduto in questo senso. E ve lo segnalo, ve lo dicevo, sul manifesto, nelle ultime pagine.

Ma non è finita, non è finita, non volevo tediarvi nel passaggio dei giornali, perché sull'Avvenire c'era anche un'altra cosa che volevo segnalare. Allora, intanto c'è questo reportage dal Libano di Nello Scavo, già in prima pagina, terra di nessuno. Finita, non è finita, non volevo tediarvi nel passaggio dei giornali, perché sull'Avvenire c'era anche un'altra cosa che volevo segnalare. Allora, intanto c'è questo reportage dal Libano di Nello Scavo, già in prima pagina, terra di nessuno. Libano del Sud, scusate, oltre alla linea gialla dietro

la vita di tuo fratello, quelle candele non fanno luce. E questo è l'attacco dell'omelia del cardinale Don Mimmo Battaglia ieri mattina nel Duomo gremito per la festa del patrono, appunto a Napoli, per San Gennaro. E chiudiamo qui con questa notizia. Un saluto da Barbara Sorrentini, buona domenica a tutte e a tutti dalla rassegna stampa di Radio Popolare, Popolare Network.

insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: Armi all'Ucraina, la settimana politica è stata caratterizzata da questo tema e lo saranno anche le prossime settimane. Si parte con l'intervento di Virginia Libero, segretaria dei giovani del PD. Ne discutono qui a Va Pensiero. Buongiorno e benvenuti da Michele Migone, Nadia Urbinati e Marco Revelli.
1: Che sarebbe davvero più facile scappare dall'Italia, perché quando pensiamo al futuro nel nostro paese sappiamo che si indebiterà per accontentare Trump nella sua folle richiesta di comprare più armi, le sue armi. Siamo coinvolti in guerre che arrivano fino dentro le nostre case, nelle nostre bollette, nella benzina che paghiamo ogni santo giorno. Non saremo noi i soldati delle vostre guerre se queste destre ci porteranno ad un vero conflitto. Alle armi andateci voi, perché noi organizzeremo i disertori, perché per noi parlare di patria significa ripudiare la guerra.
2: Nadia Urbinati, è un suo commento su questo intervento di Virginia Libero. Cosa ne pensa? Lei ha pubblicato sul suo profilo di Facebook un'intervista a Vittorio Foa. Magari ce la può anche ricordare, proprio perché credo che in qualche modo contenga il suo pensiero rispetto a questo discorso di Virginia Libero. Prego.
3: Dunque, il discorso di Virginia Libero, tuttavia, è dentro il contesto in cui è stato fatto, e lo abbiamo sentito nella vostra registrazione, che giustamente deve essere più ampia, come più ampie sono le sue parole. È riferito non in generale ad ogni guerra, non in generale alla difesa, per esempio, come dice la nostra Costituzione, l'obbligo di difendere, il dovere morale di difendere la nostra Repubblica, ma è diverso il discorso. Lei parla di guerre create, costruite per vendere armi, per le tecnologie sperimentali che vengono in territorio. In tutto il discorso lei dice le vostre guerre, che non sono le vostre guerre nel senso le guerre del nostro paese, ma quelle nelle quali il nostro paese, se fa politiche di quel tipo, si può immettere, e a questo punto non sono per difendere la nostra Repubblica, ma sono per altri interessi. In relazione a questo lei ha parlato.
2: Nelle parole di Virginia Libero lei non ha visto in qualche maniera una sorta di sovrapposizione o confusione tra una guerra di aggressione e una guerra invece non di aggressione?
3: Beh, io non lo... Cioè, lei ha da parlare

0: parlando delle vostre guerre. Ora, le guerre che fa Trump, tra le guerre che fa Trump e di quelle che sostengono quelle di Trump, non mi pare che ci siano guerre difensive
1: No,
0: da parte
1: assolutamente
0: nostra.
1: no,
0: Non ne ho mai
1: ovviamente.
0: vista una, e quindi no.
1: Marco Revelli, cosa ne pensa lei?
2: Ma io ho molto apprezzato il discorso. Credo che sia il discorso che ci si può aspettare da una persona di sinistra, di una persona che si assume la responsabilità di una lunga tradizione, che non è una tradizione in senso proprio pacifista, è una tradizione favorevole alla pace, che come dire, non è un'ideologia, è una posizione politica, è una valutazione dei costi e dei benefici che le guerre e la pace comportano, è la valutazione del fatto che le guerre, quasi tutte le guerre, vengono pagate dai poveri cristi e arricchiscono i soliti noti. E, come dire, è una lunga tradizione. Io ho apprezzato tutti i passaggi di quell'intervento, a cominciare da quello sulla diserzione, una piccola parentesi personale. Io vengo da una famiglia che la guerra l'ha conosciuta, mio padre la guerra come non l'ha fatta e l'ha conosciuta nei suoi aspetti più profondi. Mio padre era un ufficiale effettivo, un ufficiale di carriera uscito dalla Regia Accademia di Modena, un naione, eccetera. Una delle prime canzoni che ho ascoltato in famiglia era la canzone del disertore, perché proprio perché ha fatto la guerra, non ne ha sentito parlare, non ne ha letto, l'ha conosciuta dall'interno, ha visto i suoi compagni morire, ha visto i suoi alpini abbandonati nella neve in Russia, eccetera. Proprio per questo detestava la guerra e tutti coloro che soffiano sul vento della guerra. Ecco, io sinceramente sono in questo momento, se devo dire a chi sono vicino a tutti i disertori, che siano i russi, che siano gli ucraini, che siano quelli dell'IDF. Naturalmente per i poveri palestinesi non c'è la possibilità di diserzione, perché sono tutti coinvolti nella guerra di genocidio, e quindi a loro spetta solo di morire. Ma insomma, quel punto di vista, si tratta di punti di vista, no? Se si assume un punto di vista baricentrico per chiunque si definisca di sinistra, che è la vicinanza con le sofferenze di chi sta in basso, non si può che essere contro la politica di armamenti e contro le politiche di guerra.
1: Senta, ma il fatto che in qualche maniera questo intervento di Virginia Libero sia stato per molti un intervento, come dire, politicamente infantile in questo quadro
2: Evviva,
1: politico.
2: evviva gli infanti,
0: evviva,
2: evviva gli
0: infatti,
2: infanti.
0: anche secondo me, evviva.
2: Se le persone mature sono dei criminali, evviva l'infantilismo.
1: Il grande tema dell'alleanza del campo largo è sì o no mandare le armi ancora all'Ucraina. Lei cosa a questo punto, cosa ne pensa di questo?
0: Allora, e questo in relazione a questo, io ho pubblicato questa intervista a FOA, perché c'è una parte dell'intervista in cui lui parla dei diversi tipi di pacifismo, uno dei quali lo chiama pacifismo del consumismo, cioè noi viviamo in pace, non vogliamo avere problemi e quindi non ci togliete la possibilità di soddisfare i nostri bisogni, eccetera. Qualche volta mi sembra di sentire nelle argomentazioni che propongono le bollette versus una pace giusta o comunque un lavoro che è lungo, difficile, che qualche volta richiede anche combattimento in qualche caso. Ecco, queste due questa comparazione a me stride, e quindi per questa ragione le parole di FOA mi hanno sempre molto convinto e persuaso. Quindi ci sono forme diverse di populismo, di pacifismo, lui dice, c'è quella di cui parlava appunto proprio Marco Revelli, delle classi lavoratrici o della parte, diciamo così, dei molti che non hanno voce, che sono molto spesso oggetto di sono carne da macello, sono mandati a combattere, sono totalmente cosa o strumento rispetto ad altri fini. E poi ci sono forme di quindi il pacifismo rispetto a questo è un pacifismo di sostegno, di difesa di questa parte di popolazione, è legato alla giustizia, è legato all'emancipazione. C'è poi un populismo che è quello del disinteresse o quello dell'individualismo, che dice insomma non lasciatemi in pace, la colpa di questo aumento del gasolio è causa di questa guerra, che è quello che dice Trump, è quello che Trump ci vuol far credere. Bisogna stare molto attenti a non cadere in questa trappola, che è una trappola feroce, perché è la trappola dell'indifferentismo, di quello che non mi interessa quello che succede fuori delle mie confini o fuori da casa mia, e non è questo invece, ci deve interessare parecchio e dovremmo essere molto attenti a non essere cooptati in questa logica indifferentista.
1: Ecco, una logica indifferentista che immagino per lei risieda anche a sinistra. Credo di aver capito.
0: Ma certo, sì.
1: Marco Revelli, lei invece questo tipo di analisi cosa pensa? Cioè, questa logica del pacifismo consumista è una logica che lei immagino non abbia visto, perché ci ha già detto in quello che ha detto Virginia Libero, ma è una logica che pervade la sinistra, che la sfiora? Cosa può dirci a questo proposito?
2: Ma io sono molto diffidente nei confronti di queste distinzioni astratte, classificatorie, pacifismo consumistico, pacifismo religioso, pacifismo assoluto, pacifismo giuridico e così via. Poi in realtà gli atteggiamenti verso il tema della pace e della guerra sono un misto di tante cose nella pratica e nel modo di pensare delle persone. Sulla questione delle bollette e così via, un dato inconfutabile è che quanto aumentano le spese per armamenti, soprattutto se aumentano in modo esponenziale come stanno aumentando adesso e come richiedono i bellicisti di tutto il mondo, Trump in primo luogo, quanto più aumenta la percentuale di PIL destinata alle armi, tanto più diminuisce quella la quantità di risorse destinate alla spesa sociale, al welfare, all'istruzione, alla sanità, alle infrastrutture. Non c'è un discorso sulla redistribuzione della ricchezza che non passi attraverso un no esplicito, secco, alla politica di riarmo. Sono incompatibili le due cose. Poi uno può arrampicarsi sui vetri con le distinzioni accademiche, ma questi sono numeri, non hanno nemmeno a che fare con le culture, il pacifismo o il non pacifismo. Hanno a che fare con un calcolo razionale della realtà. Se questa politica dissennata di riarmo continua, non c'è spesa sociale possibile. E chiunque si batta per un programma di redistribuzione del reddito, di miglioramento delle condizioni sociali e così via, ecco, se un pacifismo forse ha senso, è il pacifismo sociale. Il pacifismo sociale presuppone che quanto si spende in armi lo si spenda invece in spesa sociale. Questo è un punto, poi possiamo discutere all'infinito, ma questo io credo che sia un punto inconfutabile.
1: Nadia Urbinati, lei vuole replicare qualcosa rispetto a questa analisi di Marco Revelli?
0: Ma no, io condivido la parte pratica e comprensibile politica, Tuttavia le distinzioni vanno fatte, cioè ci deve essere uno sforzo normativo per fare distinzioni, per capire almeno la differenza tra un modo di porre il problema invece di un altro. Detto questo, è chiaro che la politica non vive di queste distinzioni così astratte, no? Bobbio le amava perché non voleva parlare solo ai politici che praticano, ma anche coloro che discutono o criticano, e quindi ci servono quelle distinzioni. Detto questo, è vero che oggi siamo in una fase pericolosissima, e lo vediamo con le elezioni che avvengono in Europa ogni giorno, quando avvengono, pericolosissima perché c'è la chiara esclusione dell'una cosa o l'altra, dell'alternanza. O siamo disposti a spendere soldi nel nostro benessere, benessere vuol dire sociale, oppure siamo a rischio, diciamo, di pace, perché siamo a rischio di invasione, tutte queste cose. Questo è un pericolosissimo argomento che viene svolto ogni giorno per giustificare, sono d'accordo su questo. Detto ciò, a mio parere, qui entriamo di nuovo in politica, però non le cose sono diverse dalla teoria. Se l'Europa non fosse soltanto una flatus voces, un soffio di voce che ogni tanto arriva per ricordarci che forse il mondo potrebbe andare diversamente, se facesse qualcosa in più e se si organizzasse, si pensasse come entità più politica e più autonoma rispetto agli Stati Uniti, dovrebbe avere una sua difesa autonoma.
1: Marco Revelli, una difesa europea comune, lei vuol dire, pensa che sia una esigenza, una priorità oppure no?
2: Io credo che la priorità sia una diplomazia autonoma e votata alla mediazione e non al conflitto. Una sola battuta, Nadia, visto che hai evocato il nostro comune maestro Bobbio nel problema della guerra e le vie della pace, un testo straordinario. Bellissimo. Degli anni 60, aveva dichiarato la guerra nell'età atomica come una strada sbarrata. Usava la metafora, sì, del labirinto, certo, e delle strade sbarrate. Sì. Nella nostra, certo, epoca la guerra è sempre e comunque una strada sbarrata. O si ricorre alla diplomazia, o si va a sbattere contro un muro e si incontra il Minotauro, cosa che noi rischiamo ogni giorno.
0: Lo so, però la diplomazia è diplomazia di organismi che si chiamano stati o quasi stati come l'Europa. E su che cosa si basa questa autonomia? Perché non ce l'ha l'Europa? Perché non ha un'autonomia come Stato federale, non esiste. E quindi è fatta di Francia, di Spagna, qualche volta di Germania, qualche volta di non, ma non è una voce, perché non c'è una entità, diciamo, federata o unitaria. Quindi la diplomazia presume una stabile organizzazione politica, altrimenti
2: men che meno il monopolio della forza, se non hai una struttura politica rappresentativa,
0: esatto,
2: capace,
0: esatto,
2: di iniziativa autonoma, di cosa parliamo?
0: Esatto, esatto, ecco, esatto. Però se non hai quelle, le cose stanno devono essere costruite in questo modo. Per me l'Europa deve farsi federazione e deve farsi attore.
2: La prima volta siamo partiti dal denaro e dalla finanza, la seconda volta vorrebbero partire dalle armi. Partiamo dalla politica,
0: no,
2: per
0: no,
2: favore.
0: No, sì, sì, sono d'accordissimo su questo.
1: Ma scusate,
0: molto d'accordo su questo.
1: Un'ultima battuta, diplomazia, certo, però insomma, noi abbiamo visto quello che è successo in Ucraina e sappiamo anche quello che succede quasi continuamente.
2: Che muoiono come mosche.
1: Certo, ovviamente, ma in questo senso la diplomazia con un personaggio come Putin può funzionare senza avere una difesa europea comune?
2: La diplomazia può funzionare con qualsiasi personaggio, a condizione che chi la pratica ne sia convinto. Se chi la pratica si chiama Kaya Kallas, o von der Leyen o qualcuno degli uomini e delle donne che guidano le politiche europee senza averne un mandato preciso se non dagli esecutivi, e allora la diplomazia non funziona nei confronti di nessuno, nemmeno di San Francesco.
0: Giusto, non c'è proprio la diplomazia nel nostro continente, non c'è proprio. Questo è un fatto gravissimo ed è quello che ci deve davvero preoccupare, perché siamo un terreno aperto a tanti sconfinamenti da parte di tanti, non semplicemente solo di Putin, che cercherà di entrare nelle repubbliche baltiche, che farà i suoi discorsi, li farà perché coi droni e senza, non c'è bisogno nemmeno dell'atomica a questo punto, la tecnologia lo consente, anche ad altri lo consente, ma è questa rende ancora più radicale e più importante che ci sia una comune visione di questo continente e di quello che significa per il rispetto delle nostre costituzioni più o meno democratiche, più o meno attivamente tali. Però non si può sfuggire questo problema, non lo si può neppure rimandare, perché produce sempre più morti e produce sempre più instabilità.

0: Nadia Urbinati e Marco Revelli li abbiamo sentiti in questo loro confronto. Nei giorni scorsi, andiamo avanti con Va Pensiero, nei giorni scorsi qua in Italia è venuto Artem Chapey, scrittore ucraino che ha scritto il libro La gente normale non va in giro armata, edito da Altre Cose. Lui, pacifista, uomo di sinistra, ha deciso di combattere la guerra di resistenza. Prima di tutto, tu sei un pacifista, un uomo di sinistra e anche un femminista. E la mattina in cui i russi hanno invaso il tuo paese, tu hai deciso di difenderlo, il tuo paese. Che cosa vorresti dire ai tanti italiani pacifisti, uomini e donne di sinistra, che non pensano sia giusto combattere per difendere l'Ucraina o che credono sia sbagliato aiutare con le armi l'Ucraina a difendersi?
1: First of all, thank you for your interest.
2: Prima di tutto, grazie per il vostro interesse. E vorrei dire che non è tanto che io abbia cambiato idea, ma il mondo intorno a me è davvero cambiato in un giorno. Ho sempre creduto e credo ancora che le proteste non violente siano le migliori per una buona causa. E allo stesso tempo ho capito che dovevo evacuare i miei figli dalla mia stessa casa, che quando vedi colonne di carri armati che invadono il tuo paese, le petizioni online o gli scioperi della fame non servono a niente. E a coloro che pensano che sia meglio arrendersi prima, perché l'ho sentito per la prima volta qui in Italia, a coloro che pensano che sia meglio arrendersi prima e poi iniziare a protestare, probabilmente non capiscono cosa significhi una occupazione. Noi ucraini ricordiamo l'occupazione dalla Seconda Guerra Mondiale, noi ucraini, la mia generazione, sappiamo cos'è stata l'occupazione quando la Russia ha invaso la regione di Donetsk, quando la Russia ha invaso la Crimea nel 2014, quando la gente ha iniziato a essere repressa. Abbiamo visto cosa significhi anche quando la popolazione civile viene separata dai propri figli, i bambini vengono rieducati nello stile di George Orwell, a credere che la loro famiglia fosse nazista, rieducati a credere di essere russi. Arrendersi non significa la fine della guerra, arrendersi significa che la guerra continua, ma solo da una parte, dove chiunque può essere arbitrariamente detenuto, accusato di essere un terrorista, torturato, e le persone che continuano a protestare sotto occupazione vengono poi etichettate come terroristi. Quindi è molto più sicuro, e voglio spiegarlo, è molto più sicuro resistere che arrendersi.
1: Tortured and people who continue to protest from under occupation.
0: Senti, immagino sia stata una decisione piuttosto dolorosa da parte tua, quella di prendere le armi, ma è stata una decisione improvvisa, voglio dire, è stata la prima cosa che hai pensato quando hai visto i carri armati?
1: Actually not. Just as I planned.
2: In realtà no. Proprio come avevo pianificato, la prima cosa che ho fatto è stata iniziare a scappare, a fuggire insieme ai miei figli. Il primo giorno dell'invasione stavamo scappando da Kiev verso l'Ucraina occidentale, dove vivono i miei genitori e dove si trova il confine con la Polonia, perché pensavamo di poterci mettere in salvo. Mentre correvamo, ho visto che mentre io scappavo con i miei figli c'erano altri uomini che andavano nella direzione opposta, fondamentalmente per difendere i miei figli. E poi ho visto come quando un anziano, non anziano, un po' più vecchio di me, un contadino, stava già andando in guerra, il figlio minore cercava di spingerlo invece di andare lui stesso, e ho visto la vergogna negli occhi di quella persona, ho provato vergogna anche per quella persona, ho capito che se sono di sinistra devo stare con la mia gente, devo abbandonare, rinunciare ai miei privilegi ed essere insieme alla gente se sono di sinistra. Quindi se sei una persona di Radio Popolare devi stare insieme alla gente se sei di sinistra.
1: Give up my privilege and be together with the people if I am the leftist. So you are Radio Popolare, so you have to be together with il popolo if you are a leftist.
0: Molti italiani, anche di sinistra, non capiscono il motivo per cui gli ucraini combattono. Credo che però sia abbastanza chiaro, cioè voi combattete per la vostra libertà. Perché così spesso in Italia o in altri paesi europei la gente non capisce il motivo della vostra lotta?
3: Fighting for your freedom. Why so often in Italy or in other European countries people don't understand the reason of your fight?
1: It is interesting because
2: È interessante perché tutti gli ucraini, circa il 98%, è unanime nella decisione di resistere. Inoltre, alcuni sono disposti, alcuni sono abbastanza coraggiosi da resistere personalmente, mentre altri non lo sono, ed è normale. È solo in Occidente o tra alcuni stranieri che non si capisce questa cosa, ma ho notato che queste sono le persone che non hanno conosciuto un'occupazione o l'essere state parte di un impero. Tutte le persone che hanno fatto parte dell'impero russo, la Finlandia, un tempo, la Polonia, gli stati baltici, capiscono tutto perfettamente e sperano che noi resistiamo, in modo che non debbano essere i prossimi. Penso che solo quando si è molto lontani non si capisca che esiste più di un imperialismo. Non c'è solo l'imperialismo occidentale, c'è anche l'imperialismo cinese, c'è l'imperialismo russo. Noi lo abbiamo vissuto, sappiamo cos'è.
0: Questi anni come di guerra, come hanno cambiato la società ucraina e come soprattutto hanno cambiato, come ti hanno cambiato come persona in questa tua esperienza nell'esercito?
3: I mean you as a person.
2: Credo che allo stesso tempo io sia diventato purtroppo più depresso, perché non è una vita facile. Come persone, molte altre persone in Ucraina sono davvero esausto e allo stesso tempo mi sembra che la società ucraina sia diventata più sicura di sé, perché all'inizio ci dicevano, anche da alcuni occidentali ben intenzionati, che l'Ucraina non avrebbe resistito più di 3 giorni, 3 settimane. Invece è emerso che dove c'è la volontà c'è la via. Siamo esausti. Vorremmo davvero che tutto questo finisse il prima possibile, ma siamo anche ottimisti sul fatto che la Russia non occuperà l'Ucraina e che potremo almeno vivere, non perfettamente, ma fare le nostre scelte, avere una vita più o meno normale invece di vivere sotto occupazione.
1: We will be able at least to live not perfectly but to make our own choices.
0: L'episodio di cui tu hai raccontato, credo in un'intervista, l'ho letto su un giornale, quando eri a una recita scolastica di tuo figlio e tuo figlio indossava un uniforme e tu ti sei commosso perché hai detto non voglio vedere mio figlio in uniforme. Quali sono i tuoi sentimenti a riguardo adesso?
3: Yeah. To see my son with a uniform. What is your feeling now about that?
1: It's exactly the same. So when he was very small,
2: esattamente lo stesso. Quando era molto piccolo, era ancora all'asilo, stavano mettendo in scena una recita di Hans Christian Andersen, Il soldatino di piombo. Lui era vestito da soldatino di piombo. Io quasi mi sono commosso, gli ho detto: "Oh Dio, non voglia che tu debba indossare un uniforme nella tua vita". E penso che come padre ho scelto di indossare invece un uniforme perché non voglio mai che mio figlio lo faccia. Spero che quando sarà cresciuto questo orrore finisca.
0: La seconda domanda è questa: tu sei ancora nell'esercito, qual è stata la cosa peggiore che hai imparato rimanendo nell'esercito, in questa tua esperienza sotto le armi?
3: You have learned staying in the army.
1: The worst thing?
3: Yeah.
2: Per me, personalmente, la cosa più difficile o peggiore è stata la separazione. Penso che la cosa peggiore che ho imparato è che essere separati è insopportabile. E poiché Kiev, la nostra città natale, non era occupata, mia moglie e i miei figli hanno potuto tornare. E nonostante i pericoli, è psicologicamente più facile vivere con loro, vivere insieme, anche nonostante il pericolo, piuttosto che vivere separati.
1: And despite the dangers, it's easier psychologically to live together, despite the danger, than to live separately.
0: Artem Chapeye, scrittore ucraino che ha scritto il libro La gente normale non va in giro armata, edito in Italia da Altre Cose. Ci sentiamo tra poco.
4: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
5: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
4: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimip.it. Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Esamazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klang Forum Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.
6: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto, per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026, nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni Terra Madre salonedelgusto.com. L'ingresso è libero.

0: Le elezioni in Russia per la Duma sono elezioni dall'esito scontato, in una situazione dove gli oppositori sono in galera e il regime controlla tutte le procedure del voto. Vladimir Putin userà questi risultati come referendum sulla guerra in Ucraina e con ancora più sfrenato utilizzo della propaganda. Sentiamo Giampiero Piretto, autore del libro Il paese di Putin, Cortina Editore.
1: Alla base di tutto metterei il mito della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Ricordiamo che per i russi era la grande guerra patriottica. Il grande ricorso all'aggettivo patriottico, interpretabile secondo categorie meno russe come nazionalismo, e che nel corso degli ultimi anni è diventato da oggetto di culto ha avuto una specie di unzione religiosa con il contributo del patriarca Kirill, non dico della Chiesa ortodossa, perché una grossa parte della Chiesa ortodossa a quanto pare contesta le posizioni del proprio capo, che si è schierato al fianco di Putin e ha benedetto l'operazione militare speciale, definendola guerra santa, ha definito lo stesso Putin un miracolo di Dio, ha invitato le donne russe a procreare più figli per soffrire meno quando questi dovessero morire in battaglia, garantendo peraltro loro la vita eterna. Allora, questa narrazione va avanti da anni e a quanto pare, insisto sul forse, perché nessuno può avere riscontri concreti e assolutamente attendibili, vista la difficoltà di parlare con le persone e il timore delle stesse di esporsi e di pronunciare opinioni scomode ad alta voce. Dunque pare che queste posizioni comincino a scricchiolare, quindi anche le madri, le famiglie siano stufe di vedere figli, mariti, consorti andare a morire in quella che non si può nemmeno definire guerra. In parallelo continua l'investimento sull'eroismo, sul sacrificio, sono categorie che nella storia culturale russa hanno avuto riscontri importantissimi, dalla letteratura all'arte, alla politica, alla quotidianità, quindi ancora una volta non ha inventato nulla Putin. Mi riferisco in particolare a una mostra che si è tenuta a San Pietroburgo fra maggio e giugno di quest'anno, quindi quest'estate, è intitolata L'imperativo russo. Una mostra che ha raccolto in occasione del 9 maggio, festa della vittoria, appunto, celebrazione nazionale esaltata, una serie di quadri della storia dell'arte russa, dal passato all'assoluta contemporaneità, dedicati al tema della guerra. E quale sarebbe l'imperativo russo? Proprio quello di andare a morire, andare a sacrificarsi, lottare per la patria e immolarsi. Quindi si continua su questa strada e si continua con questo coinvolgimento, con un coinvolgimento che implica un po' tutti gli ambiti dello scibile umano, dalla musica all'arte alla letteratura, ovviamente alla politica, la scuola in primissimo piano. Una notizia recentissima, sempre rispetto a come funziona la propaganda, riporta che dal 1° settembre, quindi da pochi giorni, negli asili, nelle scuole, nelle prime classi delle scuole primarie russe, quindi per bambini dai 5 ai 7 anni, è subentrata una nuova disciplina, i giochi buoni. Cosa si intende per giochi buoni? Quelli che sono improntati alla tradizione spirituale e arcaica della Russia, della Santa Madre Russia, quindi si insegna ai bambini a giocare alla guerra, le bambine con una stereotipata selezione di genere devono imparare a giocare, a fare le croce rossine e a bendare i loro compagni feriti, e questo si aggiunge a una disciplina che esiste già da circa un anno, che porta il nome di conversazioni su quello che conta, conversazioni su ciò che è importante. La prima ora del lunedì in tutti gli ordini di scuole russe gli studenti affrontano queste conversazioni che altro non sono che lezioni tenute da illustri personaggi allineati, ben inteso, al governo. Talora a distanza interviene addirittura il presidente Putin, e questo indottrinamento preoccupa. Perché? Perché si pensa che il giorno in cui dovesse finire questo regime, finire ipoteticamente anche la guerra, ci vorranno anni, decenni, generazioni per riportare ad una capacità interpretativa delle menti che fin dai primi anni dell'infanzia sono state sottoposte a un tipo di indottrinamento di questo tipo.

0: hai citato prima il fatto che in questo momento il regime sta utilizzando molto l'idea del sacrificio, però sul fronte di guerra ogni giorno ci sono almeno tra morti e feriti, alcune cifre dicono 1,5 milioni di perdite in questi anni di guerra. La società russa, di fronte a una ulteriore escalation e forse anche di fronte a una mobilitazione di massa che Putin non vorrebbe fare, ma che forse potrebbe arrivare, non vuole fare per opportunità, diciamo, politica, come può reagire?
1: Ma so che negli ultimi giorni o settimane moltissimi, soprattutto fra i giovani, stanno cercando rifugio nei paesi come la Georgia, a cui hanno accesso liberamente senza visto, e dove per il momento non potrebbero essere reclutati se ci dovesse essere un'altra mobilitazione di massa. Quindi mi spiace dover dire che la fuga, l'emigrazione, sia una, forse la risorsa primaria. E noi continuiamo a stupirci, dico noi occidentali che ragioniamo con le nostre categorie relative alla protesta e alla contestazione. I russi storicamente hanno sempre protestato molto poco, c'è il luogo comune, lo stereotipo dell'accettazione, della sofferenza, del corteggiamento, addirittura della sofferenza e del sacrificio. Adesso si cerca di studiare questi problemi senza farsi influenzare troppo dagli stereotipi secolari, dall'incomprensibilità dell'arcana anima russa e così via, quindi togliere un po' di orpelli da una serie di luoghi comuni che hanno inficiato per anni o per secoli la comprensione della cultura di quel paese. Vero è che è molto difficile organizzarsi contro. Stavo studiando nei giorni scorsi alcune delle forme di contestazione molto timide, perché ricordiamo che basta pronunciare la parola guerra per venire indagati e puniti, in certi casi arrestati, basta esprimere con un disegno o con qualunque altra forma un dubbio o un pensiero contrario a quello ufficiale per essere repressi pesantemente. Quindi non è facile prendere posizione o scendere, tantomeno scendere in piazza. Ci sono delle forme silenziose, per esempio andare in giro con dei fogli bianchi e depositarli in giro, che sta per non ho diritto di parola, però se l'avessi questo foglio non sarebbe bianco, ma ci sarebbe scritto qualcosa. E possono sembrare infantili, possono sembrare addirittura ridicole o patetiche, ma a quanto ne so sono le uniche forme di contestazione, non di massa, ecco, sempre realizzate da gruppi e da una percentuale ridotta della popolazione. L'emigrazione, abbiamo visto quanti già, sia russi che ucraini, sono emigrati negli ultimi mesi o anni e ci riportano a situazioni analoghe dei decenni o dei secoli passati. Cioè la Russia ciclicamente ha subito dei blitz storici che hanno portato gran parte di popolazione, molto spesso la cosiddetta intellighenzia, a lasciare il paese. Quindi rispetto al discorso di prima, al lavaggio del cervello, delle menti, è innegabile che se le teste migliori e pensanti se ne vanno, quelli che possono perlomeno, quelli che trovano appoggio o asilo al di fuori dei confini, in Russia resta una percentuale di popolazione sempre più manipolabile.
0: Giampiero Piretto, Il paese di Putin, 20 parole russe, Svizzera Propaganda, Raffaello Cortina, editore.

È uscito da poco in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, il nuovo libro di Luke Harding, giornalista e corrispondente estero del Guardian. Harding ha scritto questo libro che si intitola Tradimento, Trump e Putin, la nuova epoca della conquista. Libro che uscirà anche nei prossimi mesi qua in Italia con Mondadori.

0: Betrayal. Tradimento. Trump, Putin, una nuova era di conquiste. Questo è il titolo del tuo ultimo libro. Perché il tradimento e chi ha commesso? Chi lo ha commesso in questo caso, Case?
1: Well, I mean, I think the betrayer in chief is.
2: Beh, credo che il principale traditore sia Donald Trump. Voglio dire, da quando è tornato alla Casa Bianca, quando è diventato presidente per la seconda volta, ha tagliato gli aiuti militari diretti degli Stati Uniti all'Ucraina, ha cacciato Volodymyr Zelensky dalla Casa Bianca l'anno scorso, ha ripetuto le bugie e la disinformazione del Cremlino e in realtà ha fatto ben poco per fermare l'orrore di ciò che sta accadendo ora in Ucraina. Lo so perché sono lì continuamente e vedo le città ucraine colpite ogni notte da missili balistici russi, da droni e così via. E ci sono moltissime cose che Trump potrebbe fare e che non sta facendo, incluso contribuire all'invio di missili Patriot a Kiev. Non lo sta facendo, ma penso che ci siano anche vari tradimenti subdoli. Voglio dire, questo tradimento dell'Europa, del rapporto transatlantico dell'Italia. Voglio dire, le cose scortesi che Trump dice su Meloni. Non è normale avere un presidente anti-europeo, filo russo, simpatizzante della Russia alla Casa Bianca. E sapete, un ultimo tradimento, credo, è quello dell'idea stessa di America. Voglio dire, l'America con cui sono cresciuto credeva o diceva di credere nella democrazia, nella libertà, nella sovranità, nel diritto internazionale, nella leadership globale. Tutto questo è andato perduto sotto Trump. L'America è diventata un'alleata predatoria, avida e inaffidabile, che continua a fare cose folli. Come la settimana scorsa aver rinominato il lago Ontario in lago America per infastidire i canadesi. Quindi c'è un enorme tradimento in atto in questo momento. Già, invece di aumentare la pressione su Mosca, la nuova amministrazione statunitense sembra voler abbandonare l'Ucraina. Ed era chiaro fino a un certo punto, ma ora lo è ancora di più.
1: Not ally that keeps on doing crazy things like in the last week renaming Lake Ontario Lake America to annoy the Canadians. So there's an awful lot of betrayal going on at the moment.
0: Quindi tu pensi che Donald Trump voglia abbandonare l'Ucraina?
1: I think broadly yes, and I think it's important to look at what Donald Trump.
2: Penso di sì, in linea di massima sì. E penso che sia importante guardare a ciò che Donald Trump fa piuttosto che a ciò che dice, perché a volte tende un po' a favorire l'Ucraina ed è leggermente critico nei confronti di Vladimir Putin, ma la realtà è che favorisce la Russia. O non gli importa cosa succede all'Ucraina, o quanti civili vengono uccisi, oppure vuole attivamente che la Russia vinca, il che è quello che è sembrato per gran parte dell'anno scorso, con questo tipo di accordo di pace che è stato sostanzialmente scritto dai russi, ma gli americani fingono che fosse il loro accordo di pace che avrebbe dato ampi pezzi aggiuntivi dell'Ucraina orientale a Mosca. Uno dei miei capitoli è sulle Nazioni Unite. All'inizio della sua presidenza, gli Stati Uniti sotto Trump all'ONU hanno votato con la Russia e la Corea del Nord contro l'Italia, contro l'Unione Europea, contro tutti i loro tradizionali alleati occidentali su una mozione a sostegno dell'Ucraina. Questo è semplicemente folle, quindi penso che in sostanza a Trump non importi molto di cosa succede in Ucraina. Nel frattempo i russi stanno offrendo ogni sorta di accordo commerciale nell'Artico, in Russia, che coinvolge petrolio, gas e minerali. E sai, un tradimento per iscritto, in un certo senso, è più affari che geopolitica, affari che si riversano nella geopolitica.
1: All sorts of business deals in the Arctic, in Russia, involving oil and gas and minerals. And you know, writing Betrayal, it's more business than geopolitics, business spilling into geopolitics.
0: Abbiamo visto la grande nominazione di Zelensky, l'hai nominata prima, quella nominazione nello studio ovale. Poi però ci sono stati altri momenti in cui Trump ha parlato bene di lui, del presidente dell'Ucraina. E questa è un'altra bugia di Trump, del presidente degli Stati Uniti?
3: From the US president?
1: Well, I mean, lie?
2: Bugia? Non lo so, si può bestemmiare sulla propria stazione radio o no? Probabilmente no. Il New York Times ha pubblicato articoli piuttosto coloriti su ciò che Trump dice di Zelensky in privato. In sostanza non credo che Trump sia cambiato molto. Forse c'è un rispetto leggermente maggiore, seppure a malincuore, per Zelensky in questi giorni, ma questo non si traduce in azioni. E come ho detto, non importa davvero cosa dica Trump, ciò che conta è quello che fa o non fa. Sapete, Zelensky ha implorato Trump di fornirgli i missili intercettori Patriot, o almeno il progetto, così che gli ucraini possano iniziare a costruirli da soli, e Trump si rifiuta. E nel frattempo le sanzioni vengono misteriosamente revocate nei confronti di decine di oligarchi russi e così via. In realtà l'America non sta esercitando alcuna pressione significativa sulla Russia per fermare la guerra. Penso che Putin al momento pensi di poter fare praticamente tutto ciò che vuole, senza incontrare molta resistenza da parte degli americani. Una grande notizia della scorsa settimana è stata il capo della CIA, John Ratcliffe, che ha fatto un viaggio segreto a Mosca. Non sappiamo precisamente cosa sia stato discusso, ma sembra che l'amministrazione Trump abbia detto ai russi di non attaccare un paese della NATO. Gli americani implorano i russi di non attaccare un altro paese della NATO. È incredibile. Gli americani che supplicano i russi di non proseguire la guerra in Europa. Non è normale.
1: Discuss, but it looks like the Trump administration is asking the Russians not to attack another NATO country.

0: Senti, molti dicono che Putin non vincerà la guerra in Ucraina, eppure continua a portarla avanti. Perché continua? Perché insiste nell'avventura in Ucraina? Why?
1: He goes on with this war. I mean, I'm not a psychologist.
2: Non sono uno psicologo, ma ho vissuto per 4 anni in Russia e ho letto la propaganda di Stato russa. E Putin soffre di una forma di follia che rasenta la psicopatia, un comportamento psicopatico. Lui vive in una realtà completamente fittizia, dove tutto, l'intero meccanismo dello Stato, che si tratti di propaganda televisiva o radiofonica, perpetua miti in cui lui crede, ma che non hanno alcun fondamento nella realtà. Che l'Ucraina sia governata da neonazisti, che l'Ucraina non sia mai esistita, che sia solo una parte della Russia storica, che l'ucraino non sia una lingua, che l'Occidente ce l'abbia con la Russia, che voglia smembrarla e distruggerla. Questa è paranoia, una sorta di paranoia da KGB su vasta scala. E ora si trova in una situazione in cui è al potere da così tanto tempo, più di 25 anni, che nessuno nella sua cerchia ristretta, cioè credono alle stesse bugie, ma nessuno lo contraddirebbe. Quindi nessuno ha mai detto che invadere l'Ucraina potesse essere una cattiva idea, perché gli ucraini avrebbero reagito. Lui pensava che non avrebbero reagito, che le sue truppe avrebbero potuto conquistare Kiev, la capitale ucraina, in 3 o 4 giorni. E sono passati quasi 5 anni di guerra su vasta scala e le truppe russe sono bloccate. Stanno facendo piccoli progressi qua e là, ma non molto. E più di 1 milione di persone sono state uccise e ferite. Quindi non può vincere questa guerra, ma allo stesso tempo non può ammettere di aver sbagliato. Quindi purtroppo la conclusione è che finché Putin sarà al Cremlino, penso che la guerra continuerà.
1: Because the Ukrainians will fight back. He thought they were not going to fight back, that his troops could seize Kiev, the Ukrainian capital, in 3 or 4 days.
0: Secondo te Trump è un agente russo? Ma tu in qualche maniera l'hai già detto in passato.
1: And I know that might seem quite a kind of controversial thing to say, but
2: in linea generale penso di sì e so che potrebbe sembrare una cosa piuttosto controversa da dire, ma in un certo senso spiego questo in modo piuttosto accurato nel libro. Ci sono ragioni che portano a questa conclusione. Una ideologica, il fatto che molte persone nel movimento MAGA che sostengono Trump ammirano la Russia e pensano che sia una società ben organizzata, conservatrice, cristiana, anti-woke, che odia gay, liberali, persone trans e così via, e a loro piace. Poi c'è anche una sorta di invidia per l'uomo forte, il fatto che è chiaro che Trump preferisce passare del tempo con Putin o Xi, o addirittura la scorsa settimana parlava calorosamente di Kim Jong-un, insomma con i dittatori, perché gli piace la loro capacità di arricchirsi, di rubare su vasta scala, di sbarazzarsi dei loro oppositori, se necessario fisicamente, cosa che Putin fa da molto tempo. Ma credo che la spiegazione più convincente sia semplicemente il compromat, il termine del KGB per materiale compromettente. Voglio dire, sappiamo dagli archivi che ho visto, dai documenti delle agenzie di intelligence dell'Europa orientale, che Mosca e i suoi alleati del patto di Varsavia spiano Trump da mezzo secolo, dagli anni 70, da quando ha sposato una donna proveniente da oltre la cortina di ferro. Ho visto i documenti dei servizi segreti cecoslovacchi, dopo che sono stati declassificati. Trump è stato a Mosca in molte occasioni, invitato dall'Unione Sovietica, poi ha fatto viaggi d'affari e così via. È una lunga storia, ma so per esperienza personale, dai furti nel nostro appartamento da parte dell'FSB, il successore del KGB, dove avevamo microspie e pensiamo che ci fossero telecamere nel nostro appartamento di famiglia, che sorvegliare le persone è esattamente ciò che fanno i russi. E ovviamente avranno sorvegliato Trump durante i suoi viaggi a Mosca in molte occasioni e l'avranno anche filmato negli hotel a 5 stelle. Ora il punto è che non possiamo dire cosa abbia combinato Trump, ma cosa fondamentale è che Trump potrebbe aver dimenticato i dettagli, ma in un certo senso sa cosa è successo e sa che Putin sa cosa è successo. E io penso che questo spieghi il suo comportamento stranamente sottomesso e remissivo ogni volta che si incontrano, scrivono del vertice in Alaska. E in un certo senso concludo un capitolo del mio libro su questo dicendo: guardate, non importa davvero se lo consideriamo un asset russo o no, dovete chiedervi, se fosse un asset, cosa farebbe di diverso da quello che ha fatto, ovvero far crollare il sistema internazionale, tradire l'Ucraina, tradire l'Europa e così via. Quindi, anche se non credete a nulla di tutto ciò, dovete avere una spiegazione plausibile per il comportamento estremamente insolito di Trump con Putin.
1: And I sort of end a chapter in my book about this saying, look, it doesn't really matter whether we call him an asset or not. You have to ask yourself that if he were an asset, what would he do differently from what he has done, which is bring down the international system, betray Ukraine, betray Europe, and so on. So even if you don't buy any of that. You have to have a working explanation for Trump's extremely unusual behavior with Putin.
0: Sempre Luke Harding, giornalista corrispondente estero del Guardian, che ha scritto questo libro Tradimento Trump-Putin, la nuova era delle conquiste. Lo continuiamo ad ascoltare questa ultima parte della trasmissione e della sua intervista. Senti, ma cosa ne pensi di questa visita del capo della CIA a Mosca? Quello che sappiamo da tutti i giornali e dalle fonti dicono appunto quello che tu riferivi, che avrebbe detto non attaccate un paese della NATO. Ma secondo te c'è qualcosa di diverso? E che cosa significa poi questa visita nel rapporto tra Putin e Trump?
3: In the relationship between Putin and Trump, that visit.
1: Well, I mean, a couple of points. I mean, you know, but what's been briefed out by American officials, the media was, yes, there was a warning.
2: Quello che è stato comunicato dai funzionari americani ai media è stato sì un avvertimento a non attaccare un altro paese NATO e una richiesta ai russi di non aiutare gli iraniani con informazioni di intelligence, dati satellitari e così via, cosa che hanno fatto e Trump ha minimizzato. Ma penso che ci sia una sorta di punto più importante, una sorta di punto macro, ovvero che Putin capisce che finché Trump sarà alla Casa Bianca avrà a disposizione una finestra di circa 2 anni durante la quale, se desidera intensificare la situazione in Europa, sia con massicci attacchi informatici, sia con un maggior numero di droni che sorvolano lo spazio aereo europeo, come abbiamo visto la scorsa estate in Polonia, o altri atti di sabotaggio, gli americani non lo aiuteranno di certo. Se i russi organizzassero qualche provocazione in un paese baltico al confine, gli americani non invierebbero truppe, né farebbero altro. Ma ovviamente una volta che Trump se ne sarà andato, ammesso che Trump lasci effettivamente l'incarico, allora la situazione non è chiara. Quindi Putin è un vecchio che ha fretta, lui vuole concludere la guerra in Ucraina, vuole sbarazzarsi di Zelensky, vuole ristabilire una zona di influenza, una vera e propria influenza imperiale nell'Europa centrale e orientale e vuole dimostrare che la NATO è debole, che non ha senso e sì, ha circa 2 anni per farlo.
1: Is meaningless, and yeah, and he's got about 2 years to do it in.
0: So we senti, quindi possiamo dire che Vladimir Putin è nei guai ora in questa guerra e pensi che ci sarà un'escalation con attacchi ibridi contro i paesi europei? Cosa succederà invece in Ucraina?
3: European countries and what's going to happen in Ukraine?
1: Well, I mean, the hybrid attacks on European countries have been going on forever. I mean, we've seen all sorts of stuff.
2: Gli attacchi ibridi contro i paesi europei vanno avanti da sempre. Abbiamo visto di tutto nel mio paese, nel Regno Unito. Già 20 anni fa Putin mandava assassini a girare per le strade di Londra con polonio radioattivo per uccidere un dissidente che non gli piaceva, che aveva incontrato in realtà Alexander Litvinenko. Quindi abbiamo avuto assassini in questo paese, abbiamo avuto campagne clandestine in tutta Europa per sostenere partiti di estrema destra, anti-UE, anti-immigrazione, filorussi, che si tratti del Reform UK nel Regno Unito, dell'AFD in Germania o di Marine Le Pen in Francia. Tu puoi rispondere meglio di me sul livello di sostegno all'estrema destra in Italia, ma c'è sicuramente un piano, c'è sicuramente un manuale che consiste nell'eliminare i partiti centristi e sostituirli con partiti estremisti filorussi. Tutto questo sta accadendo. Abbiamo visto casi di corruzione. Nel mio libro Tradimento scrivo della corruzione di un politico britannico, un politico di estrema destra di nome Nathan Gill, che ha accettato migliaia di euro sotto banco per pronunciare discorsi filorussi al Parlamento europeo, a Bruxelles e Strasburgo. E di quello che sta succedendo nel Mar Baltico, sopra gli aeroporti, installazioni militari con droni russi, tutto questo sta accadendo. E il punto chiave è che la Russia si considera in guerra non solo con l'Ucraina, ma con quello che chiama l'Occidente collettivo, e in particolare con l'UE, che considera decadente, ostile, liberale, un nemico. E penso che il problema sia che i politici europei, sia di sinistra che di destra, in tutto il continente, sono stati riluttanti ad ammettere che i russi sono in guerra con noi, perché non vogliamo essere in guerra con i russi, ma la realtà è che in un certo senso lo siamo, e potete chiamarla guerra ibrida, quasi o pseudo, ma penso che in realtà sia già guerra o quasi.
1: Decadent, hostile, liberal, an enemy. And I think the problem is that European politicians, you know, both of left and right, across the continent have been reluctant to acknowledge that the Russians are at war with us, because we don't want to be at war with the Russians. But the reality is we kind of are, and you can call it hybrid or quasi or pseudo, But I think really it's war or pretty close to war already.
4: I make a couple anti-Russian land from one go. He's insecure, paranoid, because we're.
0: Il libro di Luca Harding uscirà in.
1: But I think really it's war or pretty close to war already.
4: I make a couple anti-Russian land from one go. He's insecure, paranoid.
0: Il libro di Luca Harding uscirà in Italia, lo ricordiamo, nei prossimi mesi.

0: tuo farmacista.
1: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
2: Popolare Network.
3: Buona giornata, Popolare Network, le notizie delle 10.30. L'Ucraina ha lanciato uno dei più massicci attacchi con droni dall'inizio della guerra, oltre 1.600 da ieri su 19 regioni della Russia, di cui oltre 400 solo sull'area di Mosca. Ci sono due morti, almeno una raffineria di petrolio distrutta, limitata l'operatività degli aeroporti della capitale. Sarebbe il primo effetto del via libera ad una nuova strategia di attacchi a lungo raggio del presidente ucraino Zelensky, che infatti poco fa ha rivendicato l'uso anche di missili da crociera Flamingo e dei nuovi missili balistici Pelican. Il momento scelto non è casuale, in Russia oggi è l'ultimo giorno delle elezioni per la Duma, le prime per il rinnovo dei 450 seggi del Parlamento russo dall'invasione dell'Ucraina. Escluso l'unico partito apertamente contrario alla guerra, restano l'opposizione di facciata Russia Unita, il partito di Putin. È salito intanto a 4 il bilancio delle vittime nella regione di Kiev, sotto attacco da oltre un giorno. Nella notte c'è stato un nuovo allerta con l'invito alla popolazione a restare nei rifugi antiaerei.
4: Il governo dell'Arabia Saudita ha diffuso un allarme antiaereo la notte scorsa. È la prima volta che la popolazione di Riyadh riceve un avviso di questo tipo da quando si sono intensificati i combattimenti con gli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran. Il Dipartimento di Stato americano ieri ha inviato un avviso di sicurezza ai cittadini statunitensi che si trovano in Medio Oriente. L'ambasciata americana a Gerusalemme ha diramato un'allerta ai connazionali che si trovano in Israele. Donald Trump aveva in programma di trascorrere il fine settimana nella residenza di Camp David, ma ha anticipato il suo rientro alla Casa Bianca.
3: Urne aperte in Germania per un altro voto fondamentale per il cancelliere Merz e per capire la portata dell'ascesa dell'AfD. Si vota nella città-stato di Berlino, dove l'estrema destra è in crescita, ma i sondaggi danno favorita alla sinistra, la Linke, che potrebbe superare i cristiano-democratici. E Mecklenburg-Pomerania, dove i sondaggi danno l'AfD primo partito davanti ai socialdemocratici, che esprimono l'attuale presidente della regione, il partito del cancelliere rischia di non superare la soglia di sbarramento.
4: A Pontida sta iniziando l'annuale raduno della Lega, quest'anno sottotono e con il partito in grave crisi, eroso da vannacci e condizionato dalle faide interne tra i governatori del nord e Matteo Salvini, per il quale potrebbe essere l'ultima Pontida da segretario. Oggi a Milano si chiude Nova, la due giorni di programma del Movimento 5 Stelle, con i risultati sui 20 punti, in particolare quello più di possibile attrito nella coalizione, ossia lo stop alle armi all'Ucraina. Le armi allontanano la pace, noi soldi per il riarmo, ha ribadito il presidente del Movimento, Giuseppe Conte, che punta così all'egemonia nel campo largo.
3: L'ufficio del presidente israeliano Isaac Herzog ha annunciato di avere graziato un ex soldato che nel 2016 sparò e uccise un uomo ferito a terra a Hebron, in Cisgiordania. L'esercito israeliano si era opposto alla grazia perché l'ex soldato non aveva manifestato rimorso e aveva rifiutato di assumersi la responsabilità delle sue azioni. L'ufficio del presidente Herzog ha motivato la decisione con il tempo trascorso dall'accaduto, sostenendo che l'ex soldato abbia già scontato la sua pena.
4: Ed Sheeran è tornato in concerto e ha parlato di Gaza per la prima volta dopo le polemiche per l'allontanamento del rapper Macklemore, escluso dal tour dell'artista britannico per aver gridato Palestina libera. Ciò che sta accadendo a Gaza è catastrofico e ingiustificabile, ha detto Ed Sheeran dal palco di Filadelfia. Ho dovuto prendere decisioni difficili, ho commesso degli errori e ne sono davvero dispiaciuto. Nei giorni scorsi, in un post su Instagram, Sheeran aveva scritto di non voler trasformare il proprio lavoro in una piattaforma politica. Fuori dallo stadio di Filadelfia, un gruppo di persone ha manifestato con le bandiere della Palestina.
3: Ci risentiamo alle 13 con il giornale di Popolare Network. Per ora è tutto, a più tardi. Buona giornata.
2: Popolare Network.
5: Un'immagine, una voce, un gesto. Lo senti? È l'inizio di una storia. Impara a scriverla con arte del narrare. 3 mesi di lezioni alla libreria Feltrinelli con gli scrittori docenti Mauro

Domenica 20 settembre, la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi in trasmissione inizio con un libro uscito da qualche settimana per Adelphi, Mi sono conosciuto nel sogno. Si tratta dei diari che Guido Morselli tenne tra il 1937 e il 1973 e che rappresentano uno strumento straordinario per approfondire, riflettere, scoprire aspetti inediti di uno tra i maggiori scrittori italiani del Novecento. Ne parleremo con la curatrice dell'opera, Valentina Fortichiari. E quindi raccontiamo una figura di antifascista e militante della Resistenza, Quintino Divona, sulla base di un'opera appena uscita per Mimesis, Bisogna stare qui, di Fabio Brambilla Pisoni. Concluderò la trasmissione con un libro che esce per Il Saggiatore, Guerra e clima, lo ha scritto una giornalista d'inchiesta, Stefania Divertito, che ci racconta come la terra ricordi, porti le tracce per decenni, per secoli, di guerre e conflitti.

0: Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 20 settembre. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Tra il 1938 e il maggio 1973 Guido Morselli tenne una serie di quaderni privati in cui annotò in particolare le sue riflessioni sulla scrittura, sul romanzo, sulla politica, la religione e poi i progetti narrativi, la musica, la memoria, il tempo, la coscienza di sé. Si tratta di 17 quaderni scritti a mano che sono oggi conservati a Milano dagli eredi di Morselli. Allora, questo diario è stato pubblicato per la prima volta nel 1988 da Adelphi, la casa editrice cui si deve la pubblicazione di buona parte delle opere di Morselli, a partire da Roma senza Papa nel 1974 e poi Contro passato prossimo, Divertimento, Il comunista, Dissipazio, HG. Pubblicazione postuma di queste opere perché? Perché Guido Morselli, uno tra i più geniali scrittori italiani del Novecento, si era ucciso poco prima sparandosi un colpo di rivoltella alla testa nella villa di famiglia a Varese il 31 luglio 1973. I quaderni di Morselli, il diario di Morselli, viene ora ripubblicato da Adelphi in una edizione ampliata dalla curatrice di allora, Valentina Fortichiari, che scrive anche una postfazione ora in cui riprende alcuni temi, alcuni fili della vita e dell'opera di Morselli. C'è anche la prefazione scritta nel 1988 da Giuseppe Pontigia. Buongiorno e benvenuta a Valentina Fortichiari.
1: Buongiorno.
0: Valentina Fortichiari, saggista, scrittrice, ha curato le opere di Morselli, anche quelle di Cesare Zavattini. Un suo romanzo, Lezione di nuoto, è stato pubblicato da Solferino nel 2023. Allora, una prima cosa, Valentina, una cosa almeno che mi sembra che questi diari, che questo diario poi mostri, è la metodicità con cui Morselli costruisce la propria personalità di scrittore. Ci sono le letture che fa, c'è la chiarezza anche con cui esamina e riflette sulle diverse forme di romanzo, romanzo cronaca, romanzo storia, romanzo saggio, e c'è anche l'ascolto di se stesso. Allora, in qualche modo mi pare, adesso poi lo chiedo a te, il diario mostra quello che poi nell'opera scompare, cioè una sorta di officina di se stesso, di Guido Morselli.
1: Certo, detto bene, i diari sono una sorta di sguardo dietro le quinte del lavoro di uno scrittore consapevole di essere uno scrittore. E allora, perché si scrive un diario? Per ascoltarsi, cosa che fa Morselli, per vivere ogni istante, per annotare anche brogliacci dei primi romanzi come Uomini Amori e Incontro col comunista, per approfondire il rapporto con se stesso e per maturare nel corso del tempo uno stile che sia consono alla propria personalità. Lo si vede trascorrere dai primi anni in cui prevale una sorta di autobiografismo parallelo all'amore per Proust, fino a liberarsi di questi accenni autobiografici e raggiungere uno stile fatto di precisione, di dettaglio, uno stile nei romanzi dove non si sente la personalità dello scrittore come Flaubert, scompare dietro i suoi romanzi e raggiunge uno stile limpido, quasi cristallino, elzeviristico, ripulito da ogni scoria di sé.
0: Il narrare domani assumerà forme extra letterarie in quanto extra romanzesche, ma non verrà meno né domani né dopo. Allora, Valentina, questa è una delle tante frasi, delle tante riflessioni sul romanzo presenti appunto nei diari, che tu tra l'altro evidenzi. Mi vengono anche in mente i distinguo rispetto ad altri romanzieri molto diversi da lui, da Morselli, tipo Arbasino, no, Piero Chiara. Ecco, allora, una delle cose che oggi almeno ci appaiono più chiare, più evidenti nell'opera di Morselli e che questi diari poi rivelano, è la capacità di prevedere gli sviluppi della forma romanzo che Morselli già, come dire, individuava come capace di inglobare in qualche modo generi, tensioni, storie, temi. Cioè, il romanzo diventava una sorta di opera mondo. Mi pare che ci sia, no, come dire, nella riflessione di Morselli sul romanzo e poi nei suoi romanzi, questa dimensione che è molto forte e questa sua preveggenza in qualche modo.
1: Certo che c'è, anzi, se si va a rileggere Incontro passato prossimo, quell'intermezzo del dialogo tra un autore e il proprio editore, si ritrova questa frase: il romanzo non è nella letteratura, è la letteratura. Quando nasce la famosa polemica sulla morte del romanzo, Morselli si schiera a favore di una difesa del romanzo. Perché? Perché è una federazione di generi diversi e lo dimostra proprio attraverso la propria opera. Morselli ha scritto romanzi, non ce n'è uno che assomigli all'altro, si è occupato di tematiche diverse. È narrativa, ma a volte c'è anche una sconfinamento nella saggistica. Ha parlato della storia, della politica, della controstoria, dei sentimenti umani, della religione o fantareligione. Insomma, ha toccato questo genere romanzesco che gli si adattava perfettamente, al contrario della forma breve del racconto, ed è proprio per questa ragione, ha un timbro talmente suo, talmente riconoscibile, che è inassimilabile agli altri scrittori contemporanei. Questa sua solitudine nel panorama letterario del Novecento è stata anche in parte causa dei famosi rifiuti editoriali che ho ricostruito nella mia postfazione. Ecco, di questo parlo.
0: Ecco, poi ci torno su alla fine di questa chiacchierata. Valentina Fortichiari, in questi diari ci sono pochi accenni alle vicende personali, no, di Morselli. Tra l'altro lui, in diverse lettere, per esempio quelle inviate a Rizzoli quando avevano bisogno di una sua biografia, mi pare, no, da inserire nella quarta di copertina, per il Comunista, che poi appunto non si fece. Allora, in quella lettera a Rizzoli, o in quelle lettere, adesso non mi ricordo, comunque tu le citi, lui rivendica, sì, no, questo suo essere appartato, cioè questo suo essere non, sì, particolarmente incline alla vita sociale, culturale, pubblica. Allora Valentina certo, Fortichiari, secondo te questa scarsità nei dettagli privati e personali era, diciamo banalmente, una questione di carattere, cioè insomma era una persona schiva, o aveva secondo te anche un senso in qualche modo collegato all'idea di letteratura in cui Morselli credeva?
1: Ma io direi che più che altro Morselli era refrattario, come si dice, si legge bene nelle lettere che hai citato, era refrattario a parlare di se stesso. Pensa che nella sua carta d'identità c'era scritto agricoltore, e questo è emblematico del desiderio di nascondersi come scrittore. Quando gli chiedono notizie si limita a metterne proprio pochissime, dicendo: al pubblico non interessa assolutamente sapere chi sono. Io credo che derivi dal suo carattere un po' refrattario all'umanità. Nella seconda parte della sua vita ha vissuto in solitudine, ascoltando se stesso, scrivendo, dedicandosi alle letture. Aveva un carattere non facile.
0: Ecco, sì.
1: Era, come dire, una roccia dura dentro, anche se con un fondo di grazia, di umanità, che scopriva solo in eventi straordinari.
0: Tra l'altro, appunto, lo si nota anche questo carattere non facile nelle risposte, poi ci torniamo su, certo, alla fine, però insomma nelle risposte che lui dava a chi in qualche modo gli consigliava delle cose che lui non riteneva appunto all'altezza, o comunque che coincidessero con quello che lui pensava, no, dei suoi romanzi eccetera, le risposte sono sempre piuttosto, come dire, tranchant, sono sempre piuttosto brusche.
1: Esatto,
0: no?
1: Ecco. Esatto. Non sono uno scorbutico, dice a Vittorio Sereni. Ecco. Infatti.
0: Allora, senti, tu prima, Valentina, facevi riferimento alla sua capacità anche elzeviristica, no? Allora,
1: sì,
0: mi è venuto in mente una cosa mentre parlavi, cioè una cosa che mi ha sorpreso leggendo diverse pagine di questi diari è la, come dire, la capacità quasi epigrafica di Morselli, no? Sì. Cioè lui nel giro di poche righe è capace davvero di sintetizzare degli universi. Allora, me l'ero segnato su un foglietto, ma non lo trovo, l'ho perso. Comunque, allora lui a un certo punto, mi viene in mente una tra le tante, cioè quando dice sì. Il socialismo sta al comunismo, adesso lo cito a memoria, il socialismo sta al comunismo sì. Come il protestantesimo, in particolare il calvinismo, sta alla Chiesa Cattolica, che è una cosa davvero sì. Fulminante se ci pensa. Allora, sì. Ce ne sono tantissimi. Così molto sì. Fulminanti, cioè questa era una delle sue grandi doti, quelle di riuscire a sì. Sintetizzare dei mondi nel giro di poche frasi.
1: Sì, certo, aveva una capacità di arrivare al nucleo delle osservazioni di ogni genere di carattere politico, perché seguiva comunque anche le vicende politiche, dichiarandosi un apolide, un areligioso, né per l'est né per l'ovest, ma era capace di fare, di costruire delle illuminanti frasi critiche su vari argomenti, temi di attualità. Aveva un misto di, come dire, reportage giornalistico sintetico e scrittura narrativa, ma arrivava sempre al nodo delle questioni.
0: Senti, un'altra cosa. Allora, io ricordo, insomma, che la fortuna critica, chiamiamola così, di Morselli postuma, c'è stata soprattutto negli anni 80-90, cioè mi ricordo per esempio che al liceo a me, tra fino agli 80-90, insomma, mi diceva il mio professore, mi ha fatto leggere Il Comunista, comunque, insomma, era un autore importante. Ecco, secondo te negli anni successivi, in questi ultimi anni soprattutto, come vedi, come giudichi la fortuna di Morselli all'interno poi della tradizione anche letteraria italiana? Com'è letto secondo te, come si riflette oggi su Morselli?
1: Beh, allora, Morselli ha avuto un momento di gloria quando Adelphi ha cominciato appunto sì. Dal 74 a pubblicare tutte le sue opere. È chiaro che è stata una scoperta che ha stupito gli studiosi, i lettori e questo ha avuto un'onda lunga che comunque non si è mai interrotta, tant'è vero che Adelphi continua a pubblicare e a tradurre. Una delle ultime traduzioni dei suoi romanzi è avvenuta in Grecia. L'attenzione potrebbe essersi lievemente, come dire, lievemente, non dico spenta, però quasi interrotta, apparentemente, perché in realtà all'università ancora danno tesi su questo scrittore. La pubblicazione di questa nuova edizione del diario sarà preziosa anche per far conoscere ai giovani, per esempio, che di lui non hanno sentito ancora parlare, o a lettori che non hanno seguito tutta la parabola delle pubblicazioni, perché è un diario ricchissimo che permette di capire innanzitutto la personalità, l'interiorità di questo grande scrittore del Novecento e il modo con il quale costruiva ogni sua opera narrativa ma anche saggistica.
0: Allora, adesso tu ci raccontavi, come dire, la ricezione postuma, veniamo invece alla ricezione dei contemporanei. Allora, Valentina Fortichiari, un'ultima cosa. Tu, nella tua postfazione, lo dicevi prima, ricostruisci la vicenda editoriale delle principali opere di Morselli, no? Che tra l'altro è documentata in una cartellina grigia che lui ha lasciato e che contiene sì. Appunto i carteggi, i suoi rapporti, eccetera, con le case editrici. Significativamente Morselli disegnò in copertina
1: a matita,
0: un sì. Fiasco a matita,
1: il fiasco.
0: A dare il senso di quanto per anni era successo, cioè un rifiuto dopo l'altro. Lui invita, a parte mi pare due saggi, uno su Proust, sì. Giovanili, lui non ha mai sì. Pubblicato nulla, gli hanno rifiutato sì. Tutto. Allora andò sì. Vicino solo appunto alla pubblicazione del Comunista per Rizzoli, che però poi viene cancellata. Allora, la storia editoriale di Morselli è fatta di rapporti con grandi lettori, cioè l'hanno letto e poi alla fine l'hanno rifiutato: Vittorio Sereni, Italo Calvino, Carlo Fruttero, Valentino Bompiani, e da tutti appunto, pur con accenti diversi, arrivarono rifiuti e distinguo. Allora, tu da anni studi l'opera di Morselli, allora so che la domanda magari non ha risposto anche perché sono passati gli anni, le variabili e le personalità coinvolte erano diverse, ma ti sei fatta un'idea del perché Guido Morselli non è mai riuscito in vita a pubblicare una sola pagina?
1: Beh, ancora mi arrovello su questa vicenda che è un po' drammatica, questo fiasco emblema di fallimento. Pensa che cosa poteva vivere ogni volta con i suoi pellegrinaggi, con le lettere che inviava a tutti gli esponenti al vertice del mondo editoriale. È quasi un mistero, ma un mistero che ha una spiegazione. La spiegazione migliore l'ha offerta proprio Giuseppe Pontigia, perché ha detto: guai a anticipare i tempi in letteratura, la contemporaneità se ne vendica. Che significa questo? Ti faccio un solo esempio emblematico. Quando Vittorio Sereni riceve Roma senza Papa, sì, questo fantaromanzo, sì, religioso, dove c'è questo Papa
0: che irlandese.
1: Sì, che fugge a Zagarolo, si circonda di serpenti, ha una fidanzata indiana. Insomma, è un funambolismo di parola e di avvenimenti. Bene, Sereni lo fa leggere a un comitato di lettura e poi gli risponde, in base anche ai commenti ricevuti dai suoi consulenti. Dice: ma cos'è? Questo non è un romanzo, non è un pamphlet, non è un saggio, dove lo metto? Ecco, questa frase a mio parere è proprio perfetta per capire quanto Morselli non era compreso in base ai, come dire, ai contemporanei, ai modelli contemporanei. Morselli è stato un incredibile, formidabile anticipatore di temi, e siccome non riuscivano a, come dire, paragonarlo agli scrittori dei suoi anni, erano tutti incerti perché non riuscivano a comprenderne la modernità. Se oggi rileggiamo i suoi romanzi, ci accorgiamo che sono di una attualità incredibile, hanno una tenuta e una modernità indubbie, proprio perché Morselli fu un anticipatore dei tempi.
0: Ecco, allora speriamo davvero che questo diario, come dire, stimoli anche la lettura, la rilettura appunto di un autore davvero incredibile. Guido Morselli, Mi sono conosciuto nel sogno, diario, sono 441 pagine, è un libro ad Elfi, c'è una prefazione che è quella del 1988 di Giuseppe Pontigia, è una nuova però edizione, questa ampliata, a cura di Valentina Fortichiari, che è stata nostra ospite e che ringrazio. Grazie ancora Valentina.
1: Grazie a voi, grazie Roberto.

0: Si chiamava Quintino d'Ivona, era nato a Buccino in provincia di Salerno il 30 novembre 1894, è stato professore di latino, socialista, amico tra gli altri di Francesco Saverio Nitti, antifascista. I tedeschi lo hanno fucilato il 7 settembre 1944 dopo averlo picchiato selvaggiamente e torturato. A Quintino d'Ivona è dedicato un nuovo libro che esce per Mimesis, Bisogna stare qui, Quintino d'Ivona, storia di un professore antifascista. Lo ha scritto Fabio Brambilla Pisoni, cui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno, ciao.
1: Buongiorno, buongiorno Festa.
0: Allora, Fabio Brambilla Pisoni è storico e insegnante. Allora, vorrei iniziare dagli inizi. D'Ivona è diventato professore al liceo Carducci di Milano, ma nasce, Fabio Brambilla Pisoni, in una famiglia di non particolari mezzi economici e culturali, no? Lui volevano che diventasse, che il figlio diventasse un buon artigiano. Ecco, allora, come sono i primi anni di vita di Quintino d'Ivona, che nel 1915, quindi a 21 anni, viene chiamato alle armi e poi parte per la prima guerra mondiale? Prego.
1: Allora sì, Quintino d'Ivona all'inizio trovò delle difficoltà in famiglia per poter andare avanti a studiare, però evidentemente avendo delle particolari doti, essendo molto bravo, riuscì a vincere questa resistenza. La famiglia non era molto ricca, il padre aveva un piccolo potere, però probabilmente era riuscito anche ad acquistarlo andando a lavorare negli Stati Uniti. Il padre era emigrato negli Stati Uniti, poi aveva fatto ritorno. E poi sì, nel 1915 scoppia la prima guerra mondiale e D'Ivona non va subito al fronte, riuscirà a rinviare a causa studi la partenza per il fronte, e poi questo non lo potrà più fare. Negli anni successivi farà l'Accademia di Modena, si addestrerà e nell'estate del 17 va al fronte, dove purtroppo il 3 settembre 1917, combattendo sul Monte San Gabriele, a poca distanza da Gorizia, viene ferito gravemente alla bocca, subirà più operazioni in circa 5 ospedali diversi, e quindi questo lo renderà mutato di guerra, perché si ritroverà ad avere anche una protesi palatale.
0: Allora, senti Fabio Brambilla Pisoni, tu citi una frase di una lettera che Quintino d'Ivona invia alla moglie Lina. Lui scrive: i fascisti potranno commettere qualsiasi violenza a mio danno, ma non potranno né contrastarmi né impedirmi il passo, scrive appunto d'Ivona alla moglie. Allora, diciamo una cosa, l'approfondirsi della sua visione politica, in particolare l'ideale, il pensiero socialista che poi appunto lui abbraccia, avviene nel contesto della progressiva presa di potere da parte del fascismo. Ecco, allora, che tipo di socialismo era quello di d'Ivona?
1: Il socialismo di d'Ivona, io mi sono interrogato molto su questo aspetto, perché ad esempio oltre a questa lettera, d'Ivona è antifascista dall'inizio alla fine, non ha mai momenti di dubbio, però ad esempio sappiamo che tra i partiti socialisti d'Europa, quello italiano, quello russo e quello serbo, se adesso non mi ricordo male, furono quelli gli unici e furono contrari all'ingresso nella prima guerra mondiale. D'Ivona, durante la prima guerra mondiale, lo troviamo mentre sta combattendo, manda una lettera dal fronte, anzi è già stato ferito, e dice però alla fidanzata Lina Caprio: tornerò al fronte. È molto galvanizzato dall'idea della battaglia. Comunque D'Ivona era vicino, cioè era molto influenzato, come molti nel Mezzogiorno, dalla figura di Salvemini, che era tra gli interventisti, pur essendo tra le file socialiste. Poi cercare di inquadrare D'Ivona in una determinata corrente socialista non è facile, perché lui stesso, sin dall'inizio, questa caratteristica se la porterà avanti fino alla fine dei suoi giorni, e scrive sempre a Lina Caprio: le questioni di parte mi travagliano parecchio, no? E fa fatica a legarsi alle direttive di un partito, però si iscrive al Partito Socialista Italiano e rimarrà iscritto al Partito Socialista Italiano, di cui è segretario della sezione di Buccino fino al 1924, quando la sezione verrà chiusa. E proprio le parole che hai citato tu, che hai trovato nel mio libro, fanno riferimento alle elezioni dell'aprile del 24, che furono delle elezioni, appunto, dove fu molto difficile votare, dove poi il partito fascista ottenne grandi risultati, ma anche grandi risultati a suon di intimidazioni, violenze, eccetera. E quindi lui in quel momento, nel 1924, sta già
0: pensando al futuro in qualche modo,
1: pensando al futuro e combattendo le violenze fasciste che nel Mezzogiorno sono arrivate un po' più tardi rispetto al centro-nord.
0: Allora, senti, Divona arriva a Milano nel 1933, se non sbaglio, no? Per insegnare al ginnasio, al Carducci. Uno dei suoi sogni, in qualche modo, tu scrivi, era arrivare in una grande città che gli consentisse poi di conoscere, incontrare anche persone con cui discutere vicine alle sue idee. Ecco, allora, due cose. Da un lato, a quel punto, Divona era un latinista affermato e rispettato, no? E dall'altro, insomma, tu lo racconti, quelli mi sembra sono anche gli anni in cui si fa più attiva la sua opposizione al fascismo, la sua attività clandestina. Ci sono, per esempio, i viaggi a Parigi, no? Dove incontra Nitti, dove incontra gli altri esuli italiani.
1: Sì, almeno questo è quello che viene in evidenza. Era andato avanti anche nella seconda parte degli anni 20 a cercare di portare avanti in qualche modo, in modo un po' più sotterraneo, l'attività antifascista, però a Milano trova evidentemente un clima molto più favorevole. A Milano c'è ad esempio tutta una serie di personalità che sono legate anche a Giustizia e Libertà e dove lui si troverà ad avere contatti importanti. E ogni anno lui va a fare questo viaggio a Parigi o a volte anche in Svizzera, dove lui in alcuni documenti dichiara documenti che dove lui fa una relazione alla polizia, dichiara di fare questi viaggi per studio. E in realtà si sa benissimo, la moglie lo racconta nel suo libro di memorie, va a Parigi, va a casa di Nitti, e la casa di Nitti è un punto di incontro di diverse personalità del fuoriuscitismo, personalità tipo Carlo Rosselli, i fratelli Rosselli, Carlo Rosselli in particolar modo, con cui Divona ha dei contatti, ma anche tutta un'altra serie di altre personalità, e diventa, questo è sicuro, un punto di contatto con quel mondo del fuoriuscitismo per portare informazioni importanti in Italia. Ad esempio, nel libro La moglie racconta che viaggiò in treno con delle informazioni importanti arrotolate all'interno di un thermos, rischiando quello che possiamo immaginarci se fosse stato scoperto. E poi intanto porta avanti la sua attività di culturale come latinista,
0: Ecco,
1: cercando di farsi un nome.
0: diciamo, stava diventando anche un nome importante, no, nell'ambito degli studi.
1: Ma lo è diventato. Cioè, nel senso, lo è diventato, nel senso, ci sono una serie di libri nella scolastica dell'epoca, ci sono dei libri dove curati da Quintino Divona, uno in particolar modo da Quintino Divona e dall'intellettuale anche più famoso di Divona in Italia, Tommaso Fiore, originario di Bari. E noi spesso pensiamo, nominiamo i famosi 12, che poi in realtà erano 14 docenti che rifiutarono di fare la tessera al partito e che quindi non poterono più praticare. Però dobbiamo anche pensare a quanti avessero le potenzialità per diventare magari docenti universitari, ad esempio, e Quintino Ivona potrebbe anche esserlo stato, che magari invece non riuscirono perché gli tarparono le ali. Ed effettivamente il nome di Quintino Ivona in qualità di latinista era preso in considerazione dalla casa editrice Chiantore, che era praticamente un gruppo appartenente all'Oescher, e poi anche, racconto brevemente questo episodio, che racconta sia il figlio sia la moglie, lo stesso Mussolini, o meglio, lo stesso, sì, Mussolini, ma per il tramite di Vidussoni, interpellarono Quintino Divona per dare un giudizio su delle poesie che dovevano essere inserite nel libro di Mussolini, Parlo con Bruno, che era un libro che Mussolini aveva dedicato al figlio morto nel 41 dopo una caduta, dopo essere caduto con un quadrimotore, e interpellarono Quintino Divona.
0: Allora, senti, per ragioni di tempo sono costretto, come dire, a sintetizzare molte delle cose raccontate in questo libro così pieno di notizie, di fili, della storia, di vita, appunto. Allora, Fabio Bramilla Pisoni, che cosa succede il 7 settembre 1944 a Inzago? E perché Siegfried Werning, no, l'SS che dà l'ordine di uccidere Divona, ritenne così urgente, così necessario farlo fuori e poi, attenzione, esibirlo per ore in pubblico ai cittadini? Tra l'altro, di questo criminale Werning, tu scrivi, non se ne saprà più nulla dopo la guerra. Però, insomma, 7 settembre 1944.
1: Allora sì, la sera prima, la notte precedente c'era stata una sparatoria sul ponte che portava dentro l'abitato di Inzago. Probabilmente una scaramuccia. Il mattino dopo all'alba la città di Inzago viene completamente circondata e niente, vanno direttamente a prendere Divona alla casa, cercano lui. Lo portano.
0: Ecco, perché si trovava a Inzago in quel momento? Anche questo forse va raccontato.
1: Prego. Sì, giusto. Quintino Divona è in realtà viveva a Milano, ma dopo i bombardamenti dell'autunno del 42 deve sfollare a Inzago, trova un'abitazione lì. A Inzago non lo conosceva nessuno di fatto, poche persone, pochissime, e vanno alla casa nella sua abitazione, lo prelevano, lo portano alla sede della Brigata Nera, lo interrogano in malo modo, lo picchiano selvaggiamente, come hai già accennato tu, e lui non parla e viene fucilato nella piazza più o meno alle 14:30. Allora, per anni, ma ancora adesso non è che possiamo dire esattamente come si sia arrivati a Divona, però tutti gli indizi portano a un'unica fonte, che era la spia Arconati. Arconati,
0: quindi ci fu un delatore sostanzialmente.
1: Ci
0: no?
1: fu un delatore e perché più persone poi intorno che stavano intorno, che gravitavano intorno a Divona e ad Arconati, proprio in quel periodo morirono. E ad attivarsi era sempre il centro nevralgico che proveniva da Monza, a capo del quale c'era Siegfried Werning, insieme a alcuni elementi della Brigata Nera di Monza. Quindi in questo caso la Brigata Nera di Inzago, ad esempio, non c'entrava niente, ha dato soltanto i luoghi dove effettuare il pestaggio, l'interrogatorio. E quindi è lì che bisogna sicuramente pensare alla causa della cattura di Divona. Poi sì, il corpo restò in...
0: Ecco, questo è particolarmente impressionante, no? Perché l'hanno lasciato lì per ore. Sì,
1: per ore, ma come era tipico sia dei tedeschi dei nazifascisti in quell'epoca lì, il mese precedente c'era stato l'eccidio di Piazzale Loreto, stessa cosa, erano stati lasciati per ordine dei tedeschi i cadaveri in esposizione da mettere in mostra alla popolazione, e così viene fatto con Divona, ma è stato fatto in tantissime altre occasioni, lo facevano i nazisti, lo facevano anche i fascisti. E proprio c'è uno studioso che ha parlato proprio di teatri della morte, l'esibizione della morte per lui parlava in particolar modo dei fascisti, diciamo così, le piazze diventavano teatro della morte o per elogiare i loro caduti, quindi con delle cerimonie, o per mettere in mostra la morte in modo volgare, tragico, e vabbè, viene da dire, è difficile trovare gli aggettivi giusti perché è una cosa veramente terribile, per mostrare cosa sarebbe accaduto a chi si metteva contro di loro, di cosa erano capaci, eccetera.
0: Allora, senti, un'ultima cosa, Fabio Brambilla Pisoni. Divona era un personaggio già conosciuto, no? Lui, tra l'altro, è dedicato a una scuola accanto a Piazzale Loreto, che una volta era, diciamo, una scuola annessa in qualche modo al Carducci, alla vecchia sede del Carducci. Ecco, allora, perché ti è sembrato importante tornare oggi sulla figura di Divona? Che cosa hai trovato di nuovo? Mi pare, tra l'altro, ci sia anche un ricordo tuo, personale, no? Che in qualche modo ti lega poi a Divona.
1: Come io ho conosciuto questo personaggio? Il personaggio io l'ho conosciuto perché mio nonno, durante un suo racconto, eravamo più o meno nel 2000, il 2001, quindi molti anni fa, lui era alla Brigata Nera, si trovava in quel momento, quando venne catturato Divona, aveva 17 anni e mi raccontò che avevano catturato questo personaggio. E mi era rimasto impresso questo racconto. Negli anni a venire ho approfondito la sua figura e una cosa che ho notato è che è stata sempre portata avanti la sua memoria, soprattutto nel paese di Inzago, con grandi meriti dell'ANPI di Inzago, che appunto prende il nome dalla sezione Quintino Divona. Credo che fosse importante mettere mano a questo studio, questa ricerca, perché tendenzialmente quello che veniva fuori era soltanto risultato di lavori di memoria, non di ricerca storica. Se si eccettuano due lavori fatti dagli storici Luigi Borgomaneri e Cesare Bermani, che però sono concentrati sul periodo della Resistenza. Ecco, io sono riuscito a, nel tempo, con la curiosità che avevo nei confronti di questo personaggio, poi a trovare anche in altri archivi, soprattutto l'Archivio Centrale di Stato, documenti che provenivano ad esempio dagli anni 30 e qualcuno dagli anni 20, proveniente
0: Quindi
1: dagli
0: prima,
1: archivi
0: sì.
1: della Basilicata, dove lui si era trovato a svolgere attività di insegnante e anche politica, quindi precedenti la Resistenza, sì.
0: Bisogna stare qui, Quintino Divona, storia di un professore antifascista, è un libro Mimesis, sono 283 pagine, è stato nostro ospite e il suo autore, Fabio Brambilla Pisoni, grazie per essere stati con noi, grazie, ciao.
1: Grazie a voi, grazie.

0: E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Una foresta ricopre oggi Verdun, nel dipartimento della Mosa, nord-est della Francia, dove a partire dal 21 febbraio 1916 e per 10 mesi l'esercito tedesco e quello francese si scontrarono in una tra le battaglie più lunghe e devastanti della Prima Guerra Mondiale. Furono almeno 700.000, forse di più, i morti, i feriti, i dispersi. Oggi questa foresta demaniale conserva le buche, le trincee, i dossi che furono scavati e creati allora. Soprattutto questa foresta conserva ciò che la guerra ha lasciato, cioè il veleno delle armi, degli agenti chimici utilizzati nei combattimenti. La foresta, insomma, è cresciuta sopra il campo di battaglia. Il verde ha coperto l'inquinamento chimico di oltre 100 anni fa, tanto che quest'area è stata considerata impossibile da bonificare e agli agricoltori è stato impedito di tornare a coltivare. Le guerre non distruggono quindi soltanto mentre si combattono, non si limitano a uccidere, saccheggiare, devastare uomini e cose. Le guerre agiscono anche sul lungo periodo, inquinando le acque, soffocando la flora, rendendo impossibile la vita degli animali. Di questo si occupa un libro appena uscito per il Saggiatore, Guerra e Clima, lo ha scritto Stefania Divertito. Buongiorno e benvenuta in trasmissione. Ciao Stefania.
1: Ciao, buongiorno, benvenuti e grazie a tutte e tutti.
0: Stefania Divertito ha già pubblicato per il Saggiatore l'anno scorso Uccidere la natura, è giornalista d'inchiesta, è stata nominata nel 2005 cronista dell'anno per la sua inchiesta sull'uranio impoverito, nel 2013 ha ricevuto il premio Pasolini per una sua inchiesta sull'amianto. Allora Stefania, una prima cosa, il tuo libro è ricchissimo di dati, di storie, di elementi di studio e di ricerca che riguardano le guerre del passato, che continuano però a lasciare i loro segni sul territorio, dalla Prima Guerra Mondiale, poi ovviamente la Seconda, il Vietnam, le guerre del Golfo, la Bosnia, fino a quelle che sono ancora in corso, anche non dichiarate, dalla Repubblica Democratica del Congo al Sudan. Tu ci fai appunto riferimento. Ce ne sono però tre di cui parliamo ogni giorno, su cui inizierei proprio a concentrarmi anche per illustrare il senso del tuo libro. Anzitutto l'Ucraina. Allora, nelle regioni, negli oblast di Kharkiv e Kherson, i ricercatori dell'associazione Eco Action sono andati a prendere campioni di terra e nelle analisi hanno trovato i segni fisici dei colpi, del calore, degli ordigni e tracce di radioattività. C'è ovviamente aperta tutta la questione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dai russi e dalla quale diciamo i russi non fanno pervenire dati. Ecco, allora Stefania, che cosa possiamo dire della situazione oggi in Ucraina?
1: L'Ucraina per me è importante dal punto di vista del danno ambientale della guerra per due motivi fondamentali. Uno, perché è il più grande laboratorio di raccolta dati sui danni ambientali della guerra, un laboratorio che viene portato avanti da decine di migliaia di persone, tra ricercatori, ricercatrici, studenti, insegnanti, ma anche dei civili cittadini, ed è bello immaginare che loro abbiano sentito l'importanza della raccolta del danno ambientale al punto tale che hanno creato, e questo il governo ucraino, una piattaforma che si chiama Eco Zagroza, una piattaforma sulla quale i cittadini caricano le prove che trovano del danno ambientale registrandosi con l'equivalente del nostro SPID, ad esempio. Questo secondo me è un procedimento molto importante perché l'Ucraina ha tra i danni, uno dei danni più importanti dell'Ucraina riguarda il suolo, perché l'Ucraina è stata sempre denominata come il granaio d'Europa, in realtà è un suolo particolarmente fertile che ha impiegato oltre 10.000 anni per poter diventare così fertile, in pochi anni invece ha perso completamente la sua capacità produttiva. Ecco, il suolo, questo era il secondo dato importante secondo me dell'Ucraina, è una ricchezza che non appartiene soltanto a quel territorio, già questo basterebbe per rendere quello un crimine importantissimo da rilevare, ma riguarda, in realtà è una proprietà di tutto il continente e di tutto il mondo, perché nel momento in cui c'è il depauperamento del suolo agricolo ucraino c'è un altro suolo da un'altra parte del mondo che deve essere convertito per poter avere comunque quell'apporto nutritivo che serve al genere umano. Questi dati serviranno a fare una richiesta, a presentare una richiesta di risarcimento danni alla Russia in questo caso, ma nel frattempo che le armi tacciono, nel frattempo che questa richiesta viene presentata, esiste già un elenco, un registro dei danni ambientali depositato presso il Consiglio d'Europa frutto di una risoluzione all'ONU, e questo registro dei danni contiene anche danni ambientali, non soltanto quelli infrastrutturali, dei depositi e le vittime, la biodiversità eccetera, ma proprio danni alla matrice ambientale, suolo, aria, acqua. È la prima volta che accade che durante una guerra si pensi poi all'elenco, a mettere su questa classificazione di dati ambientali per poter poi partecipare ad, ad un risarcimento.
0: Ecco, poi ti faccio una domanda su questo, però verrei a Gaza. Tu scrivi, prima della guerra la striscia si nutriva in buona parte da sé, con i frutteti, gli orti e le file di serre che ne costituivano la riserva alimentare in un territorio sotto assedio da quasi 20 anni. Allora, la guerra non è stata solo un genocidio, tu scrivi la guerra è stata un ecocidio. In che senso?
1: Oltre al genocidio c'è l'ecocidio, ci sono alcuni aspetti legati all'uso di questa parola. Intanto è un ecocidio perché attualmente il 98,5% del territorio agricolo di Gaza è scomparso. Non è più possibile coltivare il 98,5% di questo territorio. È un ecocidio perché è stata anche perpetrata una sostituzione delle coltivazioni, quindi le coltivazioni di Gaza sono state cancellate, sono state anche in questo caso espropriata la cultura arborea, la cultura agricola di quel territorio. Quindi si tratta di una cancellazione anche della memoria di ciò che c'era a Gaza, non è soltanto un depauperamento delle coltivazioni. Il danno ambientale più impattante di Gaza è la demolizione e diciamo la esportazione dei detriti che ci sono attualmente nella striscia, e poi è stato calcolato che la maggior parte delle emissioni che quella guerra ha prodotto e produrrà saranno derivate dal ciclo del cemento necessario per la costruzione. Tutto questo fa di Gaza un ecocidio. Ecocidio è una parola che mette insieme due culture, la cultura greca e la cultura latina. Dal punto di vista etimologico significa l'uccisione della casa comune, ed è intuitivo che la casa comune per eccellenza è il nostro pianeta. Ecocidio è però anche un processo che ha messo su da gruppi di giuristi internazionali che mirano ad ottenere l'approvazione di un nuovo reato penale internazionale dopo il genocidio, l'ecocidio, quindi un reato che punisca chi si macchia di un danno persistente ed esteso all'ecosistema.
0: Stefania Divertito, c'è poi l'episodio della, questo è noto, della pioggia nera caduta su Teheran nel marzo 2026 dopo i bombardamenti, no, sulle infrastrutture petrolifere in Iran. A Teheran sono state appunto segnalate precipitazioni contaminate da fumo, da sostanze tossiche, una pioggia che appunto porta con sé fuliggine, particolato, composti chimici pericolosi. Delle cose che racconti sulla guerra in Iran, mi ha colpito però una cosa in particolare di cui forse si sa di meno, cioè la questione dello squalo balena che usa regolarmente lo stretto di Hormuz come corridoio migratorio. Allora, già in condizioni normali, diciamo, l'area non è proprio ideale, no, per questi animali, ci sono le piattaforme petrolifere, c'è il traffico mercantile, c'è tutto il resto. La guerra, tu racconti, Stefania, come dire, la guerra ha aggiunto altri problemi e altre minacce.
1: Sì, esatto, sì, hai ragione, è una delle più grandi specie di pesci esistenti. Da migliaia di anni gli squali bianchi utilizzano quel canale per le rotte migratorie, quindi nonostante il grande traffico di navi commerciali e petroliere, ma la guerra ha aggiunto tanti problemi, non soltanto banalmente gli attacchi bellici, quindi i bombardamenti che hanno preso proprio di mira proprio in questi giorni recentemente le petroliere nello stretto di Hormuz, ma i sonar e il grande rumore delle navi militari, i radar hanno completamente disorientato questa specie animale. E diciamo che è difficile che si metta l'accento sul danno alle specie animali, però esiste. è stato diffuso proprio pochi giorni fa un rapporto che ci illustra che una specie migratoria, una specie di uccelli migratoria su due è a rischio. È un numero abnorme, mai la vita sulla Terra è stata messa così a rischio come in questo periodo. Purtroppo molte tratte, molte rotte migratorie si spezzano proprio a causa della guerra, e questa è una conseguenza che non è soltanto per quella specie animale, già questo basterebbe a creare chiaramente un allarme e a dirci che dobbiamo fare qualcosa, ma le conseguenze di queste delle specie che scompaiono, degli animali che hanno bisogno di cambiare abitudini, di ecosistemi che diventano inospitali per la vita animale, queste conseguenze le viviamo anche noi e le prossime generazioni di esseri umani. Quindi se solo dovessimo pensare alle conseguenze sull'uomo, dovremmo attivarci per poter intervenire anche su questa problematica.
0: Allora, Stefania, ho una domanda che non riguarda una guerra dichiarata, anche se un atto di guerra ovviamente c'è stato. Allora, un paio di settimane fa Zohran Mamdani, il sindaco di New York, ha reso pubblici i documenti che mostrano come le autorità del tempo, appunto, quindi c'era Rudolph Giuliani come sindaco, ma anche appunto i sindaci successivi, abbiano nascosto alla cittadinanza quello che c'era nell'aria dopo gli attentati alle due torri. Quindi dicevano sostanzialmente che, insomma, si poteva tranquillamente respirare, non era così. Quindi, diciamo, uno degli ostacoli da superare, come è anche spesso la scarsa trasparenza, no, che viene da parte delle autorità politiche.
1: Assolutamente, quello che ha fatto Mamdani è un atto di trasparenza. Noi tra l'altro proprio in quel periodo, in quel settembre, fu nominata, io ricordo, una commissione di medici scienziati, a capo della quale c'era anche una scienziata italiana, la dottoressa Gatti, che era esperta di nanoparticelle, quindi di nanopatologie derivanti da questo tipo di inquinamento, da questa parcellizzazione, l'aerosol di metalli pesanti. Però il tema dei dati è fondamentale. Basti pensare però che proprio gli Stati Uniti d'America hanno ottenuto nel 1997, nei lavori che hanno preparato e che hanno portato poi alla firma del protocollo di Kyoto, l'esenzione della contabilità delle emissioni climatiche, delle emissioni prodotte dagli eserciti. È stato il più grande risultato di lobby e di strategia lobbistica degli Stati Uniti, che infatti in quell'occasione hanno accettato un taglio delle emissioni che sembrava a tutti incredibile, ma l'hanno accettato perché il vero risultato a cui miravano e che hanno ottenuto era l'esenzione della contabilità degli eserciti. Hanno fatto, io nel libro racconto perché alcuni documenti sono stati desecretati proprio negli ultimi anni, quindi è possibile ricostruire questa straordinaria attività lobbistica da parte degli Stati Uniti, che ha trovato poi appoggio in moltissimi altri paesi. La cosa incredibile è che Kyoto ha esentato gli eserciti dalla contabilità. L'accordo di Parigi ha apparentemente introdotto questa contabilità, ma l'ha resa volontaria, cioè volontariamente i paesi possono inserire nella propria contabilità di emissioni, nel proprio bilancio delle emissioni, anche un numeretto che indica quanto viene prodotto dal proprio esercito. E chiaramente è facilmente immaginabile come questa cosa in realtà non sia mai avvenuta.
0: Allora, un'ultima cosa, Stefania Divertito, tu tra poco hai un treno, quindi ti lasciamo andare. Allora, dal marzo 2022, e vengo alla questione cui hai fatto riferimento, quella anche più giuridica, legale, che è anche ovviamente politica. Comunque, dal marzo 2022 la Costituzione italiana contiene questa dichiarazione: la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Tu qui citi in questa parte del libro tua nipote ragazzina. E il 23 luglio 2025 la Corte Internazionale di Giustizia ha stabilito all'unanimità che proteggere il clima non è una scelta politica, ma un obbligo giuridico degli stati verso gli altri stati e verso le generazioni future, e chi lo viola può essere appunto chiamato a risponderne e a riparare. Ci facevi riferimento. Allora, il quadro istituzionale e giuridico va quindi precisandosi, diciamo, anche quanto a consapevolezza degli effetti che i disastri ambientali possono provocare, quindi anche quelli sul lungo periodo delle guerre. Allora, so che è difficile, come dire, fare un discorso generale, perché le situazioni, le storie sono diversissime, sono particolari, e quello che vale per un'area del mondo non vale per un'altra. Però ti chiedo, ti sembra che a livello politico e di mentalità, diciamo, collettiva, quantomeno in Europa, questo concetto, come dire, della terra che non dimentica, cominci a essere davvero recepito?
1: Secondo me c'è una narrazione ufficiale, alimentata, trasmessa, che sembra ci racconta di una Europa molto distratta da questo punto di vista, o comunque di partiti, di forze politiche che rinnegano addirittura il valore scientifico di certe conquiste. Invece poi c'è un'azione che forse è un po' più carsica, l'andiamo a ritrovare nei documenti, nei processi diplomatici, che ci racconta tutta un'altra cosa. Faccio proprio un esempio concreto. A maggio di quest'anno, quindi un anno dopo il maggio che raccontavi te, è stata approvata una risoluzione all'ONU, quasi all'unanimità, che dice che gli stati sono responsabili delle azioni messe in campo per contrastare i cambiamenti climatici, e aggiunge che sono anche responsabili di ciò che non fanno e di ciò che fanno per agevolare i cambiamenti climatici. Si parla in questo caso di una responsabilità giuridica, non soltanto politica. Incredibilmente questa risoluzione, che completa questa architettura giuridica che citavi te, è stata anche portata avanti da un'azione, diciamo, di sponsorship da parte del nostro governo, da parte dell'Europa. Tutti i paesi europei hanno votato a favore, e questo è molto importante, perché se noi mettiamo in fila le risoluzioni, ciò che sta accadendo anche nelle approvazioni di leggi nazionali dei vari paesi, ad esempio il Belgio che ha approvato la legge del suo ecocidio, così anche la Francia, eccetera, noi vediamo che abbiamo ormai un'impalcatura solida che sembra dire alle persone, alle associazioni, agli enti: andate e denunciateli tutti. Significa che se anche la volontà politica dovesse venire meno, perché siamo nel momento in cui c'è l'ondata di menefreghismo rispetto a questi temi, però noi abbiamo finalmente degli strumenti concreti per poterla pretendere, quella giustizia ambientale, quella giustizia climatica. Secondo me non è poco, perché dà, diciamo così, la possibilità in mano ai cittadini di poter essere artefici della costruzione di questo futuro nel rispetto delle generazioni.
0: Guerra e clima è un libro del Saggiatore, sono 228 pagine, lo ha scritto Stefania Divertito, che ringrazio. Ciao Stefania, grazie ancora.
1: Grazie mille, ciao.

voci, visioni, emozioni, storie. Tutto questo è scrittura, tutto questo è arte del narrare. A lezione dagli scrittori Alessandro Robecchi, Hans Tuzzi, Maurizio Cucchi. Revisione dei tuoi testi parola per parola. Emozioni, storie. Tutto questo è scrittura, tutto questo è arte del narrare. A lezione dagli scrittori Alessandro Robecchi, Hans Tuzzi, Maurizio Cucchi. Revisione dei tuoi testi parola per parola alla libreria Feltrinelli, artedelnarrare.com 349 32

0: On the Road che quest'oggi vi porta in Alto Adige e nello specifico in Val di Casies. Nella lunga fila di persone che si incamminano dalla funivia di Col Rodella, in uno dei punti più panoramici delle Dolomiti, c'è un ragazzo con una cassa Bluetooth accesa ad alto volume, incurante degli sguardi infastiditi, mentre inizia Canzone estiva di Annalisa. Una donna americana inciampa in un sasso azzardando una videochiamata sul sentiero e per poco non finisce a terra. «I bomboloni sono là?» strilla un uomo sulla cinquantina alla moglie rimasta qualche metro indietro. Sotto il braccio ha un barboncino. L'altra mano indica il rifugio Frederick August, famoso su Instagram e TikTok per il suo bancone colmo di Krafen. Qui a 2300 metri di altezza li friggono e servono da oltre 20 anni, eppure le code delle ultime settimane non si erano mai viste. Un flusso continuo che inizia poco dopo le 8 e va avanti fino a mezzogiorno. Centinaia, se non migliaia di persone in attesa di appropriarsi di un bombolone, nella maggior parte dei casi facendosi fotografare per i social. Il personale del rifugio dice che il merito, o la colpa, a secondo dei punti di vista, è di un video da quasi 40 milioni di visualizzazioni pubblicato su Instagram un anno fa. Da allora sono arrivate sempre più persone, sempre meno in scarponi da montagna, anche se il Frederick August è il punto di partenza di uno dei sentieri più noti della Val di Fassa. Molti turisti si accontentano di una camminata di 10 minuti per poi girarsi e tornare verso la funivia. Era l'incipit di un articolo apparso qualche giorno fa sul Post dal titolo «Sulle Dolomiti il turismo è sfuggito di mano». Quest'oggi a On the Road vogliamo parlarvi di una valle in Alto Adige che è all'opposto del turismo di massa, del cosiddetto overtourism. È la Val di Casies. E qui abbiamo incontrato, per esempio, una signora che ha una filosofia ben precisa. Signora Agata, c'è un motto che le chiedo di ripetere.
1: Fare formaggio, la mozzarella, è un lavoro filosofico.
0: Perché questo la rilassa.
1: Tanto, tanto, tanto. Se sono in azione, ho tanto da fare. Quando inizio a lavorare questo latte, allora mi calmo, mi sento nel mio agio.
0: È uno yoga caseario.
1: Ecco, bravissimo. Detto bene. Grazie.
0: Siamo in compagnia della signora Agata, che per prima cosa ci dice dove siamo.
1: Allora, noi siamo in Valle di Casies, che è una valle della Val Pusteria in Alto Adige, e noi siamo a metà della valle, a San Martino, in un posto molto soleggiato, molto bello, e la zona nostra si chiama Prateria. E io sono la contadina vecchia ormai, perché ci sono i giovani, del Mudlerhof, che è un maso molto molto molto antico, però la storia di questo maso è particolare.
0: Perché, ovvero?
1: Perché 120 anni fa è stato regalato alla famiglia più povera del posto. Senza essere parenti, qualcosa del genere.
0: Che invece noi sappiamo che i masi in genere vengono tramandati, ecco, di famiglia in famiglia.
1: Quelli non avevano eredi. La storia sarebbe una storia particolare da raccontare. E quella signora ha visto che c'era questa famiglia con 10 bambini, non avevano abbastanza da mangiare e ha detto: venite voi, state qui, aiutatemi a lavorare il maso, e poi l'ha regalato a loro, così. Nel 1919 ufficialmente

0: Tutto, però già fine del 1898 mi pare sono venuti qua.
1: C'erano già dentro
0: Sì, sì.
1: questa famiglia.
0: Sì.
1: E
0: Famiglia Walder da lì. Noi, il nostro nome è Walder. Boscaiolo, tipo, qualcosa del
1: ma quindi
0: genere.
1: voi arrivate da quella famiglia là?
0: Allora, nella quarta generazione siamo adesso qui sul Maso. Sì.

0: La signora ha una proposta affascinante, in particolare per tutti coloro che ci stanno ascoltando da una città, che sia Milano, Brescia, Torino, perché c'è la possibilità, venendo qui, di vivere la vita di un maso, non la solita vacanza tradizionale, ma vedere com'è la quotidianità della vita di un maso, che è una vita affascinante ma impegnativa. La signora, per esempio, mi diceva che hanno 25 mucche, le mucche vanno munte tutti i giorni, 2 volte al giorno, alle 5 di mattina e alle 5 di sera, non si scappa, anche il sabato e la domenica.
1: Infatti, il nostro lavoro è bellissimo. Io dico sempre, siamo innamorati tutti di questo pezzetto di terreno che possiamo gestire. Però siamo molto impegnati, è veramente così, e collaboriamo anche molto bene. E il posto stesso è bellissimo. Io quando di mattina mi alzo, apro le tende, guardo come sono oggi le Dolomiti. Perché si vedono le Dolomiti di Braies, e quello il mezzo col becco è proprio il monte del lago di Braies. Ai suoi piedi c'è proprio anche il lago di Braies. Il lago di Braies non si vede, però il monte al becco sì. E queste Dolomiti si presentano ogni mattina in un'altra maniera, o brillante d'argento, o tutto rosso, o molto piccoli o grandi, dipende un po' dalla temperatura. E lì attorno, sì, lavoriamo. Per tutto l'anno le mucche ci danno da fare ed è bello.
0: Allora, dalla signora Agata c'è la conferma che ha citato il lago di Braies, che sappiamo essere, anche per via della serie televisiva che tutti conosciamo, eccetera, uno dei esempi di overtourism, che è una parola che invece qua dalla signora non la si conosce proprio. Facciamo un esempio. Viene una famiglia, marito, la sua compagna e 2 bambini, e li facciamo lavorare. Ma per esempio, mi diceva le mucche, ma anche uno che arriva da Noverasco di Opera, che è un paese periferia di Milano, lei gli fa mungere la sua mucca?
1: Dipende un po'. Allora, prima si possono mettere gli indumenti di stalla e poi io dico sempre verso le 5 di sera venite, prima osservate un po' come si va fatto e chi poi ha il coraggio scende nella mungitoia, non so come dire bene, e allora aiuta a pulire le mammelle perché quelle devono essere pulite, pulite proprio. E poi, seconda cosa, mettere la macchina della mungitrice. E così, o anche provare dalle mammelle
0: Direttamente.
1: direttamente se si riesce a tenere fuori un piccolo po', qualche goccio di latte e anche assaggiarlo.
0: E di sicuro però, con quel latte l'ospite può trasformarlo in formaggio.
1: Ecco, è una volta in settimana lavoriamo assieme agli ospiti questo latte. Noi facciamo lo yogurt, ogni giorno faccio vedere a loro come si fa lo yogurt, poi facciamo la mozzarella
0: Ecco, mi ha
1: che è
0: detto
1: una
0: questo che non ho
1: miscela.
0: capito, che sembra una mozzarella, no, che cos'è?
1: No, non è mozzarella perché la mozzarella viene cu cucinato, fatto quasi bollire.
0: Questa è mudlarella?
1: Mullarella che è un formaggio fresco con il latte non pastorizzato, perché io ho anche fatto diversi studi, letto tanti libri proprio per i lattici, i fermenti lattici ci vuole questo latte naturale,
0: Sì, ma poi nel
1: per
0: latte non pastorizzato si sentono
1: l'intestino,
0: ancora le
1: ecco.
0: fragranze delle
1: Io
0: erbe,
1: so
0: dei
1: per
0: fiori.
1: tanti dicono no, quello non posso dare a mio figlio perché non fa bene, invece non è vero. Questo formaggio che noi chiamiamo mudlarella perché lo faremo con le erbe aromatiche, con un po' di fiori, con le noci, dopo vi faccio vedere. E perciò sì, ho inventato in tanti anni, sviluppato in tanti anni
0: Ho
1: questa
0: capito.
1: ricetta.
0: Ecco, lo chiariamo subito. Non è un posto dove lasciare i bambini parcheggiati e andare altrove. Venite insieme ai vostri figli, gli date dei compiti, perché se voi siete alle prese con la mucca da mungere, la signora ha anche dei conigli che possono essere guardati dai bambini e hanno un grande impegno: recuperare dalla propria gallina ogni giorno l'ovetto. E se la gallina non lo fa quel giorno?
1: Allora, una brava gallina fa 5 uova in settimana E guai.
0: Beh, sabato e la domenica no.
1: non lo sa. Al nostro Valentin, che adesso è il capo del Maso, è stato un bambino piccolo. E da noi, i miei bambini, abbiamo avuto 3 figli, no? Si sono sempre spostati, hanno sempre potuto girare al Maso come volevano. E se lui non si trovava, era sempre nel pollaio. Ed è venuto sempre con queste uova. E una volta sono venuti ospiti, volevano trovarci, non ci hanno trovato. Hanno solo trovato Valentin con la tuta da stalla, davanti sulla panca dell'ingresso, con un uovo in mano. E a Natale ce l'hanno mandato come fotografia.
0: Di Valentin con
1: e per noi ho detto, ecco, vedi, se noi vogliamo specializzarci per famiglie, questo è un impegno per noi. Da questa foto dobbiamo sviluppare una bella cosa. I bambini vogliono andare in pollaio a prendersi l'ovetto.
0: Bambini che tutti sappiamo che sono creativi, ma lei mi ha fatto un esempio concreto. I bambini, alcuni suoi ospiti, hanno inventato una marmellata?
1: Anche quello. Delle volte possono aiutarmi a raccogliere le bacche, le fragole, i lamponi, ma ne abbiamo poco di tutte queste cose. E c'è anche questo grande cespuglio con la rogna e abbiamo un albero di prugne e lì, ecco, la rogna è una bacca aspra.
0: Poi c'è un nome che non è neanche simpatico, per cui poi dopo la marmellata avete dovuto inventargli un nome.
1: Ecco, e loro mi hanno detto, dai, mettiamo assieme, perché maturano nello stesso periodo, mettiamolo assieme, la rogna e l'altra molto dolce, proviamo a metterli assieme e poi è venuto fuori una marmellata che sembra di essere mirtillo nero, vedrete. E poi ho detto, bambini, adesso ci vuole ancora un nome giusto. E poi è uscito da un bambino, Zwapfelbeer, proprio.
0: Ed è quindi giusta, non è né aspra né dolce.
1: No, vedrete.
0: Beh, adesso l'assaggio.
1: Grazie. Bravo, sì, ha fatto bene. Ecco. Noi qui abbiamo belli appartamenti da affittare, proprio rinnovato tutto. Abbiamo una sala da giochi per i bambini se fa brutto tempo e la gran parte noi abbiamo bambini piccoli, però loro si mettono in via ad annusare il Maso coi genitori. Non è che noi facciamo la badante, quello no, coi genitori. E i bambini non vogliono spostarsi dal Maso.
0: La signora tra l'altro organizza, riceve anche nel corso dell'anno una ventina di scuole, di classi che vengono a fare l'esperienza.
1: Fattoria didattica.
0: E diventa una fattoria didattica. Arrivano ovviamente dalla regione qua intorno. Però mi diceva che, come tutti sappiamo, che i bambini tendenzialmente sono abbastanza ghiotti, piace il formaggio, però la signora mi diceva di una ricerca a cui in parte ha partecipato, perché ai bambini di lingua tedesca il formaggio non piace, ma davvero, neanche la mozzarella.
1: Ma forse l'unico che mangiano volentieri la mozzarella, però la gran parte il formaggio ai bambini non piace. E poi ho avuto telefono dalla Boku di Vienna, che e hanno chiesto se potevo sottolineare anch'io questa cosa, che i bambini tedeschi non vogliono mangiare il formaggio. E così sono venuti a partecipare a una classe che stava qui.
0: Ci hanno portato una classe di bambini tedeschi a fare il formaggio.
1: No, è venuta una classe qui e loro sono venuti a vedere un po', no? E poi mi hanno detto questa cosa. E poi ho detto, se voi riuscite
0: a capire
1: il perché, voglio sentire, allora mi dovete, e dopo forse dopo mezz'anno mi hanno contattato e hanno detto, abbiamo trovato due cose. Allora, in tedesco per il formaggio c'è la parola Käse. Käse è un nome che per un bambino non suona nell'orecchio.
0: Ah.
1: Capite? E la seconda cosa, Käse si prende per dire un parolaccio. una cosa negativa in tedesco, una cosa brutta. Dai, non dirmi quello, quello è käse, che parolaccia, che ma non ha valore. Ma perché? Sono due cose negative. No, neanche messe insieme, basta. Nella nostra lingua c'ha questo significato. E se lei fa formaggio nel prossimo periodo con i suoi alunni, non usare mai più la parola käse. Cioè, io non ho più dormito per 3 settimane, finché poi hanno detto deve diventare un nome che suona.
0: Un altro modo per chiamare il formaggio.
1: Sì, che suona, ed è la nostra ricetta, e così Mudlerhof si chiama il nostro maso, e Mudlerella è stato poi il nome. Capite?
0: La famosa Mudlerella.
1: Ecco, e adesso andiamo a farla, a prepararla.
0: Andiamo,
1: okay?
0: A farla la Mudlerella.
1: Così, dai.
0: Prima di andare a fare il formaggio, signora Agata, c'è un motto che le chiedo di ripetere.
1: Fare formaggio, la Mudlerella, è un lavoro filosofico.
0: Perché questo la rilassa.
1: Tanto, tanto, tanto. Se sono in azione, ho tanto da fare. Quando inizio a lavorare questo latte, allora mi calmo, mi sento nel mio agio.
0: È uno yoga caseario.
1: Ecco, bravissimo. Detto bene. Grazie.

0: Ma come si vive in Val Casies? Prima di sentire la popolazione giovane, sentiamo ancora uno storico abitante della Val Casies, il signor Joseph, che è il gestore di un hotel, l'hotel Magdalenov.
1: Allora, io mi chiamo Joseph Burger, sono nato qua in Valle, sono ancora, diciamo così, di una generazione un po' più particolare, non è come quelli che nascono adesso. Sono uno che sa lavorare e anche tanto lavorare. Noi abbiamo costruito il nostro albergo 20 anni fa, abbiamo cominciato da zero. Il nostro albergo non è tanto grande, abbiamo 25 stanze. Siamo qua a Val di Casies. Val di Casies non conosco quasi nessuno.
0: Nel senso che quasi nessuno la conosce.
1: Quando arriva la gente e mi chiedono, ascolta, non ho trovato o nessuno conosce Val di Casies, allora lo dico sempre, basta dire vicino a Tobiaco, a San Candido, perché Tobiaco e San Candido conoscono tutti, perché ci sono proprio i due paesi molto frequentati, perché era la confine lì tra militare e i carabinieri e lì c'è tutto.
0: Mettere in piedi una realtà in una valle come questa, che da un punto di vista naturalistico, lo stiamo raccontando, è bellissima, però è fuori dalle geografie che uno ha in testa. Come diceva lei, non è un nome famoso. Come si fa a mettere in piedi un'attività?
1: Allora, certo, no, io dico sempre alle miei ospiti, basta se andate dentro all'internet e state cercando magari un paese o un albergo alla fine di un valle dove non c'è un passo e dove non sono grandi impianti e dopo rimangono pochi. E questo c'è da noi, qua a Santa Maddalena, è ideale, perché noi non abbiamo questa cosa. Noi praticamente, questa gente che arriva da me, mi dicono, ascolta, tieni i chiavi, e non volevo più muovere tutta la settimana perché io sono un rappresentante di qualcosa o giro tanto. Volevo lasciare la macchina qua e volevo camminare, e questo c'è da noi ideale. E dopo la nostra valle non è tanto conosciuta, per quello c'è anche più silenzio soprattutto alla notte. È una valle molto caratteristica dei contadini, noi abbiamo tanti contadini e pochi alberghi, e per quello siamo ancora, diciamo così, una valle esclusivamente dove c'è la pace, dove non si trova nessuno. Quando faccio con gli ospiti una guida o così, se andiamo a Lago Nero o diversi punti, se troviamo 20 persone è già tanto. Qualche volta troviamo nessuno, perché la gente resta fino sulle prime malghe, però quando si va un po' in alto non c'è più nessuno. E secondo me, quando si gira un po', quando si sente dopo il fiato e nient'altro, queste sono secondo me dopo le proprio le giuste fere.
0: Prima diceva una valle prevalentemente di contadini.
1: Sì, sì. Noi abbiamo tanti contadini, abbiamo ancora i contadini che tagliano anche l'erba. Si vede anche vicino nella strada, se fai un giro qua a Valpusteria, sono sempre dopo il stau. Perché? Perché quegli uomini della strada stanno pulisco vicino alla strada. E qua da noi in valle no, perché i nostri contadini tagliano l'erba fino sulla strada. Anche se non è il vostro terreno, però lo dicono, volevo vedere pulito. E devo dire anche che da noi i contadini ne hanno tutti o quasi tutti ancora un mestiere da parte. Sono tanti che fanno maestri di sci o che lavorano al plan di Corones, o magari, perché solo dal contadino non resta.
0: D'inverno qua non ci sono impianti.
1: No, noi abbiamo un piccolo qua vicino nel nostro albergo, e questo c'è più per i bambini, c'è molto soleggiato.
0: Diciamo l'ideale per uno che vuole insegnare a sciare al figlio, proprio, al bambino.
1: Proprio ideale, sì. Però siamo più una zona a fare fondo, camminare, e dopo verso marzo ci alpinismo.
0: Elisabeth è una ragazza che lavora in valle, lavora in una struttura, si chiama Canvirt, insieme alla sua famiglia, e con lei ho voluto fare il punto su come è cambiato il turismo lì in Val Casies prima e post-Covid?
2: Noi abbiamo notato che nel periodo pre-Covid, sì, la gente era più, diciamo, più libera a trovarsi nei locali, a mettersi anche, a prendersi un bicchierino di vino, a giocare a carte. Quello al giorno di oggi è diventato un po', è cambiato un po'. Dal punto di vista invece dai turisti, abbiamo notato che i turisti invece, se hanno un fine settimana libero, qualche giornata, la gente ha la voglia di spostarsi, quindi piacciono i posti tranquilli. Si mettono in cerca della pace, della tranquillità. Sì, abbiamo notato infatti dei cambiamenti.
0: C'è un grosso attaccamento da parte di chi è nato in valle con questi territori. In altre realtà avevamo visto che fino a una generazione probabilmente precedente alla sua c'era questo quasi legge non scritta che appena si poteva si lasciava il posto in valle e si andava a vivere a Bolzano, in Austria o nelle città più vicine. È cambiata un po' questa cosa e lei mi diceva che invece da parte anche dei ragazzi di qua c'è proprio un grande attaccamento al territorio.
2: Assolutamente sì, noi siamo molto legati infatti al territorio, anche perché al giorno di oggi sappiamo apprezzare la qualità della vita qui in valle, abbiamo una natura buona, un'aria sana e quindi c'è anche un forte legame infatti con le famiglie, con la vita, sentiamo proprio che c'è anche bisogno di noi per poter contribuire a portare avanti, infatti diciamo i masi, le strutture che hanno lavorato i nostri genitori e quindi sì, direi che la maggior parte dei giovani che sono cresciuti qui in valle cerca una possibilità di potersi costruire la propria casa e di potersi costruire anche la propria vita e un proprio futuro qui in valle.
0: E vale per ambi i sessi, se magari da un punto di vista maschile magari è più facile che un maschio continui a lavorare nel maso, per quanto riguarda invece le figure femminili, anche per loro qua in valle nelle varie strutture, molte sono diventate case che ospitano turisti eccetera, si crea quindi anche un posto di lavoro anche per le figure femminili.
2: Sì, sì, assolutamente sì, perché ci sono anche infatti masi dove non ci sono figli maschi che possono portare avanti l'attività dei genitori e quindi la intraprendono le figlie, assolutamente sì. C'è chi infatti ha fatto qualche possibilità di poter accogliere ospiti, c'è chi infatti ha cercato una soluzione di potersi organizzare in un altro modo e sì, direi di sì.
0: In cucina non c'è uno chef che ha studiato alla scuola di cucina di Pollenza, ma c'è la mamma, giusto? E quindi per quanto riguarda i piatti si va sul sicuro su dei piatti della tradizione.
2: Quello è sicuramente giusto, noi siamo molto convinti che una sensazione si può trovare anche nella semplicità. La mamma, sì, aveva il coraggio di provare qualche pasto nuovo, però non mancava la convinzione, lei è convinta che le cose normali, se fatti bene, con buon gusto, sono quelli che alla gente piace mangiare, roba che mangiamo noi, canederli, ravioli, il goulash, selvaggina magari, sì.
0: E per ultima cosa non posso non chiederle, lo so che è difficile, ma anche per quanto riguarda mia madre che era una grandissima cuoca, mi piaceva tutto ma c'era una cosa che mi faceva impazzire e le chiedo qual è per lei la specialità della mamma.
2: Per me la specialità della mia mamma è il Wiener Schnitzel. A me piace la cotoletta alla milanese perché è bravissima a farlo, è brava a fare un po' tutto. Altri dicono che la sua specialità sono assolutamente i canederli di speck, il goulash di manzo è buona, però per me lo è il Wiener Schnitzel, non ho dubbi.

0: Eddie Vedder, Radio Popolare, On the Road, quest'oggi in Val Casies. Con Andreas, una guida locale, ho fatto una bella camminata e insieme siamo saliti un po' in quota fino a un maso.
1: Adesso siamo sulla Ubaltalm, su una quota di 2040 metri.
0: 2040 metri l'abbiamo raggiunte dal paese, una strada molto facile, praticabile per tutti. Abbiamo incontrato addirittura una signora con tre bambini che avranno avuto dai 4 ai 10 anni, quindi assolutamente praticabile da tutti. Forse è proprio consigliata anche per chi ha dei bambini e per cominciare a fargli capire che la montagna vuol dire anche sudare, vuol dire anche camminare.
1: Sì, si deve un po', deve essere anche allenato, però devi poi provare di arrivare con calma, perché da sotto fai circa 550 metri di dislivello e così devi calcolare un po', vi direi un'ora e mezzo fino a due ore si può fare.
0: Sì, boschi di larici e abeti rossi, prati. Abbiamo fatto un pezzettino, un sentiero all'interno di un bosco estremamente affascinante, con per esempio in alcuni tratti c'era proprio solo un tappeto di aghi di pino, incontrando in questo periodo anche un sacco di fiori, perché è il periodo della fioritura. Anche uno bizzarro, com'era quello lì? Ce n'era uno profumatissimo, però tu mi hai detto stai attento a non esagerare.
1: Quel fiore si chiama anche Kohlröschen, è bel colore, però ha un forte profumo, perché se respira un paio di minuti, allora ti può succedere che vieni anche sangue fuori dal naso, perché ha un profumo molto forte.
0: Veramente molto buono, ma non bisogna esagerare. Allora, si incontrano lungo il sentiero una serie di cartelli che indicano alcune escursioni. Allora, magari le guardiamo velocemente con te. Abbiamo visto a un certo punto un sentiero che indicava il percorso del bue.
1: Quel percorso delle bue è più a valle, perché sono circa 10 contadini che si hanno messi insieme e quelli hanno adesso quelle bue, quelle bestiame, e loro garantiscono anche per la qualità di quelle bestiame, però devono portare sempre almeno due estate sulle malghe, così possono prendere quell'erba buono, e dopo ogni anno vendono in una palestra vicino a Prunico, a San Lorenzo.
0: Sì, perché mi dicevi una carne molto pregiata, si narra che addirittura anche in un pranzo reale dagli Asburgo abbiano portato questa carne.
1: Sì, e dopo puoi prendere anche, perché un paio di ristori comprano anche, e allora dopo puoi anche provare o mangiare in estate su quei ristori, però garantiscono anche per la qualità della carne.
0: Qui siamo proprio a un passo, prima mi facevi vedere che il confine è dietro quel dosso, c'è il sentiero dei contrabbandieri, ma cosa contrabbandavano qua?
1: Una volta, negli anni dopo la seconda guerra mondiale, si può dire, e hanno portato da noi, hanno portato vino, rispugli,
0: vestiti?
1: Vestiti, vino.
0: Ah, vino?
1: Sì, sempre dalla Valle di Casies verso Valgrata si chiama.
0: Cioè dall'Italia verso
1: l'Austria. Dall'Austria hanno preso tabacco, nafta, sigarette e così. E una volta anche negli anni 60 hanno anche comprato le bestiame, perché erano quasi vicino con le nostre bestiame, con loro, e di là erano molto, costavano molto di meno. Così hanno portato qua e dopo hanno venduto qua. Un paio di anni hanno preso molto più soldi, come certo, del normale della nostra parte.
0: Senti, com'è questo sentiero dei contrabbandieri? Facile, lo può fare chiunque, sì.
1: Quello puoi fare fino al confine, fino alla forcella, è facile. Non è esposto, è un po' di strada, sì. E dopo puoi anche scendere verso l'Austria e dopo poi ritornare con l'autobus. Una volta abbiamo fatto una guidata, quella escursione, e dopo siamo ritornati con l'autobus organizzato. Così è andata abbastanza bene. Per il momento abbiamo cambiato un po' il programma.
0: Certo. Poi vedo che c'è il sentiero delle usanze e delle tradizioni.
1: Quello vedi sempre come hanno lavorato una volta sulle Marghe, perché fino 30 anni, 40 anni fa non erano ancora quelle strade forestali, e così hanno dovuto portare tutta la roba, tutte le attrezzature, e dopo hanno lavorato sulle Marghe, hanno falciato tutto a mano, e dopo sono rimasti tutta la settimana sulle Marghe. Hanno portato il fieno dentro su quelle piccole baite e dopo hanno dormito in mezzo del fieno, così respirano quel buono profumo. Però era una volta molto più impegnativo, perché hanno falciato anche su quelle parti dove era molto più ripida, però la qualità del fieno era molto ottima. Più alto, come adesso si certo. Può dire anche.
0: Allora, oggi è una giornata splendida, qualche nuvoletta perfetta di quelle che piacciono ai fotografi per fare la fotografia, perché il cielo troppo azzurro non va bene. D'inverno qua non ci sono grossi impianti di risalita, c'è qualcosa forse per i bambini, l'ideale per chi ama il fondo e per chi ama magari... si può fare anche un po' di scialpinismo.
1: Sì, la valle è ideale per fare sci da fondo, perché abbiamo un percorso di circa 40 km, un anello, e dopo si può dire anche che è sempre preparato molto bene. Anche tante persone conoscono già, anche per i fondisti è ideale, anche per le persone che fanno la prima volta, quello è ideale. E dopo abbiamo anche sempre di più di sci alpinismo, perché qua sono le zone che sono un po' meno battute, un po' meno pericolose, e sono sempre anche di più giovani che fanno un po' di alpinismo.
0: Adesso dico una cosa io, non la faccio dire ad Andreas: quando arriviamo dalla città qua, che abbiamo le nostre abitudini, pensiamo sempre di essere in montagna. Oggi per esempio, camminando, abbiamo visto, probabilmente qualcuno era passato con il cane. Il cane fa i suoi bisogni, uno li raccoglie col sacchettino, bene, però poi il sacchettino non lasciatelo lì sul sentiero, perché è veramente assurdo, perché tanto valeva lasciare quello che ha fatto il cane, perché almeno nel giro di qualche giorno se ne va. Se lasci la plastica, cosa rimane?
1: La plastica rimane di un paio di anni, però anche il problema, perché sono sempre di più persone che vengono con gli animali, con i cani, però se rispettano il terreno e tutto quanto, così funziona abbastanza bene. Però come fanno tanti, non tutti, fanno così, e dopo diventa un problema.
0: Certo.
1: Perché buttano fuori, lasciano fuori, quelli sacchetti rimangono.
0: Non ha senso. Animali selvatici ce ne sono?
1: Animali, sì, sì. Sono caprioli, camosci, cervi, scoiattoli, e dopo anche qua sopra tante marmotte.
0: Certo.
1: Per oggi non abbiamo ancora visto, perché si doveva andare ancora un pochettino più avanti.
0: L'ultima cosa che ti chiedo è un punto, un angolo che a te proprio sta nel cuore.
1: Io vado parecchie volte sul cornetto, si chiama Hernepiele. Posso partire da Santa Maddalena, in un'ora e mezzo riesco a salire, dopo vedo molto quelli Dolomiti di fuori, di Blaies, di Val d'Aora. È molto panoramico e dopo non è così impegnativo. Un bel posto, la croce, è così bello per arrivare.
0: La soddisfazione,
1: sì, quello mi piace, perché faccio parecchie volte.

0: Beyoncé non ha ancora fatto un brano sulla Val Casies e quindi abbiamo dovuto accontentarci di questo Texas Hold'em. Ma l'atmosfera che si respira secondo me va bene anche per la Val Casies, queste note di Beyoncé. Andreas, la guida che abbiamo appena ascoltato davanti a un bicchiere di vino, mi aveva raccontato anche che lui era nato in una malga. Io lì in Val Casies ho incontrato anche Jessica, che di mestiere fa proprio l'ostetrica. Lei però si occupa anche di galline, diciamo così. Ma la tua attività primaria però è quella di ostetrica, Jessica, giusto?
1: Giusto.
0: Allora, prima di parlare delle galline, ostetrica, mi dicevi, i bambini nascono nelle case o in ospedale?
1: La gran parte nasce in ospedale, però io seguo proprio parte in casa qui in Val Pusseria.
0: Jessica è la compagna di Christian e insieme hanno messo in piedi un'attività decisamente originale. L'epicentro sono le galline e lascio a te la palla. Abbiamo raccontato più volte, l'allevamento di mucche è un impegno veramente pesante, 7 giorni alla settimana, orari 5 di mattina e 5 di pomeriggio bisogna mungere le mucche e poi non è finita lì, perché se c'è da fare il formaggio c'è anche quello, eccetera. Qual è stata l'idea che avete avuto o che ha avuto Christian?
1: Sì, Christian ha visto queste stalle mobili per galline in Germania, gli è piaciuta molto questa idea e a un certo punto, quando abbiamo iniziato a seguire noi il maso dei miei suoceri, lui ha deciso di non mungere ogni giorno alle 5 di mattina, 5 di sera, ma ha deciso di provare questa idea con le stalle mobili, con le uova biologiche, perché proprio non c'erano.
0: Allora, cerchiamo di far capire a chi ci sta ascoltando. Noi abbiamo, rispetto alla casa dove abitate, abbiamo fatto, non so, 400-500 metri. Siamo arrivati in un pratone dove nel giro di pochi metri c'era un campo con del grano, un campo nudo, come se ci fosse passato Attila, e nel campo vicino invece c'era una sorta di lungo container di legno, che probabilmente è questa stalla mobile, con dentro alcune centinaia di galline. Quante?
1: Sono 400 galline per stalla, sono stalle mobili, tipo un camper per galline che viene spostato ogni 1-2 settimane, dipende, perché chi di voi ha visto una volta una stalla fissa con le galline, come hai detto bene, dopo 2-3 settimane non c'è più niente, perché razzolano tutto il giorno e poi l'erba a un certo punto non cresce più.
0: Ecco, quel campo spoglio era perché prima erano a razzolare lì, ora sono in questo che invece c'è l'erba, anche il grano che c'è di fianco ha un suo senso, perché mi dicevi che Christian stava portando la crème brûlée o la panna cotta alle galline. Che cos'è che gli stava portando?
1: Sì, gli stava portando proprio questo grano germogliato, che per loro è come per noi la panna cotta, chi piace la panna cotta lo sa, proprio uno stuzzichino che prendono il pomeriggio per mangiare. Anche lì il grano, se non è germogliato, non riescono a digerirlo, no? Invece se è germogliato ha molte più vitamine, acidi, omega 3, queste cose qui, e tutte queste cose noi siamo convinti e i nostri clienti ce lo confermano che si sente la differenza nel sapore dell'uovo.
0: Sì, perché sono uova biologiche, da galline biologiche, ovviamente l'uovo è quello, l'ha detto Christian e io copio la frase che ha detto lui, l'uovo è quello che mangia la gallina, per cui se mangia bene l'uovo è buono. Avvicinandoci a questa stalla biologica, in lontananza vedevo delle cose che mi sembravano delle installazioni di arte contemporanea, invece ho scoperto che di artistico, sì, sono carini, ma non hanno quello scopo, sono degli spaventapassi, era sbagliato, spaventafalco?
1: Sì, giusto, sono dei spaventafalco perché abbiamo il falco che anche a lui piacciono le galline biologiche. Lui passa ogni tanto e questo sì, per noi è un gran peccato per le galline che muoiono, ma un peccato anche per noi perché sono soldi che poi mancano e adesso abbiamo trovato questa soluzione con i nostri asini. I asini girano, spaventano il falco e da quando ci sono gli asini, per fortuna anche le galline, quasi al 100% sono al sicuro.
0: No, avete capito bene, dove razzolano le galline ci sono anche due asini che funzionano molto meglio delle pseudo opere d'arte contemporanea e tengono lontano il falco che andrà a mangiare da qualche altra parte, non necessariamente le galline biologiche.
1: Forse sì, ogni tanto passa comunque, non si fa spaventare, però non è più come qualche settimana fa che è passato veramente ogni giorno.
0: Senti, c'era un altro aspetto che mi ha affascinato. Prima di questa passeggiata, in 500 metri abbiamo visto un sacco di roba. C'era una sorta di gabbiotto di legno, definiamolo così, dove dentro c'erano delle uova, le famose uova delle galline. C'era anche però della pasta che fate con il grano vostro, eccetera. E però non ho visto dentro nessuno alla cassa.
1: No, giusto, è la nostra casetta, è il nostro shop, il nostro negozietto, self-service. Su fiducia, ognuno può servirsi, può prendere la pasta, ci sono le galline da brodo, chi non ha mangiato il falco ce le mangiamo noi, ci sono le uova e c'è il cambio, per questo ognuno può servirsi, prendere quello che vuole, pagare direttamente alla cassa di fiducia e prendersi il resto.
0: E al 90% mi dici che funziona?
1: Sì, diciamo 90, anche 99%, ogni tanto c'è chi non sa contare bene, ogni tanto a qualcuno sfugge di pagare.
0: Mettiamola che è una dimenticanza, ecco. L'ultima cosa che volevo chiederti, appunto, in questi discorsi parliamo di quella che con una brutta parola viene definita restanza. Io ora farò il cafone, il maleducato, e ti chiedo quanti anni hai, per dare l'idea ai nostri ascoltatori. Fino a una generazione fa, probabilmente prima della tua generazione, qualcuno della vostra età inevitabilmente era destinato ad andare a lavorare a Bolzano, a Trento, se non in Austria, eccetera. Il lavoro che ti sei inventata con Christian invece vi consente di stare qua con tutta una serie di benefici che sono facilmente immaginabili.
1: Sì, certo, abbiamo i nostri bambini che crescono in un paradiso, girano tutto il giorno all'aperto con gli animali,
0: tre figli,
1: giusto? E anche la figlia più grande, che adesso compie 16 anni, le piace tanto lavorare con gli animali, anche lei fa la scuola agricola e sì, abbiamo un buon guadagno con il lavoro che facciamo e siamo qui, sì, a lavorare dove altri fanno vacanza, giusto?
0: Ti chiedo, proprio per chiudere la nostra chiacchierata, se c'è un angolo del cuore qua è tuo in Val Casies. Lo teniamo tra di noi, questo pezzo dell'intervista la facciamo sentire solo a poche persone, vogliamo evitare che succeda quello che è successo al Lago di Braies.
1: Ma io direi che tutta la valle proprio è un... Certo, ci sono punti dove passa la ciclabile, che si incontra più persone, però se appena si entra nei boschi veramente si trova punti tranquilli e io amo i punti tranquilli, anche il parchetto che abbiamo dietro casa con un piccolo impianto Kneipp, tranquillo, vicino alla natura e sì, si vede come reagiscono i bambini quando giocano con l'acqua, quando sono in mezzo a natura e penso che anche noi adulti, e prima non ti ho risposto alla tua domanda, ho 44 anni... Anche noi adulti, sì, abbiamo bisogno di questa tranquillità, di questo contatto con la natura senza social media per renderci conto di quello che siamo e quello che vale nella vita.

dopo la chiacchierata con Jessica, non può che starci Do the Funky Chicken di Rufus Thomas.

0: La Val Casies è un posto così fuori dal mondo che ti rilassa così, basta andarci. Ma volendo strafare, si potrebbe anche praticare un po' di yoga e per esempio lo si può fare in compagnia di
1: Froni.
0: Ecco, lo yoga e la montagna sono due entità che sembrano fatte apposta per incontrarsi.
1: Sì, allora fare la pratica del yoga all'aperto è proprio magia. Lì quando proprio senti la terra, il suolo sotto i tuoi piedi e quando vedi, guardi in su e c'è il cielo azzurro o la natura e il verde degli alberi, è proprio... ti tocca profondamente all'interno.
0: Qua in Val Casies c'è uno dei posti dove fai queste tue lezioni, anche questo sembra una realtà da cartolina, c'è un parco con un percorso CNAIP.
1: Siamo in questo parco che è aperto al pubblico, hanno fatto veramente una zona molto tranquilla, un po' distante da tutto.
0: È aperto al pubblico, quindi non è legato a una struttura, uno può andare e togliersi le scarpe e iniziare il percorso.
1: Esattamente, poi c'è anche la possibilità di portarsi il pranzo a sacco o distraiarsi, ci sono dei strai e poi noi abbiamo un angoletto un po' nascosto dove poi pratichiamo lo yoga sotto gli alberi e, sì, è veramente un posticino bello e un po' intimo, però allo stesso momento c'è la natura che ti circonda ma anche che ti in un certo modo ti solleva, ti inspira e ti respira.
0: Non c'è bisogno di colonna sonora per fare yoga lì, in Val Casies. Se invece siete a Concorrezzo, magari questo brano dei Pink Floyd può aiutarvi. E con Breath in the Air dei Pink Floyd, On the Road è arrivata al capolinea. Io vi ricordo che potete riascoltare questa puntata, ma anche tutte le altre puntate, sul nostro nuovo blog. È facile da trovare. On the road, onde, come quelle del mare, ontheroad.com. Simply. Un grazie a tutti coloro che ho conosciuto in Val Casies e che mi hanno dato una mano per realizzare questa puntata. Un saluto a Claudio Agostoni, buona domenica, On the Road torna settimana prossima con un altro viaggio, basta, mi taccio e vi lascio in compagnia dei Pink Floyd. Poi arriva Nicolò Vecchia.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.

Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici, ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con C'è di Buono. Anche oggi abbiamo circa mezz'ora per stare insieme, una puntata che a questo punto è di vigilia, di una settimana, dalla prossima diretta che invece faremo domenica prossima, infatti dalle 12.30 alle 13 io vi parlerò da Torino in diretta dalla nuova edizione di Terra Madre Salone del Gusto che alla sua 16ª volta arriva anche per celebrare i 40 anni dalla fondazione di Slow Food e Slow Food Italia in particolare, da dove è iniziato tutto, grazie a Carlin Petrini che sarà ricordato credo in ogni momento di questa nuova edizione di Terra Madre, ricordando appunto il fondatore che qualche mese fa ci ha lasciati. E in questa puntata di C'è di Buono vorrei proporvi una nuova edizione di Terra Madre, ricordando appunto il fondatore che qualche mese fa ci ha lasciati. E in questa puntata di C'è di Buono vorrei proporvi un'intervista che ho realizzato qualche

0: il lavoro più importante della nostra associazione, quello per salvare la biodiversità. Nessun visitatore dovrà tornare a casa senza aver compreso il valore della biodiversità e la necessità sempre più urgente di salvarla. Così appunto Serena Milano, direttrice di Slow Food Italia, ricordando il fondatore Carlo Petrini e sottolineando quello che è il filo conduttore e il tema di questo nuovo di questa nuova terra madre, questo nuovo salone del gusto. Biodiversità, biodiversity in inglese, B-Diversity Claim dell'edizione 2026, che celebra appunto il valore della biodiversità declinata in tutte le sue dimensioni: naturale, agricola, gastronomica, culturale e sociale. E in queste settimane Dice di Buono, proprio raccontando la biodiversità, è uno dei progetti più importanti che Slow Food in questi anni ha messo in campo per salvaguardare la biodiversità agricola italiana e non soltanto. Abbiamo compiuto un nuovo viaggio tra alcuni dei presidi italiani più storici, presidi Slow Food, che hanno segnato le prime stagioni di C'è di Buono, che vi tiene compagnia ormai da 10 anni, e continueremo a farlo magari proprio durante le dirette da Torino, da Terra Madre, in cui saranno coinvolte altre trasmissioni, non soltanto C'è di Buono ovviamente, ma già da giovedì ci saranno Poveri ma Belli, e poi ci sarà anche Vieni con me, quindi Disma Pestalozza, Alessandro Diegoli e Giulia Strippoli e Matteo Villaci il giovedì e il venerdì, e poi il sabato ci sarà Fabio Fimiani per Il Verziere di Leonardo, anche lui trasmetterà da Torino, e poi la domenica, oltre al sottoscritto, ci sarà anche chi mi precede, cioè Claudio Agostoni con On the Road. Insomma, sarà una piccola gita di Radio Pop che partecipa a Terra Madre 2026, e il programma è estremamente ricco. Ci saranno un migliaio di eventi in programma, 200 conferenze e tantissimi ospiti, tra cui Satish Kumar, attivista educatore, Alice Waters, una delle più grandi cuoche americane e grandissima amica di Carlin Petrini, l'economista Raj Patel, lo scrittore Eric Schlosser e ancora tanti altri, Lella Costa, Massimo Montanari, eccetera eccetera. Ci saranno tante cose da raccontare da Terra Madre, dal Salone del Gusto. Ascoltate Radio Popolare in questi giorni dal 24 al 27 di settembre con le nostre dirette. Invece, qualche settimana fa vi dicevo, ho intervistato proprio Serena Milano, che citavo anche nel suo ricordo di Carlo Petrini, per farci raccontare quello che ci sarà in questo programma, e soprattutto perché questa edizione di Terra Madre è così importante, così significativa. Ecco quello che ci ha raccontato qualche settimana fa Serena Milano.
1: Sì, questa è un'edizione particolare per tante ragioni. Abbiamo come tema il nostro tema più significativo. Tutte le attività di Slow Food vertono sulla salvaguardia della biodiversità, biodiversità a 360 gradi, quindi quella dei prodotti, quella genetica, ma anche quella culturale. E quest'anno abbiamo deciso che questo tema doveva essere il tema messo proprio sul piedistallo di Terra Madre, e abbiamo deciso anche di fare un lavoro che ci sta portando a Terra Madre, che è quello di arrivare a pubblicare 18 atlanti, uno per regione, che mappano la biodiversità da salvare di ogni contesto regionale, quindi varietà vegetali, razze animali, pani, salumi, un patrimonio incredibile, più di 1200, quasi 1300 prodotti che raccontiamo in questi atlanti, che portiamo a Terra Madre. E a Terra Madre quindi racconteremo la biodiversità di tutte le regioni italiane e ovviamente la biodiversità di tutto il mondo. E ci saranno, come sempre, produttori e delegazioni di Slow Food che arriveranno da ogni continente, e racconteremo anche il viaggio dei prodotti, la storia della biodiversità come frutto di continue evoluzioni, contaminazioni, quindi non come qualcosa di museale, ma qualcosa che che fa parte

0: della vita dei popoli, dello scambio, dei viaggi e che si muove e si evolve nel tempo con le società. Quindi racconteremo la biodiversità, lo porteremo in modo, porteremo i prodotti, esporremo i prodotti, ci saranno produttori di tutto il mondo, ci saranno questi atlanti che dopo 30 anni di lavoro sulla biodiversità, che è partito con l'Arca del Gusto, poi è proseguito con i presidi Slow Food e con tante altre attività, è un po' questo lavoro, un po' come un suggella un po' tutta questa attività in un'opera cartacea che ha voluto Carlo in primis, e quindi per noi è anche un modo per portare avanti la sua visione, le sue intuizioni e anche per averlo con noi. Ecco, lui aveva proprio insistito perché fosse un libro cartaceo, no? Diceva: non voglio nulla di digitale, voglio che questi prodotti siano raccontati su carta, voglio che possano essere presi in mano, portati nelle scuole, dati ai bambini, dati che siano un oggetto tangibile che entra fisicamente nelle comunità, negli ambienti scolastici, nelle osterie, nei ristoranti, e quindi diventa ancora più importante per noi lavorare su questo,
1: Certo.
0: su questa, su quest'opera e portare a Terra Madre appunto il racconto, non solo il racconto di 30 anni di lavoro sulla biodiversità, ma soprattutto ripartire da Terra Madre per fare un appello a tutta la comunità, a tutte le istituzioni per salvarla, questa biodiversità che non è assolutamente al sicuro.
1: Chiedo a Serena Milano se ho segnato bene, diciamo, un po' la timeline, i tempi di questa grande storia che è quella appunto del Salone del Gusto, del progetto dell'Arca del Gusto che, se non sbaglio, compiono 30 anni dal 1996 con il Salone del Gusto e con il progetto dell'Arca del Gusto. Sono 40 anni poi anche di Slow Food Italia, quindi ci sono due ricorrenze significative, rotonde, belle da sottolineare.
0: Sì, assolutamente. Questo sono due anniversari importantissimi, 40 anni dal giorno in cui nacque l'Arcigola nelle cantine di Fontana Fredda, il 26 luglio dell'86, e sono 30 anni dal Manifesto dell'Arca, che è ancora assolutamente attuale, che diede il via al lavoro di Slow Food sulla biodiversità, che prima non era per nulla scontato, perché Slow Food nasce come associazione gastronomica già volta a salvaguardare e valorizzare le cucine di territorio, le gastronomie legate alle osterie, quindi la guida delle osterie, la guida dei vini già guardava al legame fra cibo e territorio, quindi non era un'operazione da gourmet slegata dal territorio, però non c'era ancora questa sensibilità. La parola biodiversità in quegli anni non era appannaggio di ambiti settoriali, si studiava nelle università, ma non se ne parlava. E lì è cominciato un percorso proprio quando ci siamo resi conto che le osterie rischiavano di diventare le osterie, ma anche le sagre di paese, ma anche tutto il lavoro sui prodotti tradizionali rischiava di diventare folcloristico perché stavano venendo meno le materie prime, stavano scomparendo e stanno scomparendo a una velocità impressionante varietà di frutta, verdura, cereali, legumi, pani, salumi, formaggi, tutta una serie di saperi che sono prevalentemente saperi orali, e che quindi scompaiono nel momento in cui si interrompe la trasmissione da una generazione all'altra di quelle competenze, di quella cultura. E quindi abbiamo iniziato con l'Arca del Gusto intanto a catalogare, a mappare quello che c'è sui territori, ed è già un primo passo per salvare un prodotto, perché una delle ragioni per cui questo patrimonio scompare è perché non è conosciuto. Quindi è già un primo passo farlo conoscere e descriverlo, no? Dopodiché quello è stato l'inizio, l'Arca poi è diventato un progetto internazionale, adesso abbiamo oltre 6.000 prodotti catalogati in tutto il mondo. E poi si è passati alla fase operativa con i presidi, quando abbiamo appunto deciso di non limitarci a mappare la biodiversità, ma di fare qualcosa di concreto per salvarla. Quindi abbiamo incominciato in quel momento a uscire proprio dagli uffici, andare sul campo a incontrare gli agricoltori, i pastori, i pescatori, andare nelle malghe, intervistarli, cercare di sostenere il loro lavoro, aiutarli ad organizzarsi in associazioni, fino ad arrivare appunto a quello che è il presidio Slow Food, dove c'è un disciplinare di produzione, un marchio, e ora i presidi in Italia sono 400, oltre 400, abbiamo superato quest'anno i 400 progetti. E poi si sono sviluppate tante altre attività, i mercati della terra, lo Slow Food Travel che appunto promuove un turismo legato ai luoghi di produzione, alla conoscenza di questi saperi, e tutto, anche le attività di educazione nelle scuole, anche gli orti scolastici e comunitari, tutto ruota attorno a questo obiettivo che è un po' il faro che ci guida, che è salvare questa biodiversità come espressione appunto di un'agricoltura sostenibile, rispettosa della fertilità del suolo, dell'ambiente, della salute, delle identità culturali, e che è l'opposto della omologazione industriale che ha caratterizzato l'agricoltura negli ultimi 70 anni e che porta verso una totale standardizzazione, monocolture e efficienza produttiva che non va d'accordo con la diversità.
1: Una cosa che volevo chiedere a Serena Milano, che vi ricordo direttrice generale di Slow Food Italia, ha a che fare con questa nuova edizione, dicevo, dal 24 al 27 di settembre di Terra Madre, della storia di questa manifestazione che poi si è fusa insieme appunto al Salone del Gusto, nel corso degli anni e delle edizioni si è tenuta in luoghi diversi, l'abbiamo raccontata anche da queste frequenze. Quest'anno per questa edizione speciale, con tutte le motivazioni, tutte le ragioni che ci stava spiegando Serena Milano, per cui questa edizione ha un significato particolare, si ritorna a coinvolgere il centro della città di Torino, è giusto?
0: Sì, torniamo in centro. Allora, le date sono 24-28 settembre. 28, anche se fino al 27 settembre c'è la parte di mercato espositiva, il 28 continua con attività nelle scuole, conferenze, attività altre, ma non la parte mercatale. Okay. Però appunto tutto l'evento è 24-28, che negli anni, nella sua storia, è stato all'Ingotto Fiere, è stato a Parco Dora, dove ci interessava anche un ragionamento di rigenerazione urbana, quindi è stato interessante anche fare l'esperimento delle due edizioni in una zona più periferica. E ora torniamo al centro, ci sembrava giusto per celebrare i 40 anni, appunto tornare nel salotto, nel cuore della città, e soprattutto stiamo cercando di non calare un evento nelle piazze, nelle vie, ma diffondere l'evento con la città stessa. Per cui stiamo cercando di organizzare molte delle iniziative, molte delle attività all'interno di edifici storici, dal Museo del Risorgimento ai Giardini Reali a Palazzo Madama. Insomma, stiamo facendo proprio il cinema centrale ospiterà delle attività. Insomma, stiamo cercando di non di organizzare un evento che non sia solo in centro, ma sia con il centro di Torino. E quindi è un'edizione che, appunto, dopo con la mancanza di Carlo diventa era già un evento appunto simbolico per i 40 anni, adesso non l'avremmo mai voluto,
1: Certo.
0: però diventa anche un evento che celebra il grande lascito e il grande pieno che ha lasciato, come diciamo sempre, Carlo Pedrini ha lasciato un grande pieno, ecco, e quindi diventa anche un momento per ricordare con gioia, peraltro, quindi non come avrebbe voluto, con gioia, con slancio verso il futuro, e stiamo con un grande coinvolgimento delle generazioni più giovani che avranno un ruolo importante.
1: Raccontiamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici anche che stiamo insomma lavorando, ragionando anche proprio con Serena Milano, con Slow Food Italia per fare delle trasmissioni speciali anche noi di Radio Popolare durante i giorni di questa nuova edizione di Terra Madre, per cui continueremo anche a raccontare l'avvicinamento a questo evento importante che ha una serie di tappe, c'è una cosa che voi chiamate Road to Terra Madre che sia in Italia che anche in altri luoghi porta in qualche modo a far crescere questo evento. C'è un'anteprima, ad esempio, se non sbaglio, tra pochi giorni in Calabria, a Tropea, un'anteprima di Terra Madre con un programma molto ricco.
0: Sì, nel prossimo fine settimana, dal 19 al 21 di giugno, saremo a Tropea, in questo paese meraviglioso, con l'anteprima di Terra Madre, che ovviamente verterà sulla biodiversità e in particolare sulla biodiversità del Mediterraneo. Quindi parleremo dei prodotti simbolo del Mediterraneo, dall'olio alla vite, al grano, parleremo di paesaggi costieri, paesaggi terrazzati, paesaggi culturali, transumanze, parleremo della ricchissima biodiversità calabrese, parleremo anche di sociale, di lavoro giusto, perché in un momento come questo non si può fare un evento che si occupa di cibo, agricoltura in Calabria, ignorando quello che sta succedendo purtroppo nelle campagne dove assistiamo a fenomeni di vera e propria schiavitù, e quindi anche questo non potrà non essere un tema e probabilmente un tema di apertura di questo evento che è, come hai detto, una tappa del Road to Terra Madre, perché ormai da diversi anni non vogliamo esaurire Terra Madre nei 5 giorni di manifestazione torinese, ma cerchiamo di portare avanti le istanze di Terra Madre e di sviluppare i temi, che sono sempre temi molto ampi, complessi, articolati, di portarli avanti durante tutto l'anno e in particolare di organizzare sempre un percorso verso Terra Madre che tocca varie parti d'Italia, ma che tocca anche diverse località internazionali. Ed è un modo per incominciare ad approfondire il tema, per incominciare a mobilitare le persone, incominciare a sensibilizzare tutti sull'evento di Torino e sui temi che porterà l'evento di Torino.
1: Ti volevo fare una domanda a questo punto invece un po' più personale, nel senso di provare a chiederti se hai dei ricordi, delle tue prime esperienze in queste straordinarie occasioni che sono appunto gli incontri di Terra Madre, il Salone del Gusto. La tua prima volta te la ricordi?
0: Sì, la mia prima volta era il 98, però la prima volta importante è stato il 2000, perché abbiamo portato per la prima volta 100 presidi. Era stata una follia pura, perché solo un anno prima io ero appunto nell'ufficio di Carlo e lui ci disse, avevamo appena cominciato a lavorare sui presidi, avevamo neanche un anno davanti prima del Salone del Gusto, allora si chiamava solo Salone del Gusto, non c'era ancora Terra Madre. E lui ci disse, no, ma al salone dobbiamo portarne 100. Mi ricordo che eravamo terrorizzati e mi hanno detto, ma forse una ventina ce la possiamo fare, uno per regione, no? E fa, assolutamente no, non ha senso un progetto del genere se non ha un impatto importante. E quindi abbiamo viaggiato come palle da biliardo, tutto per mesi, perché il progetto era anche allora sconosciuto, quindi si trattava di coinvolgere produttori, coinvolgere le istituzioni su un progetto che era nella nostra testa, ma nessuno aveva mai visto, e riuscimmo a portare, mi ricordo, non erano proprio 100, ma erano 90 e qualcosa, insomma, ed era stato l'emozione di vederli arrivare. Eravamo tutti terrorizzati, ho detto arriveranno, verranno. E quando è arrivato il primo, mi ricordo in particolare quando sono arrivate le pesche di Leonforte, con un profumo intensissimo, perché sono pesche meravigliose, molto profumate, e che arrivarono appunto dalla Sicilia. E quando sono arrivate le pesche, proprio quasi, quasi, quasi ci è venuto da piangere, talmente eravamo commossi. E poi il 2004, quando c'è stata Terra Madre, ecco, quei 5.000 delegati che sono arrivati da tutte le parti del mondo, che molto spesso uscivano per la prima volta non proprio dal loro paese, dal loro villaggio. Molti, certo, di loro non erano neanche stati nella capitale del loro paese, non avevano carte d'identità, visti, quindi c'era stato un lavoro immenso per riuscire a fargli avere tutti i documenti necessari, e vederli arrivare di nuovo è stata un'emozione enorme. Ecco, sono questi le due, il 2000-2004 sono stati poi anche le altre edizioni, ma quei due ricordi di vedere arrivare, certo, i primi 100 presidi e poi di vedere arrivare i delegati da tutto il mondo sono state quelle più forti.
1: Era la voce di Serena Milano, direttrice generale di Slow Food Italia, che ci ha parlato qualche settimana fa del programma di Terra Madre Salone del Gusto. Il programma completo, aggiornato, insomma, le ultime ore, lo trovate sul sito 2026.terramadresalonedelgusto.com. E per tutto il resto seguite Radio Popolare, perché come vi raccontavo all'inizio ci saranno diverse trasmissioni che dal 24 al 27 di settembre traslocheranno per andare a trasmettere in diretta da Torino, dal centro di Torino, e da Terra Madre. Ci saranno Poveri ma Belli, ci sarà Vieni con me, ci sarà Il Verziere di Leonardo, ci sarà On the Road, ci sarà C'è di Buono, quindi rimanete all'ascolto. E per quanto riguarda C'è di Buono, vi do appuntamento domenica prossima dalle 12:30 alle 13 in diretta da Torino. Tra poco invece arrivano le notizie del nostro giornale radio. Ciao da Niccolò Vecchia.

0: Quali connessioni tra umanità e ambiente? Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 settembre torna il Festival del Parco di Monza. Incontri con autori, mostre, spettacoli, laboratori, lo Junior Fest e le visite culturali alla scoperta del parco. www.festivaldelparcodimonza.it.
1: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Les Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klang von Wien nei capannoni delle ex regioni. iteatri.re.it.
2: Bastano poche note per ritrovarsi dentro un capolavoro. C'era una volta il West, The Mission, Nuovo Cinema Paradiso, Il Buono, il Brutto e il Cattivo. Le indimenticabili colonne sonore di Ennio Morricone tornano a vivere in È mio padre. Morricone dirige Morricone. Musica, immagini e ricordi raccontano il maestro attraverso lo sguardo dei suoi figli, con l'orchestra e il coro sinfonico di Milano, diretti da Andrea Morricone e Marco Morricone, voce narrante. 25 e 26 settembre, ore 20, Auditorium di Milano. Info e biglietti su sinfonicadimilano.org.
3: Popolare Network.
4: Massiccio attacco di droni dall'Ucraina contro la Russia, oltre 1600 usati anche i missili a lungo raggio che Zelensky rivendica nell'ultimo giorno del voto farsa per il rinnovo del Parlamento russo. Germania ha urne aperte nel nuovo test elettorale per l'AfD e per Merz, il partito del cancelliere rischia di star fuori dal Parlamento in Mecklenburg-Pomerania, dove l'estrema destra sarebbe prima, e cresce anche a Berlino, dove è favorita la sinistra. L'Iran ribadisce la chiusura dello stretto di Hormuz, Trump anticipa il rientro alla Casa Bianca, segnale di allerta per l'intensificarsi del conflitto tra Houthi dello Yemen e Arabia Saudita. L'Unione Europea accoglie la richiesta di rafforzare la missione nel Mar Rosso, Bruxelles chiederà più navi e più soldi agli altri paesi membri. Il fine settimana della politica, Giorgia Meloni sta parlando alla festa giovanile del suo partito e annuncia una norma in Consiglio dei Ministri per limitare la presenza di stranieri in classe. A Pontide in scena la crisi della Lega, fagocitata da Vannacci in preda alle faide interne con i militanti divisi su Salvini. Oggi si chiude la due giorni di programma dei 5 Stelle, Conte punta sul no al riarmo per prendere l'egemonia nel campo largo. Un 35enne spara e uccide un uomo entrato di notte nel cortile del suo cascinale, forse un ladro accaduto a Baldissero d'Alba nel Cuneese. La persona che ha sparato ora è indagata per omicidio. Buona giornata Popolare Network, il giornale radio delle 13. L'Ucraina ha lanciato uno dei più massicci attacchi con droni dall'inizio della guerra, oltre 1600 da ieri su 18 regioni della Russia, di cui oltre 400 solo sull'area di Mosca. Ci sono due morti, almeno una raffineria di petrolio distrutta, limitata all'operatività degli aeroporti della capitale. Sarebbe il primo effetto del via libera ad una nuova strategia di attacchi a lungo raggio del presidente Zelensky, che infatti ha rivendicato l'uso anche di missili da crociera Flamingo e dei nuovi missili balistici Pelican. Il momento scelto non è casuale, in Russia oggi è l'ultimo giorno delle elezioni per la Duma, le prime per il rinnovo dei 450 seggi del Parlamento russo dall'invasione. Escluso l'unico partito appartenente contrario alla guerra, restano l'opposizione di facciata Russia Unita, il partito di Putin. Risultato dunque scontato, il malcontento per le difficoltà economiche e le questioni legate alla sicurezza, con Kiev che colpisce ormai costantemente in territorio russo, si misureranno forse dalla partecipazione. Giovanni Savino, docente di storia russa all'Orientale di Napoli.
5: Certamente sono elezioni pilotate che hanno un risultato già iscritto anche nelle schede elettorali. Eppure questo appuntamento risulta essere ancora importante per la Russia di oggi, altrimenti non si spiegherebbe il perché della ricusazione della presentazione delle liste di Yabloko, il partito liberal democratico contrario alla guerra, perché l'estromissione di vari candidati, proprio perché probabilmente si aveva paura che una possibilità legale di poter esprimere il proprio dissenso rispetto a quello che avviene oggi in Russia, rispetto alla guerra, potesse avere qualche qualche consenso. E l'idea del Cremlino di fondo è la Russia unita come un solo uomo verso la vittoria in Ucraina. Quindi i cambiamenti potrebbero esserci in peggio, e già lo vediamo con il continuo ricorso a testate balistiche per colpire le città dell'Ucraina e all'intensificarsi di attacchi che oggi avvengono anche in pieno giorno, proprio per rendere impossibile la vita quotidiana ai cittadini ucraini.
4: Urne aperte in Germania per un altro voto fondamentale per il cancelliere Merz per capire la portata dell'ascesa dell'FD. Si vota nella città-stato di Berlino, dove l'estrema destra è in crescita, ma i sondaggi danno favorita la sinistra, la Linke, che potrebbe superare i cristiano-democratici, e Mecklenburg-Pomerania, dove i sondaggi danno AfD primo partito davanti ai socialdemocratici, che esprimono il presidente uscente della regione. Il partito del cancelliere rischia di non superare la soglia di sbarramento.
3: Quasi 4 milioni di tedeschi torneranno oggi alle urne per le elezioni regionali a Berlino e nel Mecklenburg-Pomerania. Anche se si tratta di due regioni molto diverse fra loro, la prima una brulicante metropoli multietnica e la seconda invece una sconfinata regione agricola poco abitata, il voto è atteso con attenzione a livello nazionale, e questo per diversi motivi. Dopo l'inquietante vittoria dell'estrema destra dell'AfD due settimane fa in Sassonia-Anhalt, potremo verificare se l'avanzata di questa formazione si ripeterà o meno. Il voto di oggi servirà anche a misurare gli effetti del processo di erosione di consensi a danno dei grandi partiti tradizionali di centro. Un processo che però non è omogeneo. I socialdemocratici dell'SPD, infatti, dopo una lunghissima serie di sconfitte, possono sperare oggi in un successo nel Mecklenburgo, dove i sondaggi li vedono oltre il 30%, in un appassionante testa a testa contro l'AfD. A Berlino invece a vincere potrebbero essere i postcomunisti della Linke. Con una campagna elettorale incentrata sulla lotta al caro affitti e più in generale al rincaro del costo della vita, la leader della Linke, Elif Erlap, è già stata paragonata al nuovo sindaco di New York, Zoran Memdani. A Berlino la destra radicale ha invece un peso molto minore rispetto a quello conquistato in alcune regioni tedesco-orientali e può puntare oggi ad ottenere solo, si va per dire, il 20% dei consensi. Da Berlino, per Popolare Network, Walter Raube.
4: Gli sviluppi della guerra in Medio Oriente, l'Iran ha ribadito la chiusura dello stretto di Hormuz finché gli statunitensi non rispetteranno gli impegni, ha detto il presidente del Parlamento iraniano, parole che arrivano mentre si intensificano i combattimenti tra Arabia Saudita e Houthi dello Yemen alleati di Teheran. Il governo saudita ha lanciato un allarme antiaereo la scorsa notte. Trump, che aveva in programma di trascorrere il fine settimana nella residenza di Camp David, ha anticipato il rientro alla Casa Bianca. Gli attacchi nei giorni scorsi negli Houthi hanno colpito anche un caccia italiano nella base aerea saudita di Taif. La richiesta dell'Unione Europea e del ministro della difesa Crosetto di rafforzare la missione navale nel Mar Rosso sarà accolta da Bruxelles.
6: Lo scambio di missive tra Roma e Bruxelles si allarga con l'intervento diretto dell'alta rappresentante UE Callas. Come confermano fonti europee a Radio Popolare, alla lettera del ministro della difesa Crosetto, la capa della diplomazia europea ha risposto con una lettera in cui lo informa di accogliere la posizione italiana e greca sulla necessità di allargare la missione navale europea Aspides e anticipandogli che coinvolgerà tutti gli altri paesi membri, inviando loro un'altra lettera per esortarli ad abbandonare le resistenze. Callas avrebbe spiegato a Crosetto di essere d'accordo sul fatto che la missione di sicurezza marittima nel Mar Rosso debba essere rafforzata con l'invio di più navi e con l'estensione dell'area di azione fino allo stretto di Bab el-Mandeb, considerato l'intensificarsi degli attacchi degli Houthi sostenuti dall'Iran. L'Italia e la Grecia chiedono nello specifico alle altre capitali o di rafforzare la missione inviando navi proprie o di fornire un maggiore contributo finanziario a Roma e Atene perché possono impiegare più fregate. Al momento Aspides può contare su circa 15 milioni di euro fino a febbraio 2027, 3 unità navali e 5 aerei stabili, che hanno l'autorizzazione a rispondere al fuoco in caso di attacco alle navi mercantili. Sarà forse decisiva la riunione del prossimo 28 settembre a Bruxelles, quando i 27 ministri della difesa si confronteranno sulla richiesta italiana appoggiata da Callas. Lì si capirà se i paesi del nord e dell'est, che stanno fornendo più contributi all'Ucraina, accetteranno un maggiore impegno anche sul fianco meridionale, o continueranno a chiedere ai paesi mediterranei una divisione degli sforzi militari e finanziari. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
4: Il denso fine settimana della politica, partiamo da quanto ha detto poco fa alla festa dei giovani del suo partito la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un annuncio destinato a fare molto discutere nelle prossime ore. Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri un provvedimento che introduce per legge il tetto di studenti stranieri per classe, introduce l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico di imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e hijab a scuola, ha detto la presidente del Consiglio. A Pontida intanto è in corso raduno annuale della Lega, quest'anno col partito in grave crisi, eroso da Vannacci, condizionato dalle fade interne tra i governatori del Nord e Matteo Salvini, per il quale potrebbe anche essere l'ultima Pontida segretario. In diretta l'inviato Alessandro Braga.
7: Matteo Salvini ha terminato proprio 30 secondi fa il suo intervento conclusivo e si è tenuto il colpo di scena finale. Domani Consiglio federale straordinario della Lega in via Bellerio per convocare un congresso straordinario ad ottobre. Insomma, Matteo Salvini va al contrattacco e chiede al suo popolo, alle sezioni, ai militanti di confermargli la fiducia. Durante il suo intervento Salvini aveva riproposto in qualche modo la sua linea, accolto da 5 minuti di applausi e cori, un capitano, Salvini al Viminale. C'è stato pure un aereo con uno striscione per lui a sorvolare il Prato. Col ricordo di Umberto Bossi aveva provato a riunire una Lega mai così divisa prima appunto del colpo di scena finale. È andato all'attacco, le questioni si risolvono nelle sezioni, non sui giornali, ha detto, anche se auspica unità, e proprio questa richiesta, questa convocazione del congresso straordinario vuole andare in quella direzione. Sul Prato comunque cromaticamente le divisioni si sono viste, il blu delle magliette io sto con Matteo e il verde di una Padania ormai sbiadita che vuole tornare a brillare, e la divisione si è anche sentita soprattutto durante gli interventi di Romeo e Fontana. I nordisti, pur con toni pacati, hanno ribadito le loro richieste, il ritorno ai territori, la collegialità, il nord al centro. Dal Prato i cori si mischiavano, i cori pro nordisti con i cori Matteo Fontana. Silvio Fontana ha avvisato: noi andiamo avanti. Romeo ha detto: il futuro deve essere collegiale. Zaia, sempre più liberale, a parte l'adorazione ovvia dei veneti, è sembrato invece meno convincente di altre volte per il popolo di Pontida. Calderoli non le ha mandate a dire, da Salvini ai governatori tutti dobbiamo fare autocritica, ha detto. Ultima annotazione, il pratone mai tantone è stato ristretto sempre di più, anche se Salvini ha attaccato i giornalisti che dicono che è vuoto, non lo è. Ma i numeri di una volta non ci sono, non ci sono stati. I tempi delle folle oceaniche di Umberto Bossi sono lontani e l'unità invocata da tutti, anche nel finale da Matteo Salvini, cercata probabilmente solo da pochi, è lontana pure essa. Da domani per Salvini le questioni saranno ancora tutte sul tavolo da risolvere, con questo annuncio finale, appunto, un congresso straordinario ad ottobre. A voi la linea.
4: Grazie Alessandro Braga. Oggi a Milano si chiude Nova, la due giorni di programma del Movimento 5 Stelle, con risultati sui 20 punti, in particolare quello più di possibile attrito nella coalizione, lo stop alle armi all'Ucraina, le armi allontanano la pace, noi soldi per il riarmo, ha detto il presidente del Movimento Giuseppe Conte, che punta così all'egemonia nel campo largo. L'inviato Michele Migone.
8: Sarà Giuseppe Conte ad annunciare il programma politico del 5 Stelle, lo farà al termine della votazione online, 20 punti con cui si presenterà al tavolo del campo largo da, spera lo stesso Conte, una posizione di forza rispetto agli altri partiti. Già la questione più delicata è stata anticipata da Nova, ha detto ieri Conte, arriva un mandato chiaro, no alle armi all'Ucraina. I dirigenti del partito interpellati dicono che lo spazio per mediare con il PD c'è, che non c'è una chiusura senza appello, ma al di là di queste dichiarazioni è evidente che la due giorni milanese sia una sorta di OPA sulle primarie e un invito all'elettorato di sinistra indeciso chi votare a puntare su Giuseppe Conte e sul suo profilo politico presentato come più radicale rispetto agli altri. Lo hanno ripetuto i dirigenti 5 Stelle, qui c'è il popolo progressista, un mantra per differenziarsi dal PD e di fatto per mettere in difficoltà la sua leader Elly Schlein, impegnata a governare un partito la cui componente riformista è ben lontana dalle sensibilità politiche espresse dalla kermesse milanese. La partita si gioca sul terreno della politica estera. Conte parla dello stop all'invio degli aiuti militari a Kiev come un dato acquisito, lo descrive come il pilastro della politica europea di un futuro governo del campo largo. Ben oltre vanno alcuni degli interventi e gli ospiti, tra gli applausi l'economista statunitense Galbraith attacca le sanzioni occidentali alla Russia, Francesco Albanese invece accusa di complicità l'Unione Europea, definisce un'infamia il DDL sull'antisemitismo e poi davanti ai giornalisti afferma che il PD dovrebbe allontanare i suoi esponenti vicini a Israele. Forte i sondaggi secondo cui nelle primarie sarebbe in vantaggio su Schlein, Conte, con Nova, vuole mettere le basi per rendere la sua posizione politica più forte, non escludendo la possibilità di accettare qualche compromesso, ma soprattutto puntando alla leadership della coalizione, presentandosi come il leader progressista doc.
4: Nella notte a Baldissero d'Alba, un piccolo comune del Cuneese, un uomo ha sparato contro un gruppo di intrusi entrati nel cortile del suo cascinale. Il proprietario ha aperto il fuoco, ucciso una delle persone, ora è indagato per omicidio. In studio Luca Parena.
9: Eh sì, tutto è accaduto in un cascinale in ristrutturazione in questo paese di 1000 abitanti sulle colline del Roero. Secondo una prima ricostruzione, attorno alle 2 di notte, il proprietario dello stabile, un uomo di 35 anni che si trovava da solo nell'abitazione, ha sentito dei rumori all'esterno e si è imbattuto in un gruppo di almeno 5 persone, forse dei ladri entrati per rubare materiali edili ammassati nel cortile. L'uomo aveva con sé una pistola e ha sparato diversi colpi in direzione del gruppo. Una persona è stata colpita ed è rimasta a terra. Dalle prime informazioni, un 25enne originario dell'Est Europa, residente a Torino. Gli altri sono fuggiti. A quel punto l'uomo che ha sparato ha chiamato i carabinieri, sono intervenuti i sanitari del 118, hanno provato a rianimare la vittima che però è morta poco dopo. Secondo il quotidiano La Stampa, l'uomo che ha sparato deteneva regolarmente l'arma, ma avrebbe potuto tenerla solo in casa, non portarla nel cascinale che stava ristrutturando. Il 35enne sarebbe già stato sentito dagli investigatori coordinati dalla procura di Asti, ora è indagato per omicidio, una vicenda che non può che far tornare alla mente il caso di Mario Roggero, condannato pochi mesi fa per aver sparato e ucciso 2 rapinatori in fuga dalla sua gioielleria. Caso vuole che il luogo della sparatoria della notte scorsa, Baldissero d'Alba, sia a pochi chilometri di distanza, sempre nel Cuneese.
4: Grazie Luca Parena. E 200 associazioni da tutta Italia, 50.000 persone secondo gli organizzatori, hanno partecipato ieri a Roma al corteo per Spin Time. La riapertura dello spazio sociale che per anni ha dato un tetto a decine di famiglie senza casa resta la richiesta principale dei manifestanti. In piazza hanno portato anche la protesta contro il piano casa del governo e la sostanziale indifferenza di tutta la politica e i temi dell'emergenza abitativa.
10: Spin Time è una realtà fondamentale per questa città. La ricchezza di questo posto è una cosa assolutamente speciale, non può essere buttata via dopo tutti gli sprechi veri che sono stati fatti su quel palazzo.
11: Come tante altre, qui in piazza hai la maglietta per Spin Time, faremo tutto. Che vuol dire?
12: Questa è la maglietta della rete degli studenti medi, l'Unione degli Universitari e Spin Time, perché Spin Time è la nostra casa, quindi per Spin Time noi faremo tutto. Ci ha cresciuti, ci ha visto nascere e ci ha tenuti al suo interno per tantissimi anni, e per Spin Time faremo tutto, per gli abitanti, per l'edificio, per riavere un'esperienza come quella di Spin.
13: Io non sono residente del palazzo, ma andavo a lavorare al co-working. Siamo tutti lavoratori in smart working, quindi per ora stiamo cercando dei posti che però non sono adatti, quindi per lo più rimango a casa da sola a lavorare.
14: Tante persone vicino a una realtà come quella che è stata Spin Time negli ultimi 13 anni. Quello secondo me che è importante è capire quanto sia centrale un concetto come il diritto alla casa, dare spazi in un mondo che ne sta restringendo sempre di più.
4: Le interviste erano di Maria D'Amico. 13:15 minuti è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. Luca Parena in redazione, Massimo Alberti in studio. Alle 15:30 gli aggiornamenti. 19:30 la prossima edizione del giornale. Buona giornata, buona domenica e buon ascolto.
15: Popolare Network.
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
19: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
20: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto. Per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026. Nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni terramadresalonedelgusto.com. L'ingresso è libero.
21: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
22: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
0: Va ora in onda Comizi d'amore, un programma di musica e citazioni cinematografiche a cura di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Buon ascolto.
1: Ma davvero agli uomini interessa qualcos'altro che vivere? Tonino e Graziella si sposano. Del loro amore essi sanno soltanto che è amore.
2: Auguri, signor!
1: Dei loro futuri figli sanno soltanto che saranno figli. E l'augurio a Tonino e Graziella sia: al vostro amore si aggiunga la coscienza del vostro amore.
23: E qui, maestà, abbiamo un ragazzo fenomeno. Un genio di 10 anni.
24: Ah.
23: È uno storico profondo, direttore del giornale scolastico.
24: Oh, molto interessante.
23: Si chiama Rupert, maestà, è il nostro editore.
24: Come stai, Rupert?
25: Bene, grazie.
24: Siediti. Cosa leggi di bello?
25: Karl Marx.
24: Non sarai mica comunista.
25: Bisogna essere comunisti per leggere Karl Marx.
24: Rupert! La risposta è valida. Beh, se non sei comunista, cosa sei?
25: Niente.
24: Niente?
25: Mi disgusta ogni forma di governo.
24: Qualcuno deve governare.
25: Mi disgusta la parola governare.
24: Beh, invece di governare, diciamo pure guidare.
25: Il governo è guidato dal potere politico e il potere politico è una forma d'oppressione sul popolo.
24: Di quale giornale fa l'editore?
23: Un notiziario contemporaneo.
24: Scusatemi. Mio caro giovanotto, la politica è necessaria.
25: È un insieme di leggi imposte con la forza.
24: In America le leggi non sono imposte, ma volute dai liberi cittadini.
25: Fatevi un giretto e vedrete quanto sono liberi.
24: Non mi hai lasciato finire.
25: Sono tutti irregimentati e senza passaporto non li lasciano muovere un dito.
24: Vorrei dire soltanto...
25: In un mondo libero sono violati i diritti elementari del cittadino.
24: Se non mi lasci...
25: Siamo divenuti strumenti in mano ai politicanti.
24: Ascolta, caro...
25: E se non la pensate come loro, vi tolgono il passaporto.
24: Vuoi permettere
25: lasciare
24: che
25: il paese è un'impresa difficile.
24: Sì,
25: e entrarci è come passare per la cruna d'un ago.
24: Ma se...
25: Sono libero di viaggiare?
24: Certo che sei libero di viaggiare.
25: Solo col passaporto.
24: Posso dire una parola?
25: Solo col passaporto.
24: Senti, caro...
25: Gli animali hanno passaporto?
24: Hai finito?
25: È assurdo che nell'era atomica della velocità si resti bloccati dentro e fuori dal passaporto.
24: Se chiudi il becco potrai parlare anch'io.
25: Esiste forse la libertà di parola?
24: L'hai presa tutta tu.
25: E l'iniziativa privata?
24: Parlavamo di passaporti.
25: Oggi tutto è monopolio.
24: D'accordo, ora io
25: posso
24: vorrei...
25: Posso mettermi a costruire automobili in concorrenza con i grandi trust?
24: Se potessi dire una parola...
25: Manco per sogno, e mettermi negli alimentari in concorrenza con le drogherie a catena?
24: Vuoi tacere o no?
25: Manco per sogno, i monopoli schiacciano l'iniziativa privata, esattamente come 60 anni fa.
24: Ma dove eri tu 60 anni fa?
25: Rompeva i timpani agli angioletti.
24: Finalmente, hai finito? Ora parlo io. Lascia che ti spieghi quanto ti sbagli. In primo luogo, adesso non so più cosa volevo dire.
25: E la bomba atomica?
24: Ah.
25: È un delitto quando il mondo chiede energia atomica.
24: Sì.
25: Che i grandi stati fabbrichino le bombe.
24: Ma io sono contro le bombe atomiche.
25: Volete spazzar via la civiltà, distruggere la vita sulla Terra. Siete tutti arretrati di un secolo.
24: Io ci ho perso il trono per essere contro le bombe.
25: Come se le bombe atomiche risolvessero i vostri problemi.
24: Ascolta, marmocchietto.
25: Oggi l'uomo ha troppo potere. L'impero romano declinò dopo l'assassinio di Cesare. E perché?
24: Se tu...
25: Per eccesso di potere. Il feudalesimo sfociò nella rivoluzione francese. E perché?
24: Io...
25: Per eccesso di potere. E oggi il mondo finirà per esplodere. E perché?
24: Per eccesso di potere.
25: E il monopolio del potere è una minaccia alla libertà. Umilia e degrada ogni individuo. Dov'è l'individuo oggi?
24: Io non lo so.
25: Smarrito nella paura, spronato all'odio anziché all'amore. Se vogliamo difendere la civiltà, distruggiamo il potere affinché giustizia e pace ritornino sulla terra.
24: Che sta succedendo? Il mio cappello!

0: È vero quello che dicono?
1: Eh?
0: Che è una specie di vampiro.
1: Non c'è un nome per quello che è.
2: Conosce le regole, signore?
1: Sì, tenente Boyle, l'ho interrogato in precedenza.
2: Avanti.
3: Buonasera, Clarisse.
1: Ho pensato che rivolessi i suoi disegni, dottore. Solo finché non ottiene la sua vista.
3: Pensiero gentile. Ho Jack Crawford l'ha mandata per un'ultima moina prima che siate entrambi buttati fuori dal caso.
1: No, sono venuta di mia volontà.
3: La gente dirà che siamo innamorati. Anthrax Island è stata una mossa molto carina, Clarisse. Sua?
1: Sì.
3: Sì. Una bella cosa. Ma peccato per la povera Catherine. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac.
1: Ricompaiono i suoi anagrammi, dottore. Errol Hill Stifood. Solfito di ferro, noto anche come l'oro degli sciocchi.
3: Ah, Clarisse, il tuo problema è che hai bisogno di trarre più divertimento dalla vita.
1: Lei mi stava dicendo la verità a Baltimora, signore. Per favore, continui.
3: Ho letto i rapporti sul caso, e tu? Tutto ciò che ti serve per trovarlo è proprio lì, in quelle pagine.
1: Allora mi dica come.
3: Prima regola, Clarisse. Semplicità. Leggi Marco Aurelio. Di ogni singola cosa chiedi che cos'è in sé. Qual è la sua natura? Che cosa fa quest'uomo che cerchi?
1: Uccide le donne.
3: No, questo è accidentale. Qual è la prima, la principale cosa che fa uccidendo? Che bisogni soddisfa?
1: Rabbia. Essere accettato socialmente. Frustrazione sessuale, signora.
3: No, desidera. Questo è nella sua natura. E come cominciamo a desiderare, Clarisse? Cerchiamo fuori le cose da desiderare. Fai uno sforzo prima di rispondere.
1: No, solo che...
3: Il desiderio nasce da quello che osserviamo ogni giorno. Non senti degli occhi che girano intorno al tuo corpo? E i tuoi occhi non cercano fuori le cose che vuoi?
1: Va bene, sì. E ora, per favore, mi dica come...
3: No. È il tuo turno di parlare, Clarisse. Le tue ferie sono finite ormai. Perché hai lasciato il ranch?
1: Dottore, non abbiamo più tempo per queste cose.
3: Noi non calcoliamo il tempo nello stesso modo, vero, Clarisse? Questo è tutto il tempo che avrai sempre.
1: Più tardi? Senta, per favore, mi ascolti. Abbiamo solo cinque...
3: No! Ascolterò ora. Dopo l'omicidio di tuo padre eri un'orfana, avevi 10 anni. Sei andata a vivere in un ranch con pecore e cavalli nel Montana. E?
1: E una mattina sono semplicemente fuggita.
3: Non proprio, Clarisse. Cosa ti ha spinto? A che ora sei partita?
1: Presto, era ancora buio.
3: Poi qualcosa ti ha svegliato, vero? Era un sogno? Che cos'era?
1: Ho sentito uno strano rumore.
3: Cos'era?
1: Era un grido. Una specie di grido come la voce di un bambino.
3: E che hai fatto?
1: Sono andata di sotto, fuori. Mi sono avvicinata furtivamente alla stalla. Avevo tanta paura a guardare dentro, ma dovevo.
3: E che hai visto, Clarisse? Che hai visto?
1: Gli agnelli stavano urlando.
3: Stavano macellando gli agnellini?
1: Urlavano come pazzi.
3: E sei corsa via?
1: No. Prima ho tentato di liberarli. Ho aperto il cancello del loro recinto, ma non scappavano, rimanevano lì, confusi, non scappavano.
3: Ma tu potevi e l'hai fatto, vero?
1: Sì. Ne presi uno e corsi via il più velocemente possibile.
3: Dove volevi andare, Clarisse?
1: Non lo so, non avevo cibo né acqua e faceva molto freddo, molto freddo. Pensavo che potevo salvarne almeno uno, ma era pesante. pesante. Riuscii a fare solo qualche miglio. Lo sceriffo mi trovò subito. Il proprietario era così in collera che mi mandò a vivere all'orfanotrofio luterano a Bosco. Pesante. Riuscii a fare solo qualche miglio. Lo sceriffo mi trovò subito. Il proprietario era così in collera che mi mandò a vivere all'orfanotrofio luterano a Bosman. Non vidi mai più il ranch.
3: Che ne è?

0: so. Non lo so.
1: Grazie, Clarisse. Grazie.
0: Mi dica il suo nome, dottore.
1: Il dottor Chilton, suppongo. Penso che vi conosciate.
2: Ok.
3: L'abbiamo trovato.
2: Andiamo.
0: È il suo turno, dottore.
2: Fuori.
0: Mi dica il suo nome.
2: Mi dispiace, signore, ho degli ordini. Devo far salire su un aereo.
4: Coraggiosa Clarisse. Ma lo farai sapere quando quegli agnelli smetteranno di gridare, vero?
0: Mi dica il suo nome, dottore.
4: Clarisse! Il questionario.
2: Ehi!
4: Arrivederci, Clarisse.

0: Prego.
1: Buonasera.
0: Buonasera, si accomodi, prego.
1: Grazie.
0: Posso offrirle un caffè?
1: No, grazie, l'acqua va benissimo. Come stai?
2: Bene. Prego.
1: Cominciamo subito. Nei tuoi scritti, nei tuoi articoli, hai dato molte versioni di ciò che detesti e hai aperto così una lotta da solo contro le istituzioni, contro le ideologie, contro i poteri, contro alcune persone. Ecco, per rendere meno complicata la nostra conversazione, io chiamerò tutto questo la situazione ed è chiaro che mi riferisco a quella scena contro la quale tu di solito ti rivolgi. Ma voglio farti questa obiezione. Mettiamo che il tuo sia un pensiero magico. Tu fai un gesto della mano e tutto scompare, tutto quello che detesti. Tu resti solo. Solo e senza mezzi espressivi, voglio dire.
2: Sì, capisco. Parli di un pensiero magico che non solo cerco, ma in cui io credo, e questo non perché mi consideri una specie di stregone, ma perché so che battendo sempre sullo stesso chiodo può persino crollare una casa. Quelli che hanno cambiato la storia non sono stati né i cortigiani né gli assistenti dei cardinali, ma chi ha saputo dire no. Il rifiuto è sempre stato un gesto essenziale e infatti per funzionare deve essere grande, assoluto e assurdo. Il buon senso non ha mai fermato la situazione. Allora sono tre i discorsi. Qual è la situazione? Perché si dovrebbe fermarla o distruggerla? E in quale modo?
1: Bene, adesso descrivi la situazione. Tu sai perfettamente che i tuoi scritti, il tuo linguaggio hanno l'effetto della luce del sole che attraversa la polvere, che è una bella immagine, però è difficile da capire.
2: Sì, grazie per l'immagine del sole, ma io pretendo molto di me. Pretendo solo, semplicemente, che tu ti accorga di questa tragedia. Qual è la tragedia? La tragedia è che non ci sono più esseri umani, ci sono strane macchine che sbattono una contro l'altra. E questa tragedia è iniziata con quell'universale, obbligatorio e perverso sistema di educazione che forma tutti noi, dalle cosiddette classi dirigenti giù fino ai poveri, che ci spinge tutti dentro l'arena dell'avere tutto, ogni cosa, a tutti i costi. Ecco il motivo per cui tutti vogliono le stesse cose e si comportano nello stesso modo. Quindi, se mi trovo tra le mani un consiglio d'amministrazione o una manovra finanziaria, uso quelli. O uso una spranga. E quando io uso una spranga, io faccio la mia violenza per ottenere ciò che voglio. Perché lo voglio? Perché mi hanno detto che è una virtù volerlo. Io esercito il mio diritto, la mia virtù. Sono un assassino e sono un bravo. Così oggi le persone non si fanno scrupoli ad ammazzare. In questo il panorama è cambiato, qui c'è voglia di uccidere, questa voglia ci lega come fratelli sinistri di un fallimento sinistro, di un intero sistema sociale che fabbrica gladiatori che sono stati educati tutti ad avere, possedere e distruggere.
1: Ecco, tu ci vedi tutti quanti come dei pastorelli senza educazione scolastica, ignoranti però felici.
2: Te lo dico fuori dai denti, io scendo all'inferno e so molte cose che per ora non disturbano la pace degli altri. Ma state attenti, l'inferno sta salendo da voi. È vero, si indossa diverse uniformi, porta maschere differenti. Siamo tutti vittime, siamo tutti colpevoli. Ma la voglia, il bisogno di dare la sprangata, di aggredire, di uccidere forte, e riguarda tutti. E non resterà per tanto tempo l'esperienza privata e rischiosa di chi ha, come posso dire, di chi ha toccato la vita violenta. Non dovete illudervi. E voi, con la vostra scuola, la televisione, la pacatezza dei vostri giornali, voi siete i grandi conservatori di questo ordine orrendo basato solo sull'idea di possedere e sull'idea di distruggere.
1: Fammi tornare alla mia domanda iniziale. Tu magicamente cancelli tutto, la scuola dell'obbligo, i funzionari eletti, la stessa televisione. E che cosa ti resta?
2: Tutto. A me resta tutto. Me stesso. Essere vivo, essere vivo nel mondo. Vedere, lavorare, capire. I miei libri, i miei film. Io continuerei a fare film anche se fossi l'ultimo uomo al mondo. Forse continuerei a farli perché ne ho bisogno. Perché mi piace farli e continuerei a farli. O mi suicido o li faccio. Io facendo film, facendoli, in qualche modo esprimo me stesso. Se poi questa mia espressione viene alienata, vabbè, pazienza. Intanto io mi sono espresso il più possibile liberamente. Ora basta, non voglio più parlare di me. Di me ho detto fin troppo. Tutti sanno che le mie esperienze le pago di persona. Forse sono io che sbaglio, ma io continuerò a dirvi che siamo tutti in pericolo.
1: Pasolini, se questa è la tua visione della vita, non so se accetti la domanda, ma come puoi allontanare il rischio e il pericolo?
2: Si è fatto tardi. Meglio fermarci. Magari puoi lasciarmi le domande. Ci sono dei punti troppo assoluti. Dammi il tempo di pensarci un po'. Lo sai, per me è molto più facile scrivere che parlare. Aggiungo delle note e te le lascio per domattina. Ce l'hai un titolo? Siamo tutti in pericolo?

0: Un momento. Non mi faccia fare una brutta figura. Aspetti almeno che le presenti il ragazzo. Oscar.
1: Ma chi sarà sto Oscar?
2: Lo dico io!
0: Oscar. Prego, vieni avanti. Oh, come sei elegante. Permetti? Ti presento la signorina. Anche lei voleva conoscerti.
3: Piacere.
0: Il piacere è tutto suo, mi creda. E adesso che le presentazioni sono state fatte, io vi lascio soli. Questo è un bellissimo giardino, tranquillo, tutto fiorito. Voi potete parlare, confidarvi, nessuno vi ascolta. Signorina, non vede che Oscar le offre il braccio? Andiamo, signorina, gli dia il braccio. Non c'è poi niente di male.
3: Ma così, l'ho appena conosciuto.
0: Camminate, i viali sono pieni di fiori, gli uccellini cinguettano. Oscar non ha il coraggio di parlare, è un po' timido, un po' commosso. Adesso dice, signorina, da tanto tempo io desideravo fare la sua conoscenza. Posso farle una domanda?
3: Sì.
0: Il fidanzato non ce l'ha ancora? Non c'è mai stato nessun uomo nella sua vita? Ah, l'immaginavo. Io l'ho veduta tante volte alla finestra, sa, e la domenica alla messa. Lei teneva sempre gli occhi bassi, stava con la mamma e... Ah, brava. Cogliere i fiori denota un animo gentile. Signorina, posso sperare di vederla ancora? Ah, grazie. Come ha detto che si chiama?
3: Maria.
0: Maria? Oh, che bel nome. Grazie, signorina Maria. Conserverò questo fiore come l'oggetto più prezioso. Permette un ballo? Prego, maestro, Oscar e Maria desiderano ballare. Adesso l'orchestrina suonerà un bellissimo valzer.

0: navi, lusso, i viaggi, i grandi hotel, fumo, illusione. Quello che io desidero è avere una casa, dei bambini, una moglie, come lei.
1: Quando avevo 18 anni, mi doveva conoscere allora. Avevo i capelli neri, lunghi, lunghi così.
0: Per me è come se lei avesse sempre 18 anni.
1: Allora è vero, mi vuole bene. È proprio vero, non cerca di ingannarmi, mi vuole veramente bene.
2: Signorina, signorina, su, su, su, coraggio, eh?
3: Ascolto la pubblicità della radio, metto un tigre nel motore e parto sulla strada dei sogni, dimenticando il resto. Dimentico Hiroshima, dimentico Auschwitz, dimentico Budapest, dimentico il Vietnam, dimentico i profughi e la fame del terzo mondo. Ho dimenticato tutto tranne una cosa, poiché mi ridurranno a zero, ricomincerò da zero.
4: Avete ascoltato Comizi d'amore, un programma di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Grazie, a presto!

0: Tutta un'altra cosa, dal 25 al 27 settembre, Fiera Nazionale del Commercio Equo e Solidale.
1: Per la prima volta a Lecco.
0: Incontri, mostre, prodotti e storie del mondo, nel cuore di Lecco, in piazza Cermenati e all'Officina Badoni, dal 25 al 27 settembre.
1: Tutta un'altra cosa, segni di comunità.
0: Associazione Botteghe del Mondo, Mondo Equo, Rubbio e Acea ODV.
1: assobdm.it.
2: Anteo porta il cinema nei municipi.
3: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
2: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 19 al 24 settembre al giardino Baden-Powell.
3: Il programma su spaziocinema.info.
1: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
4: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. È diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
1: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
5: Beh, dipende dal punto di vista. Vedi, in tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... hop! Il gioco viene!
6: Ed ogni compito di te, più semplice sarai, dovrai capire che il trucco è tutto qui.
7: Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, ben ritrovate, ben ritrovati a una nuova puntata della Pillola va giù. Un saluto da Anaïs Porogors e in questo inizio di anno ci richiamo nello studio di Share Radio all'interno di Share the Space e Space the Radio, una collaborazione tra l'associazione Aiutiamoli e Share Radio per uno spazio aperto ai ragazzi e alle ragazze che ogni giovedì dà voce alle loro idee e alle loro esperienze. Insieme abbiamo registrato una puntata dedicata alla salute mentale e il rapporto con l'arte. Parleremo di come l'arte possa diventare uno spazio per esprimersi, raccontarsi, stare assieme e prendersi cura di sé, con le voci di Alizia, Gioia e Beatrice. Buon ascolto.
8: Oggi abbiamo deciso di trattare il tema della salute mentale. Questo anche grazie alla presenza di Beatrice, che presiede un po' da sempre i nostri spazi. Lei fa parte dell'associazione Aiutiamoli, associazione di volontariato, più precisamente della branca dei giovani di Comprojects, e siamo molto contenti di poterla finalmente intervistare dopo tante volte che ci ha un po' avvegliato sulle nostre dirette ogni giovedì.
9: Grazie mille, grazie.
10: Quindi tutte noi oggi abbiamo deciso di questo tema, che in questo inizio anno è importante, no? Perché la salute mentale la dobbiamo curare sempre, come dicevi Bea fuori onda, e quindi abbiamo deciso di parlarne con voi, ma non solo di salute mentale anche attraverso l'arte, la musica. Bea, perché questo tema è importante? Perché iniziare l'anno proprio parlando di questo tema?
9: Ma sicuramente è un tema che spesso viene, sì, si parla di salute mentale quando si arriva un po' a una sorta di limite e allora si inizia a parlare, ok, forse devo pensare alla mia salute mentale, quando in realtà a volte non bisogna arrivare al limite, o sarebbe meglio ovviamente non arrivare al limite ma iniziare a pensarci tutti i giorni a cosa ci fa stare meglio. Uno degli obiettivi di Come Projects è quello di parlare di salute mentale attraverso l'arte o con linguaggi espressivo artistici. Ci teniamo molto a dare espressione tramite, non so, il disegno, il fumetto, il teatro, la musica, la scrittura. Quindi per noi lo riteniamo uno strumento utile per iniziare a parlare di salute mentale, ma soprattutto a prenderci cura di noi stesse e di noi stessi.
10: Perché comunque uno stigma un po' sempre rimane, no?
9: Sì, esatto, rimane sempre l'idea che chi ha delle difficoltà a livello di salute mentale è sempre un po', viene sempre visto come una persona che è arrivata un po' al suo limite o che può succedere solo a quella persona lì, quando in realtà la salute mentale riguarda tutti e tutti, indipendentemente dalla propria storia, dal proprio background, dal proprio futuro, dalla propria famiglia, è una cosa che riguarda tutti in quanto esseri umani, e quindi in realtà tutte ce ne dobbiamo prendere cura e tutte rischiamo in realtà di insomma far del male alla nostra salute mentale. Quindi per questo lo stigma può essere un problema.
10: Però oggi se ne parla comunque molto di più.
9: Sì, sicuramente c'è stato con la nuova con la generazione Z, e voi ragazze mi saprete dire meglio, c'è stato sicuramente molto più interesse riguardo alla propria salute, soprattutto quella mentale, perché sì, prima era ritenuto molto più uno stigma, una cosa che riguardava solo un certo tipo di persone. Adesso i giovani, e questa è l'importanza soprattutto di dare voce ai giovani, che è quello che stiamo cercando di fare, hanno proprio detto basta, cioè non dobbiamo prenderci cura di noi stessi, e prenderci cura di noi stessi non è solamente, che ne so, andare dal medico perché mi fa male la spalla, ma anche andare dallo psicologo perché magari ho un po' di ansia, faccio fatica a respirare, il problema non è l'asma, ma il problema è che vado proprio in ansia, il problema è come affronto io magari alcune difficoltà, alcuni ostacoli.
10: Ma voi ragazze, tra di voi ne parlate tanto?
8: Decisamente sì, secondo me sì, anche grazie ad artisti o figure di spicco pubbliche che stanno esternando sempre di più i loro problemi, come per esempio anche solo Ariana Grande, che ha deciso e ha proprio ammesso quasi di prendersi una pausa per la sua salute mentale, come giusto che sia. Siamo contenti anche che ci sia molto più riconoscimento di queste difficoltà.
10: Ci sono tanti artisti, no, che parlano di salute mentale, e quindi che hanno permesso anche di liberare un po' la parola, perché comunque c'è una liberazione in un certo modo di questa parola. Vi propongo subito di ascoltarne una scelta dalle ragazze, ma io direi non vi svegliamo chi è prima, e così ve ne parleranno loro.

0: E questa era Ok di Madame dal nuovo progetto Disincanto. Questa traccia mi ha colpito molto perché appunto parla in maniera molto cruda di immagini dell'esperienza del ricovero psichiatrico, esperienza che io stessa ho vissuto sulla mia pelle. Una delle frasi che mi è rimasta più impressa è proprio quella dell'apertura. 4 settimane in cui mando giù le pills con l'acqua con le gocce e sembra ci sia l'olio. Per me è un'immagine molto, molto concreta di quello che può essere la quotidianità in psichiatria. Le giornate scandite dai farmaci, dai pasti insipidi, dagli orari, dai colloqui, dal sonno e dall'attesa soprattutto. Un ciclo in cui il tempo sembra diventare tutto uguale. Ci sono queste pastiglie, ci sono queste gocce che magari ti aiutano a calmarti, a dormire, ma spesso sono solo una soluzione momentanea. Che cerca di trovare appunto sollievo a quello che è un problema molto più grande e complesso. Quindi, in mezzo a tutto questo, secondo me è molto importante ricordarsi che la persona in questione non è solamente la sua diagnosi, il suo problema, non è solamente i farmaci che deve prendere. Poi parlando sempre di psichiatria, nel mio caso una delle cose che più mi ha aiutato è stata quella dell'arteterapia, perché per qualche momento non ero semplicemente la persona ricoverata, obbligata appunto a mangiare cibo insipido, a prendere medicine su medicine. Potevo anche creare qualcosa, potevo esprimermi con colori, dipingendo, creando, potevo usare quindi un linguaggio diverso anche da quello delle parole. E mi interessa parlare proprio di questo rapporto che c'è tra musica, arte e salute mentale, di come una canzone possa raccontare qualcosa che magari neanche noi stessi siamo ancora riusciti a raccontare. E a me questa canzone appunto mi ha fatto sentire meno sola, mi ha fatto sentire anche rappresentata ed è una cosa molto potente secondo me. Poi l'ultima cosa che volevo dire è che secondo me c'è una differenza enorme tra essere semplicemente una persona che viene curata appunto con farmaci da infermieri, dottori, psichiatri, psicologi e invece sentirsi di essere una persona che può creare, una persona che può desiderare, amare, ascoltare musica, avere dei progetti e immaginarsi un futuro. E quindi la domanda che vorrei esplorare un po' oggi è: cosa può fare l'arte quando attraversiamo un momento di difficoltà con la nostra salute mentale? Che ruolo può avere l'arte in tutto ciò?
1: Beh, Alicia, grazie innanzitutto per la condivisione della tua esperienza e del tuo vissuto. Ed è molto interessante quello che hai detto. Vorrei aggiungere il fatto che a volte magari vediamo il farmaco, anche magari per un problema fisico, di salute fisica, vediamo il farmaco come la cura. Sto male e allora prendo il farmaco per stare meglio, quando in realtà il nostro cervello funziona in maniera diversa, cioè. Il nostro cervello non si cura solamente con il farmaco, sicuramente è un aiuto, è un supporto qua, appunto in Europa, nell'Occidente viene utilizzato spesso come metodologia. E il nostro cervello viene aiutato anche, per esempio, con il condividere. Siamo esseri sociali, quindi la condivisione, lo stare con le altre persone ha un effetto sul nostro corpo, sul nostro cervello, può abbassare, che ne so, i livelli di cortisolo, di stress, ma in generale aiuta a sentirsi meno soli, a ricevere supporto e attiva anche delle parti del nostro cervello. Così come sia la condivisione che anche l'arte. L'arte è un modo diverso di prendersi cura di se stesse o di curarsi in un certo senso. Aiuta molto appunto a aiutare con la propria creatività, a sentirsi più aperte, a sfogarsi anche, a utilizzarlo come sfogo emotivo. Molto spesso tendiamo a magari sfogarci fisicamente andando in palestra, facendo uno sport e lì il nostro corpo, i nostri muscoli, la nostra energia, no, si può sfogare, si può liberare, ma ci dimentichiamo anche che anche le nostre emozioni che proviamo tutti i giorni devono a un certo punto essere scaricate. E scaricate, cioè scaricare le nostre emozioni, può essere fatto attraverso l'arte. È un po' un modo di reset, un modo di. È come se fosse una palestra, semplicemente una palestra delle emozioni. Quindi sì, sicuramente l'arte aiuta molto e non a caso molti artisti comunque avevano un legame forte con la salute mentale e utilizzavano l'arte come proprio metodo. non so, voi Gioia, tu cosa ne pensi?
2: Che è tutto vero. Io in questo momento ho un sacco di valvole di sfogo in più in confronto di quanti ne avevo in adolescenza, recito, ballo K-pop. Però quando ero più piccola avevo questa sorta di fatica a identificarmi con le mie stesse difficoltà, le mie stesse emozioni. E mi capitava di usare proprio il video editing, cioè prendevo proprio delle clip di dei film o di degli anime giapponesi. Tra l'altro l'avevo anche fatto con una canzone di Madame, Aranciata. Prendevo una musica e montavo questi video nei quali io mi identificavo un sacco, ma sentivo comunque quella protezione del poter dire io non sono questa, ho uno spazio sicuro dove sto esprimendo questa mia emozione senza che mi esponga troppo o senza che diventi una cosa distruttiva.
3: Quindi avresti voluto avere anche più arte in adolescenza, cioè nel senso perché lo facevi per te da sola, ma se ti fosse stato proposto più laboratori o diciamo spazio di questo tipo, pensi che ti sarebbe stato di aiuto?
2: Assolutamente sì, poi c'è da dire che erano anche gli anni del Covid difficilissimi per noi giovani, forse anche quelli hanno contribuito a questo clima di apertura mentale, di più sulla salute, comunque certo che sì.
3: Allora, prima di continuare questa discussione vi propongo di ascoltare un brano scelto anche lì da Alicia e Gioia, un brano di Ernia, Paranoia Mia.

0: E questa era Paranoia Mia di Ernia, un brano molto interessante perché diciamo che racconta di quella parte della salute mentale che magari dall'esterno non si vede molto, no? Quella, quando la testa continua a produrre pensieri, dubbi, scenari, paure, le cosiddette paranoie o anche dette pare nel gergo giovanile, la paranoia, l'ansia, quindi questo rimuginio possono diventare una specie di rumore di fondo che ti accompagna durante la giornata ed è molto difficile da spegnere. Trovo interessante il fatto che la musica riesca a trasformare anche questo rumore, questo rumore di paranoia, in qualcosa di condivisibile. Magari mentre ascolti una canzone pensi, ok, questa cosa che succede nella mia testa, quindi allora non succede solo a me. E secondo me è proprio questo uno dei grandi poteri della musica quando parliamo di salute mentale, perché non deve necessariamente darti e proporti una soluzione, una cura. A volte è già abbastanza ed è già molto importante trovare una canzone che ti riesca a mettere in parole qualcosa che tu non riuscivi neanche a spiegare, che ti faccia sentire ascoltato, visto e soprattutto non solo.
1: Sulla questione del non solo mi fa venire in mente i gruppi di mutuo aiuto, mutuo ascolto, mm-hmm. No? Che non è andare dallo psicologo, ma è condividere qualcosa, un'esperienza vissuta anche molto difficile con qualcuno che la condivida anche lui o lei e che, diciamo, permette a certi meccanismi anche incoscienti, no, di attivarsi.
2: Sì, sì, esatto. Cioè, dobbiamo pensare un po' alla nostra mente, soprattutto con i nostri pensieri rimugini, come se fosse un gomitolo di lana. E tutti i fili si attorcigliano nel nostro cervello, nella nostra mente, finché si formano un sacco di nodi, un sacco di altre strade, e il potere, la potenza della parola e dell'arte e dell'esprimersi è proprio questo, cioè di rendere il filo, cioè di recuperare il filo, di togliere i nodi, di districarlo. E la condivisione aiuta e amplia ancora di più questo, perché condividendo scopriamo anche che i nostri grovigli in testa, diciamo così, i nostri nodi in realtà li sente anche l'altra persona, quindi io mi posso rivedere nell'altra persona, rispecchiarmi e dire ok, forse allora non sono l'unica che pensa questo, allora forse se non sono l'unica e se c'è qualcun altro che lo prova, allora forse è risolvibile, forse posso fare qualcosa per sentirmi con meno grovigli rispetto al solito, cioè ci si vede anche una speranza e un ok, ma allora possiamo farlo insieme, possiamo risolverlo, o comunque anche se non risolverlo, perché non tutto è risolvibile e va bene così, ma magari si può passare insieme, quello in realtà fa tanto, cioè dobbiamo ricordarci che appunto siamo esseri sociali e quindi lo stare insieme, il senso di comunità e di appartenenza è una cosa che sentiamo nel nostro corpo e nella nostra mente e a volte ce ne dimentichiamo.
1: Gioia, vuoi aggiungere qualcosa?
3: Beatrice, dato che hai accettato il nostro invito a essere la nostra ospite, è arrivato il momento della domanda di rito del format.
2: Ho paura.
3: Qual è il tuo consiglio per i giovani? O meglio, qual è il tuo consiglio per i giovani per avere una buona salute mentale?
2: È un'ottima domanda, ovviamente, anche perché io sono ancora giovane, quindi è un consiglio che darei anche a me stessa. Ma sai, si dice spesso che se una persona è una psicologa, una psicoterapeuta, eccetera, allora sicuramente la sua salute mentale è ottima. No. Cioè non bisogna assolutamente
1: sfacciamo i miti subito.
2: Esatto, sfatiamo tutti i miti. La salute mentale è un qualcosa che si cura, è come una pianta, cioè bisogna immaginarsi una pianta. Con le piante, per esempio, ok, ce le hai nella tua stanza, nel tuo giardino, eccetera, ma non è che le annaffi una volta e basta, sicuramente avrà dei fiori bellissimi per tutta la vita. Con la pianta bisogna starci dietro, bisogna capire quanta acqua dare, per quanti giorni, l'esposizione al sole, all'ombra, la temperatura, ci sono tanti fattori di cui tener conto ed è una cosa di cui prendersi cura ogni giorno, non una volta ogni tot o quando vediamo che la nostra pianta sta praticamente è tutta marrone e ormai non fa più fiori da un sacco di tempo. La stessa cosa la nostra mente, la nostra salute mentale, come anche la nostra salute fisica, vanno tutte di pari passo. cioè la nostra salute mentale è un percorso, ogni giorno dobbiamo prenderci cura di questo, quindi anche io come psicologa devo prendermi cura della mia salute mentale ogni giorno.
1: Anche perché se no non puoi curare gli altri.
2: Esatto, fra l'altro. Se io non mi prendo cura di me stessa, come posso prendermi cura delle altre persone? Questo vale in realtà anche in generale, no? Anche per i nostri amici, per le relazioni che abbiamo nella nostra vita. Quindi bisogna immaginare la salute mentale come una pianta, come un percorso, una cosa che va avanti, che si migliora mano a mano, si capisce, no, con il passare del tempo quanta acqua dare, quanto sole dare, così via. Lo stesso per la salute mentale. E a volte bisogna ricordarsi che bastano poche cose, ce ne dimentichiamo purtroppo, per farci stare già un pochettino meglio. Queste poche cose sono appunto l'arte, lo scrivere, l'ascoltare musica, ma anche il fare una passeggiata. Di recente ho scoperto appunto che in alcune regioni italiane, come tipo la Toscana, una delle prescrizioni che ora i medici possono fare è quello di fare una camminata nei boschi. Perché? Perché in realtà camminare nella natura, a volte soprattutto in un contesto come Milano magari ci si dimentica di questo, aiuta tantissimo a diminuire il proprio stress e aumentare soprattutto la nostra creatività, la nostra capacità di pensiero critico. Quindi sì, questo, non dimenticarci che a volte per la nostra salute mentale bastano piccole cose, ma bisogna farle poi.
1: Se dovessi dare, non so, dei consigli giornalieri, non qualche esercizio giornaliero
2: da fare,
1: delle pillole,
0: inserisco meditazione, provate a fare un po' di meditazione, fa benissimo, dicono.
2: Esatto, secondo me bisogna rimanere aperti con l'idea che bisogna imparare a prendersi cura di se stessi, quindi è una cosa che si impara ogni giorno, e ricordarsi questo ogni giorno, che non c'è la ricetta perfetta, la soluzione perfetta, siamo in realtà molto diverse fra di noi, quindi non essere mai critici nei nostri confronti, dire ok, sono arrivata, cioè ormai sono in burnout, non ce la faccio più perché non sono stata capace di prendermi cura di me stessa. No, è una cosa che si impara ogni giorno, tutti i giorni, e bisogna essere un po' darci delle carezze su questo, perché non è semplice prenderci cura di noi stesse.
0: La mia prima psicologa usava la parola benevolenza.
2: Esatto,
0: con se stessi, essere benevoli con se stessi.
2: Sì, io ho l'immagine proprio di farmi una carezza al cuore ogni tanto. E quello che possiamo fare tutti i giorni è camminare, stare nella natura, aiuta tantissimo, ma anche fare le cose che ci piacciono. Ritagliarci sempre un momento per fare la cosa che ci rilassa di più, che può essere la meditazione, che può essere ballare K-pop, può essere scrivere, può essere fare video editing, partecipare a Share the Space
1: qua,
2: ovviamente ogni giovedì pomeriggio, però sì, ricordiamoci ciò che ci fa stare bene, e quella poi è la chiave.
1: Parlando di quello che ci fa star bene, l'associazione Aiutiamoli sta avviando una serie di laboratori, a voi presentare, Bea?
2: Sì, facciamo l'area giovani dell'associazione Aiutiamoli, si chiama Come Projects, ci trovate su Instagram, e facciamo una serie di... quello che vogliamo fare è creare degli spazi aggregativi per i giovani, per noi giovani, e parlare, confrontarci e creare cose insieme attraverso l'arte. Quindi faremo laboratori di cianotipia, faremo laboratori di fumetto, di scrittura creativa, di DJ, ma soprattutto avremo questo spazio il giovedì pomeriggio da Share Radio per stare insieme.
1: Quindi possiamo dire a tutte le persone che ci ascoltano che ogni giovedì dalle 14:30 possono recarsi a Share Radio in via Borsieri 12 a Milano, quartiere Isola, c'è uno spazio aperto e potete venire a incontrare e sperimentare con le persone che sono qui.
2: Esattamente, ci trovate qua.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

Il 2026 sarà anche l'anno che sarà ricordato come il ritorno di Beck con questo suo, per me, favoloso disco che si intitola Ride Lonesome. Abbiamo ascoltato Runaway, tratto appunto da questo disco qui. È un disco che in qualche modo chiude una trilogia immaginaria composta da Sea Change, Morning Phase e adesso Ride Lonesome. Condivide con questi due dischi precedenti l'intenzione musicale, l'intenzione sonora, l'ambientazione, la scrittura anche. Questo ultimo disco è stato mixato da Nigel Godrich, che aveva prodotto Sea Change. Nigel Godrich, famosissimo per aver prodotto, tra gli altri, Ok Computer dei Radiohead. Va bene, siamo alla seconda puntata di Giocare col Fuoco di quest'anno, sesta edizione. Ci sarebbero un sacco di questioni di cui parlare, non credo di averne voglia, le accenniamo brevemente. Ed Sheeran, che lascia che i proprietari delle venues dove lui fa il tour in America decidano chi può suonare e chi no, questo dopo che uno degli opener dei suoi set, Macklemore, si era espresso a favore della Palestina libera. Macklemore è stato costretto ad abbandonare il tour e dopo di lui hanno fatto la stessa cosa tutti gli altri opener, inclusa la band che faceva da band di supporto a Ed Sheeran. L'unico che in qualche modo non ha preso le distanze da tutta questa situazione, asserendo di essere, come dire, non politico, è lo stesso Ed Sheeran, che perde credibilità, faccia, decenza, dignità umana, tutto in un colpo solo. Immaginatevi di avere un megafono così grande, di poter parlare a milioni di persone e fare questa indegna figura di palta internazionale. L'odore dei soldi l'odore dei soldi arriva fin qui. Caro Ed, sarebbe il momento di crescere e di diventare un essere umano migliore. In bocca al lupo. Poi abbiamo questa fantasmagorica abolizione della tassa più odiata da tutti i cittadini, che tradotto vuol dire che il gran genio strategico di Meloni ha deciso di sospendere per l'anno prossimo il bollo auto soltanto ai mezzi che hanno meno di 80 kilowatt. Chi ha più di una vettura potrà non pagare il bollo per il mezzo per cui paga di meno. È un po' come, avete presente gli sconti nei supermercati, compri due camicie, quella che costa di meno non la paghi. Ovviamente è fumo negli occhi. Ovviamente mi chiedo, per gli italiani che come me non posseggono una macchina non è previsto niente, vero? No, niente. Parlare di abolizione quando è una sospensione, dopodiché, come sanno tutti, i soldi del bollo vanno in cassa delle regioni e quindi è facile per il governo centrale togliere una tassa che in realtà va nelle casse delle regioni. Fa tutto molto ridere, spero che gli italiani capiscano che veramente siamo oltre la frutta. Insomma, avevo detto che non volevo parlare di questi fatti, ma in realtà non si può far finta di niente. Un'altra cosa molto interessante che è successa l'altro giorno a Roma, una professoressa è stata aggredita da un suo studente. Male, molto male, ovviamente, la violenza. Figuriamoci, la violenza nei confronti degli insegnanti da parte degli alunni vuol dire che siamo proprio lontanissimi dalla società che dovremmo essere. Ma non finisce qui, l'aggressore è un italiano, quello che interviene per

Salvare la professoressa, a quanto pare, è uno studente di origine congolese. Quello che è interessante è che però la professoressa che insegna storia è una vannacciana. Ora, partiamo da questo. Un professore che nella Repubblica Italiana insegna storia ed è neofascista ovviamente non ha capito un cazzo di niente di quello che ha studiato, o probabilmente ha studiato le cose sbagliate. Quindi consiglierei un bel ripasso, o forse probabilmente una lettura ex novo di cose che non ha mai letto, anche perché appunto la professoressa ha detto che sì, ringrazia il ragazzo di origine congolese che è intervenuto per salvarla, ma comunque questo non sposta la sua convinzione che sia arrivato il momento della famosa remigrazione. Io mi chiedo perché con i soldi delle mie tasse devo pagare lo stipendio a una persona che chiaramente lavora per la Repubblica Italiana e lavora contro ciò su cui è fondata la Repubblica Italiana. Possiamo fare qualcosa? Io sono anche stufo di far finta di niente. Non credo che Valditara faccia qualcosa, anzi lui sarà contentissimo di avere una professoressa così.

Vi avevo promesso un altro anno di letteratura, cultura, musica e pipponi, e i pipponi sono arrivati subito alla seconda puntata. Dopodiché, come diceva Bersani, l'acqua è questa qua. La realtà in cui viviamo è questa, e perdonate le reazioni sono sempre... Anche perché giocare col fuoco arriva alla fine di una settimana, quando il lunedì tieni duro, il martedì non ne puoi più, il mercoledì vorresti scappare in Francia, forse, in Francia del Nord. Il giovedì dici no, forse meglio la Scozia. Il venerdì pensi all'Islanda, il sabato non ne puoi più e registri la puntata e ti sfoghi. Spero che le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Popolare, non potendo scappare in Islanda, sopportino questi miei pipponi. Va bene, oggi partiamo da un bel romanzo pubblicato da Neri Pozza. Prima però vi faccio sentire un po' della colonna sonora specialissima che ho scelto per accompagnare le letture di oggi. Ne sentiamo un pezzettino, poi dopo vi dico di cosa si tratta, come al solito.

E allora, Ornette Coleman, stiamo parlando di un disco del 1959 che si intitola The Shape of Jazz to Come, la forma del jazz che verrà. Ornette Coleman è stato un grandissimo innovatore sassofonista, innovatore della scena jazz avant-garde. Amato e odiato. Odiato da gran parte della critica all'inizio, amato dai più grandi innovatori. Questo The Shape of Jazz to Come è il suo terzo disco, dicevamo, pubblicato nel novembre del 59, ed è il primo con il quartetto, con cui poi avrebbe realizzato in seguito altre grandi opere che vede Don Cherry alla tromba, Charlie Hayden al basso e Billy Higgins alla batteria. Nel 2012 questo disco, The Shape of Jazz to Come, è stato inserito nel National Recording Registry, cioè il registro dei dischi della nazione, all'interno della libreria del Congresso, the Library of Congress a Washington, e per ben tre volte è stato inserito tra le migliori 500 opere di tutti i tempi da parte di Rolling Stone America, quindi insomma un disco che non ha bisogno di introduzioni. E volevo sovrapporre all'ascolto di questo disco la lettura di alcuni brani di questo bel libro pubblicato di recente da Neri Pozza. Prima l'ho definito un romanzo, non saprei dire se è un romanzo, probabilmente è un narrative non fiction, no? È un saggio molto narrativo in cui l'autore racconta una serie di cose molto interessanti. Chi è l'autore? L'autore è Hanif Abdurraqib, che è uno scrittore americano, è poeta, saggista e critico culturale di Columbus, nell'Ohio. Ha collaborato con diverse riviste come la Paris Review, il New Yorker, le sue opere hanno vinto diversi, si sono aggiudicati diversi premi. Il libro di cui stiamo parlando oggi si intitola Elevazione del basket e della vita. È stato il miglior libro dell'anno per il New York Times, il Washington Post e molti altri. È finalista al National Book Award for Nonfiction e ha ricevuto il National Critics Circle Award for Criticism. Insomma, un'opera molto interessante. Vediamo di cosa si tratta. È il 9 febbraio 1985 quando Michael Jordan si lancia verso il canestro dalla linea dei liberi per mettere una schiacciata con una mano sola. Sembra che rimanga in volo per ore, che non possa mai più rimettere piede a terra, che abbia colmato la distanza fra il campo e l'anello camminando su una superficie invisibile. Per Hanif Abdurraqib, nato nell'età d'oro del basket, quello è solo il primo di una lunga serie di voli di cui sarà testimone. Solo un anno lo separa da un altro campione immenso, LeBron James. Non il colore della pelle, non il luogo di nascita, l'Ohio, il cosiddetto flyover country, quel pezzo d'America da sorvolare, dimenticato da Dio e sfavorito dai pronostici. Un posto difficile che, nonostante tutto, Abdurraqib ama. Ama le leggende sportive, certo, le storie di coloro che ad andarsene ce l'hanno fatta, ma ama anche i quartieri dimenticati, i campetti spaccati, i padri finiti in carcere e i figli disgraziati che si sono dovuti arrangiare. Ama le persone come lui, che si ostinano a restare in quelle periferie che tutti ormai definiscono, per semplificazione, zone di guerra. Le ama proprio per questo, le ama nonostante, sa che guardare uno di loro saltare, infilare un canestro, volare, sarà sempre un miracolo che nessuna miseria, nessuna galera potrà mai sottrargli.

È un libro che mi ha fatto pensare istintivamente, appena ho cominciato a leggerlo e anche dopo aver letto le note di copertina, a un altro bellissimo libro di cui vi ho parlato nelle edizioni precedenti di Giocare col Fuoco, Sotto la falce di Jasmine Ward, un memoir bellissimo in cui racconta un po' la storia della sua vita e la sua. In Italia è pubblicato da NN Editori nella traduzione di, vediamo se lo ritrovo, di Gaia Cenciarelli. Va bene, allora io direi che comincerei la lettura di questo Elevazione del basket e della vita di Hanif Abdurraqib, pubblicato da Neri Pozza nella traduzione di Gianni Pannofino.

Di certo mi perdonerete se inauguro il poco tempo che abbiamo qui insieme parlando dei nostri nemici. Dico nostri e so bene che in molti mondi fuori da queste pagine non abbiamo obblighi reciproci in fatto di rabbie che potrebbero più o meno accomunarci, ma vi prego, se non vi dispiace, immaginate con me. State appoggiando la mano sul mio palmo aperto e io, posando la mia mano libera sulla vostra, vi dico che vorrei compiangere qui e ora i nostri nemici, e voi saprete allora che almeno per qualche pagina i miei nemici saranno anche i vostri. C'è un altro fatto però. Parlare dei nostri nemici significa anche parlare delle persone che amiamo. Prendere una stanza senza finestre e dipingercene una da cui poter osservare l'altezza e l'ampiezza dell'affetto. Avvicinarci insieme a questa finestra, se siete d'accordo, e domandarci l'un l'altro: come può qualcuno parlarne male? E capiremo allora collettivamente che chiunque lo faccia è un nostro nemico. Ecco, vi ho già portato fuori strada. Di certo mi perdonerete. Avevo promesso di parlare dei nostri nemici, ma intendevo in realtà inaugurare questo poco tempo che abbiamo qui insieme parlando d'amore. E di certo mi perdonerete se di tanto in tanto un nemico si insinuerà nell'architettura dell'affetto. È inevitabile in fondo. Noi però riconosciamo i nostri nemici dalla stupidità con cui calpestano ciò che chiamiamo affetto, dalla rapidità con cui trovano un'altra lingua per ciò che non riescono a tradurre in amore.

I nostri nemici credono che nel fare segni con le dita possa esserci qualcosa di male, a seconda di quali mani fanno i segni e quale musica riverbera in sottofondo e qual è la via dove la musica fa tremare i vetri. Eppure c'è tutto un lessico nelle mani che conoscevo e ancora conosco. Un lessico che i nostri nemici non sanno tradurre e probabilmente è meglio così. Un po' grazie a insegnamenti rigorosi, un po' per puro intuito, me ne intendo abbastanza da sapere che la mano giusta, atteggiata nella giusta maniera, ha un significato, è un vocabolario silenzioso. Prendiamo in considerazione un quartiere qualsiasi o un gruppo di persone altrimenti ignorate negli altrove che devono attraversare per sopravvivere, che siano la scuola o il lavoro o una qualche gabbia. Consideriamo poi cosa significa avere un luogo in cui si ha tregua, dove c'è gente che ti dà tregua, dove la sopravvivenza è facile. Non deve forse esserci un linguaggio speciale per questo luogo? Un significante, dico, rivolto non solo a chi viene invitato a entrare, ma anche a chi deve assolutamente starsene fuori dalle palle?

Per essere chiari, ci sono tante cose che i nostri nemici fraintendono, ma una di quelle su cui più si sbagliano è l'idea per cui devono sapere e capire tutto, e ciò che gli sfugge deve essere per forza il prodotto di una qualche entità maligna. Vi giuro però che io e i ragazzi ci inventavamo strette di mano tutte nostre, e magari iniziavamo con un 5 per poi creare nuovi disegni condivisi piegando le dita prima di ritirarle e farle schioccare. Le eseguivamo prima di separarci alla fermata del bus, diretti ognuno alla propria scuola, e le ripetevamo al ritorno, al termine della giornata. La serie dei movimenti era rapida, ma pur sempre abbastanza lenta da durare. Solo di rado questi movimenti vengono considerati gesti d'amore. E dato che stiamo parlando dei nostri amori invece che dei nemici, lo sa Dio se sono o non sono pronto a tutto pur di trovarmi in presenza della mia gente. Avere un segreto che è solo nostro e che si dispiega secondo una coreografia tacita e inventata. Un tocco tra noi che dura abbastanza a lungo da farci capire che abbiamo messo dell'impegno nel nostro amore reciproco. Abbiamo fatto qualcosa che nessun estraneo può penetrare. Non spreco tempo né segni per i nostri nemici, cari miei, ma se dovessi farlo, direi loro che c'è un fiume tra ciò che vedono e ciò che capiscono, e che non hanno abbastanza cuore da attraversarlo.

E siccome noi conosciamo bene i nostri affetti, capiamo anche le loro granulari sfumature e variazioni. Il momento in cui una preesistenza e dolcezza si accentua, trasposta in un luogo più sacro, soprattutto quando orchestrare il tutto è una persona che sappiamo di amare. Ad esempio, la differenza tra godersi il cibo e godersi un pasto. Credo ci sia una sottilissima differenza tra nudo e spogliato, e la stessa differenza sussiste tra chi si gode il cibo e chi si gode un pasto. Un pasto è l'universo in cui il cibo si manifesta, un universo che merita un suo tipo di rituale, di celebrazione, prima che ci si possa dedicare al suo contenuto. Da ragazzino avevo l'abitudine di osservare mio padre mentre mangiava. La nostra tavola era più o meno rotonda, e le sere in cui eravamo tutti presenti a cena, noi quattro bambini e i due genitori, mia madre e mio padre si sedevano da una parte, mentre io mi piazzavo dalla parte opposta, proprio di fronte a loro. Mi piaceva essere spettatore dei piaceri di mio padre, un uomo che aveva senz'altro un pozzo di piaceri molto profondo cui attingere, pur dovendosene astenere troppo a lungo, per troppe giornate, perché faceva un lavoro che non amava, ma di cui aveva bisogno. Dei tanti modi possibili per praticare una lettura ravvicinata del piacere, uno dei miei preferiti consiste nell'osservare le persone amate mentre si dedicano con la massima cura a rituali che altri potrebbero considerare insignificanti. E mio padre era uno che sapeva godersi un pasto. La nostra tavola a cena era quasi immersa nel silenzio, se si esclude la mini sinfonia di forchette o cucchiai di metallo, e su questo sottofondo mio padre, unico vocalist, con i suoi mugugni e lamenti che tra un boccone e l'altro emergevano dall'altrimenti meccanico rumore i suoni del suo vivere presente. Anche prima del pasto mio padre eseguiva tutti i suoi preparativi senza fretta, benediva il cibo in arabo, lo condiva, dispiegava un tovagliolo. C'era un momento che ogni volta mi appassionava, quando lui si volgeva al suo piatto per scegliere il primo cibo da gustare. Quel momento non durava mai più di un paio di secondi, ma era una meraviglia. Sapere che anche lui era in disaccordo con la sua pazienza, desideroso di misurare l'abilità nello scatto e, insieme, la capacità di assaporare.

Mio padre non ha neanche un capello sulla testa. Non l'ho mai visto con i capelli, se non in qualche vecchia foto risalente a prima che nascessi o subito dopo. E anche lì la sua testa è sempre coperta da un kufi, i capelli che rivelano la loro presenza solo per mezzo di qualche luccichio nero che spunta a fatica da sotto il copricapo. Proprio grazie a una di queste foto ho scoperto che mio padre, quando io ero piccolissimo, troppo piccolo per conservare i ricordi anche solo tattili della mia vita di allora, aveva i capelli. In questa foto la sua testa è coperta e lui mi tiene in braccio, ma ci sono indubbiamente dei capelli. Non c'è modo di dire se fossero abbondanti o meno, o abbastanza robusti da permettermi di infilarci una manina curiosa, mentre lì, in braccio a lui, resistevo al sonno. Nei miei anni coscienti, però, non ho mai visto un solo capello sulla testa di mio padre. E in parte è per questo che mi piaceva così tanto guardarlo mangiare. Che il cibo fosse condito tanto, poco o per niente, sopra la sua testa cominciavano a radunarsi minuscole gocce di sudore. All'inizio erano piccole e poche, ma poi migravano, rotolandogli giù dalla fronte o verso le orecchie, per far posto a un nuovo e più robusto insieme di gocce. Questo processo andava avanti finché nella sua mano non si materializzava un fazzoletto come dal nulla, con cui si asciugava furiosamente la testa, mentre con l'altra mano continuava a mangiare. Il sudore, credevo io, era un significante. Ed è così che ho capito che mio padre era da un'altra parte, va a sapere dove, sospinto e vagante oltre la soglia della vasta e sontuosa dimora del piacere, in un altrove che solo lui poteva toccare. Occorreva uno sforzo enorme per arrivarci, e quel sudore non era forse la prova?

Solo quando ero ormai adolescente ho visto quelle foto di mio padre con i capelli. Non ricordo il momento preciso in cui ho capito che gli uomini calvi da me amati avevano avuto a un certo punto dei capelli. O quando ho capito che ci mettevano impegno a radersi, a bandire qualunque accenno di peluria osasse riaffacciarsi. Mio padre e mio nonno avevano entrambi la testa completamente rasata e avevano tutte e due una barba folta e crespa di cui si prendevano cura con il massimo scrupolo. Il profumo dell'olio da barba di mio padre lo precedeva in ogni stanza e persisteva anche quando lui se n'era andato da un pezzo. Si dedicava alla sua barba con meticolosità e tenerezza. Le dita che si intrufolavano tra i peli mentre parlava o ascoltava con attenzione. Un pettinino da barba che sbucava quasi sempre dal taschino, ansioso di tornare a tuffarsi in quella fitta foresta, a nutrirsi di quel che restava impigliato tra i suoi denti. Poiché avevo imparato sin dalla nascita ad amare uomini senza capelli in testa, ma che si curavano invece degli altri peli che avevano in faccia, che esplodevano dalle guance o si incurvavano al di sopra del labbro superiore come braccia spalancate e invitanti, mi pareva che fosse una specie di sacrificio fatto per poter amare bene, per avere qualcosa dove le mani di un bambino piccolo potessero affondare, qualcosa di più vicino al suolo verso cui quelle mani potessero protendersi. Quando mio padre era impegnato nel cortile sul letro a lavare l'auto o a portare via qualche ramo sbilenco, con la sua montagnetta calva offerta agli uccellini perché ci girassero intorno cantando, io vedevo che lì, sulla sommità della sua testa, il sole trovava un posto dove poteva finalmente rilassarsi. Ero piccolo e sciocco e sapevo poco degli specchi. Immaginavo di potermi arrampicare quatto quatto nella giornata giusta per guardare dall'alto la sua testa e vedermi riflesso sulla cupola lucente di mio padre. E questo immaginare mi pareva l'esperienza più simile all'amore per me. Un uomo alla cui faccia non mi ero ancora abituato mi porgeva un immobile specchio che è sempre una specie di promessa e che a furia di guardarlo può sussurrarti: sì, ecco come sei, sì, il futuro ha le braccia spalancate e aspetta che tu gli corra incontro.

Vi ho raccontato queste cose perché ho scoperto presto di amare le teste nere e rasate e compatisco quelli che non apprezzano. E compassione può sembrare una parola fin troppo generosa, ma sto cercando di essere generoso verso i nostri nemici, se ciò può avvicinarmi a un qualche paradiso che le persone da me amate stanno arredando. È stato James Brown a dire: a volte è meglio lasciar parlare i capelli. E non so che aspetto avessi al momento di questa dichiarazione, ma vorrei immaginarlo con voi nell'atto di passare teneramente i palmi sui lati di una Pompadour monumentale, quella che sfoggia in una delle sue foto che preferisco, scattata dietro le quinte, mentre guarda in uno specchio con preoccupazione e insieme risolutezza, e con le maniche del giubbotto che fanno uno sbuffo all'altezza dei polsi, uno dei quali è ornato da un orologio d'oro, mentre un po' più in alto si vede un anello d'oro a un mignolo. E vorrei immaginare, sempre con voi, che dopo aver pronunciato quelle parole non abbia più detto niente e abbia lasciato che tutto tacesse, mentre apportava i necessari aggiustamenti. Quando ci si esibisce alla maniera di James Brown, certe sere è un miracolo se i capelli restano a posto. Non poteva sapere quel che sarebbe successo una volta che lo spirito si fosse impossessato del corpo, e quindi al momento di presentarsi alla folla, i capelli dovevano essere perfetti, dovevano cantare, conversare per i fatti loro. Quest'idea, secondo cui quanto si trova o non si trova sulla sommità della testa, o quel che temporaneamente la nasconde, è tutto un linguaggio, un codice. L'idea che nel punto più alto del corpo ci sia sempre un punto ulteriormente innalzabile, con qualche invenzione, con il materiale da costruzione che Dio ci ha dato, o anche con quel che non ci ha dato, o con quel che ci ha prima dato e poi tolto.

Per tornare al Vangelo di James, sono i capelli o la loro assenza a parlare. E per me è verità che i capelli dei neri parlano una lingua tutta loro, una lingua che non tutti i capelli possono imparare. E anche tra le moltitudini della gente nera, certi capelli parlano in un modo che ad altri non è concesso. Persino tra parenti, persino tra fratelli. Quando parlano bene, però, non c'è altro da dire, né a loro né su di loro, anche se, nella misura in cui conosco la mia gente, devo dire che a molti di noi non dispiace riempire di elogi chi già sa di essere bello. Se c'è un qualche disagio che persiste, dipende forse dal rendersi conto, ancora una volta, dell'esistenza di una serratura che i nostri nemici non sanno forzare. C'è un codice che non sanno decifrare, per quanto lo desiderino. Per quanti sogni abbiano fatto sui nostri linguaggi, i nostri nemici si svegliano con le loro solite lingue con cui si cimentano, ma senza successo. Come si può allora non immaginare che ogni slancio verso la flyness, lo stile inappuntabile, sia un affronto al loro vivere monocromatico?

Non ricordo quando è stata la prima volta che ho sentito parlare dei 5 ragazzi neri arrivati ad Ann Arbor, nel Michigan, nel 1991. Ma una cosa è certa. Prima ne ho sentito parlare e solo in seguito li ho visti. È un miracolo del passato, di quelli a cui molti giovani di oggi forse non avranno l'opportunità di abbandonarsi. Sentir parlare di qualcosa, di qualcuno, di una tempesta che si addensa. Udire prima di vedere, costruire il mito prima di averne conferma. Io sono di Columbus, Ohio, ragion per cui già a 8 anni sapevo che nessuno della mia città aveva un cazzo a che fare con quella scuola che c'era ad Ann Arbor, ma sapevo che i Fab Five avevano strabiliato la gente attorno a me. Poteva capitare di sentirne parlare sui campi da basket delle scuole, guardando giocare i più grandi e andando a recuperare il pallone quando rimbalzava su un piede e schizzava fuori. Qualcuno diceva di averli visti giocare o di averne affrontati un paio in qualche torneo o roba del genere. Così erano i tempi allora. Le informazioni si diramavano come in un interminabile telefono senza fili agli angoli delle vie, sulle verande, sui campi di cemento pieni di crepe. Era un miracolo, un dono per l'immaginazione. Ci chiamava a vedere anche se non vedevamo.

Ricordo bene, però, la prima volta che li ho visti davvero, i Fab Five, sia in effigie sia in azione. Innanzitutto, in effigie. Prima dell'inizio della stagione 1991, escono delle foto su Sports Illustrated, due foto. Nella prima, quella che occupa gran parte di una pagina della rivista, le cinque matricole sono sedute sul campo della Chrysler Arena, il palazzetto del basket della University of Michigan. Jalen Rose, Juwan Howard, Jimmy King, Ray Jackson e Chris Webber. Con loro al centro c'è l'allenatore della squadra, Steve Fisher. Le pose sono da manuale. A guardarla adesso, mi sembra quasi di sentire il fotografo che urla indicazioni, come tutti i fotografi che urlavano a me e ai miei compagni quando dovevamo fare una foto di squadra al liceo. Uno con un ginocchio a terra e un gomito appoggiato sulla coscia rialzata. Chi sta in primo piano, gambe allungate a terra, persino i sorrisi, nella loro fluorescenza, sembrano frutto di allenamento. L'unico che infrange un po' il codice è Webber, che un po' stravaccato all'indietro poggia la testa sul braccio di King, come se fosse all'inizio o alla fine di una gran risata. Per i profani, per chi non frequentava i playground nelle strade e non sentiva le voci che negli spogliatoi sussurravano di quanto era grande e tremenda la tempesta che stava per calare su Ann Arbor, questa foto ha un che di rassicurante. Una foto tranquillizzante per chi magari temeva di doversi preparare ad anni di una torreggiante sfrontatezza che rischiava di devastare il prezioso paesaggio del basket universitario negli Stati Uniti. E poi c'è l'altra foto. Le cinque matricole formano una mezzaluna nella loro divisa bianca della Michigan. King e Howard da un lato, Rose e Jackson dall'altra. Al centro Webber, seduto sull'anello di un canestro abbassato, con una mano che preme un pallone contro una coscia. L'altra mano è posata sul petto, più o meno sul cuore, in una posa che sarebbe normalissima se non fosse che l'indice e il medio sono intrecciati a formare una specie di unico dito ritorto. A una seconda occhiata si vede che anche gli altri hanno le due dita intrecciate. Steve Fisher non c'è qui. Mancano anche i sorrisi che avrebbero magari acquietato qualcuno di quelli che avevano già visto la prima foto. Non paiono comunque del tutto privi di gioia. Sembrano degli adolescenti più che altro, sicuri della loro invincibilità, perché nessuno è stato abbastanza bravo da insinuare in loro la minima incertezza. Hanno tutti lo sguardo fisso sull'obiettivo, tranne Webber, che seduto su quell'anello guarda un po' più in alto. I suoi occhi non saranno rivolti al paradiso, magari, ma quantomeno curiosi di vedere la via che conduce agli angeli.

La macchina della paura razziale o culturale fa in larga parte affidamento su ciò che le persone sono più o meno disposte a credere. È facilissimo trasformare in un'arma l'esistenza di qualcuno, se si mette l'accento sulla parola giusta o sbagliata, o se quella parola viene ripetuta a sufficienza, magari sottovoce. Nei primi anni 90, come d'altra parte in quasi tutti i periodi precedenti in America, non mancava certo la gente in preda al panico che già temeva i giovani neri ed era in cerca di qualcuno che da qualche parte vestisse quelle paure con uno stile tale da renderle pubblicamente un po' più presentabili rispetto al noioso razzismo ronzante in sottofondo. I bersagli del panico, però, la sono lunga. Non perdo tempo nelle caverne della paura che i nostri nemici hanno costruito per loro stessi, e tantomeno lo facevo quando ero giovane. Ai tempi in cui i miei eroi o avevano capelli lunghi, capaci di rinviare qualsiasi diavolo immaginabile alle sue incandescenti miserie, o non ne avevano affatto. Afro o luccicanti riccioli che colavano da sotto i berretti degli LA Raiders, con la X rossa, nera e verde al centro. Lo so, abbiamo cominciato parlando di un'assenza di capelli e ci torneremo senz'altro. Ma concedetemi un altro momento per dire che non ho mai creduto che le persone da me amate fossero i cattivi. Non c'è bisogno di dirlo qui a voi, ma mi piace l'effetto che fa sulla pagina e voglio approfittarne per farvi un po' la predica, già che ci siamo. A quei tempi, quando c'era chi aveva il potere di privare le persone a me care degli accessori fluorescenti del loro vivere, non ho mai pensato che fossero queste ultime i cattivi della storia. Non quelli che avevano bandane colorate nella tasca posteriore e le dispiegavano non appena portavano il culo fuori da scuola, e neanche quelli che sedevano nelle presidenze delle scuole perché erano appena passati dal parrucchiere o dal barbiere e stavano troppo bene per curarsi di non mettere a disagio qualcun altro. Neanche quelli che portavano il giubbotto di jeans con sopra grosse lettere tondeggianti fatte con la vernice spray. I nomi di chi era e non è più tra noi, il nome di un quartiere che ci si rifiuta di abbandonare, anche solo per poche ore al giorno. I miei eroi, se ne ho avuti, se ne fregavano dei bersagli cuciti sui loro vestiti perfetti. La prima volta che mi sono reso conto di trovarmi di fronte alla paura dell'America risale a quando da giovane idolatravo la gente di cui l'America voleva convincermi ad avere paura. È stato soprattutto questo ad alimentare il mio amore per i Fab Five nella loro seconda stagione.

Siete sempre a giocare col fuoco con Fabrizio Coppola su Radio Popolare. Questi li avrete riconosciuti, erano i Public Enemy, Fight the Power, dal loro grandissimo disco del 1988, It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Ci stavano molto bene i Public Enemy, dopo avervi letto un po' di pagine da questo libro che io ho trovato molto interessante, molto illuminante su alcuni aspetti della vita in America. L'autore è Hanif Abdurraqib, il nome è piuttosto impronunciabile. Elevazione del basket e della vita, l'ha tradotto Gianni Pannofino per Neri Pozza, che quest'anno festeggia gli 80 anni di attività, 1946-2026. È un libro illuminante perché, di nuovo, abbiamo bisogno di libri così, perché indaga l'esperienza dei non bianchi in America, no? L'esperienza che è sempre molto ricca, è sempre molto sfaccettata, è sempre molto comprende un sacco di cose a cui in genere i bianchi non sono sottoposti, ed è per questo che trovo sempre interessante leggere sia la narrativa, la fiction, ma anche la non fiction in questo caso. Questo è un bel saggio narrativo, scritto molto bene, come avrete notato in queste prime pagine che vi ho letto, e tradotto altrettanto bene, senza dubbio, da Gianni Pannofino.

Noi stiamo ascoltando come sottofondo sempre Ornette Coleman. Nella prima parte vi ho fatto sentire nella sua interezza The Shape of Jazz to Come, il suo terzo disco del 1959. Adesso in coda vi sto facendo ascoltare qualche brano da Change of the Century, pubblicato nel 1960, l'anno successivo, sempre con il quartetto con cui avrebbe lavorato per anni, cioè con Don Cherry alla tromba, Charlie Hayden al basso e Billy Higgins alla batteria. Nel libro di Hanif Abdurraqib, da cui vi ho letto qualche passo, Elevazione, si parlava anche di James Brown. E allora, se mettiamo insieme Ornette Coleman, James Brown e i Public Enemy, possiamo anche lì renderci conto di quanto complessa, sfaccettata e ricca, ricchissima sia stata l'esperienza musicale della comunità nera degli Stati Uniti, e quanto poi le varie opere si siano influenzate a vicenda, no? James Brown è sicuramente tra i padri del rap e del funk, non c'è niente da dire su questo. E allora volevo riservare, come al solito, una parte del finale della puntata per informarvi sui miei prossimi appuntamenti, su quando potremo vederci dal vivo, se avrete voglia di farlo. Mercoledì prossimo, il 23 settembre, festeggeremo insieme il compleanno di Springsteen allo Spazio Teatro 89 con il mio spettacolo Dancing in the Dark. Bruce Springsteen cantato e raccontato da Fabrizio Coppola. Con me ci saranno tre ospiti, tre amiche, amici, colleghe e colleghi: Barbara Cavaleri, Giorgia Ancalwhite e Daniele Tenca. E i biglietti li trovate su Dice. Lo spettacolo sarà acustico, come al solito, ci saranno le mie chitarre acustiche, un bel pianoforte, e vi farò un percorso con qualche pezzo speciale, con tre duetti con questi ospiti che ho invitato, e i biglietti li trovate su Dice, e comunque se cercate Coppola Spazio Teatro 89 trovate tutte le info. I biglietti stanno andando, per cui se avete intenzione di venire conviene prendere la prevendita prima di rischiare di arrivare lì e non trovare più posto. E il 23 sarà in realtà l'inizio di un tour neanche tanto piccolo che farò con questo spettacolo, che mi porterà un po' in giro per l'Italia. Il 27 sarò a Pistoia, il 28 sarò all'Isola d'Elba, dove non ho mai suonato, sono molto contento, il 29 a Roma al Monk, il 30 a Napoli al Mamamoo, il 1 ottobre sarò in provincia di Foggia, Lucera, e il 2 ottobre sarò a Pescara. Trovate tutte queste le informazioni sulle date, le trovate sul mio sito fabrizio-coppola.net e anche sui miei social. Poi ci sono altre due date a ottobre, a novembre tornerò con grande gioia al Diavolo Rosso di Asti, un posto speciale, e poi a novembre sarò all'Arlecchino, in provincia di Varese. Questo per le date del mio spettacolo su Springsteen, appunto, e vi ricordo quella di Milano tra qualche giorno, mercoledì 23 settembre. Conto di vedervi se venite, come al solito, poi venite al banchetto, fatevi vedere, fatevi riconoscere come ascoltatori di Giocare col Fuoco, mi raccomando. Poi dopo, da ottobre, ripartono anche i miei vari appuntamenti di letteratura, i vari book club. Ve ne segnalo due soliti: quello del Tamburin di Seregno, cominciamo il 22 ottobre, andiamo avanti fino ad aprile, e anche i miei appuntamenti al Circolo dei Lettori di Novara cominciano il 14 ottobre e vanno avanti fino al 24 marzo, appena possibile. Quando avremo raccolto tutte le informazioni sui titoli che ho scelto e tutte le date, ovviamente avrete tutte le informazioni su questi appuntamenti. E allora io direi che anche la puntata di oggi sta per volgere al suo termine. Vi ricordo che potete trovarmi sui social, su Instagram e su Facebook come Fabrizio Coppola. Potete scrivermi, potete mandarmi un'email direttamente a info@fabrizio-coppola.net se avete dei consigli, suggerimenti, le solite cose, se volete contattarmi.
per qualsiasi motivo sono sempre contento quando mi scrivete sia le vostre impressioni sulla trasmissione, magari mi scrivete per suggerirmi o consigliarmi dischi e libri che non ho ascoltato o letto, quindi scrivete che mi fa piacere. Tutte le puntate di Giocare col Fuoco sono disponibili in formato podcast sul sito di Radio Popolare e sulle principali piattaforme di streaming online, quindi potete riascoltarmi quando volete, quando siete più comodi. E a me adesso non resta che darvi appuntamento a domenica prossima, sempre dalle 14.30 alle 15.30, per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Vi lascio con il primo singolo estratto da un EP che è stato appena pubblicato dagli Editors, è una band che ho amato molto, e i loro primi due dischi mi avevano fatto veramente una grande impressione. Il disco si chiama Seriously, il brano si intitola Seriously, e fa parte di questo mini EP di tre brani uscito il 15 settembre, quindi vi lascio agli Editors e vi auguro buona domenica e buona settimana. Ciao a tutte e a tutti.

0: fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
0: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
4: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
5: Popolare Network.
6: C'è 30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Il governo varerà un decreto che limita il numero di studenti stranieri per classe e vieta il burka e il niqab a scuola. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Meloni con la dichiarazione dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Meloni si è anche presa la scena su Salvini, che era a Pontide, pure su Vannacci in una competizione tutta a destra. Meloni ha detto che nel decreto sarà previsto anche l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori di studenti stranieri con gravi problemi di inserimento scolastico.
7: E Salvini ha annunciato un congresso straordinario della Lega a ottobre, lo ha fatto dal comizio di Pontida. Ritorno al congresso per chiedere se ho la fiducia della mia famiglia e lo chiederò alzata di mano per alzata di mano, ha detto Salvini prima di minacciare gli oppositori interni. È la prima voce fuori posto, dovrà spiegare non a me ma a voi perché continua a fare regali alla sinistra, ha detto rivolgendosi alla platea di Pontida.
6: In questa domenica di piena campagna elettorale ha parlato anche Vannacci, il fondatore di Futuro Nazionale, sostiene che non farà alleanze con il centrodestra, non gioco a risico col centrodestra, ha detto l'unico voto utile è per noi. Poi ha aggiunto: guardiamo alla AfD, il nostro programma è simile a loro.
7: Ultima giornata di Nova, l'appuntamento del Movimento 5 Stelle in cui si sta definendo il programma soprattutto in vista delle primarie del campo largo. Quella di Conte è una sfida aperta a Schlein. Oggi gli iscritti hanno votato una piattaforma in 21 punti, approvandoli tutti. La questione centrale è la guerra in Ucraina e nel programma 5 Stelle si afferma che dovrà essere sospeso qualsiasi aiuto militare all'Ucraina.
6: Seggi aperti in Germania fino alle 18 per le elezioni amministrative regionali, si vota nella città-stato di Berlino e in Mecklenburg-Pomerania anteriore. Nella capitale a mezzogiorno l'affluenza è stata del 27,9%, ben 4,5 punti percentuali in più rispetto alla stessa ora del 2023. Quello di oggi è un voto fondamentale per il cancelliere Merz, il cui indice di gradimento è ai minimi storici, ma soprattutto dopo il successo di AfD nella Sassonia-Anhalt 15 giorni fa.
7: Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait hanno definito l'attacco con missili balistici degli Houthi sulla capitale dell'Arabia Saudita una minaccia per la sicurezza e la stabilità della regione, oltre a costituire una violazione del diritto internazionale. Secondo quanto riportato da Al Jazeera, i rispettivi governi hanno espresso sostegno a Riyadh, in cui la notte scorsa il governo saudita ha attivato un allarme antiaereo. E mentre si intensificano i combattimenti tra Arabia Saudita e Houthi dello Yemen, alleati di Teheran, l'Iran ha ribadito la chiusura dello stretto di Hormuz. Finché le nostre condizioni non saranno soddisfatte e gli impegni degli americani attuati, lo antiaereo. E mentre si intensificano i combattimenti tra Arabia Saudita e Houthi dello Yemen, alleati di Teheran, l'Iran ha ribadito la chiusura dello stretto di Hormuz. Finché le nostre condizioni non saranno soddisfatte e gli impegni degli americani attuati, lo stretto rimarrà chiuso, ha dichiarato il presidente del Parlamento iraniano.

0: ha lanciato uno dei più massicci attacchi di droni dall'inizio della guerra, più di 1.600 su diverse regioni del paese, tra cui quella di Mosca. Il sindaco di Mosca ha accusato Zelensky di volere interferire con le elezioni. 15.34 è tutto, vi ricordo le notizie di Popolare Network alle 17.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
2: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dalles Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klang von Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.

Ricordi d'archivio. Cinquant'anni di voci e di musiche per la radio. Un programma di Claudio Ricordi.

In archivio abbiamo ancora qualcosa delle preziosissime puntate di quel programma tra il 2003 e il 2004 che ci eravamo inventati e intitolato Day Off. Il piacere di avere ospiti preziosi musicisti, intelligenze musicali e quindi serate libere per i nostri ospiti. Eravamo in diretta per un'ora e mezzo, qui condensata in poco meno di 60 minuti. A chi tocca oggi e anche la prossima domenica? Franco Fabbri. Credo non ci sia bisogno di grandi presentazioni. Nella prima parte ci faremo raccontare da Franco gli Stormy Six, soprattutto, e nella seconda parte Franco ci porterà in due delle sue grandi passioni, la Grecia e i Beatles. Certamente un buon ascolto è assicurato.

0: Un'emozione, un brivido per il peso della musica e dei testi e delle parole degli Stormy Six dal vivo al Teatro Orfeo di Milano, e abbiamo qui un loro rappresentante, posso dire brasiliano, visto che la nostra sigla è vero che sei nato a San Paolo.
1: È vero.
0: Franco Fabbri, per il nostro ciclo dedicato appunto alle intelligenze musicali. Insomma, Franco, qui siamo anni 80, fine 70, quando eravamo? Questo live esiste?
1: No, questo concerto è del...
0: più recente.
1: È molto più recente, perché il disco l'ha pubblicato Radio Popolare.
0: Ah beh, certo.
1: Nel 96, è il concerto del 1993, quindi 10 anni, poco più di 10 anni, era nel maggio del 93.
0: Possiamo una volta tanto presentare gli Stormy Six, perché se ne parla tantissimo, ma chi eravate? Come formazione iniziale, che poi è continuato fino all'83.
1: Beh sì, fino all'83, poi c'è stata questa ripresa nel 93 e poi varie altre occasioni in cui abbiamo suonato insieme fino a tempi abbastanza recenti. In realtà in questo periodo non si può dire che gli Stormy Six non esistano o si siano sciolti,
0: no.
1: Solo che praticamente è impossibile metterci insieme. Per cui credo che l'ultimo concerto che abbiamo fatto in un numero ragionevole di persone sia stato l'anno scorso, però abbiamo fatto 2 o 3 canzoni. E quindi capita a volte che qualcuno di noi si presenti a nome del gruppo in 2, 3, 4, così. Ma non c'è nessuna ragione speciale, se non proprio che ormai abitiamo in città diverse, facciamo lavori diversi, abbiamo orari diversi, quindi quando capita una richiesta molto difficilmente.
0: Famiglie diverse.
1: Teniamo tutti famiglia. Certo.
0: Senti, prima di parlare della tua vita musicale, dagli inizi sino anche ai nostri giorni, ci puoi fare un flash sull'inizio allora degli Stormy, visto che siamo sull'argomento?
1: Beh, l'inizio è un inizio lontanissimo nel tempo, perché gli Stormy Six sono nati nel 65 e fra l'altro credo di averlo raccontato a Radio Popolare moltissime volte,
0: ma
1: nessuno degli Stormy Six che qualche nostro ascoltatore di stasera o in generale gli ascoltatori di Radio Popolare ha visto in concerto negli ultimi 20 anni, nessuno di quelli era negli Stormy Six all'inizio.
0: E vedi,
1: perché erano un gruppo di quelli del beat italiano della metà degli anni 60, con un repertorio rock blues, Animals, Them, Rolling Stones, eccetera, con spettacoli studenteschi, le cose che si usavano allora, e di tutti quelli che poi sono rimasti negli Stormy Six fino verso la fine, il primo a entrare sono stato io, ma già un anno dopo, quindi gli Stormy Six sono esistiti per un anno senza lasciare una traccia, diciamo, nel seguito. E poi però sono andati avanti con infiniti cambi di formazione. È troppo lungo per raccontarlo adesso. Però è stata anche un'esperienza bella dal punto di vista dell'incontro con le persone. Insomma, non ho mai fatto il conto, potrei farlo magari mentre ascoltiamo una cosa, di quanti sono stati gli Stormy Six. Ogni tanto fra l'altro ne salta fuori qualcuno.
0: Io ero degli
1: un po'
0: Stormy
1: dubbio
0: Six.
1: Che sostiene di essere stato gli Stormy Six. Su questo credo di essere un testimone valido, non tutti quelli che dicono di essere stati negli Stormy
0: Six diffidate
1: lo sono stati. Si potrebbe fare un bel film, uno di quelli.
0: Sì. Eravamo
1: all'americana,
0: siamo gli Stormy Six.
1: Sì, però effettivamente molti. Poi negli ultimi 10 anni più o meno sempre gli stessi, che sono poi quelli degli ultimi anni di attività, anche quando il gruppo era, diciamo, un gruppo che faceva 50-60 concerti all'anno. E quindi, oltre a me, permettimi di nominarli, anzi li saluto se sono in ascolto, Umberto Fiori, Tommaso Leddi, Carlo De Martini, Pino Martini, Salvatore Garau, e poi in qualche occasione anche Renato Rivolta, Giorgio Albani, il nostro tecnico del suono, non trascurabile.
0: No, anzi, fa parte.
1: È sempre stato un componente del gruppo.
0: Gruppo.
1: Gli Stormy Six.
0: E chi sei tu invece, Franco Fabbri? Da dove, ecco, la domanda di rito, poi non te ne faccio più perché i punti di partenza sono due, insomma, la tua presentazione musicale l'abbiamo fatta, però la mia curiosità verso tutti i nostri ospiti è che mi piace sapere qual è il momento in cui scatta la prima o una delle prime scintille di attenzione verso la musica, che poi nel tuo caso, come nel caso di tanti altri, diventa professione, passione, tutto insieme, insomma.
1: Ma dunque, la scintilla che ti ho portato, che vi ho portato, ecco, risale veramente molto indietro nel tempo.
0: Meglio.
1: Perché posseggo addirittura ancora il disco 78 giri, che anzi ho masterizzato per portarvelo qua, e dopodiché si è rotto.
0: Quindi, no, tu dirmi, quello, sì, quello che mandiamo in onda è un pezzo unico.
1: Che è un disco che io ascoltavo veramente, credo, quando avevo 5 o 6 anni.
0: Accidenti.
1: E mi ricordo proprio l'immagine di questi lunghi pomeriggi a casa, vicino al mobiletto del giradischi, dove io sentivo questa musica e altre.
0: Dove abitavi?
1: Però questa in modo particolare. Al tempo in cui ascoltavo questo disco abitavo a Milano.
0: Uh-huh.
1: Erano i primissimi tempi, perché dal Brasile sono venuto quando avevo 4 anni.
0: Posso chiederti perché sei nato a San Paolo?
1: Sono nato in Brasile perché mio padre faceva il giornalista e gli era stato chiesto di aprire un giornale, un quotidiano in lingua italiana per gli abitanti italiani di San Paolo, che sono tanti.
0: Gli italofoni.
1: Poi praticamente tutta la mia famiglia, per parte di madre, ha seguito la mia famiglia in Brasile e là sono rimasti, per cui quasi tutti i miei parenti, tranne alcuni cugini che ho qui, sono in Brasile.
0: Mm.
1: E io non ci sono mai tornato, e avendo
0: non
1: tanti
0: dirmi
1: cugini che insistono continuamente perché lo faccia, prima o poi lo farò.
0: Magari ti ascoltano via internet stasera.
1: È sempre possibile. Poi ce n'è uno che è a Milano, quindi magari mi ascolta in questo momento.
0: Allora, torniamo a questo strano brano dei tempi che furono.
1: Sì.
0: Beh, il direttore d'orchestra è famoso in ogni caso.
1: Sì, è un direttore che era molto famoso a quei tempi, Percy Faith.
0: Caspita.
1: Il pezzo è un pezzo, credo, di un compositore svedese, è stato riarrangiato. Credo che chi ci sta sentendo potrebbe cercare di trovare in questo pezzo assonanze con alcune cose degli Stormy Six. E poi vi dirò anche il resto. Sentiamo.

0: Posso azzardare un'ipotesi figurativa? Tu dirigevi questo brano davanti allo specchio, no?
1: Qualcosa no, davanti allo specchio no.
0: Però lo dirigevi.
1: No, sognavo, avevo 5 anni, sognavo due cose. Una di andare su una slitta trainata delle renne sulle nevi della Svezia, che immaginavo così, e l'altra era quella di aver composto questo pezzo e dirigere questa orchestra.
0: Fantastico.
1: E poi nessuna di queste cose si è realizzata.
0: Io tenterei un nome dell'autore, non è per caso Leroy Anderson, quello no. Del typewriter. Lo stile assomiglia moltissimo.
1: Potrebbe essere, sinceramente.
0: Anderson è un americano d'origini svedesi.
1: Però potrebbe essere, ma non ne sono sicurissimo.
0: Buttata lì, per carità.
1: Controllerò, sì.
0: Grazie. C'è un bridge che sembra, oltre che una slitta, che è una locomotiva, in effetti, verso il finale.
1: Sì,
0: vero?
1: Sì, e entra poi anche un po'
0: di blues.
1: Sì, sì, c'è un po' di Glenn Miller e di contrabbando. Sì.
0: Allora, spiegaci, vuoi spiegarlo tu, il rapporto con Stormy Six, c'è qualcosa che...
1: Ma secondo me ci sono gli aspetti orchestrali così, vagamente sognati. In realtà poi c'è un'altra cosa abbastanza curiosa, che... dopo che avevamo inciso con gli Stormy Six l'album con Stalingrado, eccetera, con queste parti strumentali di archi e così via, abbiamo sentito un disco di un gruppo folk rock inglese, i Renaissance, che aveva una lunga parte strumentale che assomigliava molto. Cioè assomigliava, non era certamente copiata da noi, infatti non era copiata da noi, ma era senza riconoscimento di diritti d'autore un frammento della musica di Maurice Jarre per i Dottor Givago, non il tema di Lara famoso, sì, ma quell'altro, che è quello della slitta, mi è venuto in mente, ecco. Perché c'è anche lì e quindi le tre cose si mettono insieme nella mia memoria, perché evidentemente c'è un aspetto slittesco, diciamo così, di traversata di grandi lande innevate. Poi c'è un aspetto invece biografico curioso, perché non ho mai viaggiato su una slitta tirata dalle renne, non ho mai diretto questa orchestra, ma sono stato in Svezia varie volte e ho studiato musica in Svezia. E non so alla fine se questo non è avvenuto perché ascoltavo questo disco.
0: Un segnale, direbbe qualcuno.
1: E comunque questa è la storia, non abbiamo detto il titolo, Rapsodia svedese.
0: Giustamente. Vabbè, teniamo l'autore un attimo nel sospeso, lo verificheremo.
1: Certo.
0: Beh, io direi di stare sempre agganciati all'avventura Stormy Six, perché insomma è determinante per molti aspetti del prima e del dopo di Franco Fabbri.
1: Sì, ho cercato di portare delle cose, in realtà non ne ho molte, che sono state ascoltate poco. Credo che adesso abbiamo la manifestazione.
0: Sì,
1: vero?
0: Se vuoi dare un'occhiata.
1: Sì, la manifestazione è la prima canzone politica suonata dagli Stormy Six e scritta da me, perché a quei tempi ero io l'unico che scriveva le canzoni. E quindi appartiene a un periodo precedente a quello in cui gli Stormy Six poi sono comparsi sulle piazze milanesi, eccetera. Erano ancora un gruppo, non si sa bene se diciamo da discoteca o da...
0: Insomma,
1: si suonava allora in questi posti qua, nelle discoteche, al Piper, al Vum,
0: certo.
1: Che erano discoteche di tanti anni
0: non
1: fa,
0: come
1: diverse
0: quelle
1: da quelle di
0: certo.
1: Oggi. C'era molta musica dal vivo e c'erano fior di gruppi che suonavano là, fra questi naturalmente.
0: Beh, Piper ha suonato Jimi Hendrix, insomma.
1: Beh, Jimi Hendrix, Procolarum, ma anche quelli certo. Residenti, i gruppi tipo i Bad
0: sì,
1: Boys,
0: sì,
1: erano grandi gruppi molto notevoli. No, gli Stormy Six non potrei dire che appartenessero a questa a questo pantheon, diciamo, degli anni 60, però erano un gruppo che suonava in quei posti e non faceva molti concerti. Però a un certo punto, quando nasce il movimento studentesco a Milano, succedono le cose che succedevano allora, ci vengono delle idee e in particolare io scrivo questa canzone, La Manifestazione, che adesso ascoltiamo in una edizione che è in effetti uscita su un album, ma non è mai uscita poi su CD. Perché in realtà non era un disco, era un provino. Era il provino che gli Stormy Six presentarono per partecipare al primo festival che si chiamava Dell'avanguardia delle nuove tendenze a Viareggio nel 1971, che fu vinto dalla PFM e da Mia Martini, ed era, diciamo, l'idea di Woodstock sposata con Sanremo.
0: In Versilia,
1: un festival all'aperto con i gruppi rock e le tende, però con la gara, e quindi bisognava anche qualificarsi per andare a partecipare, quindi noi avevamo fatto questo provino.
0: Posso chiederti come era composta la giuria, perché ho curiosità a questo punto?
1: Non me lo ricordo assolutamente.
0: Chi poteva esserci?
1: Non ho la minima idea se ci fosse una giuria di giornalisti. È possibile che ci fosse una giuria di giornalisti o mista, discografici. No, credo che fosse mista, appunto, addetti del settore. Però la curiosità di questo pezzo è che quell'occasione del provino fu la prima in cui due musicisti entrarono in uno studio di registrazione. Questa è la prima volta che Eugenio Finardi e Alberto Camerini mettono piede in uno studio di registrazione per fare insieme a noi questo provino della manifestazione. Poi Eugenio venne anche al festival, Alberto no, però diciamo che il pezzo deve molto a Alberto Camerini e alla sua chitarra, come sentirete, e fra l'altro poi quando abbiamo fatto un'altra versione che è uscita sul nostro album L'Unità, di nuovo c'era Camerini alla chitarra elettrica, in quel caso non Finardi, che invece qui suona al pianoforte e canta, fa la seconda voce a me. Questo è un grande privilegio che io posso dire di aver avuto. L'altra chitarra elettrica sono io, basso Massimo Villa. Poi c'è Luca Piscicelli, che forse suonava il tamburello, e Antonio Zanuso la batteria.

0: direi un'aggressiva seconda voce di Eugenio Finardi, un Camerini inappuntabile in questo suo controcanto di chitarra blues.
1: Sì, bravissimo.
0: Elettrica, incredibile.
1: Un grande chitarrista, molto stimato per questo.
0: Insomma, un bel dischetto, bella storia.
1: Insomma, è interessante anche il fatto che siamo riusciti ad avere questi suoni un po' sporchi, aggressivi, quasi come nei dischi anglo-americani, proprio perché era un provino. Allora si diceva provino, non demo, come si dice adesso. Ma era anche un'altra cosa, aveva una funzione diversa. Mi ricordo che Toto Zanuso suonò una batteria formata solo dalla cassa e dal rullante, e forse aveva il Charleston, mancavano proprio i pezzi, perché ci hanno mandato in studio a fare questo provino, qualcuno si era portato via gli altri pezzi della batteria. E però proprio per questo non c'è stata quella forzatura che era tipica purtroppo di quegli anni là negli studi di registrazione italiani, di cercare di ripulire tutto,
0: certo,
1: leccare, togliere le distorsioni, eccetera. È bruttacchiolo, ma questo senso funzionava anche.
0: Sembra fatto in qualche piccolo studio alla Delta del Mississippi 30 anni fa, in effetti. Ecco, c'è un momento in cui gli Stormy Six, sì, come dicevamo un po' prima, non dico che si lasciano, ma insomma sospendono l'attività.
1: Sì, c'è stato un atto quasi ufficiale che ai tempi di allora consisteva nel fatto di vendere
0: gli strumenti,
1: i beni comuni, no, non gli strumenti personali, però stiamo parlando di un periodo in cui l'organizzazione dei gruppi era molto diversa. Oggi credo che nessun gruppo possegga un proprio impianto voci, si noleggia tutto, si trova tutto. Allora invece funzionava così, non solo per noi, anche gli Area, la PFM, eccetera.
0: Certo.
1: Avevamo il nostro impianto, compravamo i pezzi di ricambio, avevamo il nostro camion, i nostri tecnici sempre quelli, e così via. Quindi a un certo punto il riconoscimento che non riuscivamo più per varie ragioni ad andare avanti a suonare fu questo: vendiamo le cose comuni. E questo avvenne nell'82, alla fine dell'82. Poco tempo dopo, all'inizio dell'estate del 1983, il Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano, all'epoca,
0: però non c'era ancora,
1: no,
0: forse.
1: Non era più
0: Ah, no, non era più, già è vero,
1: era,
0: certo, un
1: era
0: di...
1: Luca Lombardi che lo dirigeva quell'anno, o comunque era consulente, e mi chiede di fare un progetto che abbia a che fare con il rock. Sapevo che in quel momento gli Stormy Six non potevano essere rimessi assieme, e allora ne ho parlato con alcuni degli Stormy Six, cioè con Umberto Fiori e con Pino Martini, e con altri musicisti che conoscevo, che noi frequentavamo anche molto, avevamo frequentato molto in quegli anni, che sono Chris Cutler, batterista degli Henry Cow, degli Arbers, eccetera, eccetera, Heiner Goebbels,
0: caspita,
1: che oggi è un
0: ragazzino,
1: famoso compositore tedesco, allora era già tedesco e già compositore, ma non famoso, e Alfred Hartz, che insieme a Goebbels aveva formato per lungo tempo un duo di grande successo in Germania, e poi che in quel periodo, assieme a Goebbels e a Cutler, formava un gruppo, Cassiber, che era un gruppo che faceva una sperimentazione interessante sulla forma canzone, improvvisando canzoni, che è una cosa che quasi nessuno ha mai fatto per le ovvie difficoltà. E quindi abbiamo messo insieme questo gruppo, che poi in seguito Chris Cutler ha battezzato Cassix, dall'unione di Cassiber e Stormy Six, ma che in realtà lì al Festival di Montepulciano appariva coi nomi di ciascuno di noi.
0: Quindi sei nomi e basta.
1: I sei nomi e basta, e avevamo un compito micidiale, che era quello di comporre nell'arco di una settimana un certo numero di pezzi che poi avremmo presentato a un concerto alla fine della settimana. Quindi in una settimana comporre un'ora di concerto,
0: Composers in Residence,
1: con uno studio mobile della RAI, che era quello di Radio 3 di un certo discorso, allora credo si chiamasse ancora Terzo Programma.
0: Sì, credo di sì.
1: Con un registratore 8 piste, un tecnico molto bravo che faceva queste cose, e quindi per cercare di razionalizzare questo lavoro terrificante che ha lasciato dei segni tremendi su ciascuno di noi, su alcuni più che su altri, abbiamo pensato di lavorare a coppie, formando tutte le coppie possibili. Quindi due si mettevano insieme, due di questi sei, e facevano una base. E poi gli altri aggiungevano quello che gli veniva in mente di aggiungere a questa base. Quindi i pezzi che ne sono venute fuori sono tutte le possibili coppie con tutte le sovraincisioni. E questo qua che ho portato si intitola Coste, è nato da una base fatta da me e da Chris Cutler. Il testo naturalmente è di Umberto Fiori che lo canta, e tutto il resto dell'armonizzazione è di Heiner Goebbels, e c'è naturalmente anche il basso di Pino Martini. Non so se ci fosse anche Alfred Hart, può darsi. Comunque

0: si può fare qualcosa di nuovo in due minuti, insomma, questa è una dimostrazione che non c'è bisogno di sbrodolare 15 minuti.
1: Beh, erano tutti pezzi brevi, naturalmente, perché...
0: Sì, però...
1: concentrati, però condensati, sì. E, era fra l'altro prima di quest'estate, di quella che è appena passata, l'estate più torrida
0: Te la ricordi
1: del secolo. Sì, sì, ma credo che molti la ricordino così. Era il luglio del 1983. Noi eravamo in questa fortezza di Montepulciano, arrivava un vento caldo, e noi lavoravamo dalla mattina alla sera per registrare e comporre questi pezzi e poi per provarli anche per il concerto finale, e quindi credo che si senta poi anche nelle musiche, perché usavamo molto raccogliere materiali andando in giro, anche avevamo un campionatore. Sì, in realtà Heiner Goebbels aveva una specie di campionatore, questa tastiera che si sentiva adesso,
0: sì, quella che ha chiuso anche,
1: sì,
0: il pezzo,
1: aveva dentro anche un campionatore, ma erano tempi ancora molto pionieristici per questo. E un po' l'atmosfera di quel caldo e anche di quella concitazione credo che si sente in questa musica.
0: Con Heiner Goebbels poi siete andati, almeno tu personalmente sei andato avanti, l'hai conosciuto, l'hai frequentato?
1: Ma noi ci siamo conosciuti benissimo prima, perché avevamo incontrato Heiner Goebbels credo la prima volta a Monaco di Baviera. Lui dirigeva una banda che si chiamava la cosiddetta banda della sinistra rivoluzionaria, cioè Sogenanntes Linksradikales Blasorchester, che era una banda da strada, come adesso a Milano sono gli Ottoni a Scoppio o la banda Roncati a Bologna. Però
0: un modello della Repubblica di Weimar.
1: Sì, naturalmente.
0: Le bande degli, anche che andavano
1: operaie,
0: nelle fabbriche.
1: Che
0: operaie.
1: Andavano alle fabbriche, certo. E fra l'altro avevano in repertorio anche marce di Eisler.
0: Questo parlante rosso c'era, queste cose,
1: certo,
0: qui, se non ricordo.
1: Sprachro, esatto. Queste cose qua, sì, sì. Però con uno spirito molto di quell'epoca, quindi facevano anche cose di Frank Zappa, rock and roll, facevano parodie, erano di una bravura che a noi perlomeno, adesso non saprei rivederli oggi, ma ci sembravano stratosferici. Facevano cose che noi forse avremmo voluto fare, ma con un virtuosismo. Erano una quindicina, una ventina di strumentisti, tutti molto bravi. E ci siamo incontrati lì, e poi con la cooperativa con la quale noi gestivamo,
0: già,
1: i nostri dischi e concerti, l'orchestra, li avevamo invitati a Milano, se non sbaglio nel 78, a fare un concerto.
0: Cooperativa nata nel 75?
1: Cooperativa nata nel 75, e a quell'epoca era già molto attiva, anzi erano i suoi anni di,
0: sì,
1: maggiore
0: ci
1: attività.
0: Ci ricordiamo.
1: E quindi abbiamo pubblicato un disco di questa Linksradikales Blasorchester, hanno fatto anche un concerto che poi era venuto fra polemiche, perché c'erano stati alcuni nel comune di Milano, la destra diciamo, che aveva sostenuto che questa banda aveva legami con la banda Badernhoff.
0: Ah, ma figurati, certo.
1: In verità non era vero niente, ma era vero solo che loro avevano fatto un concerto di solidarietà a Francoforte con gli avvocati della banda Badernhoff, perché c'era stato un caso molto pesante di persecuzione di questi avvocati, ai quali erano stati limitati i diritti di difesa, considerando che fossero dei complici, no, accusandoli di essere complici dei terroristi. Non c'era niente di tutto questo, quindi loro erano dei, quelli che all'epoca si chiamavano democratici che manifestavano contro una violazione dello Stato di diritto, eccetera, ma questo aveva dato l'occasione a Milano in quegli anni lì, che erano anni duri, eccetera, di sostenere che c'era una collusione e così via. E stiamo parlando appunto di Heiner Goebbels, che oggi è uno dei due o tre maggiori compositori tedeschi. E siamo poi rimasti in contatto, ci siamo visti qualche volta ai festival, al Festival Angelica a Bologna, dove lui è venuto varie volte. E infatti ho portato un ascolto,
0: questo ascolto, Ensemble Moderne,
1: un ascolto da una delle ultime cose di Goebbels, che è stata fatta in concerto fra l'altro credo la settimana scorsa o una decina di giorni fa a Rimini, e quelli che sono andati a questo concerto hanno detto che era stupendo. con l'ensemble moderne, appunto, e con questi materiali, infatti si intitola Eisler Material, materiali musicali provenienti dalla ampia letteratura scritta da Eisler, ma montati poi da Heiner Goebbels. Immaginatevi, lo dico per i nostri ascoltatori, un po' il film Goodbye Lenin, che forse qualcuno di voi avrà sentito, quelle canzoncine che cantavano i bambini. Quella che sentiamo adesso è una canzone per la gioventù tedesca, scritta da Bertolt Brecht con la musica di Eisler. E, sentite questa interpretazione, poi vi dico cosa dice la canzone.

0: Chi è questa splendida tremula voce?
1: È la voce di Josef Beer Bichler, che è l'attore che recita e canta in questo spettacolo di Heiner Goebbels, tutto basato sulle canzoni, sulla musica da camera, sulla musica sinfonica di Eisler, che era uno degli allievi di Schoenberg e poi fu un grande collaboratore di Brecht e autore dell'inno nazionale della Repubblica Democratica Tedesca, che abbiamo sentito tante volte alle Olimpiadi e che era citato
0: anche in Formula 1
1: qui dentro.
0: Sì.
1: E questa canzone di Brecht è una specie di inno nazionale alternativo per bambini. Bisogna pensare agli anni subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, e dice più o meno così: non bisogna risparmiare né grazia né fatica né passione né intelligenza per far fiorire una nazione tedesca decente come gli altri paesi, in modo che gli altri popoli la smettano di impallidire ai crimini che noi abbiamo commesso e ci tendano la mano in amicizia come fanno con gli altri popoli. Non vogliamo essere né di più né da meno degli altri popoli, dall'Oder al Reno, dalle Alpi alle
0: piramidi,
1: al Mare del Nord. E siccome la renderemo migliore, amiamo e custodiamo la nostra patria, amiamola come il nostro paese più caro, come gli altri amano il loro. Che appunto subito dopo la fine del nazismo era una dichiarazione abbastanza potente,
0: doverosa e potente allo stesso mondo. Senti, invece questo piccolo gioiello che viene adesso è quello scritto da Brecht in fuga con la sua apparecchio radio sotto braccio.
1: Sì,
0: quello lì.
1: Sì, questo scritto credo nel 39 da Brecht, musicato da Eisler qualche anno dopo, e questa è una versione che mi piace moltissimo, cantata da Dagmar Krause, che era poi la cantante degli ultimi Henry Cow e degli Yardbirds. E questa canzone, prima di sentirla vorrei raccontare un piccolo aneddoto. Molti di quelli che la sentono riconosceranno una canzone di Sting, perché Sting ha rubato questa musica per farne una canzone che ha firmato col proprio nome, e in questo caso senza nemmeno proprio citare la fonte. Poi in un'intervista ha detto: sì, c'era questa bella canzone scritta da un collaboratore di Brecht, nemmeno
0: da un collaboratore,
1: dice il nome di Eisler,
0: che passava di lì.
1: E questo è interessante non per il povero Sting, che poi ha fatto anche cose buone nella sua vita, ma insomma, pensando all'industria discografica che poi fa arrestare il ragazzino in America che copia un file MP3, invece siccome il compositore di questa canzone è comunista,
0: cioè,
1: è morto, poveretto, ma è morto nel 62, quindi avrebbe diritto i suoi eredi a ricevere i diritti,
0: invece niente.
1: Comunque è molto bella la versione originale.

0: se non ricordo male, Meine kleine Radioapparate, qualcosa, il titolo originale.
1: An den kleinen Radioapparate, sì, perché è una poesia di Brecht dedicata alla sua radiolina portatile, sì, dicendo per favore non romperti,
0: perché altrimenti,
1: perché io voglio sentire anche la voce dei miei nemici e sentire le loro vittorie che sono sconfitte per me. Ti prego, non romperti, non cadere nel silenzio improvvisamente. Questa è la poesia di Brecht in fuga, appunto,
0: sì,
1: dal treno alla nave, dalla nave. Per inciso, la canzone di Sting si chiama The Secret Marriage e si trova sull'album Nothing Like the Sun.
0: Così è.
1: È identica, musicalmente è identica.
0: Assolutamente. Qui arriviamo invece a una tua grande sterminata passione per qualcosa che sta ad est dell'Italia.
1: Sì.
0: Come è nata questa cosa?
1: Ma è nata in vari modi. È nata da un... stiamo parlando della Grecia e della sua musica. È nata ai tempi degli Stormy Six, anzi di un periodo abbastanza primitivo degli Stormy Six, primi anni 70, perché allora c'era la dittatura di Colonnelli in Grecia e venivano molti studenti a studiare qui, anche perché l'accesso all'università là non era facile comunque, e uno di questi, che era studente a Milano, era anche un bravo cantante, un baritono che studiava anche canto alla Scala, e ci insegnò un certo numero di canzoni di Theodorakis, di lotta, di resistenza contro il fascismo, contro la dittatura, e gli Stormy Six fecero alcuni spettacoli, fra l'altro uno al Politecnico a Milano, dove venne Papandreou, che allora era il capo dell'opposizione in esilio, e però nel montare queste canzoni qualcosa di quella musica è rimasto, perché noi non avevamo il Buzuki, allora credo che non si trovassero nemmeno in Italia, replicavamo quello che sentivamo nei dischi del nostro amico greco usando un mandolino e una mandola, e però l'intreccio di questi strumenti col violino, con la chitarra eccetera, ha formato poi una base che, se si ascolta la musica greca anche di oggi, di certi cantautori greci, ha moltissimi punti di contatto. Dopodiché negli ultimi ormai 12 anni sono sempre andato in Grecia in vacanza, molto spesso d'estate, e qualche volta anche, almeno una volta anche in altre stagioni, ho avuto l'occasione di sentire dei concerti di cantanti e cantautori greci attuali, ho comprato molti dischi e ho studiato materiale che ha a che fare con la tradizione popolare greca, col rebetico, che è questo genere che molti chiamano il blues del Pireo, insomma una musica nazi, non c'entra niente.
0: Vabbè,
1: è un'abbreviazione che piace agli americani, in sostanza. È una musica nata al Pireo e a Salonicco negli anni in cui c'erano, stiamo parlando dei primi anni 20,
0: gli emigranti.
1: Tutti gli emigranti che venivano via da Smirne, dove erano stati cacciati dalla Turchia, quindi una musica molto ricca di elementi orientali, come del resto la musica di oggi. E quello che sentiamo adesso è un pezzo di uno dei grandi compositori del rebetico, Vassilis Tsitsanis, che forse è stato l'ultimo grande, ormai è morto da un po', ma insomma attivo negli anni 50 e 60, cantato da una grande voce, dopo quella di Dagmar Krause, che è una grande voce brechtiana e del rock progressivo. Questa è Eleni Zaligopoulou, che è una cantante pop greca, con questa voce opaca bellissima. La canzone si chiama Talimania. La nave sta per partire verso porti stranieri. Questo è il testo.

Il nostro ricordi d'archivio, prima puntata dedicata a Franco Fabbri. Eravamo in studio in diretta per il programma Day Off. Era il 29 settembre 2003. Nella prossima puntata Franco ci porterà in altre sue passioni musicali, la Grecia e i Beatles. Un saluto più che soddisfatto.

0: Sport.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
0: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su Decathlon.

gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: Buon pomeriggio ascoltatrici e ascoltatori, e buon pomeriggio dottor Carini, bentrovati.
1: Bentrovato Francesco, e buon pomeriggio anche da parte mia.
0: In questa puntata che sta sull'attualità per una volta, anziché andare a ripescare i polverosi anni 60, come direbbe dottor Carini.
1: Anche gli anni 70, polverosi altrettanto.
0: O i glitterosi anni 80.
1: No, questa volta sì, attualità, ma dobbiamo spiegare bene cosa intendiamo per attualità. Cioè, non parliamo del bollo.
0: No,
1: esatto, perché
0: quello troppo attuale.
1: È troppo attuale, però non ci allontaniamo da molto.
0: Di bollo,
1: molto.
0: Scusa, intendiamo non il francobollo, no, ma esatto, quello che per ben un anno alcune vetture non pagheranno.
1: Esatto, no, ma di più, perché ha detto che è proprio... No, non sei convinto. Vabbè,
0: la copertura, vabbè, lasciamo
1: non credi stare alle promesse della nostra Presidente del Consiglio. Va bene, ma non è di questo punto di cui parliamo. Parliamo invece di attualità, ma nel senso di una serie di artisti, perché noi poi parliamo di musica, che hanno deciso di prendere posizione in modo molto esplicito e molto diretto su alcuni temi che, insomma, hanno caratterizzato questi ultimi anni. Si va dalla Palestina, ma potrebbe esserci anche Trump e l'ICE.
0: L'ICE, oppure la Costituzione, la difesa della Costituzione italiana, per esempio.
1: Esatto, esatto. E però, siccome siamo una trasmissione che è appunto incentrata sull'attualità, prendiamo spunto da un fatto che è successo in questi giorni, che ha riguardato i concerti che sta tenendo in questi... queste settimane, in questi giorni, Ed Sheeran,
0: che non ci fidiamo tantissimo.
1: No, non ci fidiamo.
0: Proprio oggi ne parliamo.
1: Proprio oggi ne parliamo, in realtà, sì, però parliamo anche di un rapper, si chiama Macklemore, adesso forse l'ho pronunciato male.
0: Che non è Michael Moore, no, che è quello di film, no, ok?
1: Ma tu come l'avresti pronunciato, Macklemore?
0: Ma infatti, prima quando dici cerca Michael Moore, io cercavo quello dei film. Invece, no. Mac, scritto Macklemore, ma se ne è parlato tantissimo, perché sì, insomma è stato allontanato dal team di sì, musicisti che accompagna Ed Sheeran in tournée, esatto, per questa canzone Propalla.
1: Sì, ma anche per questo discorso che ha fatto, che adesso vi faremo ascoltare, dedicato alla Palestina, che ha fatto in qualche modo innervosire i proprietari degli stadi, o soprattutto un proprietario degli stadi in cui suonerà Ed Sheeran, che ha preteso, insomma, che Macklemore non suonasse più. E in solidarietà di Macklemore, gli altri musicisti di supporto hanno deciso di non partecipare più ai concerti di Ed Sheeran, che quindi si esibirà da solo. E oltretutto, insomma, Sheeran se ne è un po' lavate le mani, nel senso che, pur essendo amico di Macklemore, non è che l'abbia difeso tanto. Ha detto: non dipende da me, dipende dagli organizzatori dei concerti. Se loro hanno deciso così, amen.
0: Senti,
1: lo sto un po' semplificando, però più o meno è successo così.
0: E quindi noi cominciamo facendovi ascoltare, proviamo anche a tradurlo il discorso, appunto, fatto durante, cioè, insomma, fatto da questo, è un rapper, no?
1: Un rapper,
0: Macklemore.
1: Come hai detto? Macklemore,
0: pronuncierei così.
1: Va bene, dai.
0: Macklemore.
2: I've been trying to figure out a way to say this all day.
0: Ho pensato come
2: one
0: farlo.
2: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here.
0: Volevo sostanzialmente venire qua per dirvi questa cosa
2: on
0: oggi.
2: Stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart.
0: Volevo dire a tutta l'America quelle che sono le due parole che sono molto vicine dentro il mio cuore, insomma.
2: Free Palestine.
0: Le due parole sono Palestina libera. Un applauso dello stadio.
2: I said free Palestine.
0: America, quelle che sono le due parole che sono molto vicine dentro il mio cuore, insomma.
2: Free Palestine.
0: Le due parole sono Palestina libera. Un applauso dello stadio.
2: I said free Palestine.
0: Ovviamente Macklemore ripete.
1: Per chi non avesse

0: poi ascolteremo dopo, si chiama In Soul, perché In Soul è un omaggio appunto ai ragazzi della, cioè alla Columbia University, perché ha deciso di chiamare una delle aule, una delle delle sale, diciamo così, in onore di Ind Rajab, che è quella ragazza palestinese che forse sicuramente i nostri ascoltatori sapranno della sua storia, che era in macchina con i suoi genitori o i suoi parenti, la macchina è stata attaccata, bombardata da qualche bomba israeliana, e poi c'è stato anche il film che ha raccontato un po' questa vicenda. Vabbè.
1: Eh sì, e comunque prosegue il discorso dicendo che
0: Sallaga,
1: è dedicata a questa canzone, com'è?
0: Sallaga, perché poi estende questo discorso qua anche altre
1: situazioni. Questo è dedicato a questi studenti che hanno rischiato la loro
2: Students for Justice in Palestine and Jewish Voices for Peace. Thank you guys.
1: To all of my Jewish brothers and sisters,
2: criticism of Israel, criticism of apartheid, being against genocide,
1: tutte le associazioni sostanzialmente che sono contro il genocidio.
2: My message is for peace, love for all human beings to be treated with dignity, respect.
1: È ovviamente un messaggio di pace affinché l'amore per tutti gli esseri umani faccia sì che tutti possano essere trattati con dignità, rispetto ed uguaglianza. Quindi era un messaggio non contro qualcuno, ma veramente
0: infatti,
1: di pace alla fine.
0: Infatti, perché però evidentemente suscita sempre qualche...
1: A partire da chi era stato Gali, che era stato criticato per aver detto a Sanremo forse lo scorso anno qualcosa riguardo... Sì.
2: So I say free Palestine, I say free Lebanon, I say free Cuba, I say free Congo, free Sudan, free all people in America living in fear over this terrorist organization ICE.
1: È l'ultima citazione contro l'ICE che non permette alle persone di vivere in libertà.
2: None of us will be free until we are all free. This song is called Hens Hall.
1: Nessuno sarà libero fino a che tutti non saremo liberi, insomma.
0: E siccome lui l'ha annunciata, ve la facciamo ascoltare anche.

0: po' ironico, canzonatorio, sì, sì, divertente.
1: Anche oggi scanzonato.
0: Scanzonato, sì, più che scanzonatorio. Sì, assolutamente. Oggi abbiamo iniziato invece con Macklemore, che appunto trovate sulle pagine dei giornali, se ne è parlato moltissimo in queste ultime, quest'ultima settimana, direi, insomma.
1: Esatto, esatto. E adesso proseguiamo in questa riscoperta o scoperta di artisti che, insomma, non girano spesso sul nostro giradischi. Per esempio gli U2, anche gli U2 hanno deciso di far sentire la loro voce su quello che sta succedendo in questi giorni o insomma, comunque nei mesi scorsi, perché hanno pubblicato una canzone che si chiama American Obituary, Obituary, che in qualche modo è collegata alla violenza, alla morte di René Good a Minneapolis. E vabbè, quindi.
0: Tra l'altro, scusa, piccolo inciso, io veramente ormai un'attenzione selettiva, perché scopro adesso che hanno fatto un EP uscito nel 2026,
1: gli U2. Esatto, esatto.
0: A un certo punto ho deciso di non seguirli più e evidentemente anche le notizie che mi passavano davanti le ho ignorate. Bene.
1: Ma dove?
0: No, nel senso che un disco degli U2 non è proprio un disco, okay, di una band che non senti in giro, insomma.
1: Qualcuno dice che 2027, come, mentre 2026 è stato l'anno degli Oasis, 2027 sarà l'anno degli U2, perché probabilmente torneranno alla grande.
0: Ma anche gli Oasis torneranno nel 2027.
1: Sì, però torneranno in Italia magari, quindi, anzi magari,
0: sì, credo proprio di sì.
1: Due concerti a Roma.
0: Esatto.
1: Hai visto il film?
0: No. Che film?
1: Sai che adesso c'è fuori il film Don't Look Back in Anger.
0: Io anche gli Oasis. Sì, no, è vero, è vero, quello l'avevo sentito. Invece questo EP che si chiama Days of Ash, quindi i giorni della cenere, non avevo proprio sentito.
1: Allora, se ci limitiamo, se non entriamo nel merito dei test, perché vabbè. Però musicalmente è stato un po' sorprendente, almeno per me, perché mi sembra, non so cosa tu, adesso lo ascolterai.
0: Ascoltiamo, sì.
1: Però per esempio c'è un qualcosa che mi ha fatto ricordare i vecchi U2. E soprattutto il ruolo di Edge, sai, che è il chitarrista, che aveva questo suono abbastanza unico. Qua si sente tantissimo e devo dire che il pezzo a me non è dispiaciuto.
0: Quindi c'è profumo di classifica di fine anno con gli U2.
1: Ma no, non esageriamo.
0: Nel tuo caso, i pezzi più...
1: No, non esageriamo adesso.
0: E mi ha incuriosito, quindi dai, ascoltiamo anche per capire com'è musicalmente questa American Obituary.

0: Che ne pensi?
1: Allora, sulle sonorità di questa canzone, è un po' come aver messo il riff di New Year's Day in How to Dismantle a Bomb. Quindi sonorità del passato che però riportano da degli U2 più o due più recenti, insomma.
0: Sì, sì, no, infatti rimando ai dischi come War piuttosto che poi. Bene, io l'ho sentito, ecco, poi non sono qua a dire che sia una canzone memorabile, però insomma, rispetto a altre produzioni che hanno fatto gli U2, secondo me.
1: Sì, beh, allora, poi soprattutto quelle più elettroniche, più recenti che hanno fatto, un po' meno digeribili, questa tutto sommato è un ritorno al passato da questo punto di vista.
0: Capiremo se è un qualcosa così separato dai prossimi dischi oppure invece anticipa anche le sonorità, insomma, di qualche disco che uscirà.
1: Oh, adesso, visto che comunque la puntata di oggi è dedicata a quegli artisti che comunque prendono posizione, che si spendono per dei temi anche molto legati all'attualità. Allora, questo è un brano in realtà non così recente, perché comunque ha 7 anni, del 2019, però è una canzone che affronta, credo, un argomento di grandissima attualità, visti insomma i proclami di certi partiti di destra contro l'altro, insomma, con discorsi di remigrazione, con discorsi di non accettazione di quella che è la diversità, si ha paura della diversità. Ecco, questo tema è stato affrontato, secondo me, in modo molto molto insomma profondo e intenso da Niccolò Fabi in questa canzone che si chiama Io sono l'altro, però che non ascoltiamo nella versione, quella appunto pubblicata nel 2019, ma nella versione fatta insieme a Silvestre Gazzè nella tournée che, nella recente tournée che insomma celebrava i 10 anni del disco fatto a 6 mani, insomma, nel credo 2014 o 2015, non ricordo esattamente. Comunque la canzone appunto si chiama Io sono l'altro, Fabi insieme a Silvestre Gazzè.

0: versione dal vivo tratta dal concerto al Circo Massimo del 2025, quindi era 2015 il padrone della festa, che era uno dei dischi italiani più belli degli ultimi 30 anni, secondo me, anche per questa collaborazione a tre teste, insomma. E proseguiamo adesso con un'altra canzone non italiana.
1: Sì, ci spostiamo in Iran. Di solito non mandiamo molto musica proveniente da...
0: Non mandiamo molta musica, sembra che ne abbiamo mai mandata, diciamo.
1: Esatto, no. Però parliamo di un cantautore. Si chiama, aspetta che io ho sempre difficoltà, se lo riesci a dire tu mi fa.
0: Allora, si chiama Shervin Hajipur.
1: Esatto.
0: Se se l'ho pronunciato bene.
1: Sì. Che è diventato noto perché ricorderete sicuramente l'evento della morte di Mahsa Amini. Quella ragazza che si era rifiutata di vestire di indossare il chador in Iran,
0: sì.
1: Poi fu uccisa, diede poi là il movimento Donna Libertà, no, Donna Vita Libertà. E lui ha scritto questa canzone che si chiama Baraye, che è stato un po' anche l'inno che ha rappresentato questo movimento. È diventata una canzone anche poi virale, perché è stata poi anche premiata con un Grammy. In realtà la canzone a lui non ha portato molto fortuna, perché poi il governo iraniano, insomma, l'ha fatta un po' passare non bene.
0: Si è un po' vendicato.
1: Sì, perché è finito anche in carcere. Adesso non so bene adesso se sia ancora incarcerato o meno. Però mi sembrava giusto ricordare questo pezzo, e il pezzo si chiama Baraye.

0: Shervin Hajipur in questa scorcio di fine della prima parte quasi, e adesso un'altra canzone italiana.
1: Sì, un cantautore, anche se è soprattutto musicista secondo me. Lui è Giorgio Canali, che insomma, quando sento Giorgio Canali mi viene in mente anche Francesco De Gregori, che rispettabilissima anche la posizione di Francesco De Gregori, che ha deciso di non in qualche modo prendere posizione. Invece Giorgio Canali è esattamente l'opposto, lui la posizione la prende sempre, poi magari si può essere d'accordo o meno. E soprattutto l'ultimo disco è pieno di riferimenti all'attualità. C'è una canzone in particolar modo che si chiama Pericolo Giallo, che già il titolo fa pensare magari alla Cina, ma è più generale perché parla della paura come strumento di potere. E quindi direi che possiamo chiudere la prima parte con questa canzone,
0: tratta dall'omonimo album appunto
1: Pericolo Giallo, che è l'ultimo.

0: apprendere.
1: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
0: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
2: Il making of di Minima Teatralia sul grande schermo.
3: Regia di Marta Marangoni.
2: Con le canzoni originali dei De Perdu.
3: Arrangiate dall'orchestra inclusiva Esagramma.
4: Con 80 persone di diverse età, abilità, provenienza e fragilità.
2: E con Raja Bezzazzi.
3: Ginestra Paladino.
2: Elio De Capitani.
3: Cristina Crippa.
2: E Loris Fabiani.
5: Coro Ipazia.
6: Piccola Accademia.
7: Collettivo Clown.
3: Al Cinema Ariosto, martedì 22 settembre.
2: Ore 19:30, ingresso libero.
8: Vivi un'esperienza surreale con Minima Teatralia.
9: Torna Bollicine, seconda parte, oggi dedicata a, come l'abbiamo detto prima, l'hai spiegato molto bene.
10: Ah sì?
9: Sì, sì, sì, sì.
10: Diciamo,
9: hai detto
10: quegli
9: artisti,
10: artisti
9: che hanno qualcosa da dire.
10: Sì, che hanno deciso di prendere posizione, insomma.
9: Bello.
10: Bello,
9: eh?
10: Bello. Ah,
9: è molto sintetizzato in modo... E se volete vedere, scusa, dico solo una cosa prima del prossimo pezzo, che se i nostri ascoltatori vogliono vedere nel suo fisico statuario il dottor Carini dal vivo, il... 15 ottobre,
10: certo.
9: C'è Bolli Quiz in Bolli auditorium Quiz. Alle 20:30.
10: Ah.
9: Dove?
10: Alle 20:30 o alle 21?
9: Io ho capito le 20:30, poi sai che queste cose si scoprono sempre un po' verso la fine. E cioè, è un giovedì sera e sono 15 anni di Bollicine e saremo lì a fare festa insieme a voi con un quiz con degli ospiti a sorpresa.
10: Esatto, esatto.
9: Noi sappiamo a questo punto, però.
10: Sì. Dove ci prenderemo anche in giro, insomma.
9: E quello ovviamente non manca
10: sì,
9: mai.
10: Dai.
9: Torniamo seri adesso,
10: torniamo
9: perché oggi
10: seri
9: la puntata è un po' così.
10: Specialmente su quello che è successo negli Stati Uniti a Minneapolis, il primo che ha deciso di prendere posizione in proprio in modo manifesto, scrivendo una canzone e pubblicando una canzone per certi versi a sorpresa che nessuno se l'aspettava, è stato proprio Bruce Springsteen, che ha fatto uscire questa Streets of Minneapolis che sicuramente avrete già sentito
9: e che noi utilizziamo per aprire questa seconda parte col Bruce. Quindi, visto che c'è il Bruce, io vado a fare un goccio di pipì.
10: Okay.

0: Stavo pensando che non mi vengono in mente altre puntate di Bollicine dove abbiamo mandato così tante canzoni recenti. Perché questa è il 2026, la prossima anche di quest'anno.
1: Eh beh, dato canto il tema l'abbiamo scelto proprio basandoci, insomma, su quello che sta succedendo in questi giorni, ecco.
0: Sì, sì, sull'attualità, infatti, esatto. Quindi ha assolutamente senso. Oh, torniamo a, tra l'altro c'è anche questa curiosa unione tra la prima parte dove abbiamo ascoltato una canzone co-partecipata da Daniele Silvestri, però che era di Niccolò Fabi, è una canzone invece scritta da Daniele Silvestri, contenuta nell'ultimo disco che si chiama Canzoni a Sdraio, che è un album particolare perché unisce nuove composizioni con canzoni rifatte, con la caratteristica di essere rifatte completamente dal vivo in uno studio, però.
1: Ma canzoni quindi, sue?
0: Canzoni sue, sì, esatto. E, tipo Frasi da dimenticare, che era una canzone del passato. Com'è, cosa vuol dire? Che loro praticamente si sono messi a suonare dal vivo, registrando, quindi non davanti a un pubblico, ma semplicemente davanti ai microfoni. Quella cosa che tutto sommato non usa più tanto fare, oggi sono tutte le sovraincisioni, e insomma un tempo invece era più buona la prima per molti. Beh, insomma, non parliamo del passato oggi, solo di cose recenti. Beh, e contenuto in questo disco, appunto, Canzoni a Sdraio, c'è anche una canzone che Daniele Silvestri ha dedicato in modo molto opportuno alla Costituzione italiana, che spesso negli ultimi anni soprattutto è stata sotto attacco con Costituzione, con referendum, con insomma tentativi di rifare in Parlamento,
1: per fortuna sempre falliti.
0: Finora è andata bene, chissà se sarà sempre così. Insomma, questa canzone in modo molto ironico difende questa Costituzione, forse come una delle cose migliori che tutto sommato ci è capitata nel nascere qui in Italia, insomma.
1: Esatto, non sono molte altre, però
0: però questa è oltre al bollo.
1: Oltre a?
0: Al bollo.
1: Ma adesso non c'è più, quindi.
0: Appunto, quindi altra cosa. Scherzo. Sana e robusta Costituzione, Daniele Silvestri.

0: due bollicine dalla Costituzione, adesso ci spostiamo di nuovo. Una band che io non li conosco, i
1: Kneecap. I Kneecap arrivano da Belfast, quindi Irlanda del Nord, e sono questo trio formato da due rapper e un DJ, che sono diventati molto famosi. Fra l'altro è uscito anche un film che racconta la loro storia, interpretato da loro. Ti consiglio perché è molto carino, anche divertente. E cosa è successo con i Kneecap? Allora, loro essendo di Belfast, insomma, gli inglesi non è che li vedono di buon occhio. Infatti la canzone che abbiamo scelto si chiama proprio Get the Brits Out, no? Qualcosa del genere.
0: Get your Brits out,
1: get your Brits out. Ma cos'è successo? Loro hanno anche manifestato chiaramente, anche commentando i fatti che stanno succedendo in Palestina, per dire, hanno esposto in uno dei loro concerti, credo a Londra, la bandiera degli Hezbollah. E cosa è successo? Apriti cielo, sono stati incriminati. C'è stato anche un processo che ha visto assolto uno dei componenti grazie a un cavillo, come si può dire, cavillo
0: burocratico,
1: esatto, che ha permesso a lui di, insomma, di farla franca e non finire in carcere. E beh, però sono un gruppo che secondo me merita, e vi facciamo ascoltare per appunto la canzone che vi ho detto, Get Your Brits Out.

0: you've got issues, mate. Issues, mate. Issues, mate.
1: Beh, ma che programmazione colorita che abbiamo oggi qui a Bollicina.
2: Fra l'altro loro sono anche strenui difensori della loro lingua, cioè il gaelico, no? E infatti nel loro non sempre cantano in inglese. Qua è un misto, c'è un po' di uno, un po' dell'altro.
1: Posso dire anche una cosa che ho notato? La voce principale di questa canzone mi ricorda un po' quella di Caparezza. Anche come modo di modularla, insomma. Comunque, adesso invece torniamo in Italia e c'è questa... Diciamo che tanti artisti, alcuni riusciamo a metterli, altri no, hanno manifestato la loro solidarietà per la Palestina anche incidendo canzoni. In questo caso l'occasione è stata quella di mettere insieme tre band storiche della musica alternativa italiana dagli anni 90 ad oggi, insomma.
2: Tre?
1: Dovrebbero essere tre: Assalti Frontali, Muro del Canto e 99 Canto. Posse.
2: Ah, forse hai ragione, sì.
1: Che proprio il 9 ottobre dell'anno scorso, quindi l'anniversario anche di... legato appunto all'inizio di fatto del genocidio, sì, hanno fatto uscire questa canzone che stiamo per mandare.
2: Anche questa con testi molto espliciti, come potete sentire in merito al discorso della Palestina.
1: Sì, anche questa, insomma, probabilmente l'avete sentita, ma magari non in un compendio unico come stiamo cercando di fare qui oggi a Bollicine, dedicato agli artisti che non le mandano a dire. Si può dire così?
2: Sì, assolutamente. E poi si chiama Fino all'ultimo respiro?
1: Sì.

0: Tra le popolare, questo era Fino all'ultimo respiro, Assalti frontali, Muro del canto e 99 posse. E avremo tantissime canzoni da mandare, ma non ce la facciamo oggi.
1: Il tempo è quello che è.
0: Non so se ci sarà una seconda puntata, chi può dirlo?
1: Chi può dirlo? Diciamo che sarà la storia a dirlo.
0: Esatto. Però sappiamo sicuramente che non ne parleremo domenica prossima, perché domenica prossima c'è la finale della nostra gara estiva dedicata alle canzoni dei 50 anni di Radio Popolare. Quindi tono tutt'altro, molto diverso rispetto a quello della puntata di oggi, che era un pochino più tetro. No, dai.
1: No, vabbè, insomma, sicuramente
0: più serio, dai.
1: Sì, sicuramente non allegro. Però diciamo che domenica prossima potete anche intervenire e esprimere il vostro parere, perché determinerete la vittoria.
0: Determinerete la vittoria tra le 10 canzoni, dove c'è anche Guccini, che è entrato un po'.
1: Non lo dire che tutti votano Guccini.
0: Tanto vabbè, quello si deciderete domenica prossima. Trovate le canzoni sul nostro bolliblog.com, le 10 finaliste che troverete domenica prossima. Ovviamente adesso rimaniamo anche nell'ultima canzone sul tema della puntata di oggi.
1: Sì,
0: che
1: in generale delle guerre, perché il titolo già lo dice.
0: Boots on the ground.
1: Gli stivali sul terreno fa pensare per l'appunto a, penso, l'Iran, Venezuela e chissà che altro.
0: Beh, Israele contro scegliete voi quale dei tanti paesi.
1: Però questo ha stimolato una collaborazione un po' inaspettata fra Massive Attack e Tom Waits.
0: E con questa canzone, che appunto chiude questo set di canzoni che abbiamo presentato dedicato a artisti che non la mandano a dire, vi salutiamo, vi ricordiamo il nostro bolliblog.com per riascoltare anche la puntata di oggi, per le scalette. Dottor Carini, domenica prossima.
1: A te Francesco, buona serata a tutti.
0: Ciao a tutti, fate bravi.

0: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Popolare Network.
2: Sette e trenta, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
3: Il presidente Donald Trump ha dichiarato all'inviato speciale per gli esteri di Fox News di trovarsi in una fase decisionale, che nel prossimo futuro accadranno cose molto importanti riguardo alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Lo riporta la stessa emittente. Trump si sarebbe anche detto aperto a un incontro con il presidente iraniano Pezeshkian, dopo che Teheran ha inviato un elenco di richieste per porre fine al conflitto. Se e quando farò saltare in aria l'intera nazione, è meglio che si comportino bene, avrebbe aggiunto ancora il presidente statunitense.
2: Trump si è espresso anche sugli Houthi dello Yemen, alleati di Teheran. Secondo Trump, dice Fox News, il gruppo avrebbe accettato di non attaccare gli Stati Uniti nonostante stia intensificando le ostilità contro l'Arabia Saudita, alleata di Washington. La notte scorsa il governo saudita ha lanciato un allarme antiaereo nella capitale Riyadh. I governi di Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait hanno definito gli attacchi degli Houthi una minaccia per la sicurezza e la stabilità della regione e una violazione del diritto internazionale.
3: Urne aperte fino alle 18 di questa sera in Germania per le elezioni amministrative regionali. Si vota nella città-stato di Berlino e in Mecklenburg-Pomerania, dove la sfida è tra l'SPD, il Partito Socialdemocratico, e l'estrema destra di AfD. Alle 14 l'affluenza nello stato orientale è stata del 40,7%, ben 8 punti percentuali in più rispetto alla stessa ora nel 2021, numeri in crescita anche nella capitale, dove la AfD avanza, ma i sondaggi danno favorita la sinistra, con la Linke che potrebbe superare i cristiano-democratici.
2: L'associazione dei presidi critica la decisione del governo di limitare il numero di bambini stranieri nelle classi, non per una questione di merito ma di metodo. In termini didattici la questione è fondata e condivisibile, ma è difficile trovare una soluzione tecnica, dice Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, poi aggiungendo: se in quella zona è maggioranza la presenza di stranieri, che facciamo? Li mandiamo via? Oggi Meloni ha detto che il governo varerà un decreto che limita il numero di studenti stranieri per classe e vieterà il burka e il niqab a scuola. La Presidente del Consiglio ha aggiunto che nel decreto sarà previsto anche l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori di studenti stranieri con gravi problemi di inserimento scolastico.
3: L'Assemblea degli iscritti del Movimento 5 Stelle ha approvato con il 91% la proposta di programma proposta da Conte. Il punto forte con cui Conte sfida il Partito Democratico in vista delle primarie è il no all'invio di qualsiasi aiuto militare all'Ucraina. E il presidente dei 5 Stelle nel comizio finale si è mostrato molto sicuro di sé, al punto da voler cambiare nome al campo largo, chiamiamolo Alleanza per la Costituzione, ha proposto. Siamo obbligati a essere radicali senza compromessi, aggiunto Conte, che si candida a guidare la coalizione di centrosinistra.
2: Migliaia di persone hanno manifestato oggi a Parigi contro una proposta di legge sull'uso legittimo della violenza che, secondo chi protesta, conferirebbe una sorta di licenza di uccidere a poliziotti e gendarmi. Il provvedimento stabilisce che si presume la legittimità dell'azione di qualsiasi agente che faccia uso della propria arma. Contrari ai partiti politici di sinistra, come la France Insoumise, ma anche organizzazioni per i diritti umani come Amnesty International e il sindacato dei magistrati francesi. Il testo, approvato a luglio dai deputati dell'Assemblea nazionale, deve ora passare al voto del Senato. 17:33 minuti è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19:30.
1: Popolare Network.
4: Anteo porta il cinema nei municipi.
5: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
4: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 19 al 24 settembre al Giardino Baden-Powell.
5: Il programma su spaziocinema.info.

0: un'opportunità lavorativa, ma che poi, diciamo, la vita ha preso un'altra strada, potremmo dire.
1: E questa cosa che cos'è?
0: Questa cosa è il wrestling.
1: Allora, cominciamo dall'inizio. Io voglio sapere proprio come è arrivata. Tanto magari ci dici quanti anni hai, se ti va, così ci dai un'idea un po' di che periodo stiamo parlando e come è arrivato il wrestling nella tua vita.
0: Ok, io sono classe 1984, quindi fate voi i conti aritmetici. E il wrestling, diciamo, io l'ho riscoperto da adolescente. Come un bambino cresciuto negli anni 80, il wrestling che mi ricordavo, da adolescente era quello legato magari a figure che tanti conoscono, non so, pensiamo a Hulk Hogan, no? Macho Man, l'Undertaker, dei personaggi diciamo molto cartuneschi che popolavano la televisione negli anni 80. C'è stato un periodo in cui il wrestling poi non è stato più in televisione per diversi anni, quindi per tutti gli anni 90 più o meno. Alla fine degli anni 90, quindi parliamo del 99, 98, 99, 2000, io all'epoca ero un adolescente, avevo 15-16 anni, e torno in televisione il wrestling. Quindi lo riscoprì, andai in cantina a recuperare i giocattoli che avevo da bambino, no? I personaggetti del wrestling. Negli stessi anni era un po', stava nascendo anche il fenomeno di internet, quindi io nel 1996 ho avuto il primo computer e col mio modem a 56K iniziavo a esplorare il web e ho scoperto praticamente che c'era una nicchia di appassionati che oggi si chiamerebbero nerd che il wrestling lo seguivano. Era molto difficile seguirlo in quegli anni perché appunto in televisione non andava, ci fu un grande ritorno in televisione, quindi questo fece riscattare una molla dentro di me. Che tipo di molla alla fine? Avevo 15, avevo 16 anni, con i miei amici d'infanzia ci divertivamo, avevamo delle telecamere e quindi i nostri pomeriggi in parte erano dediti a, come dire, fare dei piccoli film horror. Girati da noi, che poi ci piaceva riguardare su queste videocassette, no? Ecco, il wrestling poi riscoperto da me e comunicato ai miei amici era semplicemente in quel periodo della vita un'attività nuova da giocando praticamente da fare con la telecamera. Quindi nacque così come un gioco di adolescenziale. Poi negli anni la cosa è diventata un po' più seria e adesso ci arriveremo, però sì, nasce così come una riscoperta infantile.
1: Quando tu dici che appunto usavi anche internet per conoscere le persone che erano appassionate di wrestling, cioè di quante persone stiamo parlando? Questa piccola community, possiamo chiamarla così, più o meno quanta gente c'era?
0: Ma secondo me si trattava di forse un centinaio di persone in tutta Italia, perché parliamo di un periodo alla fine degli anni 90 in cui il wrestling non si sapeva neanche bene cosa fosse, nel senso io e altri appassionati in giro per l'Italia siamo riusciti a collegarci grazie a un forum dove come dire, si riunivano gli appassionati di wrestling e su questo stesso forum noi abbiamo iniziato a entrare in contatto con amici che sono persone con cui sono ancora oggi in contatto, di Venezia, Milano e altre parti d'Italia, che come noi avevano avuto l'idea di dire: guarda, proviamo a farlo noi anche il wrestling. In Italia non esiste, nessuno sapeva cosa fosse. Oggi magari c'è un po' più di attenzione, c'è un po' più di coscienza di cosa sia, ma all'epoca eravamo ancora veramente a livello che solo nominarlo non si sapeva di cosa stavi parlando, o comunque la domanda che ti facevano o la reazione che avevi era semplicemente quella di sì, ma è tutto finto, no? Perché vi piace?
1: Però allora la faccio adesso la domanda che ti facevano quando avevi 16 anni: che cos'è il wrestling? Non l'abbiamo detto in effetti.
0: Beh, il wrestling alla fine è una forma di spettacolo, cioè uno spettacolo sportivo, una forma quindi di intrattenimento. Potremmo, con un po' di coraggio, ma neanche esagerando troppo, dire che è una forma di teatro. Come nel teatro esistono vari generi, possiamo avere, non lo so, la commedia, possiamo avere il musical, possiamo avere anche magari il teatro impegnato, il teatro d'autore. Ecco, nel wrestling è un po' la stessa cosa. Lo troviamo molto più simile forse ai film americani della Marvel, dei supereroi, no? C'è sempre un buono che sconfigge o comunque che combatte contro un personaggio cattivo, quindi insomma è l'antica dialettica fra bene e male che si scontrano sul ring. È una forma di spettacolo che forse un po' bistrattata, che a livello superficiale rimane uno spettacolo molto popolare, ma che alla fine ha tanti sottotesti, tanti sottolivelli che nel

0: momento che lo studi e impari a comprendere cos'è veramente, apprezzi anche come questi atleti non siano semplicemente dei ginnasti formidabili, ma abbiano anche delle capacità attoriali, non secondarie, magari anche ad attori professionisti.
1: Ma allora quello che ti chiedevano è tutto finto? Tutto finto forse non è il termine giusto, però appunto è uno spettacolo. La gente però si fa male davvero oppure no? Ci si mena un po' o no? Quanto c'è di vero combattimento?
0: Sono degli atleti molto preparati. Gli urti ci sono e lasciano il segno.
1: Fisicamente,
0: sì. È anche uno dei motivi per cui forse alla fine io ho smesso poi con l'andare avanti degli anni, perché per quanto tu possa essere allenato, per quanto tu possa essere abile, e l'obiettivo ovviamente non è far del male all'avversario, però quando si cade su quel ring si cade su delle tavole di legno che per quanto ammortizzate alla fine cadi oggi, cadi domani, il conto dopo un po' di anni te lo presentano, no? Quindi dire che è finto è superficiale ed è sbagliato. È finto come può essere finto un film che vedi in televisione, è finto come può essere finta un alterco o una diatriba su un palco al teatro. È come se davanti al wrestling ci si dimenticasse che alla fine quel patto scenico che si fa tra spettatore e attori al teatro o al cinema, per qualche motivo sul ring di wrestling non ci dovrebbe essere, ma alla fine bisogna considerarlo, ecco, una forma di spettacolo e quindi fruirne nello stesso modo, ricordandosi anche che poi gli atleti tante volte si fanno male veramente perché non usano controfigure, a differenza degli attori del cinema, potremmo dire.
1: Certo. Adesso dico una cosa proprio sciocca, ma quando io penso al wrestling mi sembra una cosa molto tamarra e questa cosa non ha niente a che fare con te.
0: Sì, questa è un po' la primo impatto che si ha con la disciplina è questo, proprio perché il wrestling che viene trasmesso in televisione, come dicevo prima, è la forma un po' più popolare, un po' più di massa. Alla fine però se lo si studia si vede che comunque si apprezzano come dire, delle dinamiche che sono tipiche anche del teatro. Pensiamo anche alla commedia dell'arte italiana, no? Anche lì abbiamo comunque degli stereotipi, dei personaggi che incarnano magari dei vizi o delle virtù. No, un po' come fanno oggi i lottatori di wrestling professionisti. Potremmo dire che sono tamari nel momento in cui vediamo sul ring un energumeno che si atteggia a fare il teppista. Questa è la prima impressione che abbiamo. Poi questi atleti hanno anche la grande abilità di riuscire a prendere il microfono in mano e di impersonare un personaggio che alla fine ha anche una sua storia. Quindi magari capiamo che dietro la violenza di un energumeno, dietro appunto questo essere tamarro, magari ci possono essere delle motivazioni psicologiche, dei traumi anche, si sfocia anche un po' nel melodramma e nella telenovela, fra virgolette, ma alcune di queste storie, che in gergo si definiscono storyline, hanno comunque un livello di scrittura da parte degli autori, anche di un certo rispetto, ecco, senza nulla togliere che logicamente lo spettacolo è per le masse e quindi si cerca di fare qualcosa proprio all'americana, no? Eccessivo in tutti i sensi.
1: Ci fai qualche esempio di cose che tu hai fatto? Qualche immagine di te che fai wrestling? Qualcosa di pericoloso, di curioso che hai fatto? Per darci un po' un'idea anche di fino a che livello ti sei spinto.
0: Sì, si collega un po' a quello che hai detto tu, perché facendo un passo indietro, no? Io ho iniziato a fare questa disciplina in un momento in cui il wrestling non si sapeva bene cosa fosse. Avevi questa critica che ti dicevano subito che era finto e quindi lo stile di wrestling che impersonavamo noi nell'associazione sportiva che avevamo nel frattempo, nel 2001 poi fondato a Messina, era uno stile diciamo un po' più estremo di wrestling che avevamo scelto un po' perché alla fine, diciamocelo, eravamo dei ragazzini e quindi eravamo molto esibizionisti, no? Alla fine ma l'avevamo scelto questo stile un po' più estremo, un po' più violento, proprio per, come dire far vedere a chi ci criticava che non era poi così finto. Quindi usavamo degli oggetti contundenti che comunque lasciavano il segno anche sul corpo, quindi filo spinato o vetro, sedie infuocate, Tutto ovviamente fatto con una certa tecnica, come un po' si fa anche sui set cinematografici, quindi cercando di limitare al minimo il rischio, ma anche facendo dei vari stunt in cui io ad esempio personalmente mi sono fatto investire da un'automobile in corsa. Così. Ecco, giusto per poter registrare qualcosa e far vedere a chi ci criticava che alla fine sì, è uno spettacolo, stiamo recitando, però comunque non puoi dirci che è finto quello che vedi, no?
1: Certo.
0: E questa è una, ecco, poi potrei raccontarti di quando sono finito su un migliaio di puntine da disegno e gli spettatori sono rimasti allibiti. Ecco, in quegli anni ci dedicavamo a questo stile un po' per esibizionismo puro, possiamo dire, un po' per differenziarci anche da quello che poteva essere il wrestling che normalmente le persone vedono in televisione, ma fondamentalmente per divertirci e per provare l'ebbrezza di far dire al pubblico, di far rimanere il pubblico a bocca aperta.
1: Però sono cose che fanno malissimo, come gestivi il dolore?
0: Alla fine si cerca sempre di fare qualcosa che si faceva qualcosa che fosse il più controllato possibile, no?
1: Però.
0: Quindi graffi, piccole lacerazioni, ma nulla che fosse rischioso o pericoloso per la salute. Infatti siamo finiti più volte al pronto soccorso, ma semplicemente per dei tagli o per delle lacerazioni. Nessuno si è mai fatto male in maniera seria, per fortuna.
1: In mezzo alla nostra puntata c'è un brano che scegli tu, cosa vuoi che ci ascoltiamo?
0: Beh, per restare sul punk ti direi di mettere God Save the Queen. Proprio per celebrare l'inizio, insomma, di quella che è stata un'avventura, alla fine piacevole, divertente e spensierata, insomma, un po' come i Sex Pistols, direi.

0: Amici Chiacchiere in Città, oggi siamo con Federico e stiamo parlando del wrestling, che è stata una sua grande passione nella prima parte della sua vita.
1: Ciao Elena, eccoci qua.
0: Senti, poi che cosa è successo? Quindi avete creato, hai detto, un'associazione nel 2001 e poi dopo che cosa è successo? È andata avanti? Siete andati tutti avanti? Cosa è successo?
1: Allora, abbiamo creato questa associazione, abbiamo iniziato a registrare con le nostre videocamere questi spettacoli che inscenavamo sul nostro ring artigianale. Nel frattempo si era creata su internet un certo seguito per quello che facevamo, perché ricordiamoci, non c'era YouTube, quindi l'unico modo per comunicare era questo forum, e lì trovammo proprio dei clienti che acquistavano questi spettacoli, che avevano una cadenza mensile e dove, sì, non venivano acquistati alla fine solamente per vedere il gesto atletico o gli incontri, perché poi alla fine eravamo proprio alle prime armi, ma proprio perché appassionavano le storie che mettevamo in scena, in scena potremmo dire. Questa modalità, diciamo, amatoriale è andata avanti fino più o meno alla maggiore età, quindi quando avevamo 18 anni, 2002-2003, abbiamo proprio fatto un salto di qualità, potremmo dire. Abbiamo iniziato a frequentare degli stage, iniziavano a essere organizzati degli stage con dei wrestler americani professionisti, e lì è proprio cambiato il nostro approccio, perché siamo passati da una fase appunto di gioco, potremmo dire, a una fase in cui abbiamo proprio conosciuto le tecniche della disciplina. Eravamo in pochi a fare questa disciplina. Nel 2004-2005 il wrestling è tornato in televisione su Italia 1, è diventato un fenomeno molto popolare, dei promoter hanno iniziato a organizzare dei tour con proprio dei lottatori americani in Italia, proprio per riempire i palazzetti, no? Per sfruttare un po' quello che era il fenomeno del momento. Per aggiungere quel qualcosa in più hanno detto: sarebbe bello se ci fossero non solo degli americani a salire sul ring, ma chi c'è italiano, chi c'è in Italia che sa fare questa disciplina, visto che non esistevano ancora scuole e gli unici autodidatti che avevano fatti dei corsi eravamo io, i miei amici di Messina e forse un'altra decina di persone in tutta Italia. Quindi siamo stati selezionati per far parte di questo tour che nel 2005, nel 2006 ci ha visto un po' girare l'Italia insieme a questi lottatori professionisti.
0: Che tipi erano?
1: Erano i tipici tipi di cui parlavi prima, quindi energumeni giganteschi, un po' tamarri, però estremamente professionali e rispettosi, ecco. Lì capisci proprio che il personaggio che interpretano è un personaggio, e fuori dal ring, dietro le quinte, sono delle persone simpatiche, delle persone disponibili, rispettose, che alla fine interpretano un personaggio. E lì è stato molto bello, perché abbiamo veramente appreso cosa vuol dire esibirsi davanti a un pubblico. Cioè, contrariamente a quello che si può pensare, il wrestling non è pura coreografia. C'è poco di definito prima. La bravura e l'abilità degli atleti è quella di riuscire a ingaggiare il pubblico. Quindi il buono deve essere in grado di farsi applaudire, che non è scontato. Il cattivo deve essere in grado di farsi fischiare o comunque di rendersi spregevole. E tutto va improvvisato sul momento. E questa improvvisazione non la impari negli stage, ma noi abbiamo avuto modo di impararla da loro girando l'Italia in queste date. Ecco.
0: Tu facevi più il buono o più il cattivo? Chi erano i tuoi personaggi?
1: Quando, diciamo, nella fase iniziale io interpretavo una specie di Sid Vicious, potremmo dire, un punk con la cresta, le borchie, quindi ero un cattivo puro da questo punto di vista. Mi piaceva interpretare questo personaggio perché comunque era un po', mi dava l'opportunità di estremizzare un lato del mio carattere, perché tu mi conosci, normalmente sono una persona molto calma, molto tranquilla, il wrestling mi ha sempre dato modo di far emergere, di estremizzare degli aspetti della mia personalità. Diventato, diciamo, semi professionista, questi veterani del ring mi hanno detto: guarda, tu non sei molto credibile come Sid Vicious, perché in radio non mi si vede, però sono 1,70 m di persona, non sono un gigante, o comunque non sembro così cattivo. Allora mi hanno detto: interpreta quest'altro personaggio, tu sei molto agile, io facevo salti, capriole, piroette di vario genere, interpreta il personaggio di una specie di lucertola. Allora mi sono realizzato un costume da lucertola e ho interpretato Lizard, ovvero la lucertola, e devo dire che il seguito del pubblico c'era, perché comunque era molto in linea con quello che facevo sul ring, avere quell'aspetto lì.
0: quando tu facevi invece la parte del cattivo, quell'abbigliamento, la cresta, eccetera, li utilizzavi solo nella parte di spettacolo o anche nella tua vita privata?
1: No, solo nella parte di spettacolo. Okay. E avevo un discreto seguito, successo anche come cattivo. Ricordo in uno spettacolo che abbiamo organizzato in un Lido d'estate, prima di questo tour con i professionisti, ero riuscito talmente tanto a far arrabbiare il pubblico che mentre mi accanivo su uno degli sul mio avversario, i suoi nonni che erano seduti dal pubblico sono intervenuti, volevano salire sul ring perché credevano che odiassi veramente loro nipote. Quindi
0: e tu? Che è successo?
1: Lì devi comunque stare, non devi mai rompere, no, rovinare lo spettacolo, quindi cerchi di stare al gioco. Ci sono poi altre persone che intervengono, l'arbitro o comunque persone a bordo ring, quindi diciamo non è successo nulla di grave, ecco. Oppure un'altra volta uno di questi nostri amici di Venezia che interpretava proprio il personaggio del proprio leghista che odiava quelli del sud, immagina, fece uno spettacolo durante una fiera a Messina insultando palesemente gli abitanti del luogo, portandosi una bottiglia d'acqua sul ring, dicendo che visto che c'era scarsità d'acqua lui si era portato delle bottiglie di acqua minerale per lavarsi, e lì proprio alcune persone del pubblico stavano quasi per saltargli addosso perché l'obiettivo però era stato raggiunto.
0: Senti, la carriera di Lizard quanto è andata avanti, quanto è durata?
1: Credo che sia durata forse 2 estati. Poi è arrivato un momento, diciamo, importante, che è un po' quello che citavo all'inizio. Durante questo tour con i professionisti nel 2006 avevamo fatto amicizia con un personaggio molto importante all'interno del mondo del wrestling, che è giapponese. Anche in Giappone il wrestling è una disciplina molto, molto rispettata e molto popolare. Si chiama Ultimo Dragon e lui ha diverse scuole, un po' in Messico, un po' in Giappone, dove insegna l'arte del wrestling. Fece a me e ai miei altri due amici una proposta, ci disse: guardate, se voi adesso lasciate tutto, prendete l'aereo con me, io vi compro il biglietto dell'aereo, venite con me in Messico, dormite nella mia scuola. In Messico devi pensare che il wrestling è popolare come negli Stati Uniti, cioè si ha opportunità di fare, ci sono spettacoli quotidianamente. Trasferitevi lì, mi date una mano nella mia palestra, voi già siete a un buon livello, mi aiuterete ad allenare gli altri e avrete modo di iniziare questa carriera. Io all'epoca, diciamo, ho dovuto fare questa famosa scelta perché avevo da un lato l'università da terminare e dall'altro l'opportunità di seguire questo sogno, ma in maniera vera, in maniera seria. E lì ho scelto di restare dov'ero. Quindi il salto forse era troppo grande per le mie gambe, però non ho rimpianti. E ho lasciato ripartire Ultimo Dragon per il Messico da solo sul suo aereo. Ecco.
0: Non hai rimpianti, questo l'hai detto, ma è stata una scelta facile o difficile?
1: È stata una scelta difficile. È stata una scelta difficile perché comunque sul momento io mi rendevo conto che avevo la preparazione e avevo più o meno lo stesso peso di adesso, ma distribuito diversamente tra l'addome e il petto, diciamo. Quindi penso che sarebbe stata una bellissima avventura, ma quello che adesso, cioè non mi dispiace, se dovessi tornare indietro rifarei la stessa scelta, perché comunque ora che sono un padre e ho dei figli e so che vita si fa a essere un professionista, sono contento di non aver preso quell'aereo lì.
0: Alice, chiacchiere in città, a cura di Elena Mordiglia.

0: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dalles Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex regioni. iteatri.re.it.
1: Roberta, tu pensi mai all'importanza di questi microfoni?
2: Ma questi nello specifico da cui parliamo adesso?
1: Sì, beh, questi, i microfoni di Radio Popolare, quelli della radio in generale.
2: Beh, direi che è per l'importanza di questi microfoni se siamo qui tutte le settimane. E comunque la storia di oggi è proprio perfetta per ricordarlo.
3: Doc, tratti da una storia vera.
1: Benvenute e benvenuti a Doc tratti da una storia vera. Io sono Francesca Scherini, sono insieme a Roberta Lippi.
2: Ciao!
1: E questa è una nuova puntata che sta per cominciare, una storia, lasciatemi dire per una volta, tanto bellissima, che ci è stata raccontata attraverso un docufilm e che noi portiamo qui oggi in pieno stile Doc. La formula è sempre quella: vediamo un documentario, una docuserie, ascoltiamo un podcast e pensiamo che valga la pena condividere questa storia e soprattutto approfondirla grazie all'aiuto di ospiti esperti. Spesso siete proprio voi a suggerircelo, in questo è uno di quei casi, e quindi è ancora più bello quando tutto nasce dalla collaborazione con gli ascoltatori e le ascoltatrici fedeli o magari anche solo di passaggio. Quindi continuate a scriverci su doc@radiopopolare.it o doc-tratti da una storia vera se ci cercate sui social Facebook e Instagram. Secondo me oggi di cose da dire ce ne sono tantissime, quindi non perderei altro tempo. Che ne dici, Roberta?
2: Direi proprio di sì. Oggi parliamo di un docufilm che, ve lo diciamo subito, al momento non è visibile perché dopo una serie di proiezioni che in Italia sono cominciate a fine 2025 e per gran parte di quest'anno sono andate avanti, al momento stiamo aspettando novità, poi ce lo faremo dire, ma abbiate pazienza. Però insomma, anche se non lo potete vedere sul momento, è una storia troppo bella per non raccontarla, e soprattutto per tutti coloro che volessero comunque conoscerla dopo averci ascoltato oggi, c'è a disposizione un podcast su RaiPlay Sound che la narra da un'altra prospettiva. Quindi insomma, l'ideale sarebbe proprio poter fruire insieme di questi prodotti. Oggi stiamo parlando della storia di Giorgio Lolli, raccontata da Francesco Eppensteiger e Federico Bacci nel docufilm Radio Soler, Diffusione Rurale, e quindi poi anche nel podcast di 6 episodi Radio Lolli. La direzione editoriale è di Andrea Bornino, e a questo punto forse dovremmo dire che, anche per chi non lo sapesse, chi è Giorgio Lolli?
1: Forse sì, Roberta, per chi non lo conoscesse, Giorgio Lolli era, perché purtroppo ci ha lasciato nell'aprile del 2023 all'età di 81 anni, si può dire che appunto era il padre della radiofonia africana, come prima cosa, no? Mi verrebbe da dire, ex operaio bolognese, tecnico autodidatta, operatore freelance, documentarista, un uomo che nei suoi 40 anni in Africa costruì proprio letteralmente più di 500 emittenti radiofoniche tra Togo, Mali, Senegal, Burkina Faso, passando per Eritrea e Benin. Con la sua impresa, infatti, la Soler, è il primo ad installare radio FM utilizzando trasmettitori a bassa potenza, quindi alla portata di tutti, proprio allo scopo di dare voce anche alle comunità più isolate del continente. Dare voce ai senza voce era proprio la sua missione ed è stata anche la sua rivoluzione. Ma non è tutto qui, perché Lolli fonderà anche scuole gratuite per radiotecnici al fine proprio di renderli autonomi e dei veri professionisti del mestiere, lasciando quindi un'importantissima eredità per il futuro.
2: Una cosa molto interessante nel documentario, che speriamo davvero possiate vedere presto, è che non nasce semplicemente come una biografia, no? Ma gli autori lo hanno costruito intorno a due linee narrative che si incontrano. Da una parte c'è quindi la storia di Giorgio Lolli, ricostruita attraverso i materiali d'archivio, le testimonianze di persone che lo hanno conosciuto e affiancato lavorando con lui in Africa, e dall'altra c'è il viaggio compiuto a seguito della sua morte, in una sorta di tributo che vede protagonista il suo allievo e braccio destro Abrahame Cissokho, speriamo di pronunciarlo bene, che in Senegal cerca proprio di portare a compimento l'ultimo progetto del suo maestro, ovvero costruire una radio nella zona di confine fra Senegal, Mali e Mauritania, pensata naturalmente anche per giovani migranti, affinché possano conoscere le reali condizioni dei viaggi che affrontano con mille speranze e la reale vita che invece poi spesso trovano nei paesi che per loro rappresentano una meta spesso decisamente diversa dalla realtà.
1: La collaborazione di Giorgio Lolli durante la realizzazione del documentario è stata fondamentale, come anche il materiale d'archivio che ha potuto fornire. Ed è, se vogliamo, molto commovente, no? Il fatto che ci sia poi questa sorta di passaggio di testimone al suo allievo prediletto che prosegue il viaggio e realizza il suo ultimo desiderio, possiamo proprio chiamarlo così. Anche se poi l'ultima tappa del documentario, quindi del viaggio, prevede un ritorno in Italia con la creazione della radio pirata Radio Soler Livorno come ponte simbolico, diciamo, tra l'Africa e l'Italia e tra passato e presente.

0: Rieccoci tornate, questo è Doc, tratto da una storia vera. Io sono Roberta Lippi, accanto a me c'è Francesca Scherini e una storia che non poteva non essere raccontata dai microfoni di Radio Popolare. Parliamo infatti di Giorgio Lolli e del suo importantissimo lavoro in Africa, dove ha portato più di 500 emittenti radiofoniche indipendenti e soprattutto formato le persone affinché apprendessero una professione e potessero portare avanti il suo lavoro come installatori di antenne, impianti, come tecnici del suono, come speaker radiofonici, come divulgatori di messaggi importantissimi per la diffusione di cultura e libertà. È una bellissima storia raccontata da Francesco Eppestenger e da Federico Bacci nel docufilm Radio Soler Diffusione Rurale, che è stato proiettato insomma in diverse sale cinematografiche. Siamo in attesa, manca davvero poco, di poterlo vedere anche sulle piattaforme, ma vi terremo aggiornati. È stato però realizzato anche un bellissimo podcast con la direzione editoriale di Andrea Bornino, si chiama Radio Lolli, lo trovate in 6 episodi su RaiPlay Sound.
1: Non sappiamo se conoscevate già Giorgio Lolli o se avevate magari già visto il documentario quando è stato proiettato o ascoltato il podcast, ma siamo curiosi di conoscere tutto ciò che avete da dire al riguardo, quindi scriveteci come sempre ad hoc@radiopopolare.it. Adesso però siamo arrivati come sempre al momento di andare un po' oltre ai titoli di coda, al momento di approfondire la bellissima storia protagonista di oggi e con chi se non con coloro che l'hanno vissuta e voluta raccontare. Siamo in compagnia di uno dei due registi, Federico Bacci, benvenuto e grazie per essere qui con noi ad hoc.
2: Grazie a voi, grazie di averci invitato, per noi è un onore essere su Popolare, anche perché insomma è una delle radio più importanti a livello comunitario italiano, ecco, quindi siamo strafelici.
1: No, assolutamente, grazie a voi per questo progetto di cui un po' abbiamo parlato ma non vediamo l'ora di approfondire adesso e grazie appunto per aver trovato il tempo di parlarcene un pochino di più. Io direi di cominciare con raccontare chi è Giorgio Lolli e che cosa vi ha portati a realizzare Radio Soler.
2: Allora, fondamentalmente chi ci ha portato a raccontare Radio Soler è Giorgio Lolli, non lui direttamente, ma la sua scia, ossia forse la sua emanazione di onde d'etere. Il progetto nasce anni fa, l'idea del progetto nasce molti anni fa, parlo dopo il 2003-2004. Io avevo appena fatto un documentario su Elio Petri e il mio socio dell'epoca su un articolo del Venerdì di Repubblica, penso mentre fosse a bagno, lesse questa storia di questo personaggio che in alcuni articoli, non so se in questo del Venerdì, veniva addirittura paragonato al Berlusconi d'Africa, cosa che faceva incavolare Giorgio come pochi, e parlava di questo personaggio che aveva impiantato tutte queste radio rurali. Per me ai tempi fu una botta, perché io ho fatto un po' di radio e la radio, come penso sapete anche voi, è una cosa che ti entra dentro. Ormai io e Francesco siamo convinti che questa antenna emetta etere, cioè emetta onde che vanno nell'etere, ma prima di andare nell'etere passano attraverso il nostro corpo e in un processo di elettromagnetismo ti cambiano. La storia di Giorgio ci iniziò ad attirare. Io andai da Francesco, che conosco da quando ho 9 anni, cioè siamo cresciuti insieme, e gli raccontai, anche per avere un consiglio, di questo personaggio che abitava a Bologna e Francesco stava a Bologna. Francesco in quel momento mi disse: ma lo sai che forse è il padre di Elena? E per me Elena era la Lolli ed è una delle migliori amiche di Francesco. Questa ragazza, che ai tempi tra l'altro era una militante, raccontava sempre a Francesco di questo fantomatico padre che era sempre in Africa a fare radio. Quindi da lì Francesco mi disse: oh, ma è lui. Si fece dare l'indirizzo. In quel periodo Giorgio era a Bologna e tra l'altro stava in Via del Porto, quale nome migliore per un viaggiatore come Giorgio, e io andai lì su indicazione di Francesco, ci parlai, gli parlai di quello che facevo, lui non era... me ne fregava poco, diciamo, e me ne fregava poco anche del mio progetto sulle radio, però mi disse: guarda, però se vuoi venire in Africa, vieni con me, stai giù e vedi cosa fa. Io ai tempi non trovai i soldi. Poi dopo un po' di anni Francesco, camminando in via del Paradiso, altro nome fantastico della topografia della toponomastica di Giorgio Lolli, è dove ha sempre avuto un magazzino. In via Paradiso, se camminavi, trovavi questa vetrina piena di oggetti provenienti da tutto il mondo, con un grosso focus, come si dice ora, sull'Africa. Entravi dentro e c'era questo personaggio che ti faceva vedere questi oggetti, te li vedevi interessato magari per comprarli, e questa persona ti raccontava da dove quell'oggetto proveniva, che potevano essere soldati di metallo di origine cubana, oppure giocattoli sempre in latta di origine cecoslovacca, oppure una miriade di statue, torni o pezzi africani. Quando andavi a cercare di pagare, questa persona non ti vendeva l'oggetto, ma ti aveva regalato la storia che questo oggetto conteneva. Francesco si innamorò subito e, parlando con lui, capì che era Giorgio Lolli. Da lì Francesco fu morso dalla tarantola Giorgio e mi chiamò, chiedendomi di fare una piccola intervista. Quindi noi andammo lì il giorno più o meno prima, si parla del 2020, entriamo dentro e troviamo questo personaggio che io avevo già visto, con cui Francesco era praticamente diventato un po' amico, perché una volta che l'aveva incontrato Giorgio iniziò a chiamarlo, a chiedere le robe, più che altro si era interessato a comprare oggetti. E arrivamo lì dentro e trovammo questo tavolo pieno di videocassette. Perché Giorgio, oltre ad essere un abile tecnico radio, era anche il primo operatore di Bologna. Tanto per capire, Giorgio è la persona che ha ripreso gli attimi successivi alla strage della stazione di Bologna. Grazie a Giorgio abbiamo del materiale che è stato oggetto di dibattimento giudiziario. Quindi per questo dico, non è che, cioè, non è stata un'idea precisa. Noi diciamo spesso che alcune storie sono come acque sorgive. Puoi fare di tutto, ma prima o poi sembra che ci sia il deserto, un po' come le acque del deserto, del Mali, dove ha lavorato Giorgio, ma in certe stagioni vengono fuori, e vengono fuori con un'illuenza incredibile, quella delle grandi piogge. Beh, Giorgio è stato così per noi, ci ha preso e ci ha travolto per 4 anni. Giusto per chiudere, il giorno che noi abbiamo trovato Giorgio e il suo patrimonio di cassette ben tenuto, la prima intervista era il primo giorno in cui venne chiuso un paese per lockdown in Italia. Quindi è questa la premessa.
1: Già sulla premessa, insomma, si potrebbe raccontare una storia solo della premessa. Ma la storia raccontata appunto da Radio Soler non è solo, e quasi mi vergogno a dire solo, con 150 virgolette, solo quella di Giorgio Lolli, ma è una storia di libertà, no? Che ripercorre tappe fondamentali grazie sia alle immagini di repertorio e anche a un nuovo viaggio, no? Che avete compiuto in compagnia anche di uno dei suoi allievi. Che cosa vi ha lasciato questo viaggio?
2: Che cosa ci ha lasciato questo viaggio ed anche Giorgio? Quando io prima ho detto delle famose 500 fantomatiche radio che Giorgio aveva fatto, noi abbiamo sempre scherzato su questa cifra, abbiamo sempre pensato sotto sotto, come ogni documentarista fa, beh, ma forse è tutta una cavolata, no? Giorgio è stato con noi 4 anni a fare riprese, a fare interviste. A lui piaceva stare con noi e si divertiva a stare con noi. Però, ripeto, giravamo durante il Covid, Giorgio era molto malato, e quindi per avere un attimo di vederlo gioioso e fargli fare cosa voleva fare, abbiamo fatto una radio libera, illegale, di 2 giorni in una piazza a forte impatto di immigrazione a Livorno, Piazza Garibaldi. E in quel momento Giorgio si era ridestato con tutti i ragazzi, aveva fatto un workshop per spiegare come si montava un'antenna e un trasmettitore, tanto che la radio fece tipo 3 chilometri e a un certo punto si spense. Però lì capimmo un attimo qual era lo sbatti per fare una radio e cosa voleva dire, cioè ci ha preso quella roba che accendi il microfono, parli e nelle radioline date nella piazza senti la tua voce, e questa roba anche a noi ci ha preso. Poi Giorgio a un certo punto ci ha lasciato, non ha purtroppo visto il documentario finito, però ci ha portato a giro in questo viaggio incredibile, presentandosi persone che costruiscono apparecchi radiofonici, i migliori amplificatori al mondo di radio, vengono prodotti a Bologna, siamo un'eccellenza, persone che mandano antenne in tutto il mondo, insomma ci aveva presentato il suo network. L'unica cosa che mancava in tutto ciò, alla fine di questo viaggio con noi, di fatto che avevamo perso un amico, non il soggetto del documentario, ma un amico, perché Giorgio era veramente diventato una persona per noi importantissima. Beh, in quel momento lì a noi c'era rimasto poco e a livello di documentario mancava la roba fondamentale, mancava le radio in Africa e le interviste. Da lì al funerale una delle persone che costruiscano radio, cioè Biavati, Valentino Biavati della RVR, offre a Marchia di dargli un trasmettitore. L'ultimo progetto, se volete un po' folle ma anche bellissimo, di Giorgio era fare questa radio ai confini fra Senegal, Mali e molto vicino alla Mauritania, una radio per i ragazzi che viaggiano all'interno dell'abruscio, del deserto, per raggiungere le coste italiane. Una radio che potesse spiegare a loro quanto in realtà tutto quello che vedono dai social è completamente artefatto, cioè i loro amici che si fanno le foto davanti alle Lamborghini qua in realtà vivono un altro tipo di vita. Giorgio su questo ha lavorato tantissimo. Quindi niente, avendo il trasmettitore e volendo anche capire e fare l'ultimo viaggio con lui, abbiamo fatto un crowdfunding, abbiamo recuperato 5.000 euro e siamo partiti per il Senegal. E laggiù lui ci parlava pochissimo del Senegal, per lui era, sembrava quasi che avesse fatto due o tre cose. Atterrati a Dakar, arrivati laggiù, abbiamo finalmente incontrato Abdraman Sissoko, che è il suo primo allievo. Giorgio incontra Abdraman a CAI, la prima radio rurale che fa in Africa, con il progetto Terra Nuova e l'associazione Gavò, incontra Abdraman che ha 17 anni e Giorgio insegna tutto quello che sa fare ad Abdraman. Quindi arriviamo lì, incontriamo Abdraman, di cui avevamo sempre sentito parlare, e iniziamo a incontrare le prime persone in Senegal, fra cui l'ex ministro della cultura Latif Koulibaly, che ci vede e ci dice: Giorgio Lolli, sì, noi lo chiamiamo il messia della radiofonia in Africa. Da lì in poi capiamo che la storia delle 500 radio non era vero, ma per difetto. Giorgio laggiù ha fatto scuole gratuite per i tecnici, ha costruito radio, ma non solo, aveva lavorato con il primo network privato in Senegal durante le elezioni del 2000, aiutandoli a fare dei radiotelefoni che permettessero ai vostri colleghi animatori radiofonici di poter andare nei seggi e poter contare quante persone realmente votassero e quindi fare delle exit poll, e da lì i brogli elettorali che venivano fatti comunemente sono stati meno possibili. L'altra cosa che abbiamo capito è l'importanza che, come aveva avuto per noi Giorgio a livello di amico, di persona, a volte anche di figura quasi paterna, è l'importanza che ha avuto per i suoi, quelli che noi chiamiamo non in maniera dispregiativa ma per come ci richiamava Giorgio, i suoi ragazzi. Giorgio laggiù ha creato un'intera classe di tecnici che hanno creato altri tecnici. Giorgio lì, attraverso la sua passione del passare le proprie competenze, è riuscito a creare un indotto incredibile. Tanto per dirvene una, da tecnico, laggiù in centro, in Africa occidentale, perché è dove ha lavorato Giorgio, viene usata da tutti i montatori di piloni una staffa molto lunga che serve a montare un pilone in una o due persone in sicurezza, che viene chiamata staffa Giorgio. Quindi questa è un po' la sua figura. Laggiù, quello che abbiamo scoperto, o in Africa occidentale, scusate, laggiù non è molto bello, è la vera radio. In Africa occidentale ancora la radio è radio, la radio è comunità, la radio è persone che ti chiamano, la radio è una comunità viva che ragiona, si riunisce al di sotto di un trasmettitore e di un pilone. Una cosa un po' simile a Popolare, ecco. Molto dissimile da tantissime radio commerciali che abbiamo. Laggiù i conduttori si chiamano animatori e a me questa cosa piace tantissimo proprio.
0: Ecco, infatti, a proposito di questo, dopo un'esperienza così in questi paesi dove la radio ricopre un ruolo così importante, qual è la situazione delle radio oggi nel nostro paese?
2: Beh, noi vediamo i paesi come il Mali, il Senegal, il Togo, il Burkina Faso, la Mauritania, anche il Sudan ha lavorato Giorgio, sempre come paesi, come ci dicono, in via di sviluppo, paesi che si devono crescere. In realtà all'interno del comparto radiofonico noi dovremmo imparare da come si utilizza la radiofonia di base in questi paesi, perché lì la radiofonia serve a parlare di vaccinazioni, a parlare di famiglia, a riunire comunità che altrimenti vengono divise da confini che sono state create da paesi colonialisti, a cercare di debellare malattie come Ebola, come radiocapi, oppure a provare a diffondere politiche comunitarie in paesi che altrimenti rischierebbero di avere incomprensioni dovute a comprensioni tribali, anche incomprensioni di linguaggio. Laggiù la radio parla la lingua dei popoli che la circondano, quindi parla Mandinché, Soninché, Wolof, Bambara, e quindi riesce a riunire popolazioni a livello transnazionale. E questo è importantissimo. L'altra cosa che abbiamo scoperto studiando un po' la vicenda di Giorgio, lavorandoci e poi facendo anche il podcast, che non ci ricordiamo mai, è che in realtà l'Italia sarebbe il paese della radio. In Italia è dove la radio viene brevettata da Marconi, non inventata, dove si inizia a fare le prime radio rurali che vengono fatte dal fascismo, purtroppo, però il termine nasce lì, dove si usa la radio per il regime, e poi viene ascoltata Radio Londra durante la guerra per la resistenza in maniera carbonara, e dove un signore che si chiamava Sandro Pertini fa un annuncio da Milano, da un liceo mi sembra, allo sciopero generale via radio. E poi dove vengono inventate quelle che si chiamano, secondo me in maniera sbagliata, radio libere, perché se quelle sono libere le altre cosa sono? Però insomma, dove c'è l'esplosione delle antenne che sorgono come funghi, periodo che Giorgio vive. Beh, questa cosa ce la siamo scordata, iniziamo a pensare alla radio come se fosse una roba ipertecnologica, molto difficile, controllabile solo da grossi tycoon o da grosse case di potere, di soldi e di potere. In realtà la radio è un elettrodomestico. La radio tecnologicamente è molto semplice, basta mettersi d'accordo, fare antenne molto piccole e tutti possono parlare. Quindi un po' questo, scusa il pippone, ma...
1: No, beh, insomma, siamo qui apposta per parlarne con te, e l'hai citato in chiusura. Ricordo appunto che per raccontare questa bellissima storia non solo c'è il film, ma c'è anche un podcast che si può ascoltare su Replay Sound. Invece le prossime tappe, le tappe del film, come facciamo a seguirvi?
2: Allora, intanto dico le due cose. Allora, la prima cosa, che è anche una bellissima iniziativa, il 23, questa è una proiezione privata, penso, però il 23 saremo alla fabbrica Carpigiani di Bologna, dove Giorgio faceva il sindacalista e da cui si licenziò per iniziare a fare l'operatore, a fare una proiezione con la CGL che ci porta lì, e per noi è un po' uno dei ritorni di Giorgio nei posti da dove è partito. E poi ad ottobre dovremmo andare finalmente online, quindi il film sarà visibile un po' da tutti. Poi il podcast è online da un po', e quindi insomma un po' di giro l'ha fatto, speriamo ne faccia ancora un po'. Stiamo cercando di mandarlo in televisione, ma come sapete la televisione non sopporta molto la radio.
1: Ma noi vi seguiamo, intanto ascoltiamoci la storia, perché anche il podcast ha anche degli aspetti ancora più approfonditi, no? Penso che, quali sono le principali differenze, no, tra quello che avete messo nel film e quello che sta nel podcast?
2: Sono due prodotti completamente differenti, e sono anche due esseri, comunque non dire prodotti completamente differenti. Noi abbiamo fatto il podcast dopo il film, cosa che in genere consigliano il contrario, però è andata così. Il film è su Giorgio, il podcast è sulla nostra trasferta in Senegal. Il podcast è un po' una sorta di backstage, diciamo, che però riesce ad andare più profondo. La cosa bella rispetto al film, il film è più immagine, con l'immagine si descrive e si riesce a raccontare, però molte volte se non hai l'immagine della cosa di cui parli in un'intervista, quella cosa non la puoi montare. E questo è un limite, cioè questa è la dimostrazione del fatto che l'immagine si rappresenta tanto, ma comunica meno. Nel podcast, essendo voce e suono, riesci anche a descrivere delle cose che non hai filmato, che magari non avevi in quel momento in camera. Quindi per noi è stata un'emozione enorme poter raccontare delle cose, descrivere a livello audio cose che non potevamo mettere nel film. Per cui è stato quasi più divertente. Quello di cui siamo convinti, e questo ci è arrivato anche dalla nostra esperienza giù in Africa occidentale, comunque dal lavoro che abbiamo fatto con Giorgio, è che il suono è molto più importante, che sia voce o sia suono effettivo, è molto più importante dell'immagine. E in questo in Africa la sanno lunga, ecco.
1: Bene, bene, intanto grazie davvero. Io veramente consiglio a tutti nel frattempo di ascoltare il podcast su RaiPlay Sound, e poi noi ti seguiamo e cercheremo di comunicare il prima possibile, insomma, quando sarà disponibile anche il film su qualche piattaforma. Grazie Federico Bacci, grazie anche a Francesco Eppensteiner, quando insomma non è potuto essere qui con noi oggi, ma ha la sua bella parte di merito, e chi lo sa, magari ci sentiremo presto su altri nuovi progetti. Noi continuiamo a seguirvi.
2: Grazie a voi, grazie di esistere. Viva la radio, ecco.
1: Viva!

0: e torniamo giusto per il tempo di salutarci. Abbiamo voluto lasciare tutto lo spazio possibile al nostro ospite Federico Bacci, che insieme a Francesco Eppensteiner ha realizzato il docufilm protagonista di oggi, Radio Soler, diffusione rurale, oltre che il podcast Radio Lolli, che potete trovare su Rai Play Sound. Vi abbiamo detto tutto, per il documentario ci vorrà ancora un pochino di tempo, ma siamo fiduciose, quindi se continuerete a seguire noi e anche la pagina Instagram di Doc trattiene una storia vera, vi daremo presto notizie.
1: Speriamo che questa storia vi appassioni almeno quanto appassionato noi. La troverete insieme a tutte le altre nella sezione podcast di sito e app di Radio Popolare e su Spotify, e naturalmente l'appuntamento per una nuova storia è alle 18 domenica prossima. Non mancate, buona settimana.
0: Ciao.

0: fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
0: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
4: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

Sì, ma ci siamo noi anche. Siamo arrivati finalmente. Ostacolati da qualunque imprevisto. Ma eccoci qua, e tra l'altro siamo anche in argomento con quello che, di cui ci occuperemo oggi, no? Con il fatto che sono rimasto in giro, bloccato nel traffico, perché oggi tutti prendono la patente, tutti prendono l'auto, perché si festeggia la festa dell'automobilista felice in Italia. Benvenuti all'ascolto di Mashup.

0: labbra.
1: E intanto le zecche rosse si sono svegliate, stanno arrivando le prime richieste, non vi cogliamo in fallo. A questa però ci avevate pensato?

E le richieste stanno arrivando, non vi abbiamo colto in fallo. Intanto, questa è la prima. Perché per togliere le tasse bisogna essere veramente dei supereroi, altro che affrontarle.

Stai ascoltando Radio Popolare, qui siamo in festa perché non solo possiamo guidare la macchina, ma la possiamo guidare anche senza bollo. Cioè, quello che vi parla è un conduttore felice, cioè quasi gaio, insomma. E quindi volevo festeggiare con voi, però ci vuole sempre un po' di blues, di tristezza, di una vena di malinconia che fa tanto domenica. E ce la mettiamo con un blues. Blues di tasse, come dire, che arrivano dall'interno. Income tax blues. Ralph Willis, e poi vengo anche alle vostre richieste. E vi anticipo che dopo la pubblicità avremo anche un ospite, e mica pizze fichi e tasse.

Dice Giuseppe, non so perché mi viene in mente Jordi di De André, forse perché per il tema del denaro e delle leggi rigide dello Stato, o forse perché ho parlato come dire, dei vantaggi della popolazione LGBT in materia di diritti con il nostro governo e con gli aspiranti governatori accanto agli attuali rappresentanti del nostro governo, e ti è venuto subito in mente il momento in cui viene impiccato con una corda però d'oro. D'oro perché? Perché nel frattempo avrò risparmiato talmente tanto sulle tasse, come tutti voi del resto, perché insomma siamo anche degli ingrati, che potremmo permetterci una corda d'oro. Ma intanto arriva una richiesta, Giuseppe, poi passo anche a Jordi, qualunque sia la ragione, va bene comunque, la parte. Ma prima c'è una richiesta che ci arriva da Maui, che è veramente a tema e che è dei Primus, per cui arriva la macchina, tasse comprese. Loro veleggiavano su dei mari di formaggio in questo album.

Allora, Giuseppe, ho trovato un modo per passare ancora più a tema De André e mi duole ammetterlo, cioè proprio ammettere questa cosa mi dà veramente proprio gli spasmi finali della domenica, ma c'è un modo suggerito da Jus per passare De André rimanendo in tema, perché lui dice che in realtà in Adumenega fa un riferimento alle tasse pagate dalle puttane. Quindi, come dire, il commercio che Jus prova a proporci ogni santa puntata. Ebbene, questa volta ce l'hai fatta. Io e le mie amiche ti dedichiamo a Adumenega.

Penso che si tratti di uno degli assoli di acustica più belli che siano mai stati incisi nella storia della musica italiana in generale, ma un ascoltatore da Venezia, che non si firma, dice: ma a tema tasse c'è proprio la canzone Tasse di Pittura Fresca, ed eccola qua, ci traghetta la pubblicità, dopodiché avremo al telefono ospite un imperatore e il suo assistente, la sua voce.

0: E dice l'ascoltatore 405 che non si firma, non mi firmo, sono sempre sole. Anche noi siamo sempre sole coi bolli. Pubblicità e chi cambia canale è un sarchiapone e anche un sacripante. A dopo!
1: Compagnia Oies presenta Parchi sommersi, capitolo 4, dal 23 al 27 settembre.
2: Una camminata interattiva in cuffia alla scoperta del Parco Forlanini di Milano.
1: Un luogo dove le contraddizioni non si cancellano,
2: ma imparano a sopravvivere insieme.
1: Informazioni su www.oies.it.
3: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
4: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
3: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.
5: Tutta un'altra cosa, dal 25 al 27 settembre, Fiera Nazionale del Commercio Equo e Solidale.
3: Per la prima volta a Lecco.
5: Incontri, mostre, prodotti e storie dal mondo, nel cuore di Lecco, in piazza Cermenati e all'Officina Badoni, dal 25 al 27 settembre.
3: Tutta un'altra cosa, segni di comunità.
5: Associazione Botteghe del Mondo, Mondo Equo, Rubbio e Acea ODV.
3: assobdm.it. A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
4: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
0: Ed eccoci qua, siamo ritornati e abbiamo anche l'ospite di cui vi avevo detto, ma intanto...
6: Ma a me cosa mi importa della sua busa?
0: Sentiamo un attimo un brano.
6: Il magasino è qui in pian seconda porta, la competenza del reparto C. Sono tanta su fino a qui in pian de corsa, qua su sta su dopo ma manda giù.
0: È la bossa nuova di Walter Valdi.
6: Ma manda su anche a mo. Gelo di a tutti, mi che è una busa nuova. Una busa nuova che ieri la ghiera no. Nella mia strada bisogna riacquatala, se no, porca sidela, tu manle li anche a mo. So propri no, come la sia.
0: Vediamo se l'ospite ci sente.
6: Per trua quel che pensaria è competente. E stupai bus.
7: Sento e rido.
6: Una domanda.
0: Bene, bene, ci sente e ride e ce l'abbiamo, è Filanca. Ciao Filanca.
8: Buonasera, buonasera.
0: Buonasera. No, Filanca, ve lo diciamo, è innanzitutto il rappresentante di una gloriosa formazione che si è ricostituita. Possiamo dire che vi siete ricostituiti? Che avete preso un ricostituente?
8: Sì, quelli li prendiamo, però non ci siamo mai sciolti, per cui di fatto ci siamo più che altro disimbernati, cioè scongelati, e è venuta fuori che c'è anche un album nuovo da fare, quindi via.
0: Ma no, l'avete fatto, è saper uscire, anzi è uscito. Loro sono Lino e i Mistoterital, che sono una conoscenza per le zecche rosse in ascolto, perché io passo i vostri pezzi. Quelli che avevate già mandato in onda.
8: Sì, sì, sì, noi siamo assolutamente adagiati in quel tipo di ambiente e quindi ci troviamo molto bene con zecche, anche altri tipi di animali, insomma noi abbiamo
0: sì.
8: L'importante è che tendano al rosso, sì, sicuramente, ecco.
0: Beh, quello è una cosa fondamentale. Io vorrei però indagare con il tuo, insomma, l'ospite dell'ospite, perché tu sei mio ospite, sì. come Filanca, sì. Però anche tu hai un ospite, cioè sei affiancato, sì, da un importante, diciamo, da un'importante eminenza grigia della storia, che anche lui si è ricostituito, anzi si è proprio rimesso per voi.
8: Si è rimesso, guarda, come poteva, perché ha più di 100 anni, e quindi, però è qui su una poltrona e a noi ci è piombato in studio mentre stavamo registrando un nuovo disco e non sappiamo perché, pretendendo di essere un tecnico del suono, probabilmente ha perso qualche colpo. Eccolo. Ecco, vedi, vuole
0: dire qualcosa.
8: Sta sostenendo delle ragioni che, vabbè.
0: Cosa dice lui sui bolli? Cioè, come si regola sui bolli?
8: Allora, lui sui i bolli non sa esattamente cosa sono, perché veniva tenuto chiuso in una specie di palazzo, no? Per cui conosce solo queste incisioni sulla pelle degli schiavi fatta col fuoco, e penso che immagini che siano quelli i bolli.
0: Ah sì, è vero, è giusto. Praticamente lui confonde bolli e tatuaggi.
8: Sì, tatuaggi fatti con crudeltà, naturalmente.
0: Sì, tatuaggi fatti con crudeltà, perché perché siamo sempre in ambito. Prima mi chiedevano di impiccarmi con una corda d'oro, e insomma l'asse d'acciaio continua, quindi va bene, siamo pienamente in tema. Ma io volevo chiederti, in questo album voi avete coinvolto dei personaggi dei quali finalmente, tra l'altro, a parte Hirohito che si è rimesso, sappiamo anche finalmente l'identità. Per esempio, Cristina Donà si è scoperta Sbarba della Bassa.
8: Sì, lei sostiene che la prima volta che ha sentito questa vecchia canzone di Lino e Mistoterita ha detto: ma questa sono io. E nonostante lei sia non della bassa emiliana, a cui invece questa canzone si riferisce, alle ragazze della mia zona d'origine, lei è più nordica, ma lo stesso essere Sbarbe della Bassa evidentemente è una condizione pan bassaiola, e sì, quindi lei si è riconosciuta così.
0: Ma perché la bassa è uno stato della mente, è un habitus, sì, mentale vero e proprio.
8: È uno stato dei dementi anche,
0: sì,
8: ovviamente devi vivere in una situazione dove ti immagini non più di 14 metri sul livello del mare, ecco, più o meno, sì, è questo.
0: Sono anche quello che io, quello che mi è consentito di elevarmi rispetto a, però in centimetri dalla terra. Cioè, nel senso che proprio volo basso di mio, nella bassa, ma anche bassa è uno stato mentale anche proprio individuale.
8: Scusa, ma devo calmare l'imperatore Hirohito, che non
0: lo
8: so cosa abbiamo detto che lo ha irritato. Non so.
0: Funziona come un tamagotchi, devi dargli la pappa.
8: Sì, okay. No, lui vuole del formaggio, che è strano perché i giapponesi non lo amano per niente.
0: Stai allevando un topo e lo ammetti qui in diretta.
8: Esatto.
0: Cristina Donà ha avuto bisogno anche di uno psicologo, e come tale è stato tassato?
8: È stato tassato, ma facciamo poi uno scambio un po' sotto banco con materiali così di recupero, perché Cristina è una che colleziona radio antiche, non è, sì, vero, lo invento ora, e quindi c'è questo... Ovviamente l'imperatore Hirohito, a cui è dedicato l'album, che poi appunto non l'abbiamo detto, ma si chiama Hirohito Rimessosi, è un grande collezionista di radio antiche, quindi infatti se hai sentito la voce sembra sempre che stia parlando in una radio molto antica.
0: Ma chi? Cristina?
8: Cristina
0: Donà? Oh, ok, va bene, no, ma scherzi. Senti, volevo dire anche questo, che non è la sola ospite, c'è anche Don Bachi, giusto?
8: Sì, che è ancora più, cioè è un caso, diciamo, di assonanza, perché è una delle canzoni, mm-hmm, che si chiama colonnelli del Kentucky, e continuiamo a aprire dei mondi, ha delle rime dove a un certo punto ci stava molto bene Don Bachi a chiudere la rima.
0: Praticamente mi pare di capire che se voi aveste chiamato il pezzo Colonnelli dell'Ohio, non so, ci sarebbe stato...
8: Con Ohio è dura una
0: rima. Con Ohio, ecco, quindi... Prova a pensare, anche perché noi ci vedremo anche di persona, e questo è uno spoiler che è comunque anche un po' una pubblicità, nel senso che, sapendo che sei una persona laida, oltre che consigliare l'acquisto del disco, dico anche che ci sarà una presentazione qui dell'album condotta da Alone ed Isma, o da Alone e basta.
8: Io spero tutti e due, perché sono una forza della natura assieme. Comunque speriamo di riuscire a venire nell'auditorium Demetrio Stratos, con ovviamente in ginocchio, perché con un nome del genere Linea Misto Territal umilmente si esibirebbero così, in una situazione pubblica. Speriamo di riuscire a metterlo insieme abbastanza presto. Se tu hai sott'occhio la nostra copertina, che è piena di caratteri particolari, eccetera, e l'imperatore qua non ha capito, ma non è giapponese, è Giappeano, che è questo paese dove noi siamo stati, senza saperlo, inconsapevolmente mitizzati, e abbiamo fatto partire il L-pop, che è Linea Misto Territal Pop, che adesso è molto di moda. E quindi noi siamo cittadini onorari della Repubblica di Giappea, e sono contento di poterti dire, onorato, che anche tu presto sarai cittadino giappeano, perché ne ho facoltà, lo possiamo fare, di nominarti a tua volta.
0: Ma tu sei sindaco o state ancora facendo le primarie?
8: No, io sono... non mi candido perché...
0: Perché sei candido dentro.
8: Sì, okay. Ma il lavoro di idol di una band non mi consente questo.
0: È vero, hai ragione. Lo status dell'idolo comporta dei sacrifici. Allora io saluto Filanca, chiedo di salutare tutti i tuoi compagni di sempre, di salutare anche Hirohito. Chi non ha ancora comprato cose come Bravi Ma Basta o altri Nani deve farlo, perché sono dei dischi culto, e poi deve comprare quello che è appena uscito, o sta uscendo.
8: È uscito mercoledì scorso, quindi è freschissimo, come il formaggio giappeano, ma è molto buono. Quindi Hirohito rimesso, con ben 11 brani non ripescati, ma nuovi. Ce n'è giusto uno che l'abbiamo così consacrato, Sono peso, sono obeso, perché è stata la nostra numero uno come Paperone. No?
0: Sì, quella è stata la vostra numero. Io me la canto anche ho tutte le volte che ingrasso un po', perché non ingrasso tanto, ma un po', e me la canto davanti allo specchio. E mi fa bene, perché poi dimagrisco dopo. Quindi siete un gruppo che fa bene, come il vostro formaggio. E adesso noi vi ascoltiamo. Grazie per essere stato con noi e averci aiutati a risolvere i problemi fiscali che non esistono, perché l'Italia è una repubblica felice.
8: Perfetto, adesso ti mando un dispaccio che mi hanno mandato ora dalla Giappea, che spiega come pagano le tasse. Se dopo ne vuoi fare qualcosa, te lo spedisco un attimo, fra un attimo.
0: Ma come? Con quale mezzo?
8: Ma te lo mando su WhatsApp.
0: Me lo mandi su WhatsApp? La cosa proprio più romantica che si potesse fare. Però va bene così. È un misto Territal, come voi riusciate a essere romantici anche con un WhatsApp. Nemmeno Annalisa riesce. Vado.
8: Okay.

0: Phil, non fare così. Non buttarti giù.
1: Però Cristina, è sempre la stessa storia. Poche sbarbe ma poca gloria.
0: Vi rimangono pur sempre le sbarbe della bassa. E io sono una di quelle.
1: Effettivamente.
0: Lo so che l'avete scritta per me. Dai, cantiamola insieme.
2: Voglio una

0: Neanche un poco. Ailon, vieni qua, che c'è da dire? Sberbe della bassa!
1: Sberbe della bassa!

0: Finito tutto quanto.
1: Ecco, nessuno si è fatto male tra gli animali che erano coinvolti, però vorrei anche leggere il dispaccio che ci arriva dalla Repubblica di Giappea, che dice: nella Repubblica di Giappea le tasse sono soggette al segno zodiacale. Un anno pagano tutti quelli del segno del facocero e del piretro, un altro anno toccherà quelli del segno del sottoscale e del pangolino. I cittadini giappeani pagano lietamente le tasse sempre il 20 forse del mese di ottobre. Subito dopo vanno in appositi locali dove si ubriacano e si feriscono gravemente. Ecco, questo era tradotto dal giappeano autentico, e invece per Guglielmo, che si è appena collegato con noi, c'è questo pazzo mondo di tasse degli After Hours. Ecco, abbiamo fatto quelli seri. C'è riuscito?

magnifici. Magnifici loro e magnifici anche voi che scrivete un messaggio così carino. E allora lo leggo perché così mi piace un messaggio così. Ciao, essendo lavoratore dipendente, le tasse non posso non pagarle e anch'io non posso non pagarle, quindi difficilmente riesco ad associare tasse e musica se non pensando alla SIAE, ma per fortuna ci sei tu. Ma che carino, ma sai cosa ti dedico io? Terrestri degli Squallor. Ma non lo dite a Facco, che questa me la ruba, eh?

Terrestri, avete sbagliato e pagherete. Quando vi accorgerete che l'età media sarà di 12 anni e i bambini non vi sorrideranno più,

0: c'era anche una citazione leopardiana, eh?
1: Fermatevi, fermatevi,
0: fermatevi anche voi, perché arriva adesso un ritmo esentasse, ovvero quello dei cartoni morti.

0: Questo fa un po' i testiva, vero?
1: Questo ritmo è esentasse.
0: Incominciano le ferie quando torno al mio paese, la Madonna nelle chiese quando torno al mio paese.
1: Eccoci arrivati all'apertura dei locali, attenzione che vi emettano scontrini fiscali, se mi capita di scorgere evasione io mi incasso, ma ora basta preoccuparti, stacca un po'. E senti questo basso.

0: Un uomo bellissimo è entrato all'interno dello studio e mi ha detto: non sforare per favore perché sono pienissimo.
1: Ho richiesto la liberatoria
0: e noi non sforeremo. Chiuderemo in amore, chiuderemo con il paese dell'amore e lo stato sociale. Io vi ringrazio per tutti i messaggi, anche per i suggerimenti. Non pago le tasse sulle spese quando torno al mio paese. Ci sentiamo domenica prossima, siete stati meravigliosi e iroiti.

0: Essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo
1: Veggie Good. Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
0: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: Popolare Network.
3: Sono un disastro per il cancelliere tedesco Merz, le elezioni in Germania oggi, in Mecklenburgo, Pomerania anteriore stravince ancora la AfD e il suo partito è al 5%, a Berlino storica vittoria della Linke seguita dai neonazisti. Alta tensione nella politica italiana già in campagna elettorale, Salvini annuncia il congresso per tenersi stretta la Lega, Meloni invece rilancio con limiti agli studenti stranieri a scuola. Nel campo largo Conte sfida ancora Schlein, ribadisce il no alle armi all'Ucraina, propone addirittura di cambiare nome all'alleanza e si candida a fare il premier. La segretaria PD tiene il punto, senza pace giusta dobbiamo sostenere l'Ucraina, troveremo un compromesso. Intensificheremo gli attacchi contro obiettivi militari a Kiev, così il ministro della difesa di Mosca dopo i bombardamenti ucraini contro la Russia. Il giorno non è casuale, oggi si chiude il voto farsa per il rinnovo del Parlamento russo. Le 19:31, buonasera, questo è il giornale di Popolare Network. Le elezioni locali di oggi in Germania hanno visto la vittoria della Linke a Berlino e sentiamo questo audio che ci ha mandato Paolo Hutter, che è nel quartier generale della Linke.
4: Siamo venuti alla festa della Linke, atmosfera ottimista fin dall'inizio, un sacco di giovani, ma l'esplosione c'è stata con l'exit poll, perché effettivamente non si aspettavano di vincere così tanto. È stato un momento eccezionale di entusiasmo e poco dopo poi è arrivata Elif e ha parlato già da sindaca.
3: Vabbè, se quelli della Linke, quindi la sinistra a Berlino, festeggiano, insomma c'è di nuovo un trionfo della AfD al 38% nel Mecklenburgo Pomerania anteriore, la AfD poi a Berlino è il secondo partito, quindi c'è di conseguenza il tracollo del cancelliere Merz, visto che addirittura il suo partito rischia di non entrare nel Parlamento locale in Pomerania. In diretta da Berlino Walter Raue, buonasera Walter.
5: Sì, buonasera, una serata sicuramente molto molto amara e molto difficile da digerire per i cristiano-democratici del cancelliere in carica Friedrich Merz, che poco dopo la chiusura dei seggi non ha neanche aspettato le prime proiezioni per ammettere la sconfitta del suo partito, ha parlato di un vero e proprio disastro per la CDU e di un veleno che si propaga in Germania, nel paese, il veleno dell'autoritarismo e dell'estremismo. C'era addirittura chi si aspettava in questa serata di dure sconfitte per i cristiano-democratici eventuali dimissioni anticipate del cancelliere, che invece però vuol tenere duro e portare avanti quelle che lui definisce come riforme indispensabili al paese, riforme che prevedono però anche forti tagli a welfare e che in parte spiegano anche la sua pesante sconfitta di oggi nei due Länder. C'è da sottolineare però che anche in Mecklenburgo-Pomerania, la regione nord-est della Germania che si affaccia sul Mar Baltico, una regione molto agricola e turistica, sì. L'AfD si è raddoppiato i suoi voti, ha raggiunto quasi il 38%, però c'è da evidenziare anche la forte affermazione del Partito Socialdemocratico, che raggiunge circa circa il 36%, e con la sua popolare governatrice Manuela Schwesig potrà probabilmente continuare a governare. Quindi è una vittoria a metà per l'estrema destra in Mecklenburgo, e a Berlino il partito sì riesce ad avanzare di qualche punto, però comunque si ferma al 15%, quindi questa forte differenza fra città e regioni.
3: Grazie Walter Rau, e vediamo la politica italiana, che oggi è stata in fibrillazione con una competizione che si è accesa sia a destra che a sinistra. Evidentemente le elezioni si avvicinano, e allora cominciamo dalla destra. Salvini ha fatto la mossa per uscire dall'angolo nel suo partito annunciando un congresso straordinario con cui stanare gli avversari. Meloni invece cercava di rubargli la scena con l'annuncio di misure contro la presenza dei bambini stranieri nelle classi. Iniziamo da Pontida con l'inviato Alessandro Braga.
2: Il colpo di scena che spiazza un po' tutti, Matteo Salvini lo tiene per il finale e a sorpresa annuncia il congresso straordinario della Lega da fare entro ottobre.
6: Domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega.
2: È la mossa che il segretario leghista ha tenuto in serbo per uscire dall'angolo in cui era costretto da tempo. L'effetto almeno immediato si fa sentire mentre il prato di Pontida si svuota dopo una mattinata scivolata via senza troppe complicazioni, a parte qualche coro contrapposto tra militanti pro Matteo e nordisti. I salviniani di stretta osservanza gongolano e non lo nascondono nemmeno troppo. I frondisti incassano e rimandano qualsiasi contromossa al prossimo futuro, come spiega Massimiliano Romeo, figura di spicco tra gli antisalviniani.
7: Penso che sia una buona notizia per potersi confrontare.
8: C'è la possibilità di una candidatura di Massimiliano Romeo,
7: sono tutte valutazioni che faremo prossimamente.
2: Intanto Salvini, in maniera imprevista alla vigilia, quando ci si aspettavano contestazione o il flop dei partecipanti, che in realtà non erano moltissimi, si porta a casa il punto. Consapevole di avere ancora in mano partito e delegati, il leader leghista prova a dare la stoccata finale agli avversari interni, che ora dovranno organizzarsi, e in tempi strettissimi. Che questo lo possa salvare poi da una debacle elettorale è tutto da vedersi.
3: Mentre Salvini era sul palco, Meloni diceva che il prossimo Consiglio dei Ministri proporrà misure, varierà misure per limitare il numero degli studenti stranieri nelle classi, eviterà anche burka e niqab. Anche questa è una mossa da campagna elettorale già criticata dall'Associazione dei Presidi. Sentiamo la Bredice.
9: Sembra passato molto tempo da...
3: Proporrà misure, varierà misure per limitare il numero degli studenti stranieri nelle classi, eviterà anche burka e niqab. Anche questa è una mossa da... campagna elettorale già criticata dall'Associazione dei Presidi. Sentiamo la Bredice.
9: Sembra passato molto tempo da quando Giorgia Meloni, dall'alto dei suoi sondaggi, ignorava del tutto Vannetti.

0: stranieri per classe, una circolare che la destra aveva già emesso, ma impossibile nella sua realizzazione. Ma Meloni fa finta di nulla, perché nell'immaginario del suo elettorato, forse attratto da Vannacci, i bambini stranieri nelle scuole rappresentano un elemento di paura, di esclusione, di mancata difesa dei figli italiani. Colpire nell'immaginario, come è stato per il bollo auto, di cui è così orgogliosa, al punto che dal palco oggi ha iniziato a deridere la sinistra cantando Bollo Ciao. L'avversario per Meloni è a destra e a sinistra. Se Vannacci fa paura, ed è meglio non nominarlo, a sinistra Schlein viene presa quasi in giro. Non ha argomenti per attaccarci, dice, te li passo sotto banco, urla in quel modo sguaiato che conferma il nervosismo della Presidente del Consiglio. Un attacco a Schlein perché probabilmente quella lettera mandata per condividere una soluzione sull'energia ha toccato nervi scoperti nel governo. Un governo che oggi è andato in tilt per tante cose. Se Valditara parla di lotta al patriarcato per difendere il no al burka, Tajani consiglia ai ragazzi di sposare le donne con le gonne lunghe perché così non tradiscono e sono più affidabili. Linea allo studio.
1: Veniamo a sinistra. Nell'ultima giornata di Nova, l'assemblea degli iscritti 5 Stelle, una votazione plebiscitaria, ha approvato il programma proposto da Conte. Piatto forte il no agli aiuti militari all'Ucraina. Conte ha detto che non lo cambierà di una virgola e si è di nuovo candidato a guidare il campo largo, anzi ha pure proposto di cambiargli nome. Il servizio dell'inviato Michele Migone.
2: Un discorso da candidato premier, un nome nuovo per la coalizione, da campo largo d'Alleanza per la Costituzione, è un programma che, nelle parole di Giuseppe Conte, ha l'ambizione di cambiare l'Italia, non solo di fargli vincere la sfida con Elly Schlein. La dogione milanese di 5 Stelle è una tappa importante per la scalata alla leadership della coalizione. Forte di un mandato pubblicitario, Conte ha impresso un altro colpo di acceleratore in previsione delle primarie. Lo ha fatto con un intervento di un'ora circa, un quarto del quale è stato dedicato all'attacco di Giorgia Meloni e dei suoi 4 anni di governo, ed è in questo modo che si è proposto come suo avversario diretto per Palazzo Chigi. Una decina di minuti invece sono stati riservati all'altro nemico, Matteo Renzi, mai citato direttamente, ma chiamato in causa con una dura critica nei confronti della terza via bleriana di chi in Italia l'ha seguita. Il resto del discorso è stato dedicato all'esposizione del programma votato dalla base, circa 45.000 persone, ed è questa parte dell'intervento che è diventata il vero terreno di competizione con la segretaria del PD. Un programma che mette dei paletti ben chiari e, secondo lui, irrinunciabili, soprattutto in politica estera. Dallo stop all'invio delle armi all'Ucraina, al no secco al riarmo, anche se detto un sì alla difesa comune europea, alla fine di ogni rapporto con Israele, uno dei passaggi più applauditi dalla platea. È stata poi la volta dei provvedimenti di giustizia sociale con i quali Conte spera di attirare i voti di sinistra alle primarie, voti che vuole togliere a Schlein. Il messaggio a questi elettori è ben chiaro, i veri progressisti sono qui. Dopo anni di politica, Conte quindi rivendica l'ultima metamorfosi. Sull'immigrazione e sulla sicurezza invece ha seguito l'indole dell'elettorato del movimento, ben incline a una forte regolamentazione. Forte di queste mosse, ora Conte punta a una data per le primarie.
1: Elly Schlein ha risposto a Conte tenendo a sua volta il punto: fino a che non c'è una pace giusta, è giusto sostenere un paese che subisce un'invasione. Su questo, sull'Ucraina, discuteremo e troveremo un compromesso, ha detto Schlein. Chiedo poi, aggiunto, all'Unione Europea una voce negoziale sola. E su Nova, riguardo ai temi di Nova, ha detto: dal percorso dei 5 Stelle sono emerse molte cose condivisibili, sulle altre discuteremo e troveremo un accordo. La Russia intensificherà gli attacchi contro obiettivi militari di Kiev in risposta ai raid effettuati dagli ucraini sulla Russia nell'ultimo giorno delle elezioni parlamentari. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa di Mosca. Sulla capitale Kiev ha indirizzato almeno 400 attacchi con droni su un totale di oltre 1.600 in 19 regioni russe. Tutti gli attacchi sarebbero stati intercettati dai sistemi di difesa aerea, dichiara la Russia. Il momento non è casuale, come dicevamo oggi. È il terzo e ultimo giorno di voto per il rinnovo dei 450 seggi della Duma. Abbiamo chiesto alla giornalista Anna Zafesova se c'è un legame tra bombardamenti ed elezioni.
3: Sicuramente un legame c'è, anche perché, premesso che le elezioni alla Duma sono, ovviamente, tutti se ne rendono conto, una consultazione che di elettorale e di libertà di espressione ha ben poco, però comunque è un'iniziativa che serve a Putin per legittimare il suo corso. Sono le prime elezioni che si tengono in Russia dopo l'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina, prime elezioni in Parlamento. Ci sono già state quelle presidenziali, quindi comunque è un raro momento in cui Putin si rivolge all'opinione pubblica, per quanto ovviamente molto controllata e manipolata, per ottenere una legittimazione. Chiaramente questo tipo di bombardamenti serve a dimostrare mostrare ai russi la vulnerabilità del sistema.

0: che Putin continua a difendere e a mandare un messaggio che dice ai russi: se votate Putin, appoggiate anche quello che avete appena visto a Mosca, considerato che in molte grandi città russe la carenza di benzina è ormai quotidianità, così come l'oscuramento di internet per diverse ore al giorno. Diciamo, questa nuova normalità è qualcosa che in realtà i russi sono molto felici di accettare.
1: La crisi in Medio Oriente con l'escalation degli attacchi da parte degli Houthi, che nei giorni scorsi hanno colpito anche un caccia italiano nella base aerea saudita di Taif. L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha inviato una lettera ai 27 paesi membri chiedendo di rafforzare d'urgenza la missione navale Aspides, una richiesta che punta a blindare la sicurezza della navigazione nel passaggio strategico di Bab al-Mandeb. Invece sul fronte dello Yemen intanto si intensificano i combattimenti tra Arabia Saudita e Houthi. La notte scorsa un attacco missilistico ha fatto arrivare un allarme antiaereo sulla capitale saudita Riyadh, attacco condannato da Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait come una grave minaccia alla stabilità regionale. Da Washington, Trump ha dichiarato a Fox News che gli Houthi avrebbero accettato di non colpire obiettivi degli Stati Uniti, continuando però a bersagliare i sauditi. Per capire qual è la situazione attuale nella regione, abbiamo sentito Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Yemen.
2: Abbiamo una situazione sul campo che vede dei furiosi combattimenti nella zona non lontana ad Abab, la regione di Wasiriya, dove stamattina è stato ucciso un comandante Houthi. Si tratta del comandante Al-Assar, un personaggio molto importante nella geografia militare Houthi, uno dei sei grandi generali che ha ideato l'avanzata verso Mocha e la presa di Bab al-Mandab. È un personaggio anche molto importante per i suoi collegamenti con il cosiddetto cerchio magico vicino alla guida suprema Abdul Malik al-Houthi, appunto degli Houthi. In tutto questo assistiamo all'inizio di bombardamenti operati dalla coalizione a guida saudita e per il momento portati avanti, si dice ufficialmente, dal governo lealista di Aden, contro postazioni Houthi nel governatorato di Al-Baida, dove si trova il più grande checkpoint che definisce l'attuale zona di controllo degli Houthi dalla zona dei lealisti. Nella città di Aden, che è quindi in questo momento la capitale del governo lealista, da diverse ore ci sono manifestazioni contro questo stesso governo, che riportano in auge le posizioni del partito separatista, che originariamente nel passato è stato legato, ma continua a essere legato ovviamente internamente agli Emirati Arabi Uniti. Vengono dichiarate manifestazioni contro il caro vita, contro l'insicurezza, eccetera. Ovviamente sono manifestazioni paradossalmente pro-Houthi, perché naturalmente sono contro il governo lealista.
1: Provincia di Cuneo, la scorsa notte un 35enne ha sparato a un gruppo di ladri che era entrato nella sua proprietà uccidendone uno e i vicini dicono ha fatto bene il servizio di Rita Rapisardi.
3: È indagato a piede libero per omicidio volontario Roberto Mollo, 35 anni, l'uomo che ha sparato e ucciso la scorsa notte Iovalin Lazzari, 25, dopo che quest'ultimo si sarebbe introdotto nella sua abitazione in ristrutturazione insieme ad altri 4 uomini, pare per compiere un furto di materiali edili. Il fatto è accaduto a Valdissero d'Alba, un borgo di 1000 anime nella provincia di Cuneo, intorno alle 2:30. Sarà compito di chi sta svolgendo le indagini, affidate ai militari dell'Arma di Bra, affiancati dal nucleo operativo di Cuneo, capire la perfetta dinamica dei fatti. Quello che pare certo è che Mollo, titolare di una ditta di autotrasporti, si trovava nel cantiere per vigilare il materiale e avesse un'autorizzazione per la detenzione dell'arma, ma non il porto d'armi, cosa che gli impedirebbe di portare con sé la semiautomatica al di fuori della sua abitazione, che si trova a 200 metri da dove è avvenuta la sparatoria. Dalle prime ricostruzioni pare anche che l'uomo abbia scaricato l'intero caricatore della pistola dopo aver sorpreso la banda di ladri nella sua proprietà, banda che poi si è messa in fuga. Lazzari, originario dell'Albania, ma residente da tempo a Torino, aveva precedenti per reati contro il patrimonio, con la compagna gestiva in città un bar, lascia un figlio. Dalla politica alle prime reazioni, il nostro abbraccio a chi è stato aggredito e si è difeso a casa sua, ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, commentando dal pacco di Pontida quanto accaduto.
1: Già 9:46 minuti è tutto per questa edizione del giornale radio condotta da Luigi Ambrosio in redazione Chiara Manetti. La prossima edizione alle 22:30. Buon ascolto.
4: Popolare Network. Bastano poche note per ritrovarsi dentro un capolavoro.
5: C'era una volta il West, The Mission, nuovo cinema paradiso, il buono, il brutto e il cattivo. Le indimenticabili colonne sonore di Ennio Morricone tornano a vivere in È mio padre. Morricone dirige Morricone. Musica, immagini e ricordi raccontano il maestro attraverso lo sguardo dei suoi figli, con l'orchestra e il coro sinfonico di Milano, diretti da Andrea Morricone e Marco Morricone, voce narrante. 25 e 26 settembre, ore 20, Auditorium di Milano. Info e biglietti su sinfonicadimilano.org.
6: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Esamazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.
7: Il making of di Minima Teatralia sul grande schermo.
8: Regia di Marta Marangoni.
7: Con le canzoni originali dei De Bardù.
8: Arrangiate dall'orchestra inclusiva Esagramma.
9: Con 80 persone di diverse età, abilità, provenienza e fragilità.
7: E con Raja Bezzazzi.
8: Ginestra Paladino.
7: Elio De Capitani.
8: Cristina Crippa.
7: E Loris Fabiani.
10: Coro Ipazia.
7: Piccola Accademia.
11: TV Clown.
8: Al Cinema Ariosto, martedì 22 settembre.
7: Ore 19:30, ingresso libero.
12: Vivi un'esperienza surreale con Minima Teatralia.
13: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto. Per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026. Nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni Terra Madre salonedelgusto.com. L'ingresso è libero.
14: Comunque ogni domenica Pardo trova una scusa per tornare qui e non andarsene più. Pier, sei ancora, cioè sei ancora qui, hai da fare.
15: Devi andare a mettere la musica.
14: C'è qualcuno che ti aspetta.
15: Guarda che bella camicia che hai. Chissà se gli ascoltatori o le ascoltatrici che verranno
14: la potranno apprezzare
15: dopo le 9:30, perché prima ascoltano noi.
16: Io l'ho messa per quell'uomo bellissimo.
14: L'hai messa per Ambrosio.
15: L'hai messa la camisa a favore per Ambrosio.
14: Vabbè. Ciao Pier!
15: Ciao!
14: È bello perché comunque noi iniziamo questa trasmissione ignorando totalmente gli ascoltatori.
15: Ciao ascoltatrici, cioè, ascoltatori.
14: Ciao,
15: no, perché
14: benvenuti.
15: Facciamo un po' di backstage che diventa, cioè un po' di offline che diventa un po' di off air che diventa on air.
14: Questa è radio sperimentale, cioè tutto quello che ti dicono di non fare quando inizi a fare radio, noi lo stiamo inanellando.
15: Fatte per essere trasgredite, amico
14: sì,
15: mio.
14: Soprattutto ci dovete mollare perché sono le 19:50, siete su Radio Popolare e siete
15: questa
14: appena approdati a Su The Dos.
17: Sta su de dos.
14: Andiamo a lavorare con quello che abbiamo, ma secondo me... Allora...
17: Sta su de dos.
14: E comunque hai visto che lui intanto si è guadagnato la prima rubrica di Su The Dos.
15: Veramente.
14: Poi
15: sì.
14: Pian piano inizia a mettere, così a far percepire presenze in onda, Cerca di allargarsi.
15: L'effetto.
14: Esatto. 19:51 minuti, seconda puntata della stagione di Su The Dos. Si può ancora un po' dire per tutti quelli che magari domenica scorsa avevano impegni. Di meglio da fare, la vedo veramente dura. Però, insomma, per chi non lo è, il ritorno di Su The Dos dopo la prima stagione, ancora insieme. Intanto, questa sera fino alle 21.30 e poi niente, poi si arriverà fino al palinsesto estivo dell'anno prossimo.
15: Sa cosa succederà.
14: Sa quante cose accadranno da qui ad allora, ma anche da qui alle 21.30. Gaia, ben ritrovato, come va? Che domenica hai passato?
15: Guarda, è stata una domenica, bestiale. Caro mio Villaci, bestiale, nel senso che ho lavorato, se vuoi intervistarmi per il...
14: No, certo, era così, allora prego.
15: Ho lavorato tutta la domenica e il sabato prima anche, sabato e domenica, ma talmente tanto che non mi sono accorta, non ho pranzato.
14: No, no, quindi cioè, tu mi arrivi praticamente
15: questo
14: digiuna.
15: È per dire che ho una
14: fame. Non solo noi arriviamo qui e non ceniamo.
15: Ieri sera ho cenato.
14: Ho capito, però
15: adesso, ma perché proprio
14: sono 24 ore
15: e quindi cos'è successo? Prima di venire qua, mentre tu eri un po' in ritardo e non venivi a prendere perché c'è il Milan che gioca e
14: adesso sembra traffico. Che esatto, fossi attratto dal Milan, però è andata così, mi sono perso.
15: Avevi sbagliato strada, mi
14: avevi l'istinto mi portava
15: dicendo...
14: Sto andando a San Siro.
15: Vicini a casa. E cos'è successo? Che ho mangiato gli ultimi biscotti che sono rimasti da quelli che ho preso in Bretagna.
14: Buoni, cioè, quindi hai chiuso la tua estate.
15: Sì,
14: cioè,
15: che in realtà dovevo tenerli per mangiare l'estate, tipo
14: a Natale.
15: Fidanzato un po', tipo, mangiamoci i biscotti bretoni, ricordiamo la vacanza che abbiamo fatto. E niente, li ho finiti.
14: Gliel'hai detto o
15: no? Te lo sto dicendo adesso in diretta.
14: Ok, sono andati. Se vuoi la Bretagna, un attimo, torni lì e poi li recuperi. Magari. Anche perché comunque, essendo i biscotti bretoni ricchissimi di burro, sarebbero arrivati a Natale, secondo me, senza grossi problemi, perché...
15: Certo, anche più di Natale.
14: A voglia, sì, non c'è... Niente, neanche, non hanno visto neanche la fine di settembre. Vabbè, così è.
15: Invece il tuo weekend sei andato a San Siro con i ragazzi?
14: No, evidentemente.
15: Ma no, ieri.
14: Ah, perché c'erano i cent'anni di San Siro.
15: Foto che hai messo d'archivio.
14: D'archivio, mm-hmm. Perché insomma festeggiamo i cent'anni di uno che l'abbiamo condannato a morte, Porello. E quindi, vabbè, intanto, sai quando
15: quindi
14: si dice
15: proprio ieri che
14: cento di questi
15: cent'anni...
14: giorni? Mi sa, la vedo dura. Eh sì, proprio ieri.
15: Anche...
14: No, ieri che cosa ho fatto? Non ne ho la minima memoria storica. Davvero, cioè, guarda che grave.
15: Sta invecchiando. È l'età.
14: Oggi sono andato a giocare a basket con i bimbi al parchetto alle 2 di pomeriggio, dicendo, ormai è settembre.
15: Invece c'è un sole pazzesco.
14: Sono totalmente rincoglionito. Poi ho visto la partita di hockey del Milano e viva, siamo anche quelli sono tornati, Vittorio. Dai, domenica bella. 331-6214013 il numero per sms, whatsapp e telegram, 0233-001-001 il numero di telefono per chiamarci in diretta oppure diretta at popolarenetwork.it, il contatto per scriverci, partendo proprio un po', visto che su The Dos arriva provando a prolungare l'effetto weekend, a togliere quello del Blue Monday, quindi dell'ansia da lunedì, ecco.
15: Raccontateci cosa avete fatto in questo
14: Concentriamoci sul weekend, diteci com'è andata.
15: Cosa avete fatto.
14: Bene, andata male, avete lavorato, avete combinato.
15: Era sempre un po'
14: hobby.
15: Nell'ottica di condividere i momenti belli per goderne tutti assieme, ma anche togliere
14: i fardelli
15: d'addosso e... sfogarli e condividere.
14: Sì, anche lì il peso, no? Prendere il peso dello zaino e distribuirlo sulle spalle degli ascoltatori di Su The Dos. Per cui raccontateci un po' che weekend è. Non voglio usare è stato perché abbiamo ancora un pochino di tempo. Noi da par nostro lo riempiremo con le rubriche a cui dovreste ormai essere abituati, ma nel caso non lo siate, partiamo proprio da Pardo, ma adesso ci arriviamo con calma, poi andremo a parlare con il lavoratore della domenica, con chi questa domenica effettivamente ha lavorato, e poi la rubrica sulle vostre spalle, ovvero l'ultimo tupper.
15: Tupperware, poi avremo lo sport, come al solito, fuori gioco, e poi avremo l'intervista dal futuro.
14: E iniziamo anche lì, a guardare la prossima settimana.
15: Esatto,
14: però c'è tempo, calma, che abbiamo appena iniziato, ancora non abbiamo messo il brano gentilmente lasciatoci in eredità da Pardo, vuoi introdurlo tu?
15: lo introduco io, allora. Vai. Pardo ci ha lasciato in eredità non dicendoci a chi dobbiamo dedicarlo, quindi,
14: a se stesso, credo,
15: quindi, si è fatto, non era, sì. Forse era uno che voleva mettere ma che non ha messo, perché non c'è, sì, una persona a cui dedicarla, quindi la dedichiamo a Pardo.
14: Sì.
15: Ci ha lasciato in eredità Scende in pista il commercialista.
14: Esatto, di Manuel Castro con Giorgines.
15: E tra parentesi ricordiamo, come abbiamo già detto all'inizio, che questa sera c'è la conclusione, la serata conclusiva del Mix Festival Internazionale, cioè il Festival Internazionale del Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer, e il nostro Pardo dalle 9 alle 10 metterà musica, ma voi potete ascoltarlo solo dalle 9 e mezza perché prima siete da noi.
14: A questo punto potremmo mettere il brano che abbiamo già annunciato, ma arriva una telefonata e quindi, ragazzi, quindi davanti agli ascoltatori, nulla alla precedenza, pronto?
15: Veramente non parlo, pronto?
14: No, pronto.
10: Pronto.
14: Ciao, come ti chiami?
10: Francesco, dunque, io devo tirarti le orecchie, cosa cavolo dici sui biscotti bretoni?
14: Che ho detto sui biscotti?
10: In macchina, in Bretagna, non arrivano al
15: confine. Hai ragione, li mangi prima. Allora, esatto, hai ragione, questo Francesco.
14: È un problema di gola, però. Non
15: ha ragione lui, no, non è che mia scadono.
10: Dice, no, non arrivano alla prima curva.
15: Hai ragione, certo, ma infatti, certo. Sai qual è il trucco? Che le ha messe nel bagagliaio.
14: Sì, però devi anche blindarli, perché altrimenti c'è questa cosa.
10: Mi ricordo la volta che li ho comprati in una direttamente nella biscotteria.
15: Oh, ecco, che bello.
14: Hai sentito come è partito il ricordo e lui ha perso l'uso del controllo della salivazione.
15: Esatto.
10: esatto.
15: Ma anche quelle anche il cioccolato, mamma mia.
14: No, andate avanti
15: roba.
14: Così. Io vorrei solo ricordarvi che Gaia, sì, tu non mangi da 190 ore, quindi... Se vogliamo noi abbiamo una trasmissione da finire, quindi ti ringrazio.
15: Grazie. Bene, Francesco.
14: Grazie Francesco.
15: Un abbraccio.
14: Ciao Francesco. Tra l'altro torneremo a brevissimo a parlare di cibo. Intanto mandiamo
15: un messaggio di
14: Silvia. Mandiamo un abbraccio a Silvia sto weekend ha preparato la valigia per l'ospedale sperando di non restarci altri 70 giorni come la volta scorsa.
15: Quindi,
14: e
15: Silvia, ti abbracciamo.
14: Mandiamo un super abbraccio e il mega augurio di restarci il meno possibile. E intanto torniamo a dare a Casto ciò che è di Casto, esatto, a Pardo ciò che è di Pardo, soprattutto le responsabilità della scelta del brano degli avanzi di Pardo di oggi. Scende in pista il commercialista.

0: questo mix di Ansia e Tamaria che ci ha lasciato in eredità quest'oggi Pardo, Manuel Cast e Giorgines. Prima di aprire la seconda rubrica ufficiale, che poi di fatto è la prima con ospite, un'ultima domanda, perché arriva un messaggio che scrive: no, ma scusa, come sono i biscotti bretoni? Tipo lo Scottish shortbread, burro con un po' di biscotto.
1: Esattamente
0: quello. Immagino
1: questo
0: panetto con delle briciole di biscotto
1: quello,
0: sopra.
1: Esattamente quello, Phil, esattamente quello. Nel senso che in realtà... questi che ho preso io li ho presi perché mi piaceva la scatola.
0: Ecco
1: le robe lì un po' così, sì. Che tipo 800 già scatole in casa,
0: certo,
1: non mi piaceva,
0: sì.
1: E quindi l'ho presa. E ho scoperto che erano un po', erano proprio da te, per quello li ho mangiati adesso, perché erano un po' friabili, però belli altini, e il burro lo senti di brutto anche,
0: cioè,
1: quelli. Però nelle biscotterie di cui ci parlava anche Francesco prima, c'era una scelta
0: pazzesca.
1: Certo, c'erano quelli, buonissimi sono quelli anche un po' più sottili, che lì è proprio burro, mi sembra.
0: Immaginati,
1: così.
0: Immaginati immergerli nel tè per fare un po' per pucciarli nel tè, e poi il tè ha gli aloni di grasso sopra. Diventa un brodo.
1: Ma scusami, forse. Come quando sei a Genova o comunque in Liguria, mangi la focaccia con il
0: tè. Io non l'ho mai fatto.
1: O col tè. E io la
0: non l'ho mai fatto,
1: cioè, non
0: l'ho mai
1: la mangio così,
0: ma
1: e basta, quindi rimane intinto tutto.
0: Quest'estate, in una delle ultime puntate di Palmira, si parlava proprio del fatto che io non l'abbia mai assaggiato. Adesso vedrai che arriveranno un sacco di messaggi di gente che ci dice buonissimo, buonissimo, fa schifo, cioè a seconda, perché è divisiva la focaccia nel cappuccino. Ma veniamo alla rubrica del lavoratore della domenica, e oggi siamo ancora riusciti a non replicare mai lo stesso lavoro. Oggi andiamo al mercato o mercatino? Adesso
1: mercato,
0: lo scopriamo.
1: Infatti, mercato o mercatino?
0: Un mercatino. Da chi andiamo, Gaia?
1: Andiamo, scusami, lo dovevo presentare io. Ok, abbiamo al telefono Dario Covini. Ciao Dario.
2: Ciao.
1: Ciao, grazie Dario. Per essere con noi, nonostante tu abbia lavorato oggi, sei anche qua con noi.
2: Adesso.
0: Esatto.
1: Stai proprio lì che stai sbaraccando, non è ancora finito.
2: Esatto, sì. Sì.
1: Hai lavorato al mercato, si dice, sì.
2: Mercatini dell'artigianato sono.
1: Mercatino dell'artigianato, che c'era al Saia Naviglio Pavese a Milano.
2: Esatto, esattamente.
1: E tu hai una bancherella di?
2: Io faccio gioielli con le stampanti 3D.
1: Oh,
0: ah, bello.
1: Belli.
2: Sì.
0: Posso chiederti quanto? Cioè, nel senso, anzi,
2: allora,
0: facciamo così, parto con la domanda, con una domanda un po' più precisa. Hai comprato la stampante 3D perché avevi un'idea, o ti è venuta un'idea perché avevi la stampante 3D?
2: Allora, io in realtà ho sempre lavorato con le stampanti 3D e la stampante 3D non ce l'ho.
0: Ah,
2: io utilizzo una stampante 3D professionale, industriale,
0: sì,
2: che costa decisamente parecchio. E quindi io faccio i miei disegni e poi li faccio stampare da questa azienda professionista.
0: Ah,
2: dopodiché
0: fantastico.
2: Faccio io la finitura e faccio il colore di tutto quello che disegno.
0: Perfetto, quindi tu ti occupi della progettazione e della finitura praticamente, delle fasi...
2: progettazione, finitura e vendita poi alla fine.
0: Esatto, perfetto. Esatto. Parliamo della vendita, che è un po' il tuo lavoro di oggi e che immagino ti abbia impegnato ben più di una domenica. Sì. Raccontaci un po' orari, come funziona, cosa vuol dire avere una bancarella la domenica?
2: Allora, cosa vuol dire... Allora, oggi abbiamo iniziato in realtà relativamente tardi, perché qua si inizia verso le 9:30-10. Io, considerando che abito sul lago di Garda, sono partito alle 7 stamattina e sì, 9:30 sono arrivato, ho montato la mia bancarella, poi dalle 10:30 è iniziato ad arrivare la gente.
0: Perfetto.
2: E va avanti fino alle 8 di sera qua.
0: E bisogna, immagino, preparare, cioè tu stamattina hai fatto quegli orari perché avevi già preparato scatoloni, gazebo,
2: sì,
0: se c'è il gazebo.
2: Tutto la sera prima, esatto.
0: Chiaro.
2: Quindi ho caricato il furgone con scatoloni, tavolini, gazebo, luci anche, perché adesso scende il sole abbastanza presto, quindi anche le luci. E poi niente, vieni qua, monti, oramai ci ho fatto la mano, mezz'oretta, 40 minuti riesco a montare tutto. E poi sono pronto a iniziare la giornata di lavoro.
1: Ma senti, ma tu sei impegnato ogni weekend per questa cosa? Ogni domenica?
2: Sì, sono impegnato praticamente quasi tutti i weekend. Cioè,
0: chiaro,
2: quasi tutti vuol dire il 90%. E weekend si sono impegnato.
0: E poi volevo chiederti se eri da solo, cioè, fai con bancarella con qualcuno o tutto da te?
2: Dipende, dipende. O con la mia compagna, quindi di solito siamo insieme molto spesso, però ogni tanto ci dividiamo. Quindi magari io vado da una parte e lei va da un'altra.
1: Ah, da certo, perché poi ce ne sono più di uno. Sì, certo. Quindi. Ma, sì, ma li fate soltanto qua in zona? In zona Milano, Interland, Lombardia?
2: No, allora facciamo Milano, Bologna, Firenze, Verona, Torino. Principalmente questi posti qua.
0: Allora, ti faccio questa domanda qua. So che non è bello, e ovviamente il mercatino di oggi è il più bello che tu abbia mai fatto, però immagino, dato che è un po' che lo fai e che lo fai quasi tutti i weekend, c'è una piazza che dici, cavolo, sono contento proprio di andare lì, o perché magari si vende meglio, o perché è proprio bello il posto, o perché magari c'è una clientela più adatta a quello che fai?
2: Sì.
0: Allora, e la domanda è, la risposta è sì. Ok.
2: Sì, no, stavo pensando, avevo detto sì al mio cervello.
0: Okay.
2: Allora, mi piace tanto in realtà la piazza dove sono oggi, perché gli organizzatori sono super.
0: Sì.
2: Io ho iniziato a fare i mercatini con loro, quindi mi piace veramente venire qua e farla con loro, perché sono veramente bravi. Se devo scegliere poi un'altra piazza che mi piace tanto, in realtà è Verona.
0: Ah, beh,
2: Verona. Perché a Verona siamo nella loggia vecchia di solito quando lo facciamo,
0: è
2: un posto storico, bellissimo, cioè c'è proprio profumo di storia quando sei lì, tanti turisti, gente che apprezza il prodotto, gente che non ha mai visto il prodotto ti dice wow tutto il giorno. Si lavora bene, sei in un posto fantastico.
0: Esatto.
1: Però quindi ci sono poi degli appuntamenti fissi, nel senso, per esempio, quando vai al mercato, sai che c'è quella c'è quella bancarella dove vuoi poi tornare, sai dov'è, e sai quella posto e tutto. Anche voi avete tipo degli appuntamenti, che ne so,
0: o dei clienti,
1: che tornano, pure sai che la prima domenica del mese sei da una parte.
2: Sì. Oggi, per esempio, noi siamo tornati a Milano dopo tutta l'estate che abbiamo fatto sul lago di Garda, e sono venuti a trovarci tanti nostri clienti che dicevano no, finalmente siete tornati a Milano, quindi magari ieri ci mandavano i messaggi, ci hanno scritto su Instagram e oggi sono passati a trovarci.
1: Ah, che bello.
2: E hanno visto un pochettino le creazioni
1: nuove.
0: Bello. Allora, c'è una domanda che noi facciamo sempre al lavoratore della domenica prima di salutarci, poi abbiamo anche un messaggio da leggerti, ma lo lasciamo per ultimo, e la domanda è cosa fai o cosa faresti la domenica se non avessi, appunto, o quando non hai mercatini, cosa ti piace fare, cos'hai come hobby?
2: Allora, quello che mi piace fare tanto è o andare in montagna a camminare.
0: Beh, qui
1: guarda, Radio Popolare
0: sfondi una porta aperta,
1: con noi due, ma con il resto della radio
2: sì. O quello, oppure andare a mangiare in agriturismo, cioè quelle cose lì.
0: E qui invece,
1: ci trovi.
0: Qui trovi noi due.
2: Esatto. Oppure unirle tutte e due, no?
0: Bravo.
2: La camminata, arrivo in cima, c'è il rifugio, faccio la mangiata.
0: Fantastico.
2: Quello.
1: Esatto.
2: Sì.
0: Va bene.
1: Ascolta, mi sono arrivati un bel po' di messaggi. Te ne leggiamo due che riassumono tutto quello che comunque stanno chiedendo anche gli altri ascoltatori. Chiedono se hanno un sito, se hai un sito o comunque anche dei canali social per vedere un po' i gioielli, e se li vendi anche online.
2: Sì, allora vendo anche online. Mm-hmm. Abbiamo un sito che è www.signomilano.com.
1: Signo
2: si scrive Sino.
1: Ah, Sino. Quindi okay. Savona, esatto. Imola, no, Napoli, Otranto.com.
2: Esatto.
0: Sì? No,
1: Sino Milano. Scusami, SinoMilano.com.
2: Esatto.
1: Ok.
2: Esatto. E la pagina Instagram è SinoMilano.official.
0: Perfetto.
1: Ah, ok, perfetto.
0: Pensa che pubblicità. Chiaramente ci troveremo in un agriturismo una domenica che sei libero e offrirai da bere.
2: Esatto.
1: E porterai anche i gioielli, anche così possiamo mangiare, anche acquistare.
0: Va bene. Sì. Un abbraccio carissimo, grazie mille.
2: Grazie mille, un abbraccio.
1: Grazie Dario.
0: Buono smontaggio. Ciao Dario.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Anderson .Paak ha deciso di campionare Lovely Day. È uscita questa Good Day di Corde e Anderson .Paak, e ne è uscita per la precisione venerdì, quindi una canzone freschissima. Sono le 20:13, siete all'ascolto di Sud ed Os su Radio Popolare, questo perché è domenica, oltre ad essere le 20:13, cara Gaia, che vuol dire che siamo arrivati al momento innanzitutto della tua sigla preferita, credo.
1: La mia?
0: Sì, della
1: assoluto.
0: Come sì.
1: Vado
0: di sigla.
2: Però c'erano anche un po' i messaggi che sono arrivati.
0: Hai ragione. Brava,
2: sono arrivati un sacco di messaggi, tipo Walter ci manda la foto di questi biscotti pazzeschi dell'Atelier de Biscuits. Ecco, uno
0: quindi, vedi che lui
2: che
0: ce li
2: dei miei, ho detto che uno dei miei buoni propositi è imparare francese.
0: Però vedi, io cosa ti avevo detto? Comunque resistono tantissimo.
2: Infatti,
0: perché lui
2: 20
0: non so
2: gennaio 2027, non sappiamo quando li ha comprati.
0: Esatto, tra l'altro scadono il mio compleanno. Il giorno del mio compleanno.
2: È vero.
0: Verrò a festeggiare da te, caro Walter, tienili buoni.
2: Comunque aggiunge... questi sono buonissimi.
0: Il burro è salato, questo è che ci dice Walter.
2: Burro salato che è buono.
0: Sì. E poi c'è Aleandra, che vedi, io lo sapevo che avrebbe diviso la focaccia nel cappuccino. Infatti dice Aleandra, dice la focaccia e il cappuccino a me non piace. I biscotti bretoni
2: buonissimi, ma lo shortbread scozzese per me sono più buoni.
0: A me manca lo shortbread comunque
2: è molto
0: scozzese.
2: Buono.
0: Mi
2: sono
0: manca.
2: Due cose diverse. Nel senso, lo shortbread scozzese io riesco a farlo tipo.
0: Lo preparo?
2: Mangio così. No, riesco ad affrontarlo.
0: Ah, ok.
2: Così se lo mangio tipo di pomeriggio oppure se lo mangio dopo cena, che magari.
0: Perché altrimenti.
2: I biscotti bretoni io li mangio anche a colazione. Li mangerei, anzi, non lo faccio, ragazzi, perché sennò.
0: No, sennò è quello il punto. Il burro. Ora possiamo.
2: Cosa che scrive? Io guarda, io Diegus non l'ascolto più.
0: No, lascia stare Diegus.
2: Diegus basta.
0: Visto che parliamo di cibo, però introduciamo.
2: Scherzo, Diegus.
0: La terza rubrica di oggi.
2: Vai.
0: Giacciono sul fondo del tuo frigo.
3: La loro scadenza ha le ore contate.
0: Comunque vada, sarà la loro ultima cena.
3: Sono rimasti solo in tre e ti aspettano lì, nell'ultimo Tupperware.
0: L'ultimo Tupperware, la rubrica che ricade interamente sulle vostre spalle, ma che in realtà permette a qualcuno di voi di salvare...
2: In estremis. Proprio
0: degli
2: contenuto
0: avanzi,
2: del
0: degli avanzi, degli avanzi del proprio frigo. Per la precisione, tutto funziona così.
2: Allora, succede che adesso voi andate in cucina, aprite l'anta del frigo... E guardate che cosa è rimasto, gli ultimi tre ingredienti che sono rimasti perché andrete a fare la spesona il lunedì, quindi o comunque in settimana,
0: sì.
2: Oppure siete del team spesa nel weekend e quindi avete il frigo pieno zeppo, ma ci sono ancora quei tre ingredienti che rimangono lì dalla spesa precedente che dovete salvare, dobbiamo salvarli e che rischiano di andare...
0: A quel paese,
2: insomma. Quindi voi ci scrivete al 331-621-4013 oppure a diretta@popolarenetwork.it e ci elencate i vostri tre ingredienti. Noi sceglieremo i tre che preferiamo.
0: Da abbinare.
2: Che sono più curiosi.
0: Più
2: che sfidanti anche.
0: Esatto.
2: Sappiamo che ci possono essere delle aggiunte, magari... che ne so, una spezia, una cosa particolare,
0: sì.
2: Quello che spesso ci chiedete, ci può essere anche quello, non deve essere parte della ricetta.
0: Esatto.
2: Cioè non deve essere quella è nella fase successiva con le ricette, però che ci chiedono se
0: se si può aggiungere, ma quello mandate tre ingredienti tristi del vostro frigo, anche se vi sembra che sia difficile abbinarli, anzi forse quasi meglio, li mandate al 331-6214013 via SMS, WhatsApp e Telegram o a diretta@popolarenetwork.it per le mail. Noi scegliamo i più curiosi e li affidiamo agli altri ascoltatori.
2: E ci piacerebbe che fossero veri ingredienti, non tipo il risotto che ha avanzato,
0: che è già fatto. No, proprio la zucchina triste, quella è un
2: utilizzare in una ricetta.
0: Esatto. Quindi mandateceli, tempo di una canzone che adesso ci andiamo ad ascoltare.
2: Chi l'avrà scelta?
0: Chi lo sa. Ecco. Dobbiamo ripartire con questo gioco? Sì. Indovinate se l'ho scelta io o la scelta Gaia. E soprattutto aprite il frigo e mandateci i vostri tre ingredienti durante questo brano. Écoute.

0: Che finale tronco! Barbara Pravi, immagino.
1: Bravo, bella scelta.
0: Sì, certo, come no. Mi abbia svelato, hai svelato tutto.
1: No, non ho svelato tutto.
0: Adesso lo hai fatto. Gaia Grassi. Sono le 20 e 21 minuti. Questa è Su The Dos. Siete su Radio Popolare nel bel mezzo della
1: trasmissione.
0: Sì, ma soprattutto nel bel mezzo della rubrica L'ultimo Tupperware, il momento in cui stiamo andando a selezionare tre avanzi giunti dai vostri frigo. C'è già qualcuno che ci sta attirando, soprattutto per via di un terzo elemento,
1: che
0: di un terzo
1: ingrediente.
0: Nell'immaginarlo nell'abbinamento.
1: Vorrei fare un appello.
0: Perché
1: ci sono arrivati un bel po' di ingredienti. Siamo già un po'. Diciamo che abbiamo un po'. Io avrei già scelto.
0: Sì,
1: però non ci arrivano mai ingredienti. Tutti e tre vegetariani.
0: Sì, allora diciamo,
1: visto
0: è bravo.
1: Che arrivano sempre poi delle lamentele, che scegliamo sempre ricette dove comunque
0: o c'è la carne,
1: o c'è il pesce,
0: o derivati,
1: A noi piacerebbe farli anche diversi, e quando ce ne sono di altri tipi lo facciamo sempre, ma oggi per esempio non è arrivato neanche uno, quindi mandateceli.
0: Cari ascoltatori vegetariani e in particolare vegani, aprite i vostri frigo a noi, condivideteli con noi,
1: esatto,
0: i vostri avanzi,
1: perché
0: così magari arrivano anche ricette che poi vi sono utili stasera, ma magari vi sono utili in prospettiva, grazie alla incredibile creatività dell'ascoltatore medio di Su The Dos.
1: Dovremmo anche riniziare a riproporre le ricette, tra parentesi.
0: Tu vorresti riproporre? In che senso riproporle?
1: Video.
0: Ah sì, reel. Perché forse adesso è un po' difficile andare a recuperarli sui nostri social, ma sono ancora lì. Ci sono delle realizzazioni di vostre ricette pratiche da parte nostra, sì, che le abbiamo poi assaggiate.
1: Ed erano effettivamente
0: funzionano, ragazzi.
1: Mi ricordo in particolare la prima che abbiamo fatto, quella con barbabietole, uovo in camicia e uva.
0: Sì, è uva bianca.
1: Uva bianca.
0: Verde.
1: E tu
0: la barbabietola, perché era il mio nemico.
1: E invece
0: no, ha spaccato.
1: Quanto era buono?
0: No, ha spaccato.
1: Ma era buonissimo.
0: Era la prima o era
1: era la prima. Quella era la prima, perché ho detto, madonna, ma la prima proprio che... Poi ce n'era stata un'altra.
0: Cavolfiore e melone, ma anche lì...
1: Non era cavolfiore, era broccolo, ceci e melone.
0: Sì.
1: Ma
0: e devo dire la verità,
1: molto buona anche quella.
0: Però lì mi ha convinto meno.
1: Ti ha convinto di più la barbabietola che non mangi.
0: Ma veniamo subito ai selezionati, o vuoi dire qualche scartato di stasera? Andiamo subito al selezionato, che
1: allora,
0: poi abbiamo pubblicità.
1: Sì, dico solo che c'è uno ci ha mandato un ingrediente solo.
0: Sì,
1: un limone biologico milanese.
0: Lorenzo, noi ti vogliamo bene, Lorenzo. Gaia più di me, però ti bisogna finire le cose che
1: non
0: si portare
1: che
0: a termine.
1: Tanto uno. No, a parte che vorrei sapere se è ancora fresco questo limone biologico milanese.
0: Sta andando via, cioè nel senso, se no che avanzo è. Ma tornando a noi, preparatevi, perché adesso vi diamo gli ingredienti. E voi dovete immaginare la ricetta. Partiamo dando gli ingredienti, vai.
1: Allora, dove erano?
0: Ma come dove? Qui negli SMS. Eccoli qua. Allora, vado io?
1: Vai, per cortesia.
0: Gli ingredienti selezionati sono quelli che arrivano dal frigo di Valentina, che ha due salamelle.
1: Eccoli qua.
0: Due salamelle, ok?
1: Vai,
0: quindi crude, chiaramente. Una, cioè basta una nella ricetta, ma vabbè, diciamo salamelle. Poi, yogurt greco zero grassi.
1: Sì.
0: Veramente, cioè la salamella, il grasso lo mette lei. E uva bianca.
1: Sì.
0: Quindi salamella, yogurt greco zero grassi e uva bianca. Per partorire la ricetta ora cosa dovete fare? Pensarla e non mandarcela tutta, ma mandarci il titolo. Che deve essere accattivante e originale. Lo mandate al 331-6214-013 per SMS, WhatsApp e Telegram, o a dirette@popolarenetwork.it via mail. Ma se ci mandate la mail, nella mail mettete anche un contatto telefonico a cui chiamarvi, perché il titolo che ci conquisterà... Vi chiamiamo e ci dite la ricetta in diretta.
1: Ci racconterete la ricetta in diretta.
0: Per fare tutto questo avete due canzoni, insomma c'è in mezzo la pubblicità, per cui iniziate a far lavorare alacremente le vostre meningi e trovate una ricetta che contenga salamella, yogurt greco, zero grassi e uva bianca. E poi condividetela con noi. Intanto, caro Emerald, questo è Stuck.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Cosa sarebbe il mondo senza...
3: Tutte dos.
2: Sì, ma c'è.
4: Tutte dos.
5: Se non ci fosse, bisognerebbe inventarla.

0: I love lei, Sasha. Voi dovreste sentire come Gaia canta le canzoni, altre canzoni sopra le canzoni che vanno in onda. E,
1: ma perché faccio dei match?
0: Poi sì, ti è venuto in mente una, cioè mi hai suggerito di mandare in onda un brano che voi
1: non è niente
0: giorno,
1: male. Eh?
0: Voi non lo sapete, ma avete appena schivato un Patriot.
1: Ah no, quello, quello sì, là. Sì. Vabbè, ma quello l'ho fatto per ridere dopo che abbiamo deciso quel tema.
0: 20-35 minuti la seconda parte, quella lunga in realtà di Su The Dos. E anche la seconda parte della rubrica l'ultimo Tupperware dedicata ai vostri avanzi da recuperare dal frigo. Lì ricordiamo quelli di oggi erano di Valentina, che aveva salamelle, uno yogurt greco zero e uva bianca. Fabrizio scrive: qui si crea un paradosso perché la ricetta sembra interessante, ma lui non ha gli ingredienti a casa, quindi adesso ha paura che qualcuno butti lì una ricetta bellissima, ma lui è sprovvisto di queste cose.
1: Quindi vorrà dire che te li andrai a comprare facendo creare, però poi dopo facendo già l'economia.
0: Sì, sì. Allora, ovviamente per la ricetta non basta che li compri, li devi anche aspettare che siano per scadere, li metti in frigo e li dimentichi per un po', poi li recuperi. Mi viene sospetto che Fabrizio voglia farsi invitare a cena da Valentina. Potrebbe essere una tattica.
1: Non lo so. Fabri.
0: Poi quello che fate voi, vi organizzate
1: vale.
0: Voi, capì? No. Non ci mettiamo in mezzo, Gaia,
1: no,
0: che
1: dai,
0: già i nostri
1: dai,
0: problemi.
1: Dai, già i nostri problemi, infatti.
0: Però, per fortuna, abbiamo delle soluzioni. Prendi appunti, Fabrizio, prima di andare a recuperare gli ingredienti, perché c'è un titolo di ricetta che ci ha incuriosito molto.
1: Magnifico.
0: Vogliamo
1: magnifico,
0: dare il titolo prima della seconda
1: che
0: parte.
1: È Piacere di Dioniso.
0: Eh?
1: Non si capisce.
0: Dioniso, credo sia. Sì.
1: Dioniso.
0: Piacere di Dioniso.
1: Dioniso.
0: Ma potrei...
1: Dioniso, io dico, perché lo dico
0: io
1: sbagliato.
0: Direi che la pronuncia corretta
1: Dioniso.
0: È Dioniso. Secondo me è Dioniso, ma adesso lo chiederemo ad Aleandra. Ma prima la sigla.

0: Soprattutto ad Aleandra che ci ha fornito la ricetta, che ci fornirà la ricetta di stasera. Ciao Aleandra.
1: Ciao.
0: Ciao, eccoci. Allora, gli ingredienti li abbiamo detti, il titolo pure, piacere di Dioniso, Dioniso o Dioniso, in cosa consiste questa ricetta?
1: Allora, a me è venuto in mente che essendoci l'uva, per quello mi è venuto Bacco, ma siccome c'è lo yogurt greco, quindi ho detto il dio greco.
2: Brava, guarda che quanto, qua è cultura.
0: Quanto è più avanti di noi, capito? Noi la pronuncia, lei la cultura. Ma mi sembra un'ottima idea per il titolo. Come si procede?
1: Allora, a me piace molto il dolce salato, per cui spero che piaccia anche agli altri. Per
0: ce
1: cui
0: auguriamo.
1: Io pensavo di tagliare l'uva a metà, cioè lavarla, tagliarla a metà, sì, e farla andare in una padella con lo yogurt greco.
2: Ma tu li togli i semi? Scusami, ti interrompo subito. Togliamo,
1: sì,
2: i semi?
1: Okay.
2: Ok, quindi con la punta di coltello andiamo a togliere i semi dagli acini divisi a metà, li buttiamo in padella e aggiungi il yogurt.
1: Lo yogurt greco, e li faccio andare. E intanto le salamelle tolgo la buccia e le spricciolo.
0: Ah, perfetto. Ah, okay. Quindi, okay, come del trito praticamente.
2: Sì, sì.
1: E lo metto insieme allo yogurt e l'uva. E con quello ci condirei una pasta.
0: Una pasta, ecco il trick. Ecco il trick. Questa cosa potrebbe essere, a parte, incredibilmente mediterranea, perché c'è molta Grecia, poi improvvisamente la pasta. Quindi entriamo a gamba tesa anche noi. E poi io ora ho tanta fame. Quindi, Valentina, intanto, visto che ci hai scritto i tre ingredienti, facci sapere se apprezzi il consiglio di Aleandra, se lo seguirai, e poi eventualmente da qui alle 9:30, se lo mangi, cosa ne pensi? Lo testiamo, Gaia, io e te?
2: Sì.
0: Questo lo testiamo, Aleandra.
2: Ma vieni a cucinarmelo già.
0: No, no, lo testiamo, no, che lo cucino io e tu lo mangi.
2: Dai, sì.
0: Dobbiamo condividere i ruoli.
2: Fabrizio, facci sapere se comprerai gli ingredienti
0: o
2: per farlo anche
0: esatto,
2: tu.
0: Esatto, o come va a finire.
2: Stai rosicando.
0: Con Valentina. Aleandra, grazie.
2: Aleandra,
0: ti vogliamo tanto bene.
2: Certezza, grazie.
0: Sei nei nostri cuori. Ciao Aleandra, un abbraccio.
2: Un abbraccio.
0: Ciao, ciao, ciao. Stasera, secondo me, non era così semplice.
2: E
0: era
2: complicata,
0: brava,
2: brava,
0: ed è riuscita a crearci l'acquolina. Leandra.

0: Un saluto a Elisabetta che ringrazia per So Lonely perché l'aveva pensata anche lei durante la scorsa canzone.
1: Forse vedi?
0: Elisabetta, sei arrivata anche tu a cantarcela sopra la scorsa canzone come Gaia.
1: È stato un attimo, senti quella e pensi. Ma infatti questo, ma sarà una citazione?
0: E poi
1: no?
0: Non ti dico dove è arrivata la deriva di Gaia.
1: Vabbè, scusami, perché no, diciamolo.
0: No, va bene, cioè,
1: diciamolo, era
0: Gaia,
1: battuta.
0: Ha detto, dai, mettiamo solo lì dei Police e poi mettiamo
1: no,
0: la solitudine.
1: Non è stata così. Tu hai detto, facciamo tutto a tema solitudine. Io ridendo ti ho detto, sì, dai, certo. Mettiamo anche la solitudine. Quindi non stare lì a...
0: Allora, io non dico niente, ma potremmo anche metterla ai voti. Cioè, se mandare in onda la solitudine e farci licenziare dalla nostra... Ma non dalla nostra coscienza... Oppure continuare a vivere sereni, andare avanti con la puntata di stasera e col resto del palinsesto. Possibilmente poi un saluto anche, e qui il messaggio per Aleandra, perché
1: Valentina,
0: scrive Valentina, che dice, grazie Aleandra, provo subito. Valentina, poi facci sapere, abbiamo 44 minuti ancora di onda, nel caso riesci a mangiare ciò che hai preparato, facci sapere com'è. Che siamo curiosi.
1: Sì.
0: Siamo pronti a voltare pagina perché è domenica e quindi è il momento di
1: dello
0: occuparci
1: sport.
0: Di sport.

0: Ho letto dell'ironia, anzi ho letto della rassegnazione nel tuo dobbiamo occuparci di sport, cara Gaia. Invece no, no, invece no, invece
1: non
0: no.
1: Dipingetemi, prima mi dipingete
0: io sto
1: come
0: provando a
1: alcolista, neanche troppo anonima, poi
0: no,
1: anche come antisport per eccellenza.
0: Per va bene, allora è il momento di parlare di sport. Siamo contentissimi perché oggi andiamo a parlare di una festa,
1: sì,
0: quella degli 80 anni
1: che cadono proprio oggi,
0: incredibilmente oggi. Quindi il giorno in cui vengono festeggiati è stata la giornata della festa degli 80 anni, delle celebrazioni per la festa degli 80 anni del Milano
1: Baseball e Softball.
0: Esatto, e noi per parlarne abbiamo con noi due giocatori, un giocatore e una giocatrice.
1: Abbiamo Marco Pasotto per baseball e Sabrina Monti per softball. Ciao ragazzi!
2: Ciao, buonasera a tutti!
0: Buonasera!
1: Grazie per essere qui con noi. Prima di tutto, grazie, baseball e softball Milano? Giusto, il nome corretto?
3: Sì.
1: Ok.
0: Perfetto, okay, perfetto. Allora, è un bel momento per incontrarvi, non solo perché è un momento di celebrazione, ma perché è ed è stata una stagione molto importante per entrambe le squadre. Io partirei proprio dalla squadra femminile, perché
1: sì,
0: promossa in A2 ha lavorato per non finire
1: andare
0: ai playout.
1: E invece
0: è andata ai playoff.
1: Grande, ragazze.
0: Bravissime. Sì. Sabrina, com'è stato di fatto vivere un ottantesimo, a propinquarsi a un ottantesimo con una stagione come quella che avete appena vissuto?
3: Ma ciao, allora è stata un'emozione abbastanza grande, nel senso, comunque, come avete detto voi, era il primo anno in A2, tra l'altro il primo anno nella storia del Milano Baseball,
0: sì,
3: in cui una squadra di softball arrivava alla Serie A2, quindi già di per sé diciamo un'emozione era tanta. Poi io sono cresciuta in questa società, quindi portare diciamo un po' avanti la bandiera del Milano in questa risalita è stato veramente tanta roba.
0: immagino. E per quanto riguarda il baseball maschile, anche lì è un anno particolare, perché ci raccontavano un paio di giorni fa, caro Marco, che voi pensavate di arrivare alle celebrazioni di stasera belli leggeri con la stagione chiusa, invece playoff anche voi.
2: Direi proprio di sì. Sì. Mi sa che noi, al contrario delle nostre compagne del softball, mi sa che stasera non possiamo alzare troppo il gomito, perché già fra un paio di settimane abbiamo degli impegni molto importanti.
0: Esatto. Per cui bisogna stare attenti e contenersi.
1: Sento un Sabrina che sta ridendo
0: dietro.
1: Perché lei è andata già a bere.
3: Io me la godo.
1: Brava, Sabri.
0: E quindi lo chiedo anche a te, che stagione è stata?
2: Per noi è stata una stagione super positiva e sapevamo di partire con una squadra molto forte in tutte le parti, nella fase offensiva con la mazza, che nella fase difensiva col buon, sia a livello di staff tecnico. Diciamo che l'inserimento di Roberto Bianchi, che non per ultimo è letteralmente il più grande giocatore italiano di baseball della storia, ci ha dato una grossa mano nel darci un input a livello mentale su come approcciare la partita della stagione a un livello diciamo un po' più alto. Partiamo con delle buone aspettative, però non ci aspettavamo a questo punto della stagione di essere così avanti.
1: Bravissimi,
2: un ottimo risultato. Siamo primi in classifica nella regular season, abbiamo vinto la regular season nel nostro girone e adesso fra un paio di weekend andremo a giocarci i playoff per provare a vincere la Serie A2 Silver.
1: Magnifico.
0: E noi vi romperemo l'anima,
1: vi seguiremo, vi sosterremo, vi seguiremo,
0: vi morderemo i polpacci.
1: Esatto, saremo il vostro incubo.
3: Siamo qua apposta.
1: Ma sentite una cosa, com'è stata la celebrazione oggi? Che giornata è stata di festa? Come si è svolta?
3: Non è ancora finita.
1: Iniziamo subito.
0: Perché per lui è finita.
1: Per lui è già finita, per te non ancora. Ma cosa avete fatto e cosa farete a questo punto?
3: Allora, la giornata è stata lunga, è iniziata alle 2, abbiamo fatto un paio di partitelle, dalla partita dalle giovanili, quindi dall'under 12 e 13 softball, fino all'under 19, softball e baseball. E poi anche noi, prime squadre, baseball e softball, abbiamo fatto una partitella amichevole, misti, quindi un po' tutti mischiati, e niente, poi ovviamente ci sono le faide tra chi ha vinto e chi ha perso.
0: È certo,
1: ovvio.
2: Certo. Se posso permettermi, e Sabrina nel team di quelle che hanno perso.
0: Ecco,
3: Marco invece ha comprato l'arbitro.
0: Ecco, cioè, sono questi due team, mi pare di capire, molto bene.
1: Sentite, ma com'è l'approccio dei ragazzi? Avete detto che c'è questa under 12, avete detto?
0: Da che età si comincia?
1: Esatto, da che ora, cioè, da che età si inizia e se c'è riscontro, se ci sono tanti ragazzini che si iscrivono?
3: Allora, i mini, mi sembra, correggimi Marco se sbaglio, iniziano da sei anni, credo, fino ai 9.
2: Sì, esattamente.
3: E poi dopo per il baseball c'è l'under 12, mentre per il softball c'è l'under 13, che iniziano a fare i campionati un po' più separati, tra virgolette. Cioè, nel senso, l'under 12 baseball segue le regole del baseball, sì. L'under 13 softball segue le regole del softball, mentre quelli più piccolini, quindi dai 6 ai 9, si chiamano mini baseball e hanno delle regole un po' più scolastiche, diciamo, certo. Con il lanciatore amico che è praticamente l'allenatore e con le palle morbide per evitare di farsi male, tutte queste accortezze qui.
0: Certo. Volevo farvi una domanda perché qualche mese fa proprio qui a Sudedos ci siamo occupati di baseball per capirne un po' di più, perché era un po' esplosa la bolla del World Baseball Classic e sì. Volevo chiedervi se questa cosa un po' ha avuto una ricaduta di curiosità intorno a voi come squadra.
2: Allora, da questo punto di vista vi dico di sì, nel senso che noi, in quanto già appassionati, abbiamo seguito con grande interesse il World Baseball Classic, che alla fine possiamo considerare il mondiale del baseball a livello globale. È l'unico torneo in cui i pro player della Major League Baseball scendono a giocare per le rispettive nazionali.
0: Sì.
2: L'Italia, come sappiamo, ha fatto un torneo bellissimo, è arrivato in semifinale battendo gli Stati Uniti, ovvero la squadra storicamente più forte di sempre, e quindi con grande interesse e grande passione noi abbiamo seguito il torneo. Peccato, abbiamo perso in semifinale contro poi i campioni, Venezuela, campioni del mondo, però è stato un bellissimo torneo. Come riscontro a livello popolare abbiamo avuto sicuramente un grande interesse, diciamo abbastanza esponenziale, nel periodo appena postumo al World Baseball Classic. È un po' scemato in quest'ultimo periodo, però la cosa bella è che noi, in quanto Milano Baseball, rimaniamo comunque, questo secondo me, noi comunque è un grande vanto di orgoglio, la società con il maggior numero di iscritti a livello giovanile sia di baseball che di softball, quindi può essere che anche questo World Baseball Classic ha incoraggiato magari i tifosi, i curiosi un po' più giovani, diciamo così, per poi magari iniziare a praticare, a scoprire questo nuovo sport, che è comunque una soluzione diversa ma altrettanto interessante rispetto ai classici sport italiani.
1: Certo. Senti una cosa, poi state anche facendo, avete anche delle iniziative molto molto belle che state portando avanti, e parlavamo appunto prima di fare questa intervista quando ci siamo sentiti, del fatto che state preparando il primo campo da baseball per ciechi, corretto?
3: Sì.
1: Ce la racconti?
3: Stiamo chiudendo un accordo, speriamo che almeno sia in chiusura, un accordo con Città Metropolitana di Milano per ottenere in concessione l'ex campo da calcio ed atletica, mi sembra, della scuola Marie Curie Sraffa, qua a Milano Ovest, vicino a San Siro, e appunto utilizzeremo questo spazio per costruire il primo campo da baseball per ciechi, che già comunque giocano qualche NDI da noi, i Thunders e i Lampi. E appunto il primo campo da baseball regolamentare per la Serie A2,
1: sempre
3: a Milano, perché noi purtroppo quest'anno abbiamo dovuto giocare a Settimo Milanese non avendo il campo regolamentare qualche nedino. E quindi ecco, sarebbe un grande traguardo anche quello, poter giocare veramente in casa
1: e
3: nel campionato.
1: Diciamo che anche gli sport così stanno iniziando, Milano sta iniziando ad accorgersi che ci sono anche altri sport,
0: sì,
1: no? Che è arrivato anche finalmente l'hockey, che
0: è tornato
1: finalmente,
0: sì.
1: E il baseball, se adesso si fa questo campo regolamentare per il softball, anzi non per il baseball, quindi dai, che magari
0: dai,
1: ci svegliamo un po' e facciamo questo patto che ci sentiamo, ci tenete aggiornati, vogliamo sapere prima di tutto come andranno questi playoff, Marco. Quindi ci tieni aggiornato, ci racconterai. E
0: poi sono gli 80 anni, quindi insomma questa stagione
1: ci saranno un sacco di cose.
0: Facciamo
1: che
0: in modo di accompagnarvi.
1: Magari verremo anche a visitare quando
0: sicuro.
1: Ci sarà il magari avete anche delle partite, ma visitare
0: certo
1: anche
0: andiamo.
1: Il
3: siete
1: campo.
3: Assolutamente benvenuti.
1: Oh.
2: Guardate,
1: dici.
2: giochiamo proprio le finali di campionato in casa il 10-11 di ottobre a Milano. Gara perfetto. Eventuale gara 3, gara 4, gara 5.
1: Quindi va bene, quindi lo diciamo di anche. Avete fatto bene.
0: L'invito così vale per tutti, immagino.
1: Anche per tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Perfetto.
3: Assolutamente.
0: Grazie mille.
1: Grazie per essere stati con noi.
0: Grazie Marco Pasotto e Sabrina
2: grazie
0: Monti. Un abbraccio forte. Grazie. Ciao ragazzi.
1: Ciao, vai a bere
0: Forza
1: Sabri.
0: Milano.
3: Vado
0: ciao, ciao, ciao. Oh, che bella sta cosa. Vabbè. Sai cos'è che è bello? Questa qua non è che non l'ho scelta io, Questa...
1: Questa è la scelta.
0: L'ha scelto un ascoltatore? Che curiosamente non si firma. Ma c'è anche Lonely di Akon. Cantaci sopra quella dei Police.

0: lei, Akon, 21:01, questo vuol dire, cari ascoltatori di Radio Popolare e care ascoltatrici di Radio Popolare, che siamo entrati nell'ultima mezz'ora di Su The DOS, che è un po' la mezz'ora in cui ci rassegniamo al fatto che il weekend sta finendo, che una settimana incombe su di noi, ma proviamo a buttare l'occhio verso qualcosa di bello.
1: Sì, verso questo futuro molto vicino, vi raccontiamo cosa succederà settimana prossima, cioè un evento che ci ha colpito particolarmente, quindi faremo l'intervista dal futuro.
0: Che è l'unica rubrica, l'abbiamo detto che non ha ancora una sigla.
1: Dobbiamo trovarla. A buon proposito di villaci, trovare la sigla.
0: Proposito che mi stai appioppando
1: esatto,
0: tu.
1: Lo faremo assieme.
0: Va bene.
1: Cosa succede settimana prossima? Il 26 e 27 settembre tornano le giornate europee del patrimonio, quindi un sacco di iniziative in biblioteche, musei, istituzioni, enti, palazzi, ovunque fanno delle iniziative e fanno vedere il proprio patrimonio, lo mettono, lasciano che la gente lo possa vedere, ma anche se ne prenda cura, lo conosca e ci sia una promozione in questo campo. Quindi ci sono moltissime realtà che fanno eventi e noi siamo andati tra tutte quelle che ci sono nel sito del Ministero, andrete a vederle anche voi, ce ne sono tantissimi. Una che ci è piaciuta particolarmente si tiene al Museo 800 di Bologna. Siamo al telefono con la direttrice Francesca Sinigaglia e ce la facciamo raccontare. Ciao Francesca!
2: Ciao Gaia, buonasera. Non avevo capito che l'avevate selezionato in tutto l'elenco.
1: Abbiamo già
0: parlato dell'ultima selezione, perché siamo partiti da tutto il mondo, però
1: siamo arrivati in Italia, abbiamo guardato i serali e tra i serali a me è quello che è piaciuto di più.
0: Ma io te lo dico,
1: la responsabilità.
0: Lei mi ha mandato un po' di proposte, io ho detto ho letto Sherlock Holmes e non capisco più niente.
1: Esatto.
0: Sherlock Holmes,
1: esatto.
0: E sono arrivata alla proposta.
2: La sigla della serata. Proporrei la sigla.
0: Ma infatti,
1: esatto,
0: ci vorrebbe
1: guarda
0: una
1: che dovrebbe. Brava, guarda, questa direttrice ci piace.
0: Ha già superato l'esame e lavorerà per noi da domenica prossima su Insaputa. Tornando all'evento, perché il titolo è proprio Sherlock Holmes al museo,
2: sì.
0: E l'evento è ancora più bello del suo titolo, ci racconti un po' di cosa si tratta?
2: Grazie. Allora, diciamo che l'obiettivo del museo è fare in modo che le persone capiscano veramente cosa c'è dietro alle opere, ma veramente, quindi avremo modo anche di vedere le opere sul loro retro, perché l'opera d'arte ovviamente non ha solamente un fronte.
0: Certo.
2: Diciamo che ci caleremo nei panni di uno storico dell'arte tipo, cioè quelli bravi, secondo me, gli storici dell'arte, quelli bravi di solito hanno sempre degli strumenti del mestiere, perché no, tu alla fine lo storico dell'arte è, diciamo, va anche in giro, va nelle case, va nelle persone, va con le persone, controlla anche tutto il patrimonio che le persone hanno anche naturalmente legato alle opere,
0: certo.
2: E quindi è uno strumento lo storico dell'arte in realtà, se fatto bene, e quindi deve avere ovviamente dei piccoli strumenti come per esempio il metro, che non manca mai, oltre ovviamente alle sue conoscenze.
0: Certo.
1: Quello è il bagaglio.
0: Ma perché se vado io con un metro, non è che ci capisco.
1: Esatto.
2: No. Per esempio, una laurea in storia dell'arte.
0: Certo. Già meglio.
2: E un metro e naturalmente la lampada di Wood.
1: La lampada di Wood.
2: Ecco, la lampada di Wood è uno strumento fondamentale per uno storico dell'arte. Perché? Ed ecco perché Sherlock Holmes. Perché in particolare l'evento di sabato si svolgerà al buio con la lampada di Wood, che cosa serve? Non so, voi l'avevate mai sentita? Sapete che cos'è?
0: È quella che ultravioletta.
2: Esatto, esatto. E la lampada di Wood praticamente serve allo storico dell'arte per vedere i restauri che sono stati eseguiti sulle opere.
1: Bellissimo.
2: Quindi è molto importante ed è fondamentale, perché ovviamente con la lampada di Wood riesce a vedere anche la storia del restauro, perché l'opera molto spesso, ovviamente l'opera ha una sua storia, no? Ha un suo, cioè, attraversa i secoli. Nel nostro caso abbiamo delle opere dell'Ottocento e quindi naturalmente non sono nuove di pacca, sono opere che naturalmente hanno una loro storia, sono passate in case, hanno diverse provenienze, sono ovviamente provenienze che noi conosciamo, però lo strumento della lampada di Wood va a vedere gli ultimi restauri fatti negli ultimi 60 anni. E quindi come lo fa? evidenzia delle parti, le parti che sono state restaurate con ovviamente l'olio, sono più scure, diventano più blu, hanno un colore un po' più scuro,
0: sì.
2: Quindi acceso, esatto, si accendono in un modo particolare, lo vedremo ovviamente sabato. E perché il quadro è vivo, in realtà ha una sua storia, e molto spesso l'olio, che negli anni ovviamente subisce il fascino, no, della storia, molto spesso ha delle, insomma, delle crepature in termine, insomma, specifico, e quindi insomma con la lampada di Wood riesce a vedere effettivamente tutte queste storie che vedremo sabato.
0: Tra l'altro strumento, la lampada di Wood, che ovviamente il richiamo è quello di Sherlock Holmes, ma fa anche parecchio CSI, cioè
2: è
0: quella roba lì,
2: è vero, un po' tutto, esatto,
0: cioè è una serata incredibile comunque.
1: Poi si potranno scrivere anche al termine, no? Si potranno scrivere dei messaggi, delle lettere.
2: Sì, perché il nostro obiettivo è far capire veramente, il pubblico deve immergersi totalmente nel tema, no?
1: Certo.
2: E quindi ovviamente ci sono tanti livelli di pubblico, naturalmente, tra i più specializzati, mentre altri magari non conoscono ancora appunto queste strumentazioni, e quindi alla fine, nel momento in cui vedremo tutti i vari casi, no, all'interno della collezione, però alla fine avremo modo anche di scrivere dei messaggi su un taccuino, che si potranno vedere naturalmente solamente al buio e solamente con l'ausilio della lampada.
0: Bellissimo.
2: È un modo per coinvolgere, no, il visitatore, e veramente, perché adesso, a parte questa visita che è un po' appunto particolare, davvero, quando, come storica dell'arte, è uno strumento fondamentale. Metro, vai a vedere le misure del quadro, con la cornice, senza la cornice, tutta la parte appunto delle tele, no? Perché la tela, insomma, l'intelaiatura, eccetera. Quindi ci sono dei termini che lo storico dell'arte, ovviamente come in tutte le professioni, usa. E che servono per poi realizzare un lavoro fatto,
0: certo,
2: bene, quando vai a fare delle sfizie, quando vai a studiare, perché ha proprio il tema che viene dato, no, in questo caso dal Ministero della Cultura, il tema è capire non solo la storia, ma capire, a dare una coscienza, no, in qualche modo civica. E tu riesci ad ottenerla, ad arrivare a una coscienza civica solamente con la cultura e solamente con la conoscenza. Ecco, quindi e ci arrivi però anche così, anche divertendoti.
0: Esatto, certo. E poi con l'esperienza, che è il modo migliore forse,
1: sì,
0: per fare conoscenza.
1: Vivendo proprio l'esperienza.
0: Sì.
1: Senti,
0: sì.
1: Ma tu prima ci dicevi che quindi aveva un target molto ampio, ci possono essere persone che sono più esperte, persone invece che sono alle primissime armi, è consigliato per delle età particolari o possono essere...
2: Tutti i tipi, tutti veramente, tipi. Anche i bambini sono venuti.
0: Allora vengo.
2: Siete super invitati, ovviamente.
1: Certo.
2: E i bambini anche dagli 8 anni, dai 7 anni, ecco, voglio dire, alla fine sono ovviamente, nel momento in cui fai la visita, noi la trattiamo in un modo molto semplice, anche, quindi non c'è problema, insomma, dai 7 in su non c'è problema,
1: problemi.
2: Si divertono tantissimo, certo.
1: Sono iniziative
2: ai 99 anni.
1: Fine 99, certo, no limite. Ma senti, e ci sono delle per i costi, per l'ingresso c'erano delle cifre che hanno messo?
2: Noi in questo caso, sì, nel specifico, proprio perché vogliamo fare, diciamo, aprire, insomma, alla cittadinanza, è un prezzo, diciamo, calmierato,
1: sì.
2: E quindi in realtà facciamo un ottimo, insomma, abbiamo fatto un'offerta di 3 euro,
1: ecco.
2: Ma semplicemente perché è un modo, dato che è una serata, eccetera, noi siamo sempre aperti dalla mattina alla sera,
1: certo, orario
2: continuato, però in questo caso specifico è un evento particolare, insomma, dedicato proprio alla cultura, e quindi insomma ci fa piacere.
1: Avete fatto un prezzo simbolico, quindi sono esatto. 3 euro, esatto. ed è consigliabile la prenotazione, immagino.
2: Sì, perché faremo, proprio perché è una visita guidata, ci sono 4 sessioni, quindi dalle 19 iniziamo e ce n'è una ogni ora, quindi fino alle 23.
0: Fantastico.
2: Quindi in questo modo non ci possiamo sbagliare, perché devo dire che l'evento piace moltissimo. Abbiamo già avuto tantissime prenotazioni.
0: Immagino. Immagino. Tutto questo ricordiamolo sabato prossimo al Museo 800 a Bologna.
1: Ma senti una cosa, direttrice, volevo anche chiederti.
2: Dicemi
1: invece
2: tutto.
1: Il museo di adesso ci hai raccontato questa serata che ci sarà, e il museo ci saranno opere dell'Ottocento, supponiamo,
2: sì.
1: Visto il nome. E
2: esatto.
1: ce lo racconti, che magari non tutti lo conoscono.
2: Sì, allora, il museo nasce con l'obiettivo di colmare un vuoto, perché a Bologna non c'era un museo dedicato all'Ottocento bolognese, e quindi abbiamo aperto più di 3 anni fa. Siamo inseriti adesso anche dalla guida del New York Times, che è venuto a Bologna e gli è piaciuto tantissimo.
1: Oh.
2: Sì, siamo molto orgogliosi.
1: Certo.
2: Il museo è patrocinato dal Comune di Bologna, dalla Regione Emilia-Romagna e dall'ASCOM, ed è un museo dedicato proprio allo sviluppo dell'Ottocento, in particolare ovviamente essendo a Bologna bolognese,
1: certo.
2: Dagli anni 30 dell'Ottocento fino agli anni 30 del Novecento.
1: Ah, okay.
2: A Bologna diciamo che c'è, come sappiamo tutti noi italiani, un grande artista che è Giorgio Morandi, che è un artista prettamente del Novecento. Esatto, noi abbiamo creato la narrazione per far capire le radici.
1: Certo.
2: Cioè, per arrivare a Morandi ovviamente c'è uno sviluppo di un grande secolo, veramente, che è l'Ottocento, che è un secolo affascinante, suggestivo. Ci sono dei nomi straordinari, noi abbiamo degli artisti anche simbolisti come Mario De Maria, che ha fondato la Biennale di Venezia, tra parentesi, la Biennale veneziana. E quindi è stato tra i fondatori, e poi insomma veramente tutta una serie di artisti che hanno creato appunto una scuola bolognese nell'Ottocento. E è un libro visivo, è un percorso che ho creato io già insomma appunto 3 anni fa l'apertura, e che devo dire che piace sempre moltissimo, perché è una narrazione insomma che fa capire l'arrivo del vero nel grande secolo delle
0: Certo. Esatto. Allora, Francesca Sinigaglia, direttrice, dicevamo, del Museo 800 di Bologna, abbiamo parlato di Sherlock Holmes al museo. Ti lasciamo con questa domanda, devi dire il primo che ti viene, per cui così abbastanza istinto, ma serie TV detective o giallo preferita?
2: Allora, vi posso dire, a me piace moltissimo Fringe.
0: Bello.
2: Non so se avete presente.
1: Certo. Il
2: film dell'Osservatore.
1: Sì.
2: Che è quel tizio pelato che va in giro col cappello. E
1: certo.
2: Ecco, a me piace molto Fringe, altrimenti un grande classico, La Signora in Giallo.
0: Sai che
1: ecco, è la mia suoneria della sveglia.
0: C'ho tutte le stagioni in DVD, dico solo questo. Grazie mille, Francesca.
1: Grazie, Francesca, un abbraccio, e quindi ricordiamo a tutti sabato 26 settembre a Bologna.
0: Esatto, grazie mille, Francesca Sinigaglia.
1: Grazie mille, un abbraccio.
0: Buona serata. Ciao a te. La tua di serie preferita, Gaia?
1: La Signora in Giallo.
0: È quello.
1: La Signora in Giallo, oppure un altro di cui non mi ricordo mai il titolo, ve lo dirò dopo.
0: E c'è anche Montalbano, però
1: Montalbano, cuore.
0: Però La Signora in Giallo. Signora.
1: Anche. Però sono quelle che sono venute dopo, che mi sono piaciute. Se ti devo dire.
0: Poi non ti dico niente. Io c'ho sta passione. Ieri è tornato Blu Notte, non ti dico niente.
1: Ah, vabbè. Però poi sai che cosa? Dipende molto anche. A parte che ce le direte anche voi adesso quali sono le vostre preferite, ma ho dei ricordi, no? Tipo mia nonna guardava sempre e io lo guardavo con lei.
0: Colombo. Kojak
1: e Colombo. Kojak e Colombo.
0: Non ti dico,
1: quindi,
0: invece
1: soprattutto Kojak, ma soprattutto Chi l'ha visto, ed è stata lei a iniziarmi a Chi l'ha visto con la Mafalda all'epoca.
0: Esatto. Scriveteci i vostri se volete, 3316214013, SMS, WhatsApp e Telegram, oppure chiamateci 0233 001 001. Non ti dico invece a me l'ansia che mi metteva l'ispettore Derrick, ma questo è un altro disco. Madonna, che ansia,
1: è vero,
0: mamma mia. Quanto era anni 80, ma proprio con quella patina strana. Questa è Lonely Boy, Blackie.

0: Lonely Boy, Black Keys, una versione, una canzone con Lonely a cui non aveva pensato Alessandro da casa, molto bene. Un saluto anche a Valentina che ti invidia la suoneria della sveglia, che nel tuo caso è questa qua. Vediamo se sei riuscita a recuperarla. È questa, cioè tu ti svegli la mattina così?
1: Sì.
0: Non hai paura di trovare cadaveri?
1: No, mi sembra già che mi devo... Che ansia, mi sembra già che mi devo alzare.
0: Poi altra cosa,
1: mia
0: io
1: nipote
0: non mette...
1: ride molto.
0: Sì, io non metterei mai come suoneria della sveglia una canzone che mi piace, perché poi la odio.
1: No, a me da oh, dico, oh, che bello.
0: Però adesso la senti, ti viene l'ansia, capito?
1: No, adesso lo dicevo così per fare un po' la pose.
0: Che bella. Vabbè, niente, stasera mi toccherà ricominciare da capo.
1: A guardare,
0: sì, cioè sta cosa di avere i DVD. Credo esista, cioè sicuramente è in qualche piattaforma anche, la si può andare a recuperare. Ecco, vuoi chiedimi un buon proposito, visto che questo è il momento finale di Su The Dos per la prossima settimana.
1: Qual è un tuo buon proposito per la prossima settimana, Matteo?
0: Vengo qui e ti dico, non so, le prime, che ho visto le prime 10. Me le riguardo le prime 10 puntate e magari poi ti dico, guarda quella lì bellissima, quella là. Io preferivo per esempio quella a Cabot Cove, perché poi lei piglia e inizia a girare il mondo facendo stragi,
1: quella,
0: no? Però quella a Cabot Cove con lo sceriffo che poi cambia perché...
1: Ah, però sei sul pezzo,
0: no, ma ragazza, oh, la signora in giallo, di cosa stai? Sono un millennial. Mia nonna era uguale, figurati.
1: Ma la signora in giallo?
0: Sì, era uguale, sì. E poi, vabbè, lasciamo perdere, dei tegamini di fatti propri hanno un limite, e così anche i ricordi. Tu, no, perché siamo arrivati al momento del tuo buon proposito di settimana prossima, Gaia, prima di riversare.
1: Ma perché vuoi...
0: Perché? Sì,
1: allora, il mio proposito di settimana prossima sarà andare a fare la spesa.
0: Sì, ho capito.
1: Perché non ho ancora fatto la spesa, sto togliendo tutte le cose che avevo in freezer.
0: E come si è ammessi? In freezer, manco, cioè...
1: No, il frigo è già vuoto, ma perché sono stata molto via per lavoro... sono stata in queste settimane, sono state un po' rocambolesche.
0: E hai deciso.
1: E quindi
0: di...
1: dicevo, adesso vado a fare la spesa. E poi non la facevo. E poi non la facevo. E quindi andrò.
0: Quindi andrai, va bene, va bene.
1: Vabbè, e tu dirai, non
0: sembra...
1: è un buon proposito,
0: no,
1: è un'esigenza.
0: Mi sembra inevitabile.
1: Ma sai,
0: cioè,
1: sono capace di tirarti fuori proprio aprendo. Cioè, io potrei farti i pasti da qui a venerdì senza andare a fare la spesa, cercando un po' nel freezer, un po' nella dispensa, un po' così. Non sfidarmi.
0: Sarebbe curioso, però.
1: Quindi?
0: Cioè, tu sei la regina dell'ultimo Tupperware, in realtà. Cioè
1: sì,
0: tu ricavi ingredienti da mensole, proprio smonti le mensole.
1: Smonto le mensole.
0: E le soffriti.
1: No, nel senso che non ho mai cose che stanno per andare a male. Nel senso che...
0: No, sei vivi.
1: No, nel senso che a me piace.
0: Il
1: piuttosto ne prendo poche e le utilizzo. C'è qualcuno che non è d'accordo, come vedi il messaggio,
0: sì, no.
1: Però vabbè.
0: Esatto. Va bene, andiamo ad ascoltarci. Stavo pensando, secondo te questa roba è troppo tamarra? Cioè, per chiudere, è l'ultimo brano, chiaramente. Non è che ce ne
1: stanno
0: 10.
1: Ormai l'hai fatto sentire tutto.
0: Va bene, no, è troppo tamarra. Basta, non la metto più. No, Fatboy Slim, Gangsta Trippin'.

0: Gangsta Tripping, Fatboy Slim alle 21 e 27 minuti. Gaia, è finita, è quasi finita.
1: È finita, viva Dio, la ma canzone intendo.
0: Ma
1: il brano, non la
0: c'è,
1: puntata.
0: C'è Elia che ha apprezzato tantissimo.
1: Elia ha apprezzato.
0: Elia tutta, mi ha spedito tanta solidarietà generazionale.
1: Io mi stavo addormentando.
0: Madonna Gaia,
1: sì.
0: Allora c'è da dire che tu sei carente di nutrienti in questo momento.
1: Ah, dici che è quello?
0: Stai in piedi con dei biscotti al burro da due giorni a questa parte. Quindi chiaramente hai degli scompensi. E ancora, diciamo che è presto, perché non vi è bastato un anno per capire che qualcuno ci deve portare da mangiare.
1: No, niente,
0: in onda di
1: niente.
0: Non ce la fanno Gaia, non ce la fa. Cioè, stasera è andata così, la settimana prossima anche quella dopo, è con calma. Se
1: ma
0: qualcuno
1: io un sacco...
0: passa da ste parti,
1: sì, ma non abbiate timore, nel senso, ma alcune qualcosì, volte mi incontro gente
0: capisco,
1: che mi dice:
0: fanno i timidi.
1: Ma sì, che mi dice: ah, sai, quasi quasi stavo dicendo, quasi quasi passo e gli mando. Perché non
0: ragazzi,
1: l'hai
0: siamo
1: fatto?
0: Siamo qua. Ah, tra l'altro, chissà se Valentina poi alla fine se l'hai
1: Valentina
0: mangiato.
1: Ha detto
0: il
1: che avreste fatto,
0: sugo,
1: che fatto
0: il sugo, salamella, yogurt zero, yogurt magro. E
1: yogurt zero.
0: E zero grassi, zero grassi. E uva, boh, nel caso, insomma, rendicene edotti. Noi è arrivato il momento in cui vi diamo l'appuntamento a settimana prossima, perché sì, sì, torniamo anche domenica prossima. Sì, la fascia è sempre quella che segue il GR delle 19:30, quindi arriviamo intorno alle 19:45.
1: 45, 48, 50,
0: guarda queste numeri che vanno dal 45 allo 00. Se allora sforano di brutto, ma no.
1: No, no, ma massimo 50, non è mai.
0: Ma massimo. E avremo le nostre solite rubriche. Settimana prossima tocca scomodare qualcuno della redazione giornalistica.
1: Sì, preparatevi.
0: Esatto, preparatevi, cari colleghi. Dopo di noi arrivano Strini con la sacca del diavolo. Se non ho dimenticato completamente il palinsesto della domenica e tutto ciò che avanza di questo weekend. Io posso andarmene serenamente. Il Milan sta vincendo, quindi una buona serata.
1: È già.
0: Partita col piede
1: giusto.
0: Dai, portami
1: a casa che ho fame.
0: Dai, che ti porto a casa. Un saluto
1: a tutti.
0: Ciao
1: ascoltatrici e ascoltatori. Ciao. Buona settimana.

0: La sacca del diavolo.
1: Settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica etnica, musica tradizionale popolare, di cultura popolare dai paesi, dai popoli e dalle genti del mondo. Buonasera a tutti, ben ritrovati sulle frequenze, le onde radiofoniche di Radio Popolare, Radio Popolare Network. Con voi il vostro Giancarlo Nostrini, ben ritrovati per questo percorso estivo della Sacca del Diavolo, tutto dedicato, come nelle puntate precedenti, a performance di carattere live, concerti live recuperati da produzioni discografiche più o meno recenti, più o meno antiche, frammenti di queste forme di spettacolazione dal vivo. E anche per questa sera ci troveremo su un nuovo percorso che vede fondamentalmente la chitarra e altri strumenti, violini e mandolini, come protagonisti. Questa sera, come puntata della Sacca del Diavolo, ci spostiamo verso gli Stati Uniti, in particolar modo per affrontare quello che noi chiamiamo acoustic music, forme di bluegrass, old time, la musica dei vecchi tempi, che normalmente indica il fenomeno più tradizionale, popolare degli Stati Uniti, in particolar modo quello che coinvolge il mondo e i luoghi dei Monti Appalachi, quindi dal nord al sud, con un'impronta assolutamente del sud degli Stati del Sud. Ma non voglio parlarvi né di bluegrass né di old time, bensì di Beppe Gambetta, che sarà uno dei nostri protagonisti fondamentali, perché ascolteremo frammenti di concerto live eseguito nel 2011 e preso dall'album Live al Teatro della Corte a Genova, nel 2011, durante le annuali situazioni di Acoustic Night, dove Beppe Gambetta cerca e assolutamente impegna musicisti che vengono da questi settori musicali di grande fama, penso a Mike Marshall per esempio, o piuttosto che a Dan Crary, oppure come Bruce Mosky, che sentiremo. Bruce Mosky è un grandissimo virtuoso di violino, suonatore di banjo, ed è uno dei personaggi più interessanti della old time, come dicevo prima, music, che però non disdegna l'uscita verso altre forme musicali, anche per il coraggio di affrontare in termini completamente inusuali che ha Beppe Gambetta nell'approccio con la chitarra acustica. Maestro di flat picking, cioè la tecnica, la tipologia di suonare la chitarra attraverso l'utilizzo del plettro, e non già semplicemente polpastrelli, abbiate pazienza, e questa sua capacità lo ha reso, e l'esperienza, partendo anche dalle fenomenologie del bluegrass italiano, o comunque anche in questo caso dell'old time, ma in particolar modo del bluegrass, dove il virtuosismo personale diventa uno degli elementi incombenti sulla forma bluegrass. Direi che hanno formato questo bravissimo musicista, tanto da diventare uno dei migliori chitarristi tra il vecchio continente e il nuovo continente, ovviamente nella forma che, se volete, possiamo appunto chiamare di acoustic music piuttosto che di newgrass, per i collegamenti con le forme varie di sviluppo che le musiche popolari statunitensi hanno avuto nel corso del tempo. Qui sentiremo alcuni brani che Beppe Gambetta ha realizzato con alcuni musicisti, da quelli più traditional, dove troviamo il primo brano che sentirete, che è Brass Band Rukenica, che in realtà è un traditional che viene dall'est, visto e riletto in chiave della old time bluegrass statunitense, e suonato con appunto Blues Molsky, e poi Indifference con al mandolino Mike Marshall come secondo brano. Poi troveremo altre formulazioni, comprese quelle di rielaborazioni di musiche tradizionali o popolari. Poi Indifference con al mandolino Mike Marshall come secondo brano. Poi troveremo altre formulazioni, comprese quelle di rielaborazioni di musiche tradizionali o popolari italiane, come sentirete nel quarto brano.

vino italiano con uno sguardo alla Liguria, con questo brano che si chiama Stefania, che ha titolato Stefania Beppe Gambetta, che seguirà la processione, e invece l'autore Pasquale Taraffo, un grande del mandolino italiano, poco purtroppo conosciuto, ma che Beppe Gambetta ha valorizzato nel tempo. Infine, come performance dal vivo, perché sono tutti frammenti di quell'album che vi dicevo prima, peraltro pubblicato negli Stati Uniti dal Gadfly Records, non si trova con un po' di difficoltà qui in Italia, ma sicuramente attraverso mezzi abbastanza usuali del web e contattando forse probabilmente anche lo stesso Beppe Gambetta via web, come mi ripeto, si possono riuscire a trovare. Comunque, sintesi, l'ultimo brano di questa performance live sarà una lettura della Follia, il famoso brano del cavallo di origine portoghese, a cavallo, cresciuto, nato, diffuso tra il 1500 e oltre, che poi è diventato, come dire, viatico per tantissimi compositori, ne cito qualcheduno: Corelli, Scarlatti, Lulli, Geminiani, Bach, Handel, Salieri, Beethoven, Liszt, Rachmaninoff. Insomma, di questo brano, che è probabilmente un brano di danza colta, che però ha le sue origini in quelle popolari, non a caso probabilmente è di fatto una rilettura di un passacaglie. Il passacaglie era la danza colta, ma che veniva nel nome, lo ritroviamo, un brano che arrivava dalla strada, e la rilettura della Follia qui trova moltissimi degli amici con cui Beppe Gambetta usa suonare, almeno nel periodo contemporaneo, così come voglio ricordarvi sono Dan Crary sicuramente, poi Steve Player alla chitarra barocca, Rolf Uslevand anche lui alla chitarra barocca, e poi sentirete un po' che cosa salta fuori. Beppe Gambetta è stato ed è un grande virtuoso della chitarra, ha nel suo carnet le esperienze di aver suonato con tantissimi, di aver conosciuto dei grandi del canto popolare statunitense, prima di tutti Tony McManus, Doc Watson, Jeannie Parson, Dan Ross e il grande, grandissimo, enorme, gigantesco Norman Blake, oltre ovviamente, come ha già citato, Dan Crary, che ho avuto anch'io l'onore di conoscere e di sapere che anche lui è un conduttore radiofonico del centro degli Stati Uniti, dove tiene delle trasmissioni dedicate alla New Acoustic Music e alla chitarra e alle sue varie forme. Insomma, quindi un prestigio che mi ha onorato, come si suol dire, mi ha fatto molto piacere conoscere, oltre a conoscere ben il buon Beppe Gambetta, che vado a fra poco illustrarvi sonoramente. Seguiranno un brano dall'ultimo album dei Bluegrass Stuff, che è proprio lo storico gruppo, importante gruppo, guidato da Massimo Gatti, che ebbe modo di raccontare proprio da questi studi come, e a descrivere come, il druido del bluegrass e del mandolino in Italia. Con i suoi Bluegrass Stuff ha dato forma a quest'ultimo album uscito per La Nota, che si chiama Bluegrass Vision, ed è assolutamente un album di quelli da tenere come guida per questo settore musicale, tante volte contrastato per varie questioni culturali, politiche. In realtà bisognerebbe affrontarlo con più trasmissioni, perché è un argomento molto interessante strumentalmente, musicalmente e anche ovviamente culturalmente. Non è questa l'occasione, come si suol dire.
Infine Bruce Mosky preso da un album, anche in questo caso brani dal vivo, che vi cercherò di descrivere. Comunque diamo forma e corpo a quello che immediatamente è il concerto di Beppe Gambetta, così come vi ho

Grazie mille, ciao a tutti. Grazie.

0: Grazie ancora.
1: Qui prima finisce questa prima parte, se voi avete ascoltato fino ad ora, questa prima parte dedicata a questa performance che ha ripreso l'album I primi 10 anni di Folk Night, questo concerto che si tiene sempre a Genova, organizzato da Beppe Gambetta, grandissimo virtuoso della chitarra del flat picking, insieme a tantissimi musicisti. In questa occasione, in questo album che è stato pubblicato dalla Gatefly Records dagli Stati Uniti, Beppe Gambetta ha suonato con tantissimi, ve li cito qualcheduno, insomma, Mike Marshall, Patty Larkin, Gene Parson, Marco Pereira, Bruce Moschi, poi abbiamo Martino Coppo, Riccardo Barbera, Marco Fadda, Tony McManus, Dan Crary, Don Ross, insomma tantissimi virtuosi di questo strumento. Nell'ultima seconda parte sentiremo invece, entreremo dentro nel mondo del bluegrass con l'influenza di quello che è stato forse sicuramente il personaggio più conosciuto del mondo del bluegrass, vale a dire Bill Monroe, a cui Massimo Gatti dedica questa Bluegrass Vision, brano preso dall'ultimo album dei Bluegrass e che è omonimo dell'album pubblicato dalla Nota Edizioni. Infine poi il grande Bruce Molsky, che in performance dal vivo registrate a Oslo un po' di tempo fa, nel febbraio del 2016 a Oslo al teatro Rick Shane, insieme ad altri virtuosi straordinari del panorama della musica e del revival folk nordico, in particolar modo Anon Egeland, che è un virtuoso del violino norvegese, e Arto Jarvela, che è altrettanto un grande gigante della musica finlandese. Bruce Moschi, già vi ho accennato qualche cosa all'inizio di questa puntata della Sacca del Diavolo. Brevemente ritorniamo lasciando Danza d'Alba del gruppo portoghese Danzas Ocultas per riportarci su quello che sono le musiche che vi ho appena presentato, per poi, come si suol dire, i saluti di questa puntata della Sacca del Diavolo, e vi ridò il buon ascolto sempre dalla Sacca del Diavolo, settimanale radiodiffuso di Radio Popolare sulla musica e la musica tradizionale popolare dei paesi, dei popoli e delle genti del mondo. Qui in studio con voi alla presentazione e alla conduzione il vostro Giancarlo Nostrini. Quindi vi lascio all'ascolto di tutto quello che vi ho appena presentato.

Questi erano, anzi, Bluegrass Staff, storico gruppo rappresentativo di questo forma musicale in Italia, guidati da Massimo Gatti. Mi corre il pensiero d'affetto a una persona che con la chitarra qui a Milano ha dato molto e la sua parte, vale a dire a Stefano Danesi, che gli mando e lo indico verso alto. Vado a chiudere questa puntata della Sacca del Diavolo live, ricordando allora i brani che seguiranno, vale a dire il trio Anon Egeland, Bruce Molsky e Arto Järvelä, che sono tre virtuosi del violino, ma poi Molsky si destreggia col banjo e con la chitarra, con questi tre brani che sono il primo Poor Little Mary Sitting in the Corner, poi Boys Damn Buzzards Are Flying e infine, se ci sarà il tempo, per la sigla e i saluti. E allora vi lascio a questo brani dal vivo registrati a Oslo nel febbraio del 2016, in particolar modo con l'omaggio a Bruce Molsky.

Sugli applausi per il dall'album Roland Reimblers, Anon Egeland, Bruce Morsky e Arto Järvelä, sul brano che sta per arrivare io vi mando i saluti e vi ricordo che avete ascoltato La Sacca del Diavolo, settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica etnica, musica tradizionale popolare e di cultura popolare dai paesi, dei popoli, delle genti e del mondo, condotto in studio dal vostro Giancarlo Nostrini, che vi dà appuntamento a domenica prossima alle ore 21 circa, come sempre dai microfoni, dalle frequenze di Radio Popolare e Radio Popolare Network. Mi raccomando, passate una buona smana, mi raccomando, passate una buona smana, Febel, e se sento un domenica Cohen con la sporta, il sac dal diavolo. Saluti ragazzi e ragazzi, ciao, Febel, ciao, ciao, ciao.

0: Imparare a scrivere si può, idee più chiare, trame più forti, personaggi più vivi, questo è arte del narrare. 12 lezioni alla libreria Feltrinelli con scrittori affermati che spiegano come scrivere e commentano i tuoi testi. artedelnarrare.com 349-3206-832.
1: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. In Germania le elezioni regionali sono un disastro per il partito del cancelliere Merz. In Mecklenburg-Pomerania anteriore conquista il 5%, mentre vince l'estrema destra di AfD. A Berlino la Linke festeggia una vittoria storica seguita da CDU e AfD. Intanto il Ministero della Difesa di Mosca annuncia un'intensificazione degli attacchi contro l'Ucraina dopo i raid sulla Russia di oggi, ultimo giorno di elezioni per la Duma. Zelensky parla con Trump, i due si vedranno a New York in un periodo che il presidente ucraino definisce favorevole. La politica italiana in campagna elettorale, Salvini vuole tenersi stretta la Lega e da Pontida annuncia un congresso straordinario, mentre Meloni lancia nuove misure per limitare il numero di stranieri nelle classi di scuola. Intanto nel campo largo Conte torna a sfidare Schlein, ribadisce il no alle armi all'Ucraina, propone un nuovo nome per l'alleanza e si candida come premier. Troveremo un compromesso sull'Ucraina, risponde Schlein. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Oggi in Germania le elezioni amministrative hanno segnato la vittoria del partito di sinistra Linke a Berlino e dell'estrema destra dell'AfD in Mecklenburg-Pomerania anteriore. Nella capitale il partito neonazista è terzo dopo la CDU del cancelliere Merz. Il partito di Merz ha incassato una doppia sconfitta. In Pomerania rischia di non entrare nel Parlamento locale, ma il cancelliere ha già escluso le dimissioni, dicendo di voler guidare il paese. Da Berlino, il servizio di Walter Raue.
1: Una serata sicuramente molto molto amara e molto difficile da digerire per i cristiano-democratici del cancelliere in carica Friedrich Merz, che poco dopo la chiusura dei seggi non ha neanche aspettato le prime proiezioni per ammettere la sconfitta del suo partito. Ha parlato di un vero e proprio disastro per la CDU e di un veleno che si propaga in Germania, nel paese, il veleno dell'autoritarismo e dell'estremismo. C'era addirittura chi si aspettava in questa serata di dure sconfitte per i cristiano-democratici eventuali dimissioni anticipate del cancelliere, che invece però vuol tenere duro e portare avanti quelle che lui definisce come riforme indispensabili al paese, riforme che prevedono però anche forti tagli a welfare e che in parte spiegano anche la sua pesante sconfitta di oggi nei due Länder. C'è da sottolineare però che anche in Mecklenburg-Pomerania, la regione nord-est della Germania che si affaccia sul Mar Baltico, una regione molto agricola e turistica, l'AfD si è raddoppiato i suoi voti, ha raggiunto quasi il 38%, però c'è da evidenziare anche la forte affermazione del Partito Socialdemocratico, che raggiunge circa il 36% e con la sua popolare governatrice Manuela Schwesig potrà probabilmente continuare a governare. Quindi è una vittoria a metà per l'estrema destra in Mecklenburgo, e a Berlino il partito sì riesce ad avanzare di qualche punto, però comunque si ferma al 15%, quindi questa forte differenza fra città e regioni.
0: E a Berlino in serata il partito di sinistra Linke ha festeggiato la vittoria con la candidata sindaca Elif Eralp, che ha rivendicato lo stop, almeno nella capitale, dell'onda nera dell'AfD. Sentiamo Paolo Utter.
2: Il rumore di sottofondo è quello della festa, della vittoria della Linke lungo il canale tra Kreuzberg e Treptow. Che dire, è stata veramente una vittoria, non si può dire che non li hanno visti arrivare, hanno cercato di contrastarli con campagne di stampa, con argomenti sull'antisemitismo, sul fatto che coprono gli islamisti e cose del genere. È stata una vittoria perché la Linke ha preso soprattutto un sacco di voti dai giovani, che non votavano Io non sono in grado di fare un'analisi completa della Germania. In questi due giorni ho anche incontrato un deputato verde dello sfortunato Sachsen-Anhalt, un deputato verde siriano, e mi ha detto che certo sono in grande difficoltà, ma la società civile anche lì esiste, resiste, si farà sentire. Quindi Berlino, la Linke, la società civile anche negli stati dell'est, la Germania migliore esiste ancora, è in campo, lotta, vediamo.
0: E veniamo all'Italia. La politica italiana oggi è stata in fibrillazione con una competizione che si è accesa sia a destra sia a sinistra. Le elezioni si avvicinano. A destra Salvini ha fatto la mossa per uscire dall'angolo nel suo partito, annunciando un congresso straordinario con cui stanare gli avversari. Intanto Giorgia Meloni gli rubava la scena con l'annuncio di misure contro la presenza dei bambini stranieri nelle classi. Iniziamo da Pontida con l'inviato Alessandro Braga.
3: Il colpo di scena che spiazza un po' tutti, Matteo Salvini lo tiene per il finale e a sorpresa annuncia il congresso straordinario della Lega da fare entro ottobre.
4: Domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega.
3: È la mossa che il segretario leghista ha tenuto in serbo per uscire dall'angolo in cui era costretto da tempo. L'effetto almeno immediato si fa sentire mentre il prato di Pontida si svuota dopo una mattinata scivolata via senza troppe complicazioni, a parte qualche coro contrapposto tra militanti pro Matteo e nordisti. I salviniani di stretta osservanza gongolano e non lo nascondono nemmeno troppo. I frondisti incassano e rimandano qualsiasi contromossa al prossimo futuro, come spiega Massimiliano Romeo, figura di spicco tra gli antisalviniani.
5: Penso che una buona notizia per potersi confrontare.
6: C'è la possibilità di una candidatura di Massimiliano Romeo.
5: Sono tutte valutazioni che faremo prossimamente.
3: Intanto Salvini, in maniera imprevista alla vigilia, quando ci si aspettavano contestazione o il flop dei partecipanti, che in realtà non erano moltissimi, si porta a casa il punto. Consapevole di avere ancora in mano partito e delegati, il leader leghista prova a dare la stoccata finale agli avversari interni, che ora dovranno organizzarsi, e in tempi strettissimi. Che questo lo possa salvare poi da una debacle elettorale, è tutto da vedersi.
0: L'associazione dei presidi critica la decisione del governo di limitare il numero di bambini stranieri nelle classi non per una questione di merito ma di metodo. In termini didattici la questione è fondata e condivisibile, ma è difficile trovare una soluzione tecnica, dice Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, aggiungendo: se in quella zona è maggioritaria la presenza di stranieri, cosa facciamo? Li mandiamo via? Oggi Meloni ha detto che varerà un decreto che limita il numero di studenti stranieri per classe e vieta il burka e il niqab a scuola. Meloni ha detto che nel decreto sarà previsto anche l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori di studenti stranieri con gravi problemi di inserimento scolastico. Sentiamo Domenico Squillace, preside del liceo Volta del quartiere popolare di San Siro a Milano.
7: Questo è un po' clima di campagna elettorale, a spararla sempre più grossa e a presentare delle minestre un po' scaldate. La norma sul 30% degli studenti stranieri per classe è una norma dell'allora ministro Gelmini, norma assolutamente inapplicabile e inapplicata, perché in tante scuole gli stranieri sono una minoranza assoluta, in altre scuole studenti stranieri per classe è una norma dell'allora ministro Gelmini, norma assolutamente inapplicabile e inapplicata, perché in tante scuole gli stranieri sono una minoranza assoluta, in altre scuole ci sono percentuali molto più grandi del 30%.

0: E si immaginano le scuole piene di ragazze incappucciate nel burka. Non è così. Chi come me nella scuola da tanti anni, io non ho mai visto un'alunna col burka, io non ho mai visto un'alunna con la niqab.
1: Nell'ultima giornata di Nova all'Assemblea degli iscritti dei 5 Stelle, una votazione plebiscitaria ha approvato il programma proposto da Conte, piatto forte il no agli aiuti militari all'Ucraina. Conte ha detto che non lo cambierà di una virgola e si è di nuovo candidato a guidare il campo largo, anzi, ha pure proposto di cambiargli nome. Il servizio dell'inviato Michele Migone.
2: Un discorso da candidato premier, un nome nuovo per la coalizione, da campo largo d'Alleanza per la Costituzione, e un programma che, nelle parole di Giuseppe Conte, ha l'ambizione di cambiare l'Italia, non solo di fargli vincere la sfida con Elly Schlein. La adesione milanese dei 5 Stelle è una tappa importante per la scalata alla leadership della coalizione. Forte di un mandato pubblicitario, Conte ha impresso un altro colpo di acceleratore in previsione delle primarie. Lo ha fatto con un intervento di un'ora circa, un quarto del quale è stato dedicato all'attacco di Giorgia Meloni e dei suoi 4 anni di governo, ed è in questo modo che si è proposto come suo avversario diretto per Palazzo Chigi. Una decina di minuti invece sono stati riservati all'altro nemico, Matteo Renzi, mai citato direttamente, ma chiamato in causa con una dura critica nei confronti della terza via blairiana di chi in Italia l'ha seguita. Il resto del discorso è stato dedicato all'esposizione del programma votato dalla base, circa 45.000 persone, ed è questa parte dell'intervento che è diventata il vero terreno di competizione con la segretaria del PD. Un programma che mette dei paletti ben chiari e, secondo lui, irrinunciabili, soprattutto in politica estera. Dallo stop all'invio delle armi all'Ucraina, al no secco al riarmo, anche se detto un sì alla difesa comune europea, alla fine di ogni rapporto con Israele, uno dei passaggi più applauditi dalla platea. È stata poi la volta dei provvedimenti di giustizia sociale con i quali Conte spera di attirare i voti di sinistra alle primarie, voti che vuole togliere a Schlein. Il messaggio a questi elettori è ben chiaro, i veri progressisti sono qui. Dopo anni di politica, Conte quindi rivendica l'ultima metamorfosi. Sull'immigrazione e sulla sicurezza invece ha seguito l'indole dell'elettorato del movimento, ben incline a una forte regolamentazione. Forte di queste mosse, ora Conte punta a una data per le primarie.
1: Elly Schlein ha risposto a Conte tenendo a sua volta il punto. Fino a che non c'è una pace giusta, è giusto sostenere un paese che subisce un'invasione. Su questo discuteremo e troveremo un compromesso. Chiedo all'Unione Europea una voce negoziale sola. E su Nova, ha detto, dal percorso dei 5 Stelle sono emerse molte cose condivisibili. Sulle altre discuteremo e troveremo un accordo. Il presidente ucraino Zelensky ha fatto sapere in serata di aver parlato al telefono con Donald Trump. Zelensky ha parlato di idee per una de-escalation e per affrontare le questioni fondamentali di sicurezza energetica e alimentare, aggiungendo che incontrerà il presidente statunitense a New York per nuovi passi sul conflitto in Ucraina. La data non è ancora stata comunicata. Intanto in serata l'amministrazione locale della regione ucraina di Sumy ha denunciato un attacco russo in cui è stata uccisa una donna. Oggi da Mosca il ministro della difesa russo ha parlato di un'intensificazione degli attacchi contro obiettivi militari di Kiev, una risposta ai raid dell'esercito ucraino sulla capitale e su altre 19 regioni, con un totale di 1.600 droni. Il momento non è casuale. Oggi è stato il terzo e ultimo giorno di voto per il rinnovo della Duma in Russia. Se c'è un legame tra i raid e le elezioni, lo abbiamo chiesto alla giornalista Anna Zafesova.
3: Sicuramente un legame c'è, anche perché, premesso che le elezioni alla Duma sono ovviamente, tutti se ne rendono conto, una consultazione che di elettorale e di libertà di espressione ha ben poco, però comunque è un'iniziativa che serve a Putin per legittimare il suo corso. Sono le prime elezioni che si tengono in Russia dopo l'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina, prime elezioni in Parlamento. Ci sono già state quelle presidenziali, quindi comunque è un raro momento in cui Putin si rivolge all'opinione pubblica, per quanto ovviamente molto controllata e manipolata, per ottenere una legittimazione. Chiaramente questo tipo di bombardamenti serve a dimostrare ai russi la vulnerabilità del sistema che Putin continua a difendere e a mandare un messaggio che dice ai russi: se votate Putin, appoggiate anche questo quello che avete appena visto a Mosca, considerato che in molte grandi città russe la carenza di benzina è ormai quotidianità, così come l'oscuramento di internet per diverse ore al giorno.

0: diciamo, questa nuova normalità è qualcosa che in realtà i russi sono molto felici di accettare.
1: Si intensificano i combattimenti tra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen. La notte scorsa un attacco missilistico ha fatto attivare un allarme antiaereo sulla capitale Riyadh, attacco condannato da Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait come una grave minaccia alla stabilità regionale. E con l'escalation degli attacchi da parte degli Houthi, che nei giorni scorsi hanno colpito anche un caccia italiano nella base aerea saudita di Taif, l'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha inviato una lettera ai 27 Paesi membri chiedendo di rafforzare d'urgenza la missione navale Aspides, una richiesta che punta a blindare la sicurezza della navigazione nel passaggio strategico di Bab el-Mandeb. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
2: Sono passati 6 mesi dall'ultima volta in cui l'alta rappresentante UE Kallas ha esortato i 27 ministri della difesa a estendere scopo e presenza operativa della missione Aspides. Dalle nostre discussioni è emersa una chiara volontà di rafforzare questa operazione, aveva fatto sapere la capa della diplomazia europea al termine del Consiglio di metà marzo. Erano i tempi della prima escalation tra Stati Uniti e Iran e il tema era estendere la missione di sicurezza marittima nel Mar Rosso fino allo stretto di Hormuz. La linea non era passata, ma sembrava si potesse portare avanti il discorso sull'aumentare il numero di navi da stanziare. Nei mesi successivi la priorità non è decollata e Aspides è rimasta limitata a 3 unità navali e 5 aeree, sotto il comando italiano e greco. Ora però, sotto la spinta italiana, Kallas è pronta a riportare il tema in agenda per aumentare il numero di navi nell'area operativa fino allo stretto di Bab el-Mandeb e con più finanziamenti. A favore ci sono Italia, Grecia e Francia, con potenzialmente il supporto di Spagna e Belgio che già partecipano. Attendisti Germania e Paesi Bassi, più a favore di fornire navi che contributi finanziari. I nordici e quelli dell'est rimangono scettici, perché già sotto pressione per il supporto all'Ucraina. Al Consiglio difesa del 28 settembre si capirà se dopo 6 mesi ci sono le condizioni per una svolta. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto. Da Martino Fiumi.
3: Popolare Network.
4: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dalle Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.
5: Prospettive musicali, settimanale di altre musiche di Radio Popolare, a cura di Gigi Longo, Fabio Barbieri, Lino Brunetti, Alessandro Achilli. Questa sera in studio Fabio Barbieri.

Un po' di rocksteady per iniziare il viaggio nella musica di prospettive musicali di stanotte. Questo è un singolo Studio One pubblicato nel 1968, singolo che in Giamaica divenne un immediato successo e non è difficile capire per quale ragione, e se non fosse che il Lover's Rock sarebbe stato inventato, sarebbe arrivato qualche anno dopo, quasi verrebbe da definirlo in questo modo per la dolcezza del ritmo, la dolcezza delle liriche. Amami per sempre, Love Me Forever, erano Carlton and the Shoes. Bentrovati a Prospettive Musicali, cartografie sonore per viaggiatori curiosi, da me Fabio Barbieri, o forse vorrei dire Airi Ari, come fa Vito Ward, al quale passeremo il testimone tra un'ora. Considerando che continuiamo con ritmi in levare, proprio con un po' di Lovers Rock, ci spostiamo dalla Giamaica a Londra. Siamo nel 1985, Green Guardside ha rivoluzionato i suoi scritti politti. Sempre più affascinato dalle varie espressioni della black music di quegli anni, non solo reggae, anche soul music, da Cupid and Psyche 85, questa è la meravigliosa The World Girl.

Non sono mai stato un grande fan di Jack White, quindi l'uscita del suo ultimo lavoro non l'avevo proprio considerata. Poi quest'estate l'ho ascoltato in un momento di scarse nuove uscite e devo abbastanza ricredermi perché questo suono blues rock, chitarra organo, un po' prima di Deep Purple, ma direi più sgambo, in fondo non è affatto male, non reinventa certo il blues rock Jack White, ma il suo nuovo disco si lascia ascoltare molto volentieri. Soprattutto direi che continuo a preferire di gran lunga il Jack White musicista, al Jack White artista visivo, ma questo diciamo pure che è una questione di gusti personali. Il titolo dell'album è Frozen Charlotte e la traccia che vi ho proposto uscì qualche tempo prima dell'album come singolo apripista dell'LP. Il titolo, questo sì, piuttosto originale della traccia è God and the Broken Ribs, Dio e le costole rotte. E adesso qualcosa di decisamente più nelle mie corde rispetto a Jack White, il nuovo lavoro di una formazione che seguiamo davvero da tantissimi anni, Lamb Chop, sempre più malinconici album dopo album. Questo è un nuovo Punch in the Clown, un disco davvero fragile con il banjo suonato da Justin Vernon dei Bon Iver che sostiene canzoni in fondo semplicissime che parlano di perdita, parlano di vulnerabilità. È uno di quei dischi che sembrano arrivare da nessun tempo preciso. Ascoltiamo per esempio questa meravigliosa ballata folk che sembra uscire da una raccolta di tradizionali della prima parte dello scorso secolo, oppure com'è di fatto da un disco uscito nel 2026. Si intitola Stella.

Loro arrivano dal Colorado, questo è il loro terzo album, si intitola Zone Poems, è stato realizzato mettendo insieme registrazioni dal vivo e altre registrazioni in studio e si chiamano Prairie Wolf, il coyote. Definiscono la loro musica Rocky Mountains Cosmische Musik, musica cosmica scritta in tedesco, delle montagne rocciose, e mi è sembrato un buon seguito ai riferimenti ai Monti Appalachi della musica dei Lamb Chop. È una musica, quella dei Prairie Wolf, che trae ispirazione dagli spazi naturali, dalle manifestazioni della natura, dal silenzio delle passeggiate in montagna. È musica che sembra nascere molto lontano dal frastuono della città, dalle convenzioni sociali della vita urbana. La traccia che abbiamo ascoltato insieme era Modifications. Nel passaggio tra Lamb Chop e Prairie Wolf abbiamo attraversato una soglia. Siamo usciti dalla parte di prospettive musicali che di solito dedico alle canzoni, alle storie, e siamo entrati nella zona più contemplativa del nostro programma, quella dei paesaggi sonori, delle atmosfere, degli stati d'animo. Non a caso Prairie Wolf sono diventati negli ultimi anni un nome piuttosto imprescindibile in ogni raccolta della cosiddetta ambient americana, quella corrente più che un genere, che molti fanno risalire a figure come Daniel Lanois, Michael Brook, Harold Budd e per certi aspetti anche Pat Metheny, e che ha sempre più integrato strumenti, atmosfere del folk americano per sviluppare atmosfere come quelle che abbiamo ascoltato, atmosfere raccolte, distese. Non mancano riferimenti al minimalismo nell'ambiente americana, anche se direi che questi riferimenti sono ancora più evidenti in quello che vi faccio ascoltare adesso. Una formazione di Manchester che si chiama Marconi Union, sono tanti anni che li ascoltiamo qui a Prospettive Musicali, direi che il disco pubblicato quest'anno è uno dei vertici della loro produzione, è il terzo volume di una serie chiamata Ambient Transmissions, che segue due lavori usciti nel 2011 e nel 2012. L'album contiene un'unica composizione divisa in sei parti, intitolata Multiforms, e stanotte ascoltiamo le prime due parti. Mettetevi comodi, è una musica che dà il meglio di sé quando le si concede un po' di spazio. Vi lascio ascoltare quindi senza interruzione, perché le parole a volte non servono proprio, questa musica ce lo dimostra. Questi sono i Marconi Union.

Vi sarete accorti, e gli ascoltatori storici di Prospettive Musicali lo sanno probabilmente già, che più procediamo nella puntata e meno sono importanti i generi musicali. Mi interessa piuttosto il paesaggio che questi musicisti stanno attraversando e nel quale per un po' entriamo anche noi. Erano i Marconi Union che vi ho fatto ascoltare per oltre 15 minuti senza interromperli per entrare insieme nella quiete. Avete sentito dei loro soundscapes che emergono lentamente dal silenzio per poi nel silenzio tornare a dissolversi. Se vi siete persi per qualche minuto dentro questi suoni, probabilmente era proprio l'effetto che cercavano e ognuno di voi ci avrà, immagino, trovato qualcosa di diverso. Io torno spesso alla loro musica quando ho bisogno di rallentare e ogni volta esco dall'ascolto dei Marconi Union un po' più leggero. Restiamo in Inghilterra per ascoltare un musicista americano che però qualche anno fa si è trasferito nel Kent. Lui si chiama Robert Stillman, è noto di più per le sue collaborazioni con Thom Yorke negli Smile, ma contemporaneamente compone musica di ricerca che mette insieme tante cose diverse che normalmente non convivono tra di loro, dal minimalismo alla folk music più astratta, più ambientale, fino a elementi di jazz improvvisativo. Vorrei farvelo ascoltare dall'ultimo lavoro che ha inciso. Una volta al mese lui si siede davanti ai microfoni di una piccola radio locale e improvvisa con musicisti che sente affini al suo sentire. Un po' di quelle registrazioni sono finite in un album intitolato Margaret Radio Strings and Drummers. Da lì arriva questa The Disillusion Show, della quale ascoltiamo insieme la prima parte.

0: lives in the house that I built.
1: La lettura che abbiamo ascoltato, immagino che molti di voi l'abbiano riconosciuta, era tratta da Walden di Henry David Thoreau. La voce era quella di Bob Rutman, una figura che vi invito a approfondire. Lui è un musicista, compositore, artista visuale, pioniere della performance multimediale, e scomparso qualche anno fa. La musica era invece composta dal compositore tedesco Heiner Goebbels. Ci avviciniamo alla chiusura della puntata di stanotte. Lista di tutti i dischi ascoltati stanotte nel mio blog fabiocolling.blogspot.com, podcast per riascoltare la puntata, la pagina Prospettive Musicali nel sito di Radio Popolare. Per i vostri commenti e le vostre riflessioni sulle cartografie sonore per viaggiatori curiosi di questa notte, quindi su quello che abbiamo ascoltato insieme, ad esempio, se volete farmi sapere qual è la musica che ascoltate quando volete rallentare un po' i tempi della vostra vita, potete scrivermi a prospettivemusicali@gmail.com. Tra poco su queste frequenze Vito War, la prossima settimana a Prospettive Musicali ritroverete Lino Brunetti. Noi ci sentiamo ancora la prima domenica di ottobre. Da me, Fabio Barbieri, grazie per l'ascolto. Adesso ancora un po' di Walden per voi, ancora un po' di Vita nei boschi. Loro sono Bob Rutman e l'ensemble Modern, diretto da Peter Eötvös. Buonanotte.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. In Germania le elezioni regionali sono un disastro per il partito del cancelliere Merz. In Mecklenburg-Pomerania anteriore conquista il 5%, mentre vince l'estrema destra di AfD. A Berlino la Linke festeggia una vittoria storica seguita da CDU e AfD. Intanto il Ministero della Difesa di Mosca annuncia un'intensificazione degli attacchi contro l'Ucraina dopo i raid sulla Russia di oggi, ultimo giorno di elezioni per la Duma. Zelensky parla con Trump, i due si vedranno a New York in un periodo che il presidente ucraino definisce favorevole. La politica italiana in campagna elettorale, Salvini vuole tenersi stretta la Lega e da Pontida annuncia un congresso straordinario, mentre Meloni lancia nuove misure per limitare il numero di stranieri nelle classi di scuola. Intanto nel campo largo Conte torna a sfidare Schlein, ribadisce il no alle armi all'Ucraina, propone un nuovo nome per l'alleanza e si candida come premier. Troveremo un compromesso sull'Ucraina, risponde Schlein. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Oggi in Germania le elezioni amministrative hanno segnato la vittoria del partito di sinistra Linke a Berlino e dell'estrema destra dell'AfD in Mecklenburg-Pomerania anteriore. Nella capitale il partito neonazista è terzo dopo la CDU del cancelliere Merz. Il partito di Merz ha incassato una doppia sconfitta. In Pomerania rischia di non entrare nel Parlamento locale, ma il cancelliere ha già escluso le dimissioni, dicendo di voler guidare il paese. Da Berlino, il servizio di Walter Raue.
1: Una serata sicuramente molto molto amara e molto difficile da digerire per i cristiano-democratici del cancelliere in carica Friedrich Merz, che poco dopo la chiusura dei seggi non ha neanche aspettato le prime proiezioni per ammettere la sconfitta del suo partito, ha parlato di un vero e proprio disastro per la CDU e di un veleno che si propaga in Germania, nel paese, il veleno dell'autoritarismo e dell'estremismo. C'era addirittura chi si aspettava in questa serata di dure sconfitte per i cristiano-democratici eventuali dimissioni anticipate del cancelliere, che invece però vuol tenere duro e portare avanti quelle che lui definisce come riforme indispensabili al paese, riforme che prevedono però anche forti tagli a welfare e che in parte spiegano anche la sua pesante sconfitta di oggi nei due Länder. C'è da sottolineare però che anche in Mecklenburg-Pomerania, la regione nord-est della Germania che si affaccia sul Mar Baltico, una regione molto agricola e turistica, l'AfD sì, ha raddoppiato i suoi voti, ha raggiunto quasi il 38%, però c'è da evidenziare anche la forte affermazione del Partito Socialdemocratico, che raggiunge circa il 36% e con la sua popolare governatrice Manuela Schwesig potrà probabilmente continuare a governare. Quindi è una vittoria a metà per l'estrema destra in Mecklenburgo, e a Berlino il partito sì riesce ad avanzare di qualche punto, però comunque si ferma al 15%, quindi questa forte differenza fra città e regioni.
0: E a Berlino in serata il partito di sinistra Linke ha festeggiato la vittoria con la candidata sindaca Elif Eralp, che ha rivendicato lo stop, almeno nella capitale, dell'onda nera dell'AfD. Sentiamo Paolo Utter.
2: Il rumore di sottofondo è quello della festa, della vittoria della Linke lungo il canale tra Kreuzberg e Treptow. Che dire, è stata veramente una vittoria, non si può dire che non li hanno visti arrivare, hanno cercato di contrastarli con campagne di stampa, con argomenti sull'antisemitismo, sul fatto che coprono gli islamisti e cose del genere. È stata una vittoria perché la Linke ha preso soprattutto un sacco di voti dai giovani, che non votavano Io non sono in grado di fare un'analisi completa della Germania. In questi due giorni ho anche incontrato un deputato verde dello sfortunato Sachsen-Anhalt, un deputato verde siriano, e mi ha detto che certo sono in grande difficoltà, ma la società civile anche lì esiste, resiste, si farà sentire. Quindi Berlino, la Linke, la società civile anche negli stati dell'est, la Germania migliore esiste ancora, è in campo, lotta, vediamo.
0: E veniamo all'Italia. La politica italiana oggi è stata in fibrillazione con una competizione che si è accesa sia a destra sia a sinistra. Le elezioni si avvicinano. A destra Salvini ha fatto la mossa per uscire dall'angolo nel suo partito, annunciando un congresso straordinario con cui stanare gli avversari. Intanto Giorgia Meloni gli rubava la scena con l'annuncio di misure contro la presenza dei bambini stranieri nelle classi. Iniziamo da Pontida con l'inviato Alessandro Braga.
3: Il colpo di scena che spiazza un po' tutti, Matteo Salvini lo tiene per il finale e a sorpresa annuncia il congresso straordinario della Lega da fare entro ottobre.
4: Domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega.
3: È la mossa che il segretario leghista ha tenuto in serbo per uscire dall'angolo in cui era costretto da tempo. L'effetto almeno immediato si fa sentire mentre il prato di Pontida si svuota dopo una mattinata scivolata via senza troppe complicazioni, a parte qualche coro contrapposto tra militanti pro Matteo e nordisti. I salviniani di stretta osservanza gongolano e non lo nascondono nemmeno troppo. I frondisti incassano e rimandano qualsiasi contromossa al prossimo futuro, come spiega Massimiliano Romeo, figura di spicco tra gli antisalviniani.
5: Penso che sia una buona notizia per potersi confrontare.
6: C'è la possibilità di una candidatura di Massimiliano Romeo.
5: Sono tutte valutazioni che faremo prossimamente.
3: Intanto Salvini, in maniera imprevista alla vigilia, quando ci si aspettavano contestazioni o il flop dei partecipanti, che in realtà non erano moltissimi, si porta a casa il punto. Consapevole di avere ancora in mano partito e delegati, il leader leghista prova a dare la stoccata finale agli avversari interni, che ora dovranno organizzarsi, e in tempi strettissimi. Che questo lo possa salvare poi da una debacle elettorale, è tutto da vedersi.
0: L'associazione dei presidi critica la decisione del governo di limitare il numero di bambini stranieri nelle classi non per una questione di merito ma di metodo. In termini didattici la questione è fondata e condivisibile, ma è difficile trovare una soluzione tecnica, dice Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, aggiungendo: se in quella zona è maggioritaria la presenza di stranieri, cosa facciamo? Li mandiamo via? Oggi Meloni ha detto che varerà un decreto che limita il numero di studenti stranieri per classe e vieta il burka e il niqab a scuola. Meloni ha detto che nel decreto sarà previsto anche l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori di studenti stranieri con gravi problemi di inserimento scolastico. Sentiamo Domenico Squillace, preside del liceo Volta del quartiere popolare di San Siro a Milano.
7: Questo è un po' clima di campagna elettorale, a spararla sempre più grossa e a presentare delle minestre un po' scaldate. La norma sul 30% degli studenti stranieri per classe è una norma dell'allora ministro Gelmini. Norma assolutamente inapplicabile e inapplicata, perché in tante scuole gli stranieri sono una minoranza assoluta, in altre scuole ci sono percentuali molto più grandi del 30%, però non c'è la soluzione, perché non si possono spostare forzatamente gli studenti da un quartiere all'altro o da una città all'altra. Non è così che si affronta un problema del genere, ma dando mezzi per affrontare questo tipo di problemi, cioè insegnanti specializzati nell'insegnamento dell'italiano e le due. L'altra questione posta dalla Premier, che è la questione del burka o del niqab. Ci sono persone in Italia che si immaginano le scuole piene di ragazze incappucciate nel burka. Non è così. Chi come me nella scuola da tanti anni, io non ho mai visto un'alunna col burka, io non ho mai visto un'alunna col niqab.
0: Nell'ultima giornata di Nova all'Assemblea degli iscritti dei 5 Stelle, una votazione plebiscitaria ha approvato il programma proposto da Conte, piatto forte il no agli aiuti militari all'Ucraina. Conte ha detto che non lo cambierà di una virgola e si è di nuovo candidato a guidare il campo largo, anzi, ha pure proposto di cambiargli nome. Il servizio dell'inviato Michele Migone.
8: Un discorso da candidato premier, un nome nuovo per la coalizione, da campo largo d'Alleanza per la Costituzione, è un programma che, nelle parole di Giuseppe Conte, ha l'ambizione di cambiare l'Italia, non solo di fargli vincere la sfida con Elly Schlein. La adesione milanese dei 5 Stelle è una tappa importante per la scalata alla leadership della coalizione. Forte di un mandato pubblicitario, Conte ha impresso un altro colpo di acceleratore in previsione delle primarie. Lo ha fatto con un intervento di un'ora circa, un quarto del quale è stato dedicato all'attacco di Giorgia Meloni e dei suoi 4 anni di governo, ed è in questo modo che si è proposto come suo avversario diretto per Palazzo Chigi. Una decina di minuti invece sono stati riservati all'altro nemico, Matteo Renzi, mai citato direttamente, ma chiamato in causa con una dura critica nei confronti della terza via bleriana di chi in Italia l'ha seguita. Il resto del discorso è stato dedicato all'esposizione del programma votato dalla base, circa 45.000 persone, ed è questa parte di intervento che è diventata il vero terreno di competizione con la segretaria del PD. Un programma che mette dei paletti ben chiari e, secondo lui, irrinunciabili, soprattutto in politica estera. Dallo stop all'invio delle armi all'Ucraina, al no secco al riarmo, anche se detto un sì alla difesa comune europea, alla fine di ogni rapporto con Israele, uno dei passaggi più applauditi dalla platea. È stata poi la volta dei provvedimenti di giustizia sociale con i quali Conte spera di attirare i voti di sinistra alle primarie, voti che vuole togliere a Schlein. Il messaggio a questi elettori è ben chiaro, i veri progressisti sono qui. Dopo anni di politica, Conte quindi rivendica l'ultima metamorfosi. Sull'immigrazione e sulla sicurezza invece ha seguito l'indole dell'elettorato del movimento, ben incline a una forte regolamentazione. Forte di queste mosse, ora Conte punta a una data per le primarie.
9: Elly Schlein ha risposto a Conte tenendo a sua volta il punto. Fino a che non c'è una pace giusta, è giusto sostenere un paese che subisce un'invasione. Su questo discuteremo e troveremo un compromesso. Chiedo all'Unione Europea una voce negoziale sola. E su Nova, ha detto, dal percorso dei 5 Stelle sono emerse molte cose condivisibili. Sulle altre discuteremo e troveremo un accordo. Il presidente ucraino Zelensky ha fatto sapere in serata di aver parlato al telefono con Donald Trump. Zelensky ha parlato di idee per una de-escalation e per affrontare le questioni fondamentali di sicurezza energetica e alimentare, aggiungendo che incontrerà il presidente statunitense a New York per nuovi passi sul conflitto in Ucraina. La data non è ancora stata comunicata. Intanto in serata l'amministrazione locale della regione ucraina di Sumy ha denunciato un attacco russo in cui è stata uccisa una donna. Oggi da Mosca il ministro della difesa russo ha parlato di un'intensificazione degli attacchi contro obiettivi militari di Kiev, una risposta ai raid dell'esercito ucraino sulla capitale e su altre 19 regioni con un totale di 1.600 droni. Il momento non è casuale. Oggi è stato il terzo e ultimo giorno di voto per il rinnovo della Duma in Russia. Se c'è un legame tra i raid e le elezioni, lo abbiamo chiesto alla giornalista Anna Zafesova.
10: Sicuramente un legame c'è, anche perché, premesso che le elezioni alla Duma sono, ovviamente, tutti se ne rendono conto, una consultazione che di elettorale e di libertà di espressione ha ben poco, però comunque è un'iniziativa che serve a Putin per legittimare il suo corso. Sono le prime elezioni che si tengono in Russia dopo l'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina, prime elezioni in Parlamento. Ci sono già state quelle presidenziali, quindi comunque è un raro momento in cui Putin si rivolge all'opinione pubblica, per quanto ovviamente molto controllata e manipolata, per ottenere una legittimazione. Chiaramente questo tipo di bombardamenti serve a dimostrare ai russi la vulnerabilità del sistema che Putin continua a difendere e a mandare un messaggio che dice ai russi: se votate Putin, appoggiate anche quello che avete appena visto a Mosca, considerato che in molte grandi città russe la carenza di benzina è ormai quotidianità, così come lo scoramento di internet per diverse ore al giorno. Diciamo, questa nuova normalità è qualcosa che in realtà i russi sono molto felici di accettare.
9: Si intensificano i combattimenti tra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen. La notte scorsa un attacco missilistico ha fatto attivare un allarme antiaereo sulla capitale Riyadh, attacco condannato da Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait come una grave minaccia alla stabilità regionale.
0: e con l'escalation degli attacchi da parte degli Houthi, che nei giorni scorsi hanno colpito anche un caccia italiano nella base aerea saudita di Taif, l'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha inviato una lettera ai 27 Paesi membri chiedendo di rafforzare d'urgenza la missione navale Aspides, una richiesta che punta a blindare la sicurezza della navigazione nel passaggio strategico di Bab el-Mandeb. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
11: Sono passati 6 mesi dall'ultima volta in cui l'alta rappresentante UE Kallas ha esortato i 27 ministri della difesa a estendere scopo e presenza operativa della missione Aspides. Dalle nostre discussioni è emersa una chiara volontà di rafforzare questa operazione, aveva fatto sapere la capa della diplomazia europea al termine del Consiglio di metà marzo. Erano i tempi della prima escalation tra Stati Uniti e Iran e il tema era estendere la missione di sicurezza marittima nel Mar Rosso fino allo stretto di Hormuz. La linea non era passata, ma sembrava si potesse portare avanti il discorso sull'aumentare il numero di navi da stanziare. Nei mesi successivi la priorità non è decollata e Aspides è rimasta limitata a 3 unità navali e 5 aeree, sotto il comando italiano e greco. Ora però, sotto la spinta italiana, Kallas è pronta a riportare il tema in agenda per aumentare il numero di navi nell'area operativa fino allo stretto di Bab el-Mandeb e con più finanziamenti. A favore ci sono Italia, Grecia e Francia, con potenzialmente il supporto di Spagna e Belgio, che già partecipano. Attendisti Germania e Paesi Bassi, più a favore di fornire navi che contributi finanziari. I nordici e quelli dell'est rimangono scettici, perché già sotto pressione per il supporto all'Ucraina. Al Consiglio Difesa del 28 settembre si capirà se dopo 6 mesi ci sono le condizioni per una svolta. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto. Da Martino Fiumi.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

rosse, riparte come un giovane soldato nel buio della notte. La strada di domani è distesa e illuminandola vedrebbe i suoi cari.